0: Rientriamo in studio, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Anna. Anna, ci senti?
1: Io ci sono.
0: Perfetto, abbiamo ripristinato. Anna Zinelli di Gazebo Viola, ben ritrovata qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto. Anna.
1: Grazie Laura e grazie a tutti i tuoi ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Con te oggi andremo a ricordare, lo ricordavamo anche in apertura, questi corsi di formazione base, la violenza di genere e contro le donne, che avranno il via proprio domani, giovedì 15 di ottobre. Raccontaci come nasce questa iniziativa, come si svilupperà e quali sono anche le realtà coinvolte.
1: Certo, allora questi corsi di formazione fanno parte ormai della strategia un po' dell'Associazione Terre Unite in Val Camonica, dove gestiamo il centro antiviolenza donne e diritti, e anche Casa Felicia Bartolotta, nell'ottica di una diffusione, sempre maggiore diffusione, di una consapevolezza rispetto ai meccanismi della violenza di genere. Sono aperti, le nostre iniziative sono appunto in presenza, aperte ad aspiranti volontarie del centro antiviolenza e attiviste, ma anche a cittadini, cittadine, professionisti e professioniste che vogliono capire un pochino di più dei meccanismi della violenza, perché troviamo che purtroppo la comunicazione mainstream, parlo soprattutto dei giornali, siano ancora molto carenti e trasmettano un'immagine un po' distorta e poco efficace poi per un intervento reale per il contrasto del fenomeno. La nostra logica è un po' quella di diffondere testimoni consapevoli, active bystanders, persone in grado di leggere, riconoscere e anche agire, dando degli strumenti concreti per poter agire nella quotidianità. Perciò partiamo da questi corsi, a questo giro in presenza in Val Camonica, ma a breve comunicheremo anche qualche uscita online nel periodo dei 16 giorni di attivismo contro la violenza sulle donne, dal 25 novembre al 10 dicembre. Stiamo cercando di costruire un po' un calendario di iniziative, tra cui anche molto probabilmente qualche webinar online.
0: Certo. Come si svilupperanno queste giornate, di fatto, la programmazione?
1: Allora, queste tre giornate, una giornata intera e due pomeriggi a Casa Felicia Bartolotta, che come probabilmente saprete è a Gianico in Val Camonica, si strutturano in collaborazione col centro antiviolenza, per cui ci sarà una prima giornata un po' più teorica, le basi proprio della lettura del fenomeno della violenza contro le donne e un po' qualche accenno alle strategie globali, a quelle che dall'ONU all'Unione Europea e gli stati nazionali stanno cercando di mettere in campo per arginare il fenomeno, che ricordiamo le grandi istituzioni su cui ricordiamo le grandi istituzioni stanno lavorando non nell'ottica femminista purtroppo, ma nell'ottica di risparmiare denari. La violenza contro le donne costa un sacco di soldi alle istituzioni e giustamente da un certo punto di vista stanno cercando di risparmiare. La seconda giornata invece sarà condotta proprio da Gazebo Viola, perciò parleremo, ragioneremo di come la violenza contro le donne si manifesta nello spazio pubblico che possono essere i luoghi del divertimento, quello lo abbiamo messo a fuoco, ma anche i luoghi di lavoro, i luoghi di studio, i luoghi della vita quotidiana, la strada e via dicendo. Per cui parleremo un po' di delle manifestazioni, della manifestazione della violenza di genere in questi spazi, con qualche istruzione pratica, qualche strumento da poter mettere in campo sia individualmente che collettivamente per contrastare il fenomeno. E il terzo incontro, settimana prossima, torneremo un po' in valle, cosa c'è in valle, come è strutturato il sistema, quali sono le realtà che agiscono, con quali ruoli e cosa fa concretamente un centro antiviolenza per accompagnare e sostenere le donne che chiedono aiuto a questo spazio. Le tre giornate si moduleranno in questo modo.
0: Certo, si parla di parti teoriche, ma ci sarà anche, Anna, un'attività esperienziale.
1: Assolutamente sì. Tendenzialmente per ogni parte teorica ci sarà una caduta, una ricaduta sulla nostra quotidianità. La violenza contro le donne e la violenza di genere non sono avulsi dalla nostra vita quotidiana. Lavorare per capire i nostri posizionamenti e come davvero concretamente agiscono nella vita quotidiana di tutte e di tutti è fondamentale, se no resta sempre quell'immagine che capisco la difficoltà di trovare altri modi di comunicare, ma cioè, la violenza ci viene sempre rappresentata con l'occhio pesto, sangue, ma è una minima parte di quello che è il meccanismo della violenza contro le donne. E purtroppo se continuiamo a trasmettere solo quell'immagine, che ovviamente è lontana dalla stragrande maggioranza delle vite delle donne, diventa difficile riconoscerla nei suoi dettagli, nelle sue manifestazioni più diffuse. E questo poi è ricaduta, fa sì che quando una donna denuncia e arriva in tribunale, come diciamo noi, se non ci sono lividi e sangue, i giudici, i magistrati fanno veramente fatica a riconoscerla. E allora partiamo dai cittadini e dalle cittadine, perché magari un giorno anche i giudici e le giudici che sono cittadini e cittadine magari introietteranno un'immagine diversa di quella che è la violenza contro le donne.
0: Ecco, ricordiamo che il corso è gratuito, come ricordavi anche tu, aperto a tutte le persone interessate. Vedevo però, magari se vuoi approfondire questo aspetto, che il corso base è propedeutico al corso avanzato.
1: Esatto, per diventare poi operatrice volontaria del centro antiviolenza non bastano queste 16 ore, per cui normalmente una volta all'anno, qualche volta saltiamo, un po' in base agli impegni e alle richieste, perciò sicuramente una volta ogni 2 anni poi il centro antiviolenza organizza anche un secondo percorso di approfondimento dove si entra un pochino di più nel dettaglio della metodologia di lavoro dei centri antiviolenza, proprio per preparare eventuali volontarie che abbiano voglia di sostenere la nostra attività all'interno del centro antiviolenza. Il corso propedeutico, appunto il corso base che parte oggi, invece è proprio di primo approccio ai temi della violenza, una dimensione che può essere utile a tutti e a tutte. Normalmente cerchiamo, anche qui non sempre tutti gli anni riusciamo, di fare 2 edizioni di questo corso base, uno in autunno, uno in primavera. L'anno scorso quello della primavera è saltato, ma abbiamo fatto il corso avanzato. Quest'anno magari riusciamo a fare 2 edizioni del corso base e rinviare quello avanzato o alla fine del 2027 o addirittura ai primi del 2028. Vedremo un po' la programmazione, come riusciamo a gestirla.
0: Certo. Senti, in conclusione Anna ti chiederei di ricordarci, per qualsiasi informazione e per l'iscrizione anche, in che modo è possibile contattarvi, impossibile effettuarla.
1: Allora, principalmente sui nostri social Facebook e Instagram trovate il form per compilare i dati di iscrizione ed è abbastanza semplice, oppure telefonando direttamente al centro antiviolenza donne e diritti di Darfo Bario Terme, di cui purtroppo non ho ancora imparato a memoria il numero, per cui in questo momento non sono in grado di darlo, ma anche questo trovate sui social tutti i riferimenti.
0: Anna, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento.
1: Grazie, e l'unica cosa che voglio aggiungere è davvero un apprezzamento per la costante attenzione del tuo spazio e in generale della radio rispetto a questi temi.
0: Anna, grazie, una buona giornata e a risentirci. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: E questi erano i The Vorticus con questa loro Real and Pure. Abbiamo un ultimo collegamento per quest'oggi qui a Navdania. Abbiamo raggiunto telefonicamente Alice del magazzino 47. Con lei andremo a ricordare alcune iniziative, partendo proprio dal mercato del venerdì con aperitivo e cena sociale, per poi spostarci alla giornata di sabato, in cui si terrà una serata benefit per la Palestina con uno spettacolo teatrale. Alice, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Lascio a te la parola per andare a ricordarci queste due giornate.
1: Perfetto, grazie. Allora, il venerdì sarà appunto le consuete iniziative del venerdì al centro sociale, quindi dalle ore 15 sarà aperto con il mercato 47 con prodotti biologici e a chilometro zero. E poi dalle ore 18 ci sarà il consueto aperitivo all'Enolibreria, dove si potrà anche acquistare una serie di titoli nuovi a prezzi scontati. E dalle ore 20 la cena sociale del venerdì. Questo venerdì ci sarà una vellutata di carote e zenzero e una torta alle carote. E chiude appunto il consueto appuntamento del venerdì. Mentre sabato 17 dalle ore sarà una serata a sostegno di Palme d'Italia, Associazione dei Medici Palestinesi. Dalle ore 18 appunto ci sarà uno spettacolo teatrale con Beppe Casales, uno spettacolo che si chiama Gazza Vive, ha la durata di un'ora e ripercorre la storia di una famiglia palestinese prima e dopo il 7 ottobre 2023. A seguire dello spettacolo, verso le ore 20, ci sarà una cena sociale appunto a sostegno di Palme d'Italia, con un menù a piatto unico, con falafel, insalata, salsa yogurt e baba ganoush. Per la cena chiediamo, se possibile, la prenotazione appunto al numero di Radio Onda d'Urto, e basta, così si comporranno appunto questo weekend al centro sociale Magazzino 47.
0: Perfetto, questo un po' quello che sarà nelle giornate di venerdì e sabato appunto qui al magazzino 47. Se non hai altro da aggiungere, Alice, io ti ringrazio per averci ricordato queste iniziative e ci sentiremo per le prossime magari.
1: No, appunto, grazie a voi.
0: Grazie Alice, ciao, a risentirci, grazie, ciao. Ciao.

siamo giunti proprio in chiusura di questa puntata di In Afdania. Ricordo che i contributi realizzati quest'oggi a Marco Reggio, autore del libro Antispecismo intersezionale, genealogie del non umano, edito per Ombre Corte, che uscirà il 16 di ottobre, piuttosto che Sara, la quale ci ha presentato L'ho fatto tutto io, che si svolgerà sabato 17 di ottobre. Adesso che abbiamo sentito Alice del magazzino 47, ci ha ricordato le iniziative a partire dal mercato del venerdì con aperitivo e cena sociale, per poi spostarsi sulla giornata di sabato, serata benefit per la Palestina con spettacolo teatrale. Ed infine Anna Zinelli di Gazebo Viola ci ha ricordato il corso di formazione base alla violenza di genere e contro le donne. Tutti questi contributi saranno riascoltabili, reperibili a partire da domani su nafdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Nafdania di Radio Onda d'Urto. Nafdania che andrà in replica questa notte a partire dall'1 e che ci aspetta la settimana prossima con una nuova puntata, sempre qui il mercoledì nello spazio Dissonanze dalle 13.30 alle 14.30. Vi lascio quindi con Tremarella, Persiana Jones, brano particolarmente datato di questa formazione. Siamo nei tardi anni 90, per la precisione nel 1999, e poi a seguire Pierangelo Bertoli con la sua magnifica Eppure Soffia. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao! Non per vedere...

fuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

solito segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Nuova puntata di In Afdania, come di consueto nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 qui sulle frequenze del Gatto Nero. Oggi con noi Marco Reggio, autore

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Daily Feed. You're hungry? What you hungry for? What?

diretta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
1: And run.

Buonasera a tutti, eccoci a parlare ovviamente di vecchie storie, di memoria musicale, di eccesso di memoria che le giovani generazioni faticano naturalmente a inquadrare su supporti fonografici solamente solitamente di pessima qualità. Questa sera la nostra storia comincia in Canada il 18 aprile del 1946 e parleremo di Alexander Skip Spence, un personaggio centrale per l'evoluzione del rock che abbiamo amato, del rock psichedelico californiano e della musica d'autore, direi senza tempo, visto che a 22 anni la sua carriera praticamente si conclude a dicembre del 1968, i suoi neuroni smettono di funzionare, almeno in modo comune, e ci regalano un capolavoro assoluto come Or, OAR, 1969, sarà pubblicato poi dalla Columbia in poche migliaia di copie, un flop storico di proporzioni colossali, forse il disco meno venduto dell'intero catalogo della Columbia Records, ma una delle gemme più preziose in assoluto della musica che abbiamo amato in questi 50 anni e poco più di vita. Andiamo ad ascoltare Skip Spence, scoperto da Marty Balin in un club della East Bay di Los Angeles. Dal Canada emigra a California, a San José, supera un provino addirittura per entrare nei Quicksilver nel 1965, ma Marty Balin lo intercetta al Matrix, il club di San Francisco, casa dei Jefferson Airplane e di proprietà della famiglia di Marty Balin. A Marty Balin serviva un batterista per il suo nuovo gruppo che si chiamava Jefferson Airplane e che stava per decollare con il suo primo album che si intitolava, guarda caso, Takes Off. Il primo brano di apertura dell'album è proprio scritto da Marty Balin e da Skip Spence, che pur essendo un chitarrista, un eccellente compositore, un eccellente armonizzatore vocale e un eccellente anche chitarrista, viene assunto dai Jefferson Airplane come batterista. Perché? Perché aveva il look giusto, in una settimana impara tutti i pezzi e scrive con Marty Balin il brano di apertura di Takes Off dei Jefferson Airplane, primo album, 1966, quello senza Grace Slick, c'era ancora la simpaticissima trecciona cantante Cyan Anderson. Il brano si intitolava Blues from an Airplane.

Bene, allora terminato a sorpresa questa Jefferson Airplane, questo Blues from an Airplane, grande primo pezzo di apertura di una carriera luminosissima per quanto brevissima. Nato il 18 aprile 1946, incide con gli Airplane a fine 1965, a soli 19 anni, aveva il look giusto e in una settimana impara tutti i beat del gruppo e se la cava niente male, come per esempio in questo Chauffeur Blues, dove possiamo ascoltare la voce decisamente particolare, molto più classica, anche se molto potente, di Sine Anderson prima dell'arrivo di Grace Slick.

La voce di Sam Anderson, l'energia dei primi Jefferson Airplane che stanno letteralmente prendendo il volo, i rapporti non tranquillissimi con il resto della band, chiaramente accentratori come Paul Kantner, come Marty Balin, e poi una sezione ritmica da paura con al basso Jack Cassidy e la chitarra Joe McCaughnan, sicuramente non rendono facile la vita a Skip Spence, che vuole suonare la chitarra, vuole cantare e vuole esprimere il proprio talento al 100%, mentre deve naturalmente continuamente mediare. Pieno di energia, gli Airplane erano già coperti naturalmente sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista strumentale. Riesce però a incidere alcune gemme ancora coi Jefferson, come questa inedita splendida I Flying Bird, che scopriremo soltanto su una raccolta di inediti uscita per la prima volta nel 1974, che si intitolava Early Flight, un classico della musica di San Francisco degli anni 60. I Flying Bird, Sam Anderson, Skip Spence e Jefferson Airplane.

Ma quando esce Takes Off, il debutto dei Jefferson Airplane, nella primavera del 1966, anzi agosto 66, Skip è già fuori dal gruppo. Pare che abbia disertato un concerto, pare che se ne sia andato in vacanza in Messico senza dire nulla agli altri, e questo naturalmente per due rigorosi dittatori come Marty Balin e Paul Kantner è davvero troppo. Tuttavia lascia in eredità al gruppo sul secondo album, quello dell'arrivo di Grace Lick, il magnifico album che ospita anche Today, Somebody to Love, White Rabbit, è un disco, Embryonic Journey, è un disco davvero eccezionale dal punto di vista qualitativo. Lascia la sua firma in un brano abbastanza complicato, come che ci anticipa quelle che saranno le linee evolutive della sua vena compositiva. My Best Friend stava sulla prima facciata di Surrealistic Pillow ed è uno dei gioielli che con Marty Balin lascia al gruppo quando ormai ne è già ampiamente fuori.

E dopo essersi rifiutato di sostituire Dewey Martin nei Buffalo Springfield, ecco che Skip si mette a lavorare con l'ex manager degli Airplane, Matthew Katz, e raduna un gruppo davvero incredibile, talmente ricco di talento, dice qualcuno, da risultare persino imbarazzante. Il chitarrista Jerry Miller era stato in tournée con il rocker texano Bobby Fuller, quello dei Bobby Fuller Four, quello di I Fought the Law, che molti di voi hanno conosciuto attraverso la versione poi dei Clash, un gruppo davvero selvaggio di garage rock and roll 60s purissimo. Il batterista Don Stevenson aveva suonato con due monumenti del blues come Etta James e Big Mama Thornton. Il bassista Bob Mosley aveva un groove incredibile e ha una voce pazzesca da soulman bianco. I due chitarristi poi ulteriori erano Peter Lewis, che spaziava dal folk al country, con armonie vocali che, mixate a quelle dell'energicissimo Skip, non avevano nulla da invidiare ai Byrds, ai Buffalo Springfield, con le tre chitarre schierate ovviamente in fronte palco. I Moby Grape dal vivo erano davvero sensazionali, ed è proprio sul palco dell'Arc di Sausalito, che è nella grande baia di San Francisco, un posto davvero splendido in cui insomma albergheranno per anni su queste case galleggianti David Crosby, Graham Nash, Joni Mitchell, Carlos Santana, e che sarà beato chi c'era, naturalmente, luogo di continue jam notturne. In Sausalito li vede David Robinson, che era andato all'Arc per vedere gli Sparrows, quelli che saranno poi un domani gli Steppenwolf, e che stava appunto producendo gli Sparrows per la Columbia, ma quella sera resta letteralmente rapito dal gruppo di apertura che si chiama Moby Grape. Tra i brani tiratissimi, Rolling Stones ha inserito tra i 100 brani che hanno fatto la storia del rock anche questo indimenticabile singolo tirato, fantastico, con un groove pazzesco, a firma Skip Spence e dei suoi Moby Grape, che si intitolava Omaha, rifatto anche, ai noi lo dobbiamo dire solo per dovere di cronaca, dal ben più rozzo Bruce Springsteen negli anni a venire. Omaha, Skip Spence e Moby Grape, dall'eccezionale album d'esordio Moby Grape del 1967.

groove pazzesco e uno dei cinque singoli, pensate, tratti da Moby Grape in una demenziale campagna pubblicitaria che la Columbia fece per supportare il disco, una conferenza stampa gigantesca in cui l'Avalon Ballroom fu ricoperto di rose e di fiori recisi, con naturalmente inevitabile protesta di associazioni ambientaliste e dei freaks, che naturalmente erano il loro pubblico d'elezione. Una serata di presentazione che si concluse con una conferenza stampa assurda, con Spence, Peter Lewis e Jerry Miller arrestati durante una festa e trattenuti, pare ingiustamente, per possesso di droghe e corruzione di minori. Le accuse furono subito ritirate, ma i titoli naturalmente dei giornali crearono subito una fama pessima ai Moby Grape, con i promoter puritani dell'America di fine anni 60 che comunque iniziarono a cancellare le loro date. Il primo lavoro dei Moby Grape è davvero particolarissimo. Ascoltiamo adesso Someday, un brano che Skip Spence scrive insieme a Jerry Miller e a Don Stevenson. Inizialmente, dicono Don e Jerry, era una ballata. Poi arrivò Skip, che la fece letteralmente a pezzi.

cominciano a farsi sentire le ritmiche molto sghembe, questi accordi molto stranianti. Aumenta naturalmente il consumo di droghe e i Moby Grape vanno in tour a supporto dei Mamas and Papas, ma qualche follia, diciamo, sul palco e una presenza scenica davvero strabordante infastidirà quanto meno appunto John Lewis e i Mamas and Papas, e molto più morbidi, molto più soft, per cui i Grape saranno subito fatti fuori dal tour a due voci. Poi il solito errore contrattuale dal punto di vista commerciale: il diritto d'uso del nome verrà ceduto al manager Matthew Katz, con una querela che poi si trascinerà per decenni naturalmente, per cui la band sarà priva dei diritti dell'uso del nome e di gran parte dei diritti economici, naturalmente dallo sfruttamento del loro catalogo, che verrà saccheggiato da discografici senza pietà. Altra perla di Skip Spence sul primo album dei Moby Grape, 1967, è Indifference, che ci andiamo subito al volo ad ascoltare.

adesso vi farò ascoltare qualcosa di molto interessante e di praticamente inedito. Moby Grape dal vivo eseguivano, tra l'altro erano proprio all'Avalon Ballroom, la festa di Capodanno, 31 dicembre 1966, formazione a 5 grandi cantanti, 5 giganteschi strumentisti e compositori, eseguivano una jam psichedelica totalmente inedita, quanto mi risulta, su vinile o su CD ufficiale, da un vecchio bootleg degli anni 80. Andiamo a recuperare questa incisione del 31 dicembre 1966. Il titolo era Tutto un programma, il pezzo si chiamava Dark Magic.

precisione naturalmente quella che è, ma vi dà l'idea di quello che potevano essere Jerry Miller e Skip Spence live la notte di Capodanno del 1966 con il loro Moby Grape.

Skip ha solo 20 anni, quando sul palco, naturalmente con l'aiuto sicuramente non solo di birra o di superalcolici, si lancia in questa improvvisazione gigantesca che peraltro i Moby Grape lasceranno a un secondo vinile, un secondo album doppio, da un lato un album in studio, wow, e dall'altro appunto Grape Jam, che con l'ausilio di Al Kooper e di Mike Bloomfield, ma che non ha naturalmente niente a che vedere con questo delirio lisergico che abbiamo in sottofondo.

ultra sperimentali, come davvero pochi all'epoca, coraggiosissimi. La casa discografica, però, dopo il buon successo dell'album d'esordio Moby Grape, che arriva al numero 24 delle classifiche di Billboard e vi bivacca per quasi sei mesi, i cinque singoli sono un vero fallimento perché confondono

completamente le radio FM americane, che non sanno cosa trasmettere, cosa promuovere, e solo Omaha arriva al numero 88, niente di che della classifica, mentre gli altri quattro singoli sono un flop totale. Allora la casa discografica impone ai Moby Grape di andare a New York a incidere il loro secondo album, una serie di session completamente, diciamo, fuori luogo, fuori sede e davvero senza capo né coda. Skip, tra l'altro, è completamente fuori di testa, ha appena incontrato una donna che i compagni di gruppo definiscono orribile, un mostro, Joanna, una groupie che spaccia, che fornisce al gruppo le Blue Cheer, una pillola che mischiava LSD e metedrina e che naturalmente darà il nome al gruppo di colossale proto metal e proto grunge e proto naturalmente stoner dei Blue Cheer. Joanna diciamo aveva un'influenza secondo i Grape davvero tremenda su Skip, era una strega. Lei e Skip vivevano assieme nel Greenwich e usavano ogni sorta di allucinogeni, e per uno che già di partenza era abbastanza fuori fase con la realtà fu davvero troppo. Skip entra in un giro orrendo, prende un sacco di droghe, partecipa a una session sì e una no, un giorno sembrava a posto e poi quello dopo pareva si fosse fatto la barba con un'accetta e blaterava cose senza senso. Un giorno addirittura prende un'ascia dal corridoio dell'Albert Hotel, quelle per frantumare le porte di sicurezza per fuggire durante gli incendi, e si mette a cercare il batterista Don Stevenson, credendolo posseduto dal diavolo. Dopo aver sfasciato a colpi d'ascia la sua stanza d'albergo e non avendolo trovato, si prende un taxi in pigiama e, sempre brandendo l'ascia, si conduce verso gli studi di registrazione, dove ci sono solo il produttore Dave Robinson e il tecnico del suono Roy Haley. Semina il terrore, viene ricondotto alla calma dal suo amico guru produttore David Robinson, completamente terrorizzato, e viene ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale Bellevue di Manhattan nel giugno del 1968. La diagnosi è terribile, una gravissima schizofrenia, e il suo contributo quindi al secondo album dei Grape, Wow, si riduce a soli due pezzi che ci andiamo ad ascoltare. Motorcycle Irene è il primo, un inno alla Harley Davidson, ma con un finale davvero sorprendente, come potrete rendervi conto voy stessi all'ascolto del brano. Moby Grape, secondo lavoro, Wow, ancora Skip Pence, Motorcycle Irene.

0: E questo omaggio alla Harley Davidson di Skip Spence ci dimostra come il suo equilibrio mentale fosse comunque davvero già in gran bilico prima naturalmente di questo episodio folle della primavera del 1968. Skip aveva soltanto 22 anni e viene ricoverato per 6 mesi, lo ricordiamo, al reparto psichiatrico dell'ospedale Bellevue di Manhattan. L'altro contributo a Wow, anzi sono due in realtà i contributi a Wow che verranno però poi uno inciso sul disco stesso, è un Foxtrot, un brano davvero assurdo che recupera la presenza in studio di una vecchia leggenda degli anni 40 e 50 che stava incidendo con loro e che diventa un particolare curioso per arrivare poi al pezzo successivo invece, che è un vero masterpiece, Just Like Gene Autry, Foxtrot. Questo è uno scherzo di 3 minuti di Skip Spence sul secondo album dei Moby Grape, Wow.
1: And now, emanating from the Sea Caucus Lounge of the fabulous Fandango Hotel in Weehawken, New Jersey, we proudly present the celestial melodies of Lou Waxman and his orchestra, who ask the age-old musical question.
2: I would love to love you like I love to do.

0: and you're hard to see. You're like heaven to me, driving me mad. No one to look up to. What with you, I look up to.
1: Skip aveva coinvolto il vecchio famosissimo annunciatore radiofonico Arthur Godfrey, che registrava nello studio accanto e che aggiunse questo tocco da orchestra da ballo prebellica che abbandoniamo velocemente e con piacere. Dicevamo di questo invece capolavoro che anticipa le sonorità assolutamente mature e da uomo che ha visto e vissuto tantissimo, come saranno quelle di Orr. Inedito all'epoca perché non inserito nella tracklist di Wow, ma uscito solo sul successivo album Moby Grape 69. Questa è la versione davvero pazzesca, incredibilmente voce di un'anima sempre più disturbata, che si intitolava Seeing. Ascoltate quel Save Me, Save Me, Save Me, salvatemi, salvami, salvatemi, che chiude il pezzo con una disperata richiesta d'aiuto.

5 minuti e 11 secondi di delirio assoluto, formidabile riff chitarristico che trascina con sé tutta la canzone, davvero. Se si può parlare naturalmente di canzone, visto che forse sarebbe meglio parlare di musica totale. Skip esce dall'ospedale Bellevue di Manhattan con la diagnosi di schizofrenia e rimane in cura per 6 mesi. I suoi compagni se ne tornano a San Francisco cercando di rimettere assieme i coci dopo la tremenda esperienza newyorkese e il flop commerciale di Wow. Interessa naturalmente l'edizione doppia con la Grape Jam, forse la prima jam rock su disco, prima ancora della mitica Super Session, ma sono ospiti anche lì dentro Al Kooper e Mike Bloomfield. Dopo le dimissioni dall'ospedale, Skip ha soltanto i suoi vestiti e nient'altro. Dave Robinson lo prende, lo porta a rifocillarsi in un albergo, gli prende dei vestiti, lo sistema e scopre che nel Bellevue Hospital di Manhattan, Psychiatrist Hospital di Manhattan, Skip non è rimasto con le mani in mano. Gli dice che vuole registrare dei nuovi brani che ha scritto durante il ricovero. Non aveva una chitarra e quindi non ha potuto incidere, ma ha tutto in testa ed è necessario che le registri subito, finché possano dimenticarsene. Il giorno dopo Robinson riesce ad ottenere dalla Columbia un modesto anticipo, poche migliaia di dollari. Spence ci compra un Harley Davidson e da New York parte per Nashville, 1500 km di distanza. Arriva a Nashville e con la sola assistenza del tecnico fidato del suono di Dave Robinson, Mike Figlio, registra in modo impressionante tutto da solo: voce, chitarre, basso, batteria, arrangiamento e di fatto produzione esecutiva. Le istruzioni per Figlio erano molto semplici: pensa a registrare tutto. E lì nasce la leggenda. Il disco viene registrato in pochissimi giorni a fine 1968, vedrà la luce nel 1969, ma dal 3 al 12 dicembre Skip Spence, nella sua ultima incisione discografica che mente lucida possa ricordare, ci regala un vero capolavoro che si intitola O.A.R. Or. Buonanotte a tutte e tutti, noi ci risentiamo nell'ascolto del gioiello assoluto di Skip Spence, uno dei 10 dischi da Isola Deserta, a mio parere, almeno per quanto riguarda chi ama la psichedelia californiana e un certo tipo di fare musica fuori dagli schemi e non per niente convenzionale. Skip Spence, il suo capolavoro Or, che si apriva con questa magica intro avvolgente che si intitolava Little Hands. Buonanotte ancora da Rusty Cage.

0: mondo nuovo.
1: Almanacco del cambiamento.
2: Treno. Conversazione con Gabriele Battaglia, reporter, media attivista, contadino, autore di Gobbi Express, un viaggio fotografico su rotaia.
3: Istantanee. La Cina in cui mi sono imbattuto all'inizio era così, polverosa, in eterna ricostruzione e in bianco e nero, almeno mentalmente. Erano gli anni in cui la corsa alla modernizzazione andava di pari passo con la speculazione immobiliare e l'inquinamento. Il livello tecnologico era ancora molto basso e ogni situazione, ogni gesto rivelava l'arte di arrangiarsi. Sicurezza sul lavoro? Cos'è? Eppure, in questi scenari del dopo bomba, vivevano, senza fare una piega, gli umani, rivelandosi spirito di adattamento ed energia.
4: Questo libro è un libro che usa sia come metafora sia come luogo fisico il treno, perché il treno mi serviva per due scopi: uno, come esempio concreto dello sviluppismo cinese cosiddetto, cioè il marxismo cinese è fondamentalmente, soprattutto nell'epoca post Mao, è uno sviluppismo. Quindi da un lato il treno è la metafora nonché uno dei dispositivi concreti reali di questo sviluppismo cinese, e dall'altro mi serviva proprio come traccia per scrivere il libro, proprio come elemento letterario, perché al di là di tutte le vocazioni del viaggio, del treno, c'era proprio l'idea che io immaginavo questo viaggio che mi conduce da Pechino a Ulaanbaatar, un viaggio reale che è avvenuto realmente, dal quale però si diramavano tanti altri viaggi, no? Come se fossero delle linee secondarie. Difatti il libro è strutturato così: si viaggia con questo treno e da lì partono altri viaggi, tutti reali, che ho fatto nel corso dei miei più di 20 anni di frequentazione della Cina. E vabbè, se poi allargo al resto dell'Oriente sono anche di più. Quindi il treno mi serviva a tutto questo. Perché il treno è una figura chiave dello sviluppismo cinese? Beh, insomma, basti pensare che quando io ho cominciato a frequentare la Cina nei primi anni 2000 esisteva fondamentalmente una sola linea ad alta velocità, che era quella che collegava Pechino a Shanghai. Pechino a Shanghai vuol dire Trento Catania. E tieni presente che l'ultima versione del treno che collega Trento Catania in Cina ci mette 2 ore e mezza. Il libro nasce un po' casualmente, perché la casa editrice Mimesis mi aveva chiesto un libro sulla Cina e io dovevo togliermi un sassolino alla scarpa. Tutti questi anni avevo fatto tantissime foto che però non avevano trovato un loro sbocco reale, e allora ho cominciato a riguardarmi e ho detto: ma mi piacerebbe fare un libro di foto. Ho proposto questo a Mimesis, allora è venuto fuori un po' un ibrido in cui appunto ci sono delle immagini, ci sono delle foto, intorno a queste foto ho costruito delle storie, poi ovviamente, come sempre succede, da cosa nasce cosa, e se le storie non sono più state semplicemente delle didascalie delle foto, ma hanno assunto vita propria, si sono aggiunte anche le illustrazioni molto belle, le mappe fatte da Jonathan Peronel Bonazzi.
5: I capotreno stanno sull'attenti di fianco ad ogni porta, o forse dovrei dire capocarrozza, visto che ce n'è uno per vagone. I vagoni sono quelli del treno che percorre il primo pezzo di Transmongolica se si parte da Oriente, cioè da Pechino a Ulaanbaatar, dove sto andando io, in una delle mie frequenti fughe mongole. Poi il treno continuerà fino a Ulan Ude in Buriazia, dove la Transmongolica si congiunge alla Transiberiana come l'affluente di un grande fiume. Cina e Mongolia, due paesi ma soprattutto due civiltà, per me il cuore diviso, così diverse tra loro: è il sedentario e il nomade, la massa e il singolo, il contadino e il pastore, il collettivo e l'individuale, il denso e il rarefatto. Contrapposizioni nette, al cospetto della quale le differenze tra noi e i francesi o i tedeschi o perfino gli arabi perdono di qualsiasi senso. Figli delle steppe e dei gobbi, contrapposti ai figli di quell'altopiano del Los che costeggia il fiume giallo e che, ironia della sorte, si è formato nel corso di milioni di anni proprio dalle polveri sedimentate che arrivavano dal mare d'erba e dal deserto. È come se a ogni cinese fosse costantemente ricordato che c'è qualcosa di mongolo nel suo DNA. Il vento da nord come ponte tra due mondi. Fuggo in Mongolia quando non ne posso più di Pechino e della Cina. Non solo quando sono stufo di contemplare dalla mia finestra file e file di palazzine da 18 piani, quelle basse. O quando dentro la metropoli staziona una cappa di smog che si taglia con il coltello perché mi staziona dentro, non sopra. O ancora quando vorrei ammazzare qualsiasi ometto, donnetta che indossi qualsivoglia divisa e che si sente in dovere di dirmi cosa devo fare con il dittino puntato o alzato. Ma anche quando i rituali della vita da expat mi hanno esasperato al punto da voler andare in un bar alla moda solo per far volare cappelli, come Ismaele di Moby Dick. Oppure quando sono stufo di lavorare sulle solite fregnacce che le redazioni mi chiedono dall'Europa perché le hanno lette sul New York Times o sulla BBC o sul Guardian, i motori immobili della propaganda euroatlantica. Guardian, appunto, della nostra protervia coloniale. Quando desidero che il tempo rallenti e che l'imprevisto, il ritardo, il caso sconvolgano totalmente i miei programmi, restituendomi comunque meraviglia.
4: Quando frequenti per tanti anni il mondo cinese, ci sono dei dubbi che ti accompagnano costantemente e non fanno altro che crescere. La Cina è un sistema plurale, diversificato, multiforme o è fondamentalmente un'unità? Bene, direi un po' tutte e due. Tutte e due, e però bisogna vedere in cosa è tutte e due. È un mondo plurale, 56 etnie di cui una è quella predominante, gli Han, e poi tutte le altre. È un mondo multiforme perché è un paese enorme, un mondo multiforme perché probabilmente c'è una differenza molto più ampia tra un borghese ricco della metropoli e un contadino povero della Cina profonda. La Cina ha la forma di una gallina, se tu la guardi sulla mappa. La testa della gallina confina con la Russia e la Corea del Nord, e il culo della gallina è in Asia centrale invece, e poi il petto della gallina è invece composta da queste enormi metropoli che sono state la porta di entrata dei capitali stranieri al momento dell'inizio del boom cinese, delle riforme aperture di Deng Xiaoping alla fine degli anni 70, e che sono tra le metropoli più gigantesche e sviluppate del mondo. E poi però c'hai di nuovo la parte, diciamo, della coda della gallina, che invece è il Tibet, questo luogo un po' magico, l'altopiano e così via, oppure lo Yunnan, quindi il sud-est che confina col sud-est asiatico, con la Birmania e così via. Però poi di fatto, come diceva anche il mio socio Andrea, che ha vissuto per 42 anni in Cina e col quale lavoravo per la radio televisione svizzera italiana in Cina, io però trovo un'unicità che va dal nord-est al sud-ovest culturale, che è la tipica unicità imperiale, cioè gli imperi che hanno un tratto comune che li unisce. La continuità della storia cinese è un elemento che io tendo a sottolineare molto, e molti mettono enfasi sulla rottura costituita dal maoismo, dal Partito Comunista Cinese nel corso del Novecento. Allora, io non nego che sia esistito il Novecento, che ha determinato una grande frattura, però anche questo Novecento maoista lo inserisco in una continuità che parte più o meno nel 1840, quando appunto con la prima guerra dell'oppio inizia il secolo dell'umiliazione per la Cina. Lo inserisco in questa continuità in cui la Cina da quel momento, con molta fatica, con molte tragedie, basti pensare alla rivolta di Taiping alla fine dell'Ottocento, che fa qualcosa come 30 milioni di morti, una cosa di questo genere. C'è una continuità, a mio avviso, che consiste nel tentativo di far ritornare la Cina al ruolo che le spetta, secondo appunto i cinesi, cioè Zhongguo, cioè insomma il centro del mondo, ma centro del mondo non tanto in contrapposizione ad altri, no?
3: Istantanee. Lei è la mamma di un mio caro amico uiguro. Loro sono ciociure, cioè i tortellini tipici dell'etnia turcofona musulmana dello Xinjiang. Sono buonissimi. Ne sento il sapore solo a pronunciarne il nome. Si mangiano bolliti oppure cotti sulle pareti del tipico forno locale. Sono pronti quando si staccano e cadono sulla brace. In quei giorni mi sentivo a casa, in famiglia. Una settimana dopo il mio ritorno a Pechino da quel viaggio, sarebbe cominciata la catena di attentati, il primo proprio in piazza Tiananmen, il cuore del potere cinese, che avrebbe rapidamente trasformato lo Xinjiang in uno stato di polizia e gli uiguri in un'etnia da rieducare. Non sono più tornato nella regione più occidentale della Cina da quel 2013. Ci ho provato una volta nel 2022, ma complici le misure anti-Covid non mi è stato possibile. Ci riproverò.
4: Allora, se si analizza in questo quadro, si capiscono molte delle scelte cinesi. E in questo quadro io mi sento di dire che anche il marxismo, nella sua declinazione cinese, cioè il maoismo, è in qualche modo la cassetta degli attrezzi più efficiente che a un certo punto di questa storia si è presentata ai cinesi per raggiungere due obiettivi fondamentali. La liberazione dall'arretratezza sintetizzata dall'impero, dai latifondisti, da un'organizzazione sociale, economica, sociale, politica che non si teneva più, e dall'altro la liberazione dal colonialismo straniero, che è quello che sostanzialmente ottiene Mao. Allora, io racconto sempre questo aneddoto. 1 ottobre del 2019 ci furono le celebrazioni del settantennale della Fondazione Repubblica Popolare Cinese e io decisi di vivere quel giorno lì in un villaggetto alla periferia di Pechino per vedere come era visto da lì questa grande parata militare, piazza Tiananmen, la via della lunga pace, eccetera eccetera. E mi ricordo sempre questo signore anziano che ci invitò nella sua Pinfan, nella sua casetta, ecco, dove c'era questo home theater, questo mega schermo nel quale appunto c'era la parata, c'era Xi Jinping con l'abito tradizionale che passava sulla macchina scoperta a fare la rassegna delle truppe, e lui ci disse: Mao ci ha fatto rialzare la testa, Deng ci ha fatto fare i soldi, e questo qui, indicando lo schermo quasi commosso, ci farà tornare grandi. Questa è la visione della continuità storica, che è sancita, avvalorata dalla stessa risoluzione sulla storia del Partito Comunista Cinese. Cioè, il Partito Comunista Cinese ogni tot anni esce con una risoluzione sulla storia. La prima la fece Mao, poi la fece Deng alla fine dell'epoca maoista, e fu quella famosa dell'80-81, adesso non ricordo, in cui venne condannato il decennio della rivoluzione culturale in quanto momento di lutti e sventure per la popolazione cinese, no? E l'ultima risoluzione della storia è uscita qualche anno fa, non giudica più negativamente quello che era successo prima, ma inserisce tutto in un flusso di continuità.
3: Agosto 2017. Lei sta immobile sul bordo di una piscina. Ha una scatola in mano. Wun l'ha scelta perché si dice che a Wuhan ci siano le più belle ragazze della Cina. Io confermo che lei è molto bella, ma non so nulla della tradizione muliebre di quella fornace caldo-umida sullo Yangtze. Fatto sta che per la sua ultima performance artistica nella serra riadattata a piscina, Wun ha scelto questa ragazza che deve aggirarsi qua e là mentre lei la filma. Credo che sia stata una scelta estemporanea, dettata dall'urgenza dello sgombero. Nella Pechino della perenne demolizione e ricostruzione, le cosiddette comunità di artisti rendono bene idea di quella zona grigia tra il lecito e l'illecito, dove è possibile ritagliarsi una strategia di vita. La più famosa è 798, un'ex grande fabbrica chimica in stile Bauhaus, costruita nel dopoguerra dai fratelli della Germania Est, che negli anni 90 fu occupata da creativi alla ricerca di un posto dove stare. All'inizio il governo cittadino voleva sgomberarli per fare in quell'area una grande speculazione immobiliare. Poi si rese conto che gli artisti fanno girare i soldi e decise di lasciarli lì. Oggi 798 è una Disneyland in cui caffè alla moda e gallerie prestigiose si alternano a negozietti di souvenir spacciati come opere d'arte, e ha fatto crescere ulteriormente il valore immobiliare di tutta l'area circostante. Il circolo virtuoso è semplice, comune a tutte le gentrificazioni planetarie. Arriva il creativo, fa diventare di moda una certa zona, i prezzi degli alloggi crescono, qualche artista che non ha ancora sfondato decide di andarsene in un'area meno prestigiosa e getta quindi un nuovo seme. Oggi però a Pechino sembra che qualcosa si sia inceppato. Forse le comunità di artisti non interessano più alle autorità, oppure bastano quelle che già ci sono. Forse il prezzo del mattone va ormai in automatico, non non c'è bisogno del creativo come inconsapevole agente immobiliare. Questa è la storia di come una comunità d'artisti finisce. Si chiamava Iowa. L'area dove sorge era destinata a uso agricolo. Infatti le abitazioni sono ex serre di mattoni con la loro tipica volta a botte. Gli artisti le hanno fatte diventare dei magnifici loft a basso prezzo, laggiù al quinto anello, oltre il villaggio urbano di Kaohsiung-di. Il padrone è un taiwanese che ha passato anni negli Stati Uniti, per questo ha chiamato il posto Iowa. Ci ha parcheggiato dentro anche un'auto americana, di quelle lunghe lunghe, anni 50 o 60. Adesso è coperta con un telo. Che poi il padrone non è il vero padrone, ha approfittato dei bassi costi dei terreni agricoli per prendere in affitto l'area e poi subaffittarla a uso abitativo, facendoci un bel margine di guadagno. È la solita zona grigia di illegalità tollerata dalle autorità, che incassano la loro fetta di torta sotto forma di tasse e chissà di che altro. È andata avanti così per 10 anni. Nel 2013 o forse 2014 la sovrintendenza ci aveva già provato, dicendo che gli artisti non avrebbero più potuto risiedere lì. Allora il padrone si mise in mezzo, pagò probabilmente una mazzetta e alla fine la nuova regola fu che i creativi avrebbero potuto restare nelle serre solo a lavorare, non a viverci. Trovata la via d'uscita senza che nessuno ci perdesse la faccia. Rimasero comunque tutti ad abitarci e nessuno ci mise più becco per altri 3 anni. Il 26 luglio hanno però telefonato al taiwanese dicendogli che i residenti avevano 3 giorni per sgomberare. Lui li ha avvertiti, ha preso tempo. Lo sgombero è stato posticipato. Intanto loro hanno cominciato a portare via tutte le loro opere d'arte.
4: La Mongolia a me serviva nei miei anni cinesi molto spesso anche come via di fuga. Dall'altro lato, è per quello che riguarda la mia ricerca, sia politica, sia personale, sia diciamo intellettuale, la Mongolia mi è sempre servita molto perché è una sorta di palcoscenico sul quale tutto appare molto più netto, limpido. Per esempio, la questione ecologica in Mongolia è evidente, perché noi ci troviamo di fronte a un paese in cui fino a una generazione fa erano tutti a cavallo, erano tutti pastori nomadi più o meno, e però all'improvviso è stata inserita anche la Mongolia nell'ordine neoliberale, che come sappiamo va a occupare ogni nicchia di biodiversità per metterla a valore, per estrarre valore. E questo è apparso molto evidente in Mongolia anche alla luce di alcuni fenomeni. Per esempio, non molti lo sanno, ma il Partito Verde Mongolo è il primo partito verde dell'Asia, cioè nasce immediatamente all'indomani della rivoluzione pacifica. Vabbè, al di là del fatto che conosco personalmente un mio amico, il fondatore creatore del Partito Verde Mongolo, lui che aveva studiato in Germania e quindi conosceva già i verdi tedeschi e così via, è proprio una questione di una sensibilità ecologista, cioè che ha a che fare con le relazioni tra l'umano e il non umano e il più che umano, quindi legate alla cultura nomade.
5: Riconosciamo sempre il volto del nemico. Eccoci quindi a Uyang, rappresentazione dell'ideologia egemonica meccanicista ed estrattivista di matrice coloniale. Luglio 2010, si diceva. C'ero arrivato da Ulan Bator su una pagnotta della Watts, cioè un furgone che a partire dal 1965 è stato prodotto in diversi modelli dalla casa sovietica e poi russa, ma che è perennemente noto come Bukanka, cioè appunto pagnotta, per via della sua forma allungata e allo stesso tempo arrotondata, bella e simpatica. Con me c'era in qualità di collega e interprete Otgun Suren, una media attivista di Global Voices, network internazionale di blogger, e nel susseguirsi dei paesaggi avevamo visto dal finestrino come la steppa multicolore ma dominante verde finisse poi nel fango marrone e negli acquitrini giallastri prodotti dagli scavi. La miniera era una creazione della ERL, impresa mongola, tra le prime ad aprire un giacimento a cielo aperto, nonché uno dei massimi contribuenti del nascente Stato-nazione, ora indipendente da 70 anni di controllo sovietico, ansioso di giocare le proprie carte a tutto campo e di flirtare con l'Occidente. Nata nel 1989, alla vigilia della rivoluzione pacifica che avrebbe avrebbe traghettato la Mongolia dal socialismo al capitalismo estrattivista, entro il 1994 si era già espansa in altri settori come banche, finanza, assicurazioni e naturalmente costruzioni e immobiliare, che non mancano mai. Poi, dato che c'era un paese da costruire, ecco l'istruzione, nella fattispecie l'edificazione di scuole, cioè costruzioni e immobiliare, e poi la sanità, ergo tirare su ospedali, cioè costruzioni e immobiliare. Nel 1998 il fondatore e proprietario Erdenebat Badarkin creò addirittura un partito per fare pressioni, inserirsi nel ruspante gioco politico di quegli anni e promuovere l'attività mineraria in chiave patriottica. Per fare un'economia nazionale forte e autonoma, per fondare uno Stato-nazione indipendente dai due giganti che ci stringono a sandwich, Russia e Cina, sfruttiamo le immense risorse naturali che abbiamo. Chiamava Nuovo Partito Socialdemocratico Mongolo e presto cambiò nome in Partito della Madre Patria per intercettare lo spirito del tempo. Aprì rapidamente sedi in tutte le province del paese. Partito azienda e presidente minatore, potremmo dire dalle nostre parti. Alle elezioni del 2004 conquistò 7 seggi ed entrò nella coalizione di governo con il Partito Democratico, neoliberista e favorevole al capitalismo minerario. Tuttavia, la coalizione si spaccò ben presto su questioni di poltrone e fu proprio a quel punto che entrò in scena il movimento del fiume Ongi. Era nato nel 2001. L'accelerazione imposta al settore minerario, anche per attirare i cosiddetti vicini terzi come gli USA ed Europa e i loro investimenti, rafforzando così l'indipendenza da Russia e Cina, aveva provocato conseguenze ambientali disastrose come il degrado dei pascoli e la mancanza di acqua. L'artefice di questa accelerazione era stato un ingegnere minerario diventato presidente della Mongolia, a capo della coalizione pro-USA e pro-liberismo, Orchirbat Punsalma. Su raccomandazione della Banca Mondiale, Orchirbat aveva fatto passare nel 1997 una legge mineraria che spalancava le porte ai capitali stranieri, ed era infatti nota come legge liberale. Conseguenze ecologiche furono tragiche, soprattutto per il prosciugamento dei corsi e dei bacini d'acqua, ma anche per l'avvelenamento dei suoli, in cui penetravano sostanze tossiche come il piombo, l'arsenico e il cianuro, che serve a separare il metallo giallo dai minerali grezzi, cianurazione appunto. Tra i primi casi, e qui arriviamo a Uyanga, ci furono Ulan-Nur, il lago rosso, e Ongi Gol, il fiume Ongi. 60.000 persone e 1 milione di capi di bestiame in 8 sum lungo il corso del fiume rimasero senza acqua per il prosciugamento.

0: devastazione ambientale, con l'esigenza di creare, costruire lo Stato nazione, uno Stato nazione tra l'altro stritolato tra due giganti, che più giganti non si può, che sono la Cina e la Russia, e quindi la necessità di perimetrare, di creare un'identità. E vedo in questo accentuati alcuni problemi che noi stessi abbiamo, e cioè che di fronte alle devastazioni della globalizzazione, dell'ordine neoliberale, e la risposta molto spesso diventa identitaria, di chiusura e tradizionalista, le identità fisse, quello che poi arriviamo a chiamare anche fascismo, no?
1: Nel 2018 tornai a vedere i ninja, non a Uyanga, ma più a nord-est, nella contea di Mandal, che fa parte della provincia di Selenghe. Ci andai grazie a un progetto promosso dalla direzione svizzera per lo sviluppo e la cooperazione, visto che ai tempi lavoravo proprio per la radiotelevisione della Svizzera italiana. Ero cambiato io, non più un reporter solitario con macchine fotografiche e taccuino, erano cambiati loro, non più tartarughe con il guscio catino in spalla, bensì minatori artigianali, oppure minatori di piccola scala, così come voleva la denominazione corretta nel quadro di quell'estrattivismo responsabile promosso dalle ONG compatibiliste. Vagavo con Andrea, amico e cameraman, accompagnato dalle funzionarie della cooperazione svizzera. Gli ex ninja sembravano in effetti dipendenti di una grande azienda, e invece, mi veniva spiegato, erano lavoratori autonomi e auto-organizzati, quasi un trionfo per il responsible mining. La cooperazione svizzera aveva fornito risorse economiche e un modello di organizzazione. Un gruppo di ex ninja crea una partnership. Diverse partnership confluiscono in una ONG che li rappresenta presso le autorità e anche nei conflitti con le grandi compagnie minerarie. Loro, i diretti interessati, erano ormai circa 60.000, mi si diceva, e partecipavano al progetto di estrazione mineraria artigianale sostenibile. La miniera di Shijir Kishig a Mandal era diversa da quella che ricordavo. Non era a cielo aperto, ci si arrivava percorrendo un cunicolo nella montagna ed erano state adottate tutte le misure di sicurezza. Il tunnel era stato rinforzato, i cercatori d'oro indossavano tutte le mimetiche e il casco. La leader era una donna, Tuya, una solida ex ninja. La sua partnership si componeva di 3 squadre da 5 uomini che si alternavano in 3 turni da 3 giorni ciascuno. L'oro che trovavano lo dividevano all'interno della squadra. Partecipavano alle spese comuni per l'attrezzatura e avevano perfino creato un fondo con cui avevano cominciato a diversificare le attività. Ora producevano anche mattoni per le costruzioni, ma il denaro serviva anche per sostenere le famiglie povere della contea. Così ci facciamo accettare più facilmente, mi diceva Tuya. Ninja e pastori nomadi si erano sempre guardati in cagnesco. I cercatori d'oro abusivi distruggevano l'ambiente vitale per gli allevatori e poi facevano quei maledetti buchi in cui cadevano le pecore, oppure in cui qualche cavallo si spezzava le gambe. Adesso i ninja, non più ninja, mi stavano invece mostrando come rimuovevano il terreno per scavare. Mettevano le zolle da parte senza distruggere la vegetazione e la componente organica. Continuavano a coltivarle durante le attività minerarie e poi rimettevano tutto al suo posto, come un tappo biologico. Mi diedero anche un opuscolo della cooperazione svizzera sulla risoluzione dei conflitti. Insegnava come gestire un incontro senza azzannarsi, punto per punto, e nei buffi disegni illustrativi era molto chiaro, dall'abbigliamento, dall'atteggiamento dei personaggi raffigurati, come le due controparti fossero il minatore e dall'altra parte il pastore nomade. Narmandà aveva 29 anni e faceva il cercatore d'oro da 5.
2: Mercato di fungo bruco. Sopra i 3500 metri d'altezza, soprattutto sull'altopiano tibetano, vive questo fungo entomopatogeno. Parassita la larva di una falena, la uccide e produce così un corpo fruttifero simile a un verme rinsecchito, considerato afrodisiaco dalla medicina tradizionale cinese e tibetana. E come tutti gli afrodisiaci e i nutrimenti rari, è pure uno status symbol per la nuova borghesia cinese. Ricordati i pangolini ai bei tempi del Covid? Sul lato dell'offerta il commercio del fungo bruco è un modo di sbarcare il lunario per molte famiglie delle minoranze etniche che vivono in quelle aree. visto in anteprima tutte le agitazioni che avrebbero percorso Hong Kong negli anni successivi. Lo sciopero dei portuali era cominciato il 28 marzo. La Hong Kong International Terminus

0: Il Li Ka-shing, Sir per la corona britannica in virtù del suo filantropismo, uomo più ricco dell'Asia e ottavo nella classifica globale di Forbes, si era rifiutata per l'ennesima volta di incontrarli. Erano circa 400, tutti locali, tutti uomini e tutti lavoratori in affitto tra i 25 e i 60 anni. Si erano accampati con tende e materassi di fronte all'ingresso del terminal di Kwai Tsing a Kowloon, la zona peninsulare dell'ex colonia britannica, dopo che la locale corte suprema aveva imposto loro di sloggiare dall'interno dei docks. Volevano migliori salari e condizioni di lavoro, ma erano anche terrorizzati che Li trasferisse tutte le attività a Shenzhen, il retroterra di Hong Kong nella Cina continentale. Un sindacato giallo filo USA ci sguazzava alla grande. In quella lotta operaia osservavo il timore nei confronti della Cina che avrebbe mobilitato molti hongkongesi negli anni a venire.
1: Possibile ricollocarci? È possibile ricrearci un intorno immediato, ricco di relazioni, riradicarci creando un nostro spazio interconnesso con l'ambiente, senza però rinunciare all'inclusività, all'apertura, senza ergere muri e così via? Ecco, questa è un po' la domanda che lascio aperta e che mi accompagna anche nelle mie esperienze attuali

Radio Onda d'Urto, eccoci, riprendiamo le trasmissioni in diretta questo giovedì 15 di ottobre. Tra poco lo faremo con le prime pagine dei giornali di quest'oggi, poi come sempre Storia di classe e il giornale radio in breve alle 7:20. Un po' di musica tra pochissimo con le prime pagine.

0: Radio Onda d'Urto, eccoci con le prime pagine dei giornali di questa mattina. Beh, tutte dedicate praticamente a Meloni, all'Ucraina più in generale, se mettiamo anche il manifesto che apre col titolo Il segnale, niente Starlink per l'Ucraina, bloccati tutti i satelliti di Musk pagati dal Pentagono. L'intelligence a singhiozzo, quindi, e la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 sono senza luce, Trump in trance da elezioni di medio termine, alza la pressione, ma il diesel russo non lo aiuta, l'inflazione statunitense è al 3,7%, segnala il manifesto stamattina. E sulle parole invece di Meloni, che critica Trump sull'Ucraina, il patto con Putin è un rischio, titola il Domani virgolettando la Presidente del Consiglio. Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, è il titolo del Fatto Quotidiano. Col PD spaccato, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci, discorso per dividere i PD che abboccano e stanare poi il futuro nazionale di Vannacci. Calenda la loda, Revelli, politologo, su esteri, giustizia e lavoro, zavorre del PD, questi riformisti insomma. Corriere della Sera apre con Meloni, scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità. Meloni con l'Ucraina, titolo d'apertura di Repubblica, la Premier critica l'asse Trump-Putin. Meloni punge l'UE e critica Trump, l'apertura della stampa che mette anche il tema dell'Europa che deve proteggere gli italiani, non ostacolarli, è rischiosa l'intesa sul gasolio. Lo spiega meglio il Sole 24 Ore. Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino all'accordo Europa-Italia, segnala il Sole 24 Ore. Questo un po' dalle pagine dei giornali. Gioco di sponde invece il titolo per esempio dell'Avvenire, l'altro giornale che abbiamo qui sul tavolo, con Meloni che critica Trump e conferma il sostegno a Kiev. Le altre notizie poi che troviamo sui quotidiani: Tirana in piazza contro Rama, chiedono dimissioni, secondo giorno di proteste che infiammano Tirana, la mobilitazione partita con un appello degli studenti albanesi a boicottare le elezioni, si sono aggiunti nazionalisti e tifoserie di calcio, tutti chiedono le dimissioni del Premier e di Rama. La polizia chiude la TV dell'opposizione in Turchia, ultimo assalto alla stampa turca. Nella sede della TV di opposizione, i giornalisti arrestati, sigilli, la nomina ad un commissario proprio nel giorno del processo al sindaco di Istanbul, Imamoglu. Dimissione, missione possibile, salvare la Corte Penale, l'Unione Europea e gli Stati Uniti della Corte Penale Internazionale possono impedire a Washington di demolire il Tribunale dell'Aia, aumentarne il budget, adottare misure antisanzione. Sanzioni, e c'è insomma una riflessione su questo. Per quanto riguarda invece domani, tutti gli affari Palantir nell'Unione Europea, difese, ministeri, intelligence, il trumpiano Peter Thiel incassa 1,4 miliardi in appalti, è un'inchiesta del domani dei partner internazionali che ricostruisce i governi che si sono affidati al colosso in Europa. In 11 hanno stipulato contratti con la controversa società USA, affari per 6 milioni di euro anche in Italia. Per quanto riguarda invece il Fatto Quotidiano, abbiamo WeBuild che a Genova chiede altri 300 milioni per la diga, l'Eldorado delle varianti viene chiamato dal Fatto Quotidiano. Mentre per quanto riguarda il Corriere della Sera, confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, hanno 16-17 anni, in PM contestano il tentato omicidio. Repubblica invece parla di Naimeh Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. Questo dal quotidiano Repubblica. E poi invece abbiamo Landini che viene intervistato da Repubblica questa mattina e dice: sbagliato spendere per le armi, la gente sta male. Sostegno ai Propal, banditi i libri di Sally Rooney, viene raccontato da Antonello Guerrera, corrispondente da Londra per Repubblica. Mentre da Parigi a Torino scuole in rivolta, fotografia sulle pagine della Stampa, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme infiltrati, ci sono raid e danni, scrive il quotidiano La Stampa stamattina. Per quanto riguarda invece il tema delle utenze deboli della strada, come i pedoni, anche i pedoni messi in fuga, la strada non è solo degli automobilisti, è la novità più interessante del nuovo codice della strada, la circolazione come sistema nel quale convivono tutte le anime, nel quale la sicurezza significa proteggere anche i più deboli, a partire proprio dai più deboli sono i pedoni, ovviamente. Da segnalare altro non c'è, andiamo con i giornali locali di questa mattina. Abbiamo l'apertura del giornale di Brescia per quanto riguarda le notizie di carattere locale, settimana corta, intesa TPL Broletto e 7 istituti della Bassa. Mentre per quanto riguarda l'ennesimo omicidio sul lavoro, muratore precipita da un ponteggio e perde la vita, incidente a Gottolengo, la vittima 52 anni, era di Caino, segnala il giornale di Brescia. Mentre per quanto riguarda il Brescia Oggi, scuola svolta trasporti, nasce la settimana corta con l'intesa provincia TPL, e su questo aspetto insomma ne parla approfonditamente il Brescia Oggi con una doppia pagina negli interni. Per quanto riguarda invece il Corriere della Sera Brescia, l'apertura è minacce social alla sindaca Castelletti. Te possino da tante cortellate, lei denuncia un'ondata d'odio intollerabile. Poi invece, dopo l'indagine su molestie, violenze e discriminazioni di genere, un IBS, corsi obbligatori per i vertici. Boom del turismo in Lombardia, Sirmione terzo per presenze, segnala sempre il Corriere della Sera Brescia, mentre d'altro da raccontare anche dai quotidiani locali non c'è, quindi noi ci lasciamo con uno spot, poi storia di classe e il giornale radio che torna alle 7:20 minuti.
1: Al CSA Magazzino 47 di Brescia vi aspettiamo anche questo venerdì 16 ottobre con i consueti appuntamenti al centro sociale. Dalle 15:30 Mercato 47 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17:30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di crema di carote e zenzero e torta alle carote. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 venerdì 16 ottobre.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Celebra oggi il 55esimo anniversario della fondazione del Black Panther, originariamente chiamato Black Panther Party for Self Defense, partito dalle Pantere Nere per l'autodifesa. Era il 15 ottobre del 1966, il partito nacque a Oakland in California. La frustrazione e la rabbia dei giovani era esplosa durante l'estate del 1965, quando in seguito all'omicidio di un afroamericano da parte della polizia di Los Angeles, la popolazione di Watts, il quartiere nero, si era ribellata per 5 giorni. L'idea fondante del partito era semplice quanto geniale. La priorità era quella di proteggere la comunità dalla brutalità delle forze dell'ordine locali. Questo potente richiamo alla ribellione ha fatto sì che in pochi anni i Black Panther si trasformassero in un partito con sedi in 48 stati, capace di vendere 400.000 copie alla settimana del loro giornale, e in cui militavano circa 30.000 persone con un'età media di 17 anni. Ascoltiamo l'intervista a Angela Davis, della Black Panther, membro del Partito Comunista Americano, tratta dalla trasmissione Rai Il Sestante del 1973.
4: Nei 16 mesi che sono stata imprigionata ho vissuto quasi sempre in isolamento. Mi impedivano di vedere i miei legali. Poi venni trasferita nella prigione di San José e lì il trattamento fu ancora peggiore. Ero rinchiusa in una cella piccolissima, senza riscaldamento. Poi la situazione migliorò perché tutta la gente di colore cominciò a battersi per me. Arrivarono lettere e telegrammi da tutte le parti del mondo. Ebbi un trattamento migliore. Oggi penso a tutte le persone arrestate ingiustamente e non appoggiate da un grande movimento di protesta.
5: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
4: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non si unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.
5: Il fatto di essere nata nel Sud ha avuto un peso nel suo atteggiamento politico?
4: Naturalmente la mia esperienza di bambina negra nel Sud ha avuto grande influenza. Ma il razzismo non è soltanto negli Stati del Sud. Recentemente abbiamo visto a New York ripetersi gli incidenti che accaddero 16 anni fa nel Sud. I genitori bianchi che impedivano ai bambini negri di entrare nelle scuole.
5: Lei ha parlato di razzismo in questo paese. Purtroppo, ovunque si presenta il problema, nasce il pregiudizio. È quello che accade in Inghilterra, in Francia, in Germania. Angela, vorrei dirle una cosa. In Italia ho sposato una donna di colore. Ebbene, se volessi, potrei raccontare tanti episodi di pregiudizio razziale anche nel mio paese.
4: Ma non ho detto che il razzismo sia solo un fenomeno americano. Il razzismo è un'espressione del capitalismo, cioè dello sfruttamento di paesi capitalistici. Tempo fa ho compiuto un giro in Europa, nei paesi socialisti, e poi sono stata a Cuba. L'esperienza cubana mi ha impressionato. Là ho visto bambini bianchi e neri crescere insieme, educati allo stesso modo. È un modo di costruire una società senza pregiudizi.
5: Eppure abbiamo visto che in tanti paesi socialisti il pregiudizio razziale è ancora radicato. Sappiamo che molti ebrei in Polonia e in Russia devono soffrire di molte ingiustizie.
4: Ma non ho detto che il razzismo sia del tutto sradicato nei paesi socialisti, no. Dico soltanto che nei paesi socialisti esistono i presupposti perché il razzismo sia sconfitto. Il razzismo nasce nello sfruttamento. In Alabama, ad esempio, i lavoratori neri sono assunti con paga inferiore. Il livello medio di povertà in America è un salario di 2 milioni e mezzo l'anno, 300.000 lire al mese. I lavoratori negri in Alabama hanno invece un reddito annuo al di sotto di un milione. Tempo fa a Detroit ho parlato ad una folla di 10.000 operai e quando ho parlato della necessità di portare avanti la lotta contro lo sfruttamento in modo organizzato e razionale, tutti gli operai hanno approvato, dimostrando così una vera maturità, che non è il dilettantismo rivoluzionario. I negri d'America stanno sempre più acquistando una coscienza politica. I neri hanno capito che la loro deve essere una lotta contro lo sfruttamento e non possono rimanere isolati in questa lotta. Insomma, la lotta dei neri d'America oggi non può essere più una lotta antirazzista. È una lotta di classe che vuole unire gli sfruttati, neri e bianchi. Questa è l'eredità, la lezione di uno dei maggiori nostri capi, Martin Luther King. Purtroppo la sua figura non è stata capita del tutto. Molti hanno voluto vedere in lui solo l'apostolo della non violenza, il pastore che si batteva per far entrare i neri negli autobus o nei locali pubblici. Purtroppo anche molti neri l'hanno ingiustamente definito come uno zio Tom. Un nero riconosciuto espressione della piccola borghesia di colore. Ma tutto questo è falso. Innanzitutto bisogna pensare agli anni in cui King operò, cioè gli anni 50, quando la coscienza politica dei negri d'America non era ancora matura. E King dovette far leva soltanto sul sentimento religioso del negro. Ma occorre ricordare che King parlò per primo dell'esigenza di una lotta contro l'imperialismo e lo sfruttamento. E quando fu assassinato a Memphis, nel Tennessee, egli stava partecipando allo sciopero degli spazzini di quella città, cioè ad una lotta sindacale. King è stato anche il primo leader nero a prendere posizione contro la guerra nel Vietnam. E ci furono molti che invece dissero: i neri devono solo lottare per i loro problemi. Noi oggi accogliamo l'eredità di Martin Luther King.

Radio D'Urto, le 7:20 minuti, giornale radio in breve, notizie di questo giovedì mattina 15 di ottobre. Stati Uniti d'America hanno proposto ai paesi europei di sbloccare degli asset sovrani russi, congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, e trasferirli così in un veicolo finanziario sotto supervisione di Washington, nel tentativo questo di rilanciare i negoziati di pace. A riportarlo stamattina il Financial Times, che cita delle fonti secondo le quali l'idea è stata ventilata nel corso della riunione la scorsa settimana a Miami tra negoziatori statunitensi, ucraini e funzionari di Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e NATO. I delegati europei hanno però respinto il piano. Questo nel clima nel quale Meloni, nelle comunicazioni al Senato ieri prima di un vertice europeo, ha espresso il proprio sostegno a Kiev. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, ha detto la Presidente del Consiglio, trovando applausi anche dalla destra del PD. Mosca commenta: non sono fatti suoi. Zelensky invece la ringrazia. L'ultradestra di Vannacci la attacca, Salvini si smarca e dice: non possiamo sostenere l'Ucraina all'infinito, dopo la guerra dovremo comprare il gas dove costa meno. E sul terreno nessuna tregua, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump. Le forze armate russe hanno stanotte lanciato un attacco massiccio nell'Ucraina centrale, il bilancio al momento di 3 morti e 6 feriti. Il presidente ucraino Zelensky appare sempre più preoccupato dal riavvicinamento Trump-Putin e prende parola dicendo: mi sento tradito, questa non è la parte giusta della storia. Risultano essere abbastanza sospette anche le limitazioni al sistema militare Starlink. Nella notte avrebbero compromesso la capacità di difendersi dagli attacchi di Mosca, colpiti edifici a Kiev, a Lutsk, con morti e feriti almeno 6 centrali elettriche della capitale sono state colpite, mentre a Kharkiv sono 600.000 le persone lasciate al buio. Andiamo in Palestina, dove prosegue il genocidio per mano israeliana. Anche ieri morti, feriti dai colpi dell'artiglieria di Tel Aviv, Khan Yunis ed Erbala. Gli ultimi sono ieri sera: 3 palestinesi uccisi e altri, tra cui una donna, feriti a causa dei bombardamenti e spari israeliani nella striscia, portando quindi a 5 il numero totale di palestinesi uccisi ieri. Da 7 ottobre invece il bilancio delle morti palestinesi sale a 74.392, i feriti oltre 175.000, distrutto il 90% delle infrastrutture nella striscia. 10.000 le persone che risultano ancora essere disperse, presumibilmente morte, sotto le macerie. L'aggressione ha provocato poi lo spollamento di quasi 2 milioni di persone, la stragrande maggioranza di loro si trova nella città meridionale di Rafah, vicino al confine con l'Egitto, in quello che è diventato il più grande esodo di massa dalla Nakba del 48. E la Francia, con le studentesse e gli studenti mobilitati da un mese contro la mancanza di fondi e di insegnanti, ma anche contro il razzismo, il classismo. Dopo la giornata di lotta di martedì, il presidente francese Macron ha annunciato l'assunzione di qualche migliaio di supplenti, provvedimento giudicato del tutto insufficiente dalle organizzazioni studentesche, che da giorni chiedono di incontrare il premier Le Cornu, ma invano. Per questi blocchi continuano anche oggi, tra istituti e facoltà, ci sono assemblee e momenti di confronto verso sabato, che sarà una nuova giornata di mobilitazione, chiamata anche dai Gilets jaunes contro Carovita, oltre che contro la durissima repressione del governo. In un mese, infatti, sono quasi 8.000 i fermi di polizia, 26 gli arresti confermati, 6.700 di questi sono minori, 1.100 maggiorenni. I processi che sono stati avviati 2.700, mentre 1.200 le archiviazioni. In Italia domani sarà sciopero contro Giorgia Meloni, il No Meloni Day promosso da OSA su Roma e dal coordinamento dei collettivi autonomi qui, mentre sono una 15ina per ora le scuole occupate in Italia, soprattutto tra Roma e Torino.

0: È tutto col giornale radio in breve di questa mattina. Ci ritroviamo con l'informazione in diretta dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con la ricordarvi gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 e No Logs, e la rassegna che si tiene ogni terzo giovedì del mese alla Club Byte A presso il Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Questo giovedì 15 ottobre alle 19.45 l'apertura della serata con intervento dei giovani palestinesi di Brescia, analisi dell'industria della cyber security israeliana con Ginox, attivo dai primi anni 90 nel sottobosco culturale telematico. A seguire rinfresco. Venerdì 16 ottobre i consueti appuntamenti: alle 15.30 il mercato 47 dei piccoli produttori, alle 17.30 l'aperitivo presso l'Eno Libreria, alle 20 la cena sociale. Questo venerdì il menù prevede la vellutata di carote e zenzero. Sabato 17 ottobre, sempre al Magazzino 47, una serata benefit per la Palestina. Si comincia alle 18.30 con Gaza Vive di e con Beppe Casales, uno spettacolo teatrale che segue la vicenda di una famiglia di Gaza prima e dopo il 7 ottobre del 2023. Alle 20 la cena a sostegno di Palmed Italia, il menù piatto unico falafel, insalata di cavolo, cappuccio e carote, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. La sottoscrizione è di 10 euro, le prenotazioni allo 030 456 70 chiamando Radio Onda d'Urto. E veniamo agli appuntamenti di questo giovedì 15 di ottobre. Presidio per la Palestina di Brescia propone, a partire dalle 19 in Largo Formentone, un reading teatrale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi con Valeria Battaglia. Ottobre alla nuova libreria Rinascita, questo giovedì 15 ottobre alle 18.30 Nietzsche e Mirafiori dialogano con l'autora Elia Zaru e Thomas Bendinelli. Damiano Palano presenta appunto Nietzsche e Mirafiori per una storia critica dell'operaismo italiano. Il programma del nuovo Eden, questo giovedì 15 ottobre alle 18.15 proiezione del film Naza, alle 18.30 The Million Dollar Hotel, alle 20.30 Una Storia. Attraversare la notte, questo giovedì 15 ottobre alle 18.30 presso la sala della Fondazione DS in via Metastasio 26. Francesca Bocchini di Emergency presenta il dossier Nascere sicuri e cure affidabili in Afghanistan. Cristiana Cella, giornalista e scrittrice e autrice del libro Attraversare la notte, con fotografie di Carla Dezzi. Le anticipazioni: venerdì 16 ottobre dalle 18 al Circolo Anarchico Bonometti, Alfredo Libero, proiezione del documentario 181 giorni contro il 41 bis. Sabato 17 ottobre ricordiamo la manifestazione contro il caro vita, l'appuntamento alle ore 14 in Largo Formentone a Brescia. stipendi bassi, affitti alti, governo assente, sicurezza nelle strade assente, sanità scadente. Queste le parole d'ordine della manifestazione ore 14 largo Formentone, sabato 17 di ottobre. Sempre sabato 17 ottobre la fiera dell'autoproduzione, l'ho fatto tutto io, dalle 10 alle 19 in piazza Vittoria a Brescia. Saranno presenti anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno della cassa per le spese legali. Sempre sabato 17 ottobre il convegno Seveso 50 anni dopo, industrie pericolose e inquinanti, a che punto sono la prevenzione e le bonifiche, dalle 9 alle 17 presso il Museo del Ferro di San Bartolomeo, il Musil, in via del Manestro 107 a Brescia. Brescia e Fornello Resistente, Brescia Franciacorta, organizzano la raccolta indumenti per i migranti della rotta ovest di Olz, abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo e uomo, per la montagna. Per informazioni chiamate Roberto al 347 339 4583. Seguirà cena solidale per raccolta fondi il 29 ottobre. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @ radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
2: Sabato 17 ottobre, al CSA Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per la Palestina. Un appuntamento per raccontare la resistenza del popolo palestinese all'occupazione israeliana e per sostenere i progetti di Palme d'Italia, associazione dei medici palestinesi in Italia. Alle ore 18.30, spettacolo teatrale Gaza Vive, di e con Beppe Casales. Spettacolo dalla durata di 60 minuti, atto unico. Alle ore 20, cena a sostegno di Palme d'Italia, menù, piatto unico, falafel, insalata di cavolo cappuccio, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. Sottoscrizione libera da 10 euro e prenotazioni allo 030 45670 Radio Onda d'Urto. Per la liberazione della Palestina e di tutti i popoli oppressi, vi aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 18 in via Industriale 10, Brescia.

L'ho fatto tutto io, torna in versione autunnale sabato 17 ottobre in Piazza della Vittoria dalle 10 alle 19 a Brescia. Oltre 50 creative e creative tra autoproduzioni, illustrazioni ed editoria indipendente vi aspettano, tra cui le ceramiche del Gatto Nero, a sostegno dei circuiti di Radio Onda d'Urto. L'ho fatto tutto io. Sabato 17 ottobre dalle 10 alle 19 in Piazza della Vittoria a Brescia presenterà manufatti unici e originali per tutti i gusti. Vi aspettiamo in piazza quindi anche con musica tutto il giorno e appuntamenti creativi per bambine e bambini dalle 15 alle 17. L'ho fatto tutto io, sabato 17 ottobre, Piazza della Vittoria a Brescia. Non mancate!

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

0: Bene, Radio Onda d'Urto, riprendiamo la trasmissione in diretta e lo facciamo andando a ricordare la nascita 100 anni fa di Michel Foucault, il teorico, filosofo, intellettuale tra i più importanti indubbiamente del Novecento. I suoi libri hanno segnato un po' la storia del pensiero, anche contemporaneo, di un'innovativa anche concezione di potere. Era anche però militante, fondatore del gruppo di informazione sulle prigioni, attivo negli anni 70. E noi sulla figura di Michel Foucault abbiamo intervistato Judy Revel questa mattina, filosofa e professoressa all'Università Sorbona di Parigi. È una delle massime studiose di Foucault, tra le più note sicuramente al mondo. A lei abbiamo chiesto innanzitutto di dirci quale sia l'attualità di Foucault oggi e anche ovviamente qual è l'importanza di Foucault in tutto il Novecento. Sentiamo la sua risposta.
1: Ma è una domanda enorme. La sua importanza è probabilmente stata di, per i filosofi, di spostare la pratica della filosofia su un terreno che era un terreno non solo di militanza, ovviamente di militanza, però a monte di questa militanza sul terreno che implica la necessità di analizzare o di cartografare, diceva lui, in modo estremamente sottile i rapporti di potere. Per Foucault i rapporti di potere sono sempre una materia storica. Tutto quello che è rapporti, relazioni, modi di essere, comportamenti, rappresentazioni e anche i problemi che consideriamo tali, cioè anche i problemi che costituiamo per eventualmente poi dare risposta o trasformare il reale, tutto ciò è determinato storicamente. Quindi il primo gesto, stavo per dire della filosofia, ma il primo gesto di chiunque abbia una coscienza vigile e critica è questo tipo di cartografia, e questa è la mia prima risposta. La seconda risposta ovviamente è che per attualizzare Foucault oggi bisogna continuare. Ovviamente il 2026 e gli anni che verranno, che non si profilano come un paesaggio allegro, ma anche se fossero più allegri, richiederebbero il lavoro che lui ha fatto fino all'84, fino alla morte, cioè 42 anni fa. Il suo presente non è più il nostro presente, ma questo è per noi, almeno per me, un'ingiunzione permanente a continuare, cioè cartografare, reperire, analizzare e poi dopo chiedersi cosa si fa.
0: E rispetto invece alla sua rilevanza, anche visto che ne parlava poco fa, rispetto ai movimenti sociali e alla proprio la prassi politica oggi, seppur, come ha precisato, oggi i tempi siano diversi, ma la possibilità di utilizzare quel pensiero oggi all'interno dei movimenti sociali, lo vediamo in Francia, un paese su tutti, è importante. In che modo si traduce?
1: Ma ho l'impressione che in realtà lui ci dica due cose. La prima è: non considerate mai che gli strumenti che avete avuto a disposizione, strumenti cioè categorie per esempio, ma anche definizioni di tipi di pratiche o di istituzioni politiche in senso largo, siano altro che prodotti storici. E se dico questa cosa qua che sembra un po' astratta, allora do un esempio. Per esempio, tutto il pensiero politico, ma anche tutta la prassi politica, è dall'inizio dell'età moderna e ancora di più forse dal Novecento articolata attorno a grandi perni, i quali sono spesso identificati come soggetti politici. C'è stata una storia dei partiti, c'è stata una storia dei sindacati, c'è stata una storia di un certo numero di pratiche costitutive dell'agire politico. Ovviamente non bisogna assolutamente negare tutto ciò che ha avuto la sua importanza in particolare nel Novecento, 8-900, ma Novecento in particolare. Questo non significa che questi strumenti storicamente comprovati siano ancora oggi utili e efficaci. Cosa ne sarebbe oggi di una storia dei partiti? Cosa ne sarebbe oggi di un'efficacia dei sindacati, per esempio? E invece, laddove ci sono state forme storiche, altre forme all'altezza del nostro presente possono emergere. Quello che succede adesso in Francia, per esempio, è veramente l'emergere molto foucaultiano di un nuovo tipo di soggettività politica, totalmente imprevisto, non soltanto inatteso perché nessuno aveva previsto lo scoppio delle manifestazioni, cioè l'emergere così potente delle manifestazioni ai ragazzi delle ultime settimane, ma perché quella soggettività politica che non è incartata, che non è legata a una forma sindacale, ma che veramente è una manifestazione dal basso, non è spontaneismo, contrariamente a quello che si potrebbe pensare versus le forme organizzate della politica, è estremamente articolata, però è una forma dal basso e che corrisponde a una generazione nuova. Ora, questo è un esempio, e quello che affascinava Foucault, credo, dall'inizio degli anni 70, da quando ha cominciato a lavorare, per esempio, nel GIP, nel gruppo Informazione sulle carceri, il gruppo Information Prison, insieme ai detenuti, le famiglie, gli operatori sanitari e sociali in carcere, era il fatto che potesse dal basso, e non a partire dalla parola di un filosofo o di chiunque parli al posto di o rappresenti un gruppo di interesse supposto o considerato come incapace di parlare, ma no, nel caso dei carcerati, che un gruppo si costituisse come soggetto politico. Ecco, quello che lui chiama soggettivazione politica, la costituzione di un nuovo soggetto politico collettivo, nuovo, insisto, nuovo, in un contesto determinato, questo lo affascinava, e se si bada bene questo permette di riconsiderare la storia dei movimenti, che in Italia è più costante e in Francia è più rara, diciamo così, almeno storicamente, di riconsiderare questa storia dei movimenti in modo diverso, come una storia dei modi di costituirsi come soggetto politico. E con questo vale, e finisco con questo, anche una storia delle pratiche politiche. Per esempio, sono molto colpita dal fatto che i movimenti universitari, che sono regolari con motivi diversi negli ultimi anni, ma mai così potenti come quest'anno e mai così interessanti come quest'anno, siano stati spesso fallimentari sulle pratiche. In Francia quello che va per la maggiore è il blocco dell'università, che è fallimentare perché bloccare un'università impedisce l'investimento degli spazi e il lavoro interno di questa soggettivazione sul che fare, e quindi l'espandersi del movimento. Quest'anno non è il blocco, è la sperimentazione di altre modalità, o non solo il blocco, ci sono ancora i blocchi, ma è la sperimentazione di altre modalità, non è più semplicemente il blocco, ma non è più neanche solo la manifestazione in senso classico, e non è neanche l'occupazione in senso classico, è la sperimentazione di tutta una serie di altre attività di protesta, non solo per significare siamo qua, ma per significare siamo qua e in qualche modo siamo qua come nuovi attori e cerchiamo di rinnovare la pratica o le pratiche politiche. Tutto ciò, per esempio, richiede analisi, e tutto ciò mi sembra incredibilmente foucaultiano. Un'ultimissima cosa: le manifestazioni degli studenti, cioè dei liceali, ormai dei liceali, degli studenti, ma anche dei genitori, ma anche del corpo insegnante, ma anche degli amministrativi, cioè tutto questo compone un soggetto nuovo ormai. Queste manifestazioni si sono denominate, hanno scelto di chiamarsi degli atti. Qualche giorno fa c'era l'atto quinto. Ecco, ora questa denominazione degli atti invece di manifestazione o corteo costruisce direttamente, esplicitamente un filo tra quello che sta succedendo e il 2018-2019 dei Gilets Jaunes, che è un altro esempio, qualunque cosa si pensi politicamente dei Gilets Jaunes, i Gilets Jaunes erano un soggetto politico totalmente inedito, costruito diversamente socialmente, politicamente, geograficamente, anagraficamente, demograficamente, e quindi non corrispondeva a nessuna categoria che la sociologia dei movimenti, quella classica, aveva a disposizione. Quell'emergere di soggettività, quella è la cosa che interessava Foucault.
0: Judy Revel, sentita questa mattina a 100 anni dalla nascita di Michel Foucault. il suo contributo che ci ha anche, insomma, attualizzato sulle lotte che vediamo in Francia su una lettura di questo tipo anche dalle lenti, diciamo, foucaultiane. Musica adesso e tra poco le prime pagine dei giornali di quest'oggi.

Eccoci allora con le prime pagine dei giornali di questa mattina, dalle frequenze di Radio Onda Turto. Andiamo a vedere quelle che sono un po' le aperture di quest'oggi. Beh, diciamolo subito in maniera abbastanza chiara, c'è Meloni su tutte le prime pagine dei giornali, tranne che sul Manifesto, o meglio c'è, ma a centro pagina, col titolo Meloni flessibile per la flessibilità, c'è questo gioco di parole. Quello che c'è però su tutti i giornali, partendo da Meloni, è la guerra in Ucraina. Il Segnale titola il Manifesto, parlando di Starlink, di Elon Musk. Starlink, niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono, l'intelligence va a singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce, Trump in trance da midterm, alza la pressione, ma il diesel russo non l'aiuta, l'inflazione statunitense è al 3,7%. Invece sulle parole di Meloni su Trump, ieri aprono gli altri quotidiani, Ucraina, Meloni critica Trump, il patto con Putin è un rischio, titolo d'apertura del Domani. Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude. Meloni, scontro con Mosca, apertura del Corriere della Sera. Meloni con l'Ucraina, titolo d'apertura di Repubblica. La Stampa, Meloni punge l'Europa, critica Trump. Mentre l'Avvenire parla di gioco di sponda, Meloni critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev. Insomma, tagli un po' diversi, soprattutto quello del Fatto Quotidiano, che mette in evidenza come Meloni si stia facendo propaganda e la destra del PD l'applaude, e scrive il Fatto Quotidiano: il discorso è stato fatto per dividere il PD, che abbocca, ma anche per stanare futuro nazionale di Vannacci. Calenda intanto la loda, poi c'è un'intervista che viene proposta al politologo Marco Revelli, al sociologo, su esteri, giustizia e lavoro.

0: Popolo, zavorre del PD. Vediamo un po' poi le altre commenti e le notizie proprio su questo. Abbiamo il tema delle uscite di Meloni, lette anche da Repubblica. Scomoda la posizione di Meloni, rischia di cadere tra due sedie, quella europea, dove si è sempre seduta con riluttanza, più per necessità che per virtù, scrive Paolo Garimberti, che commenta un po' le uscite di Giorgia Meloni, perché non è solo quella su Trump e sugli accordi sul gasolio, diciamo c'è anche quella sull'energia in generale, con un rilancio all'Europa di pressioni. Europa svegliati, dice Meloni sul tema dell'energia, e questo poi è il titolo di apertura del Sole 24 Ore questa mattina. Si parla di un accordo vicino tra Europa e Italia sul prezzo del gas. La risposta deve essere coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, scrive il Sole 24 Ore, mettendo al centro un po' le comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo che si apre quest'oggi a Bruxelles. Le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, soprattutto, sono i temi della cosiddetta flessibilità, l'energia, gli ETS, legato un po' anche al tema poi dell'inflazione. Inflazione che sulle 24 ore guarda con attenzione negli Stati Uniti d'America. L'inflazione USA spaventa i T-bond. A settembre il costo della vita è cresciuto del 3,7% negli Stati Uniti, oltre le stime. L'impatto immediato arriva sui titoli di Stato americani, che così sbandano i rendimenti. Mentre se andiamo a vedere il tema più generale, lasciamo così tutto il tema legato anche a Meloni, alle sue parole, vediamo le altre notizie. Il tema generale anche che ci porta, che secondo me è molto interessante, agli affari di Palantir, di Peter Thiel in Unione Europea. L'inchiesta del Domani questa mattina viene pubblicata e parla di 11 governi europei, tra quali c'è anche l'Italia, che hanno fatto ricorso a Palantir, l'azienda cofondata da Peter Thiel, Alex Karp. Il valore dei contratti in Europa è di 1,4 miliardi di euro. Il giornalismo investigativo Follow the Money, realizzata da Domani con i partner internazionali che sono diversi, portano proprio qui, per quanto riguarda l'Italia, siglati affari per 6,2 milioni di dollari. Ricordiamo Peter Thiel, esponente dell'ultradestra ed anche dell'integralismo religioso cristiano, insomma. E interessante vedere come le lunghe mani, insomma, prendono pezzi proprio di intelligence anche in Italia. E l'inchiesta del Fatto del Domani lo porta con sé. Poi andiamo a vedere invece molto anche questo interessante dalle pagine del Fatto Quotidiano. I provvedimenti spot del governo Meloni sono già morti. Si parla della cosiddetta legge anti-Maranza, ricorderete. Il Quirinale ha tolto la norma sui minori. Mentre sulla legge sulla scuola, ormai sono i ferri corti Fratelli d'Italia e Lega sul burka in classe, scrive il Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda invece il Manifesto, in taglio basso, si va in Albania con Tirana in piazza contro Edi Rama, dimissioni, secondo giorno di proteste che infiammano Tirana. Alla mobilitazione, partita con un appello degli studenti albanesi a boicottare le elezioni, si sono adesso aggiunti nazionalisti e tifoserie di calcio. Tutti chiedono le dimissioni del premier Edi Rama. In Turchia, poi la notizia, la polizia ha chiuso la TV dell'opposizione, ha arrestato anche diversi giornalisti. La TV Halk vicina appunto all'opposizione, ultimo assalto alla stampa turca che è arrivato ieri, giornalisti arrestati, sigilli, nomina di un commissario proprio nel giorno del processo al sindaco di Istanbul, İmamoğlu. Poi abbiamo invece il tema affrontato dalle pagine della stampa, che porta direttamente alle scuole occupate in Italia. Da Parigi a Torino, scuole in rivolta, stampa quotidiano di Torino, va nelle scuole torinesi, si moltiplicano gli istituti occupati in città, allarme, infiltrati, secondo la stampa, ci sono dei raid e dei danni nelle scuole, poi non spiega quali, si troveranno sicuramente poi all'interno queste presunte infiltrazioni. E vediamo poi invece il quotidiano Repubblica, che pubblica la fotografia questa mattina di Neyme Amini, la 23enne iraniana condannata a morte dai Pasdaran per un post dal regime iraniano. Quindi il commento viene affidato a mia Michele Serra. Mentre sul tema minicar, presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo, la caccia alla minicar è finita dove tutto era cominciato, tra il Testaccio e Monteverde, tra le vie dei quartieri residenziali inumani, sono avvenute le 6 aggressioni a pedoni, ciclisti e persone in monopattino. Insomma, è scaraventato sull'asfalto anche un attore, Davide Jacopini, ricordate, perché un po' da qui la viralità della notizia, ferite che l'hanno ridotto in condizioni gravissime. E c'è il fatto che questi due ragazzi, 16-17 anni, sono stati poi arrestati e trovati. C'è poi invece un approfondimento su un personaggio, su Sally Rooney, la scrittrice, sostegno Propal, banditi i suoi libri, scrive Repubblica e titola in prima pagina. Repubblica che poi intervista anche il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, che dice è sbagliato spendere soldi per le armi mentre la gente sta male. Torna sul tema del riarmo il segretario CGIL. Da segnalare poi dalle pagine invece dell'Avvenire, il nuovo codice della strada, anche i pedoni messi in riga. La strada non è solo degli automobilisti, si chiede a tutti una quota di responsabilità, comprese ai pedoni, insomma, e al fatto che debbano in qualche modo contemperare anche il loro camminare da utenti deboli sulla strada con la presenza di automobili e mezzi anche pesanti. Un po' il ragionamento è appunto su questo. Andiamo sempre sulle pagine dei quotidiani nazionali, poi a chiudere. A questo punto non c'è molto da fare se non ragionare sull'intelligenza artificiale. Il respinti dall'intelligenza artificiale, Berlino fa le prove di controllo sociale, il Bundestag, il Parlamento tedesco, scrive il manifesto, ha discusso un disegno di legge per impiegare l'intelligenza artificiale nell'elaborazione, nella valutazione delle richieste d'asilo e dei permessi di soggiorno, scrive Bascetta. Insomma, i respingimenti all'epoca dell'AI. E sempre in tema di intelligenza artificiale abbiamo anche una notizia che ci portano a ragionare proprio sull'utilizzo, lo fa questa mattina il Sole 24 Ore, ma lasciamo sull'utilizzo anche in Cina e Stati Uniti, un'analisi che viene affidata a Giuliano Noci dal titolo «Se l'intelligenza artificiale diventa l'oppio che nasconde la fragilità di Stati Uniti e Cina». Così lasciamo i quotidiani a tiratura nazionale, veniamo a quelli locali. Il Giornale di Brescia, oltre all'apertura su Meloni contro Trump, le notizie che ci portano in provincia di Brescia riguardano l'intesa tra TPL, Broletto e 7 istituti della massa sulla settimana corta, 9.000 gli studenti coinvolti nel progetto 2027-2028, la settimana corta per 9.000 studenti bresciani, l'intesa raggiunta grazie alla regia del Lab della Conoscenza riguarderà l'anno scolastico 2027-28 e avrà ricadute sulla pianificazione del trasporto degli studenti nell'ottica di ripensare globalmente l'organizzazione della scuola. Mentre su questo proprio tema apre il Brescia Oggi, scuola svolta trasporti, nasce la settimana corta con l'intesa provincia di Brescia TPL, saranno 10.000 gli studenti che dal prossimo anno potranno sperimentare la settimana corta. Accordo provincia TPL per la prima volta vede 7 istituti della bassa organizzarsi con il nuovo orario. Messo così, mentre da un taglio il un giorno in meno l'attività didattica comporta risparmi, ricorda invece il dorso bresciano del Corriere, nei costi di gestione e la riduzione delle corse del sabato consente di concentrare le risorse. L'accordo accompagna un po' l'introduzione di questa settimana corta. 3 anni senza sabato in 7 istituti della Bassa. Per quanto riguarda invece le altre notizie, l'ennesimo omicidio sul lavoro, tragica caduta dal ponteggio, muore un operaio di 52 anni, 17esima vittima del 2026. L'infortunio è avvenuto a Gottolengo, segnala il Brescia Oggi, segnala anche il giornale di Brescia, che aggiunge come la vittima fosse di Caino. Per quanto riguarda il nome invece viene dato anche dal Corriere Sera Brescia, si chiamava Flavio Bertacchini, ieri in tarda mattinata lavorava in un cartiere a Gottolengo, è rimasto vittima di un infortunio che non gli ha lasciato scampo. Muratore, dipendente di un'azienda edile con sede a Castenedolo, è caduto da un ponteggio. Non si esclude che la caduta sia stata causata da un malore, non si esclude, ma nemmeno si conferma. Dal dorso bresciano del Corriere della Sera decide di aprire con le minacce social alla sindaca di Brescia, Laura Castelletti. Te possino da tante cortellate, lei denuncia, c'è un'ondata di odio intollerabile. Minacce di morte rivolte alla sindaca apparse su Instagram, il motivo aver fatto una foto con un rapper bresciano di colore. Non mi faccio intimidire, ho deciso di fare una denuncia pubblica per tutte le persone che subiscono questa violenza, ha detto lanciando un appello alla città e alla politica per chiedere di arginare la deriva d'odio. Brescia non deve diventare il luogo dove le persone hanno paura di bagnare, di parlare e impegnarsi. C'è poi invece, si torna sull'indagine su molestie, violenze e discriminazioni di genere all'Università degli Studi di Brescia. Il titolo è UniBS, corsi obbligatori per i vertici dell'università. Partiranno a novembre i primi corsi obbligatori in presenza su violenza di genere, molestie e discriminazioni che coinvolgeranno circa 100 figure apicali dell'Università degli Studi di Brescia. L'iniziativa rientra nel piano d'azione avviato dopo un'indagine realizzata tra studenti, docenti e personale amministrativo, un primo passo importante, anche se rimangono alcuni interrogativi sull'opportunità di una formazione generalizzata e sulle gerarchie accademiche che possono frenare le denunce. La sfida per l'Ateneo rimane quella di riuscire a trasformare la sensibilizzazione in strumenti concreti di tutela e responsabilità. Con questo è tutto, anzi segnaliamo ancora il boom del turismo in Lombardia, Sirmione terzo per presenze, segnala un po' il Regione Lombardia rispetto ai dati sul turismo che coinvolgono l'intera provincia di Brescia. Altro per il momento non c'è, quindi noi lasciamo le prime pagine dei giornali di questa mattina, andiamo con qualche spot, come sempre non commerciale, e poi il ritorno di Storia di Classe di quest'oggi. A tra poco.
1: Al CSA Magazzino 47 di Brescia vi aspettiamo anche questo venerdì 16 ottobre con i consueti appuntamenti al centro sociale. Dalle 15.30 Mercato 47 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di crema di carote e zenzero e torta alle carote. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 venerdì 16 ottobre.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Celebra oggi il 55esimo anniversario della fondazione del Black Panther, originariamente chiamato Black Panther Party for Self Defense, partito dalle Pantere Nere per l'autodifesa. Era il 15 ottobre del 1966, il partito nacque a Oakland in California. La frustrazione e la rabbia dei giovani era esplosa durante l'estate del 1965, quando in seguito all'omicidio di un afroamericano da parte della polizia di Los Angeles, la popolazione di Watts, il quartiere nero, si era ribellata per 5 giorni. L'idea fondante del partito era semplice quanto geniale. La priorità era quella di proteggere la comunità dalla brutalità delle forze dell'ordine locali. Questo potente richiamo alla ribellione ha fatto sì che in pochi anni i Black Panther si trasformassero in un partito con sedi in 48 stati, capace di vendere 400.000 copie alla settimana del loro giornale, e in cui militavano circa 30.000 persone con un'età media di 17 anni. Ascoltiamo l'intervista a Angela Davis della Black Panther, membro del Partito Comunista Americano, tratta dalla trasmissione Rai Il Sestante del 1973.
4: Nei 16 mesi che sono stata imprigionata ho vissuto quasi sempre in isolamento. Mi impedivano di vedere i miei legali. Poi venni trasferita nella prigione di San José e lì il trattamento fu ancora peggiore. Ero rinchiusa in una cella piccolissima, senza riscaldamento. Poi la situazione migliorò perché tutta la gente di colore cominciò a battersi per me. Arrivarono lettere e telegrammi da tutte le parti del mondo. Ebbi un trattamento migliore. Oggi penso a tutte le persone arrestate ingiustamente e non appoggiate da un grande movimento di protesta.
5: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
4: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci. Per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.
5: Il fatto di essere nata nel Sud ha avuto un peso nel suo atteggiamento politico?
4: Naturalmente, la mia esperienza di bambina negra nel Sud ha avuto grande influenza. Ma il razzismo non è soltanto negli Stati del Sud. Recentemente abbiamo visto a New York ripetersi gli incidenti che accaddero 16 anni fa nel Sud, i genitori bianchi che impedivano ai bambini negri di entrare nelle scuole.
5: Lei ha parlato di razzismo in questo paese. Purtroppo, ovunque si presenta il problema, nasce il pregiudizio. È quello che accade in Inghilterra, in Francia, in Germania. Angela, vorrei dirle una cosa. In Italia ho sposato una donna di colore. Ebbene, se volessi, potrei raccontare tanti episodi di pregiudizio razziale anche nel mio paese.
4: Ma non ho detto che il razzismo sia solo un fenomeno americano. Il razzismo è un'espressione del capitalismo, cioè dello sfruttamento di paesi capitalistici. Tempo fa ho compiuto un giro in Europa, nei paesi socialisti, e poi sono stata a Cuba. L'esperienza cubana mi ha impressionato. Là ho visto bambini bianchi e neri crescere insieme, educati allo stesso modo. È un modo di costruire una società senza pregiudizi.
5: Eppure abbiamo visto che in tanti paesi socialisti il pregiudizio razziale è ancora radicato. Sappiamo che molti ebrei in Polonia e in Russia devono soffrire di molte ingiustizie.
4: Ma non ho detto che il razzismo sia del tutto sradicato nei paesi socialisti, no. Dico soltanto che nei paesi socialisti esistono i presupposti perché il razzismo sia sconfitto. Il razzismo nasce nello sfruttamento. In Alabama, ad esempio, i lavoratori neri sono assunti con paga inferiore. Il livello medio di povertà in America è un salario di 2 milioni e mezzo l'anno, 200.000 lire al mese. I lavoratori negri in Alabama hanno invece un reddito annuo al di sotto di 1 milione. Tempo fa a Detroit ho parlato ad una folla di 10.000 operai e quando ho parlato della necessità di portare avanti la lotta contro lo sfruttamento in modo organizzato e razionale, tutti gli operai hanno approvato, dimostrando così una vera maturità, che non è il dilettantismo rivoluzionario. I negri d'America stanno sempre più acquistando una coscienza politica. I neri hanno capito che la loro deve essere una lotta contro lo sfruttamento e non possono rimanere isolati in questa lotta. Insomma, la lotta dei neri d'America oggi non può essere più una lotta antirazzista. È una lotta di classe che vuole unire gli sfruttati, neri e bianchi. Questa è l'eredità, la lezione di uno dei maggiori nostri capi, Martin Luther King. Purtroppo la sua figura non è stata capita del tutto. Molti hanno voluto vedere in lui solo l'apostolo della non violenza, il pastore che si batteva per far entrare i neri negli autobus o nei locali pubblici. Purtroppo anche molti neri l'hanno ingiustamente definito come un odio tonno. Un nero riconosciuto espressione della piccola borghesia di colore. Ma tutto questo è falso. Innanzitutto bisogna pensare agli anni in cui King operò, cioè gli anni 50, quando la coscienza politica dei negri d'America non era ancora matura. E King dovette far leva soltanto sul sentimento religioso del negro. Ma occorre ricordare che King parlò per primo dell'esigenza di una lotta contro l'imperialismo e lo sfruttamento. E quando fu assassinato a Memphis, nel Tennessee, egli stava partecipando allo sciopero degli spazzini di quella città, cioè ad una lotta sindacale. King è stato anche il primo leader nero a prendere posizione contro la guerra nel Vietnam. E ci furono molti che invece dissero: i neri devono solo lottare per i loro problemi. Noi oggi accogliamo l'eredità di Martin Luther King.

0: Sabato 17 ottobre, al CSA Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per la Palestina. Un appuntamento per raccontare la resistenza del popolo palestinese all'occupazione israeliana e per sostenere i progetti di Palme d'Italia, associazione dei medici palestinesi in Italia. Alle ore 18.30, spettacolo teatrale Gaza Vive, di e con Beppe Casales. Spettacolo dalla durata di 60 minuti, atto unico. Alle ore 20, cena sostegno di Palme d'Italia, menù, piatto unico, falafel, insalata di cavolo cappuccio, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. Sottoscrizione libera da 10 euro e prenotazioni allo 030 45670 Radio Onda d'Urto. Per la liberazione della Palestina e di tutti i popoli oppressi, vi aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 18 in via Industriale 10, Brescia.
1: Radio Onda d'Urto, le 8:21 minuti, giornale radio, edizione in breve delle notizie di questo giovedì 15 di ottobre.

0: Gli Stati Uniti avrebbero proposto all'Europa di sbloccare degli asset russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca e trasferirli in un veicolo finanziario sotto supervisione stessa di Washington. Questo all'interno dei negoziati trilaterali per cercare di trovare una pace. E lo riporta il Financial Times, citando fonti secondo i quali l'idea è stata ventilata proprio la scorsa settimana a Miami e presentata a funzionari di Francia, Germania, Regno Unito e Unione Europea, oltre che della NATO, ma i delegati europei avrebbero respinto questo piano. E in Italia intanto Giorgia Meloni, nelle comunicazioni ieri al Senato prima del vertice europeo di oggi, ha espresso il proprio sostegno all'Ucraina. L'intesa sul gasolio russo, ha detto, è una scelta molto rischiosa da parte di Trump che rischia di legittimare Vladimir Putin. Trovato così gli applausi della destra del PD, mentre Mosca ha commentato «non sono fatti suoi». L'ultradestra di Vannacci attacca Meloni, Salvini si smarca dalla posizione della Presidente del Consiglio. Non possiamo, dice, sostenere l'Ucraina all'infinito, dopo la guerra dovremo comprare il gas dove costa meno. Intanto non c'è nessuna tregua sul terreno, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Le forze armate russe hanno lanciato infatti un massiccio attacco aereo anche oggi sull'Ucraina centrale, il bilancio al momento è di 3 morti e 6 feriti. Zelensky dice di sentirsi tradito da Trump e sostiene che questa non sia la parte giusta nella storia. Intanto sono più che sospette le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dagli attacchi di Mosca, colpendo edifici sia a Kiev che a Lutsk, con morti e feriti, e 6 centrali elettriche nella capitale e a Kharkiv fuori funzione, 600.000 le persone lasciate a buio. Andiamo adesso in Palestina, dove prosegue il genocidio per mano israeliana. Anche ieri morti e feriti per i colpi d'artiglieria, soprattutto a Khan Yunis, a Deir Balam, gli ultimi ieri sera. 3 palestinesi uccisi e altri feriti, tra cui una donna, a causa dei bombardamenti e spari nella striscia da parte di Israele. 5 il numero di palestinesi uccisi solo ieri nella striscia di Gaza. Dal 7 ottobre 2023... dall'inizio dell'offensiva militare contro la striscia sono stati uccisi quasi 74.400 palestinesi, feriti oltre 175.000, 90% delle infrastrutture sono distrutte e 10.000 persone risultano ancora disperse. L'aggressione di Israele ha poi provocato lo sfollamento di quasi 2 milioni di persone in tutta la striscia di Gaza, stragrande maggioranza sono costretti a rifugiarsi a Rafah, vicino al confine con l'Egitto, in quello che è diventato il più grande esodo di massa dalla Nakba nel 1948. E la Francia, con le studentesse e gli studenti mobilitati ormai da un mese contro la mancanza di fondi, il taglio di insegnanti, ma anche contro il razzismo, il classismo che si registra nel paese. Dopo la giornata di lotta di martedì, il presidente francese Macron avrà annunciato l'assunzione di qualche migliaio di supplenti, provvedimento però giudicato del tutto insufficiente per le organizzazioni studentesche. Da giorni chiedono tra l'altro di incontrare il premier Le Cornu, ma senza esito. Per questi blocchi continuano anche oggi tra istituti e facoltà. Assemblee e momenti di confronto guardano però già a sabato, alla nuova giornata nazionale di mobilitazione, chiamata anche dai Gilets jaunes, contro il carovita, oltre che la durissima repressione governativa. Quasi 8.000 infatti fermi di polizia in un mese, 26 di arresti confermati. Oltre 6.700 di questi sono minorenni tra i fermi di polizia e i processi avviati quasi 2.800. E in Italia domani sarà sciopero studentesco, il No Meloni Day indetto dall'OSA, mentre nella capitale promosso dal coordinamento dei collettivi autonomi. Una 15ina per ore le scuole occupate soprattutto proprio tra la capitale e il capoluogo piemontese di Torino. È tutto col giornale radio in breve di questa mattina, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi a seguire come sempre la rassegna stampa. Il GR torna in forma breve alle 11. Una buona mattinata, un buon ascolto.
1: l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con la ricordarvi gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 No Logs, è la rassegna che si tiene ogni terzo giovedì del mese alla Club Byte A presso il Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Questo giovedì 15 ottobre alle 19.45 l'apertura della serata con intervento dei giovani palestinesi di Brescia, analisi dell'industria della cyber security israeliana con Ginox, attivo dai primi anni 90 nel sottobosco culturale telematico, a seguire rinfresco. Venerdì 16 ottobre i consueti appuntamenti alle 15.30 il mercato 47 dei piccoli produttori, alle 17.30 l'aperitivo presso l'Eno Libreria, alle 20 la cena sociale. Questo venerdì il menù prevede la vellutata di carote e zenzero. Sabato 17 ottobre, sempre al Magazzino 47, una serata benefit per la Palestina. Si comincia alle 18.30 con Gaza Vive di e con Beppe Casales, uno spettacolo teatrale che segue la vicenda di una famiglia di Gaza prima e dopo il 7 ottobre del 2023. Alle 20 la cena a sostegno di Palmed Italia, il menù piatto unico falafel, insalata di cavolo, cappuccio e carote, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. La sottoscrizione è di 10 euro, le prenotazioni allo 030 45670 chiamando Radio Onda d'Urto. E veniamo agli appuntamenti di questo giovedì 15 di ottobre. Presidio per la Palestina di Brescia propone, a partire dalle 19 in Largo Formentone, un reading teatrale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi con Valeria Battaini. Ottobre alla nuova libreria Rinascita, questo giovedì 15 ottobre alle 18.30 Nietzsche e Mirafiori dialogano con l'autora Elia Zaru e Thomas Bendinelli. Damiano Palano presenta appunto Nietzsche e Mirafiori per una storia critica dell'operaismo italiano. Il programma del nuovo Eden, questo giovedì 15 ottobre alle 18.15 proiezione del film Naza, alle 18.30 The Million Dollar Hotel, alle 20.30 Una Storia. Attraversare la notte, questo giovedì 15 ottobre alle 18.30 presso la sala della Fondazione DS in via Metastasio 26. Francesca Bocchini di Emergency presenta il dossier Nascere sicuri e cure affidabili in Afghanistan. Cristiana Cella, giornalista e scrittrice e autrice del libro Attraversare la notte, con fotografie di Carla Dezzi. Le anticipazioni, venerdì 16 ottobre dalle 18 al Circolo Anarchico Bonometti, Alfredo Libero, proiezione del documentario 181 giorni contro il 41 bis. Sabato 17 ottobre ricordiamo la manifestazione contro il caro vita, l'appuntamento alle ore 14 in Largo Formentone a Brescia. Stipendi bassi, affitti alti, governo assente, sicurezza nelle strade assente, sanità scadente. Queste le parole d'ordine della manifestazione, ore 14, Largo Formentone, sabato 17 di ottobre. Sempre sabato 17 ottobre la fiera dell'autoproduzione, l'ho fatto tutto io, dalle 10 alle 19 in piazza Vittoria a Brescia. Saranno presenti anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno della cassa per le spese legali. Sempre sabato 17 ottobre il convegno Seveso 50 anni dopo, industrie pericolose e inquinanti, a che punto sono la prevenzione e le bonifiche, dalle 9 alle 17 presso il Museo del Ferro di San Bartolomeo, il Musil, in via del Manestro 107 a Brescia. Brescia e Fornello Resistente, Brescia Franciacorta, organizzano la raccolta indumenti per i migranti della rotta ovest di Olz, abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo e uomo per la montagna. Per informazioni chiamate Roberto al 347 339 458 3, seguirà cena solidale per raccolta fondi il 29 ottobre. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @ radioondadurto.org, la nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

E noi prima della Compagnia dei Gatti Neri iniziamo le rassegne stampa. Ora al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale alle ore 9:15 quella di carattere locale. Come sempre insieme nei prossimi 45 minuti con il Corriere della Sera, il Manifesto, il Fatto Quotidiano, la Repubblica, il Domani e il Sole 24 Ore. Monotematici i quotidiani nazionali questa mattina nelle loro aperture. Vediamo che i titoli principali in primo piano, nella prima pagina, si somigliano molto, soprattutto per la parola iniziale, cioè Meloni. La Repubblica, Meloni contro l'Ucraina, il Domani, Ucraina, Meloni critica Trump, il Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda. Il Corriere della Sera, Meloni scontro con Mosca, il Sole 24 Ore, Meloni sull'energia, Europa svegliati. L'unico questa mattina che si differisce nel titolo e nell'argomento principale è il Manifesto, che parla del segnale. Il segnale è quello di Starlink, che è stato sottratto all'Ucraina, bloccati i satelliti di Elon Musk. E poi tante altre notizie dall'Italia e dal mondo. Parleremo delle lotte sul lavoro nel nostro paese, ma andremo anche in Albania per parlare delle aspre proteste, manifestazioni di studenti e studentesse che abbiamo anche seguito ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Senza dimenticarci il Medio Oriente, se lo sono dimenticato i quotidiani nazionali mainstream, ma lo affrontano questa mattina il Domani e il Manifesto.

quindi di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con il Corriere della Sera per fare un'infarinata di quelle che sono state le dichiarazioni di ieri alla Camera e Senato di Meloni in vista del Consiglio europeo. Meloni infatti ormai si presenta unicamente per i compiti dovuti e costretti, forse non si presenterebbe neanche per quelli se potesse. Noi però abbiamo una serie di dichiarazioni sulle prime pagine del Corriere della Sera, a partire da quella che è la posizione del governo nella guerra russo-ucraina. Meloni: scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Rischioso il patto di Trump con Putin sul diesel, dice Meloni, e Zelensky che replica: grazie per il sostegno, lira intanto dei russi. Gasolio russo, l'alt di Meloni, Zelensky grazie, ira di Mosca, qui il titolo in seconda pagina del Corriere della Sera. Andiamo veloci perché cerchiamo anche di fare un paragone con quelle che sono le notizie affrontate sugli altri quotidiani nazionali. Abbiamo poi in taglio basso il retroscena, la mossa del testo sulla diplomazia per stanare Vannacci e l'opposizione. La chiamano infatti integrazione, ma è più che altro un doppio grimaldello. La seconda risoluzione presentata dalla maggioranza per chiedere di favorire la via diplomatica verso una tregua immediata tra Russia e Ucraina è piombata nella chat del capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan direttamente da Palazzo Chigi, mentre Giorgia Meloni stava parlando in aula. Integra certo la prima risoluzione che accompagna oggi la Premier al Consiglio europeo, ma serve anche a mandare in controaddizione il campo largo e le variegate opposizioni di centro sinistra sull'Ucraina e a stanare soprattutto futuro nazionale. E qui poi l'articolo prosegue. A pagina 3, sempre del Corriere della Sera, dai riformisti democratici applausi su Kiev, poi il contrattacco di Schlein e Conte. La lite con il PD provenzano su carezze e moine. L'accusa la segretaria PD Elly Schlein a Montecitorio: chi proteggerà gli italiani dai vostri fallimenti? Si parla anche della crisi Ilva, il duello con Renzi, lui che dice: sembrate i Blues Brothers. Queste sono ovviamente le dichiarazioni di replica a quelle fatte da Meloni ieri in aula. A pagina 5 poi campo largo con 5 testi diversi, le astensioni evitano i no tra alleati. Ancora spaccati sull'Ucraina, PD, Movimento 5 Stelle e AVS adattano i passaggi sulle armi per mediare. Allora, le divisioni intanto, questi nodi in politica estera. PD e 5 Stelle, sebbene alleati nel campo largo, hanno posizioni distanti su alcuni temi di politica estera, come il riarmo europeo e il sostegno militare a Kiev e al governo di Volodymyr Zelensky. Il Movimento 5 Stelle è critico sull'invio di armi e invoca una soluzione diplomatica alla crisi. Il PD sostiene gli aiuti all'Ucraina nella guerra con la Russia. Ieri il confronto in Parlamento sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo ha evidenziato ancora di più le differenze tra le opposizioni. Al Senato sono state presentate 7 risoluzioni, 5 delle quali delle opposizioni. PD, AVS e 5 Stelle infatti hanno presentato documenti distinti. A Montecitorio il conteggio delle risoluzioni ha messo in risalto ancora di più le visioni opposte. In questo caso 2 sono quelle di maggioranza e 7 quelle delle opposizioni. Confido che si possano compattare, aveva detto martedì il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. La scelta poi sulle votazioni, le divergenze sono emerse anche negli interventi in aula degli esponenti 5 Stelle e Dem, alla fine PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva si sono astenuti in modo incrociato sui punti delle rispettive risoluzioni che riguardano Kiev. È la prima volta che accade. In passato tra i partiti di opposizione sul tema c'erano stati voti contrari, in questo caso invece si sono astenuti collettivamente. E poi a pagina 6 si parla del decreto bollette, Bruxelles verso il sì, flessibilità contro il caro energia. L'energia è un altro grande tema che vedremo affrontato sulle pagine dei quotidiani, per chiudere con il Sole 24 Ore che appunto per definizione, essendo il quotidiano vicino a Confindustria, oltre che quello principale di economia finanziaria e politica in Italia, tratta ampiamente del tema del caro energia. I margini risicati di Giorgetti, banche, torna l'idea di un contributo in manovra. Andiamo ora sulla Repubblica. Repubblica che similmente al Corriere della Sera non si distinguono molto spesso nella loro linea editoriale, tratta in primo piano di quella che è la posizione di Meloni sull'Ucraina.
Meloni all'attacco di Trump, intesa con Putin rischiosa, energia, pressing sull'Unione Europea, la premier alle Camere prima del Consiglio Europeo critica il patto sul diesel e conferma il sostegno a Kiev. Non rimpiango i carri armati a Praga e Budapest, dice, la minaccia di non sottoscrivere il nuovo bilancio continentale, firmeremo solo quando ci converrà. Scintille con PD e 5 Stelle, siete misogini, e qui torna strategicamente il tema. In taglio basso, Zelensky ringrazia l'Italia, Zakharova liquida la premier, il gasolio non è affare suo. E poi ancora Fratelli d'Italia prova a stanare il filo russo Vannacci, Salvini sì al loro gas. Qui ovviamente ci si è concentrati sul Corriere della Sera e meno sulla Repubblica a parlare delle divisioni nel campo largo, ma non si parla di quanto avvenga nel governo, quello che sta appunto gestendo l'esecutivo e governando di fatto l'Italia, dove anche qui le posizioni sono parecchio divisive rispetto a quelle tra Salvini, Fratelli d'Italia e Forza Italia sul sostegno all'Ucraina. E poi ancora pagina 4, un inviato speciale dell'Unione Europea a Kiev, Costa in pole per l'incarico. Sul tavolo del Consiglio Europeo il progetto di un emissario da affiancare ai tavoli, a chiederlo anche Zelensky dopo l'apertura del presidente statunitense a diesel di Mosca. E qui si affaccia l'idea di Antonio Costa, presidente del Consiglio Europeo. In taglio basso poi giallo sul direttore dell'FBI, si dice essere in Russia, e la replica falso. Infatti un emittente TV statunitense rilancia la notizia, il Cremlino non smentisce, ma Petel ieri era a un evento in Virginia. Diciamo che è difficile sdoppiarsi, almeno ancora per il momento. A pagina 6 e a pagina 7 si parla anche qui della tregua nel campo largo, astensioni incrociate sulle mozioni per l'Ucraina. E poi in taglio basso Leopoli, la carovana della sinistra radicale, la libertà di si difende anche con le armi. E qui si parla di sindacati e movimenti che lanciano un convoglio di solidarietà per portare aiuti in Ucraina. A metà novembre la partenza da diversi paesi. A organizzarla sono i sindacati, associazioni e movimenti della sinistra radicale europea, in parte riconducibili a un pezzo del gruppo europeo rosso-verde The Left, che si siede anche al Parlamento europeo. Un passo verso il compromesso, Schlein e Conte si riavvicinano, ora si attende l'assemblea Dem. Le opposizioni coordinano le mosse contro Meloni, adesso si prepara il tavolo della coalizione su programma e primarie. E poi a pagina 8 e 9 vedremo che il tema è affrontato bene e approfonditamente sulle pagine del Fatto Quotidiano, del Domani e del Manifesto, anzi il Manifesto ne tratta in primo piano. Si parla di Starlink. Gli Stati Uniti rallentano Starlink a Kiev, intere città al buio per i raid russi. Le difese non intercettano più gli attacchi, morti e feriti. Musk, la decisione è di Trump. Zelensky, mi ha tradito, la Casa Bianca potrebbe tagliare l'intelligence, CIA contraria. E qui vediamo come i privati, un uomo solo, cioè Elon Musk, che gestisce i satelliti di Starlink, possono cambiare le sorti di una guerra, in questo caso impedire alla difesa ucraina di conoscere e intercettare gli attacchi russi. Interessante sottolineare questo aspetto, che vedremo fatto anche sulle altre pagine. Senza scudo e spada ora il paese rischia di doversi arrendere. Per i difensori, senza i satelliti americani è impossibile tracciare le incursioni balistiche e dei droni, così come colpire dietro le linee nemiche. Solo 4 missili lanciati dalla Federazione su 39 sono stati neutralizzati, colpiti diverse centrali elettriche. L'Europa a guida tedesca resiste al tentativo dello zar di farle sospendere gli aiuti. La guerra segreta del Cremlino per condizionare i nostri paesi sullo stop ai sussidi deve essere fermata, e Berlino finalmente ha capito la portata storica di questa sfida. Questo è il commento politico sulla Repubblica. Noi andiamo a vedere che di questo tema tratta il Fatto Quotidiano a pagina 4 e a pagina 5. Il Giornale di Travaglio apre anche in questo caso con la politica di palazzo, gasolio, Meloni contro Trump e Putin, mozione anti Vannacci, e viene intervistato Marco Revelli, politologo già anche sulle nostre frequenze, che dice: difficile cambiare il partito, si parla del PD, parte del Partito Democratico è una zavorra per la coalizione del campo largo, ecco il governo su esteri, giustizia e lavoro. E qui l'intervista a pagina 2 e 3 al politologo. A pagina 4, a pagina 5 dicevamo
Zelensky, Musk ha spento Starlink, Burnham in aiuto. In questo caso visita Londra dagli UK, dalla Gran Bretagna, altri missili terra-aria dal valore di 45 milioni di sterline e nuove sanzioni alla Russia. Poi le cifre, chiesti 80 miliardi per il 2027, l'FMI che dice 48 bastano fino al 2029. Infatti Kiev chiede nuove risorse, ma Bruxelles vuole aspettare il Fondo Monetario Internazionale. Questo il contesto di quelle che sono le nuove tensioni alle porte dell'Europa, soprattutto sul fronte ucraino, rispetto all'esito della guerra. Noi andiamo a vedere che questo tema, lo abbiamo già annunciato, è l'apertura del Manifesto. Il titolo è il segnale sotto diversi punti di vista, il segnale satellitare di Starlink, i satelliti in mano a Elon Musk, ma il segnale è anche pericoloso dell'esito della guerra se appunto il colosso americano spegne questa disponibilità ucraina. Niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono, intelligence a singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce, Trump in trance da midterm, alza la pressione ma il diesel russo non lo aiuta, inflazione statunitense ha raggiunto il 3,7%. E qui abbiamo gli articoli a pagina 2 e a pagina 3. Intanto quello di Francesco Brusa inizia così: nella sua logica multidimensionale fra collaborazioni instabili, nuove tecnologie in rapida evoluzione, infrastrutture energetiche trattate alla stregua di target militari, la guerra in Ucraina si rivela spesso un gioco di coperte corte. Negli ultimi mesi e settimane Kiev sembra essere riuscita a portare a suo vantaggio una certa inerzia nel conflitto grazie ai colpi su raffinerie e siti di stoccaggio in profondità del territorio nemico. Ecco che proprio questi successi sono valsi l'ira e il voltafaccia del suo alleato di maggior peso, cioè gli Stati Uniti. Incalzato dalle elezioni di midterm e dal rialzo dei prezzi del carburante causati dalle avventure belliche in cui si è lanciata la stessa Washington, il leader a stelle e strisce Donald Trump in questi giorni sta mettendo in campo diversi ribaltamenti clamorosi. Annuncia accordi con Mosca per le forniture di diesel, intima l'Ucraina di smetterla con gli attacchi contro le strutture petrolifere russe e soprattutto pare favorire un'interruzione della copertura satellitare di Starlink al paese aggredito. Quest'ultimo punto è particolarmente dolente. Le dichiarazioni di funzionari ucraini che denunciano le conseguenze delle restrizioni si rincorrono come in un crescendo di panico. Il consigliere del ministro della difesa Sergei Bezrestov ha parlato di difficoltà operative sia per le campagne offensive di medio raggio che per le intercettazioni contro alcuni tipi di droni russi. Non può trattarsi di una coincidenza. È chiaro che la sospensione di Starlink è legata all'attuale situazione politica, ha scritto su Telegram. Anche gli ufficiali sul terreno di battaglia parlano di salti di comunicazione e ostacoli del coordinamento. Nello specifico, sarebbero state bloccate la connessione oltre la soglia dei 160 km orari di velocità dei terminali che di solito vengono impiegate per funzioni militari o governative, a segnalare appunto che è probabile non si tratti di un mero disguido tecnico. Trump dal canto suo nega, ma il servizio erogato da SpaceX, di proprietà dell'imprenditore Elon Musk, viene pagato dal Pentagono e quindi fornito all'Ucraina. Nella prima volta che un braccio di ferro simile fra Washington e Kiev pare essersi verificato, sempre in seguito a ghiribizzi diplomatici. E poi l'articolo prosegue, dice: ecco allora che il presidente ucraino si rivolge all'Europa in cerca del sostegno che manca. Ieri una visita del Regno Unito a incontrare il primo ministro Andy Burnham e il re Carlo III, mentre Bruxelles licenzia un nuovo pacchetto di aiuti finanziari. Bruxelles che peraltro prova a minimizzare la rottura con Washington, affermando che al di là di Starlink non vede segnale di interruzione nella condivisione di informazioni di intelligence con gli Stati Uniti. Stati Uniti che peraltro in taglio basso se ne parla, sono in grave difficoltà, non tanto gli Stati Uniti, ma quello che è il suo temporaneo, direi,
presidente statunitense, cioè Donald Trump, in trance dalle elezioni di mid term. Mancano infatti poche settimane, il diesel russo non basta, inflazione al 3,7%. Nuova tegola economica sulla testa del presidente, infatti la nota bipartisan di 12 senatori, quell'accordo sui carburanti russi è tradire gli alleati. E poi ancora pagina 3, Germania va alla sbarla, il sabotaggio di Nord Stream. Ricordate bene il gasdotto russo-tedesco fatto saltare nel 2022, c'è stato ieri a Berlino l'imputato, è entrato in aula facendo il saluto militare, sorride alla piccola parte del pubblico che esprime sostegno mettendo le mani a forma di cuore o alzando il pollice. Poi non dice una parola per il resto dell'udienza, perché all'epoca del reato di cui viene ritenuto responsabile era un soldato legato al vincolo di segretezza, come tengono a precisare i suoi tre avvocati. Comincia così al tribunale di Amburgo la prima tornata del processo penale di Sheri Kuznetsov, ufficiale dei reparti speciali dell'esercito ucraino e presunto capo del comando di sabotatori che il 26 settembre 2022 minò e fece esplodere le condutture del gasdotto Nord Stream posato sul fondale del Mar Baltico. E qui appunto l'articolo che prosegue. E a proposito di quel famoso gasdotto russo-tedesco, per ricordare come prima della guerra ci fossero dei rapporti economici sostanziali tra l'Europa e la Federazione Russa, si parla di Mosca, stop armi e sanzioni a Mosca, il patto tra l'AFD e BSV, passa la mozione farsa dei due partiti sovranisti in Sassonia-Anhalt e qui a pagina 3 se ne parla. E poi ancora dalle pagine del manifesto c'è la politica di palazzo a pagina 4 e a pagina 5, che però vi abbiamo già ampiamente segnalato su queste pagine, ma tra le altre cose si parla anche di energia e di Unione Europea. Scontro in Unione Europea sugli ETS rispetto al Green Deal e la richiesta di usare i fondi per la transizione energetica contro l'inflazione. Cioè noi nel frattempo abbiamo delle bollette altissime, vedremo adesso sulle pagine del Sole 24 Ore anche i dati, e poi c'è dall'altra parte la crociata ideologica contro il Green Deal che nasconde la debolezza sui conti e il tema della decarbonizzazione. Noi andiamo a vedere infatti che di questo si tratta sulle pagine del Sole 24 Ore, poi torneremo, anzi andremo per la prima volta ad affrontare anche il quotidiano Il Domani, che parla tra le altre cose, ne abbiamo parlato con Starlink di Elon Musk, ma c'è anche un'altra figura centrale negli Stati Uniti, cioè Peter Thiel, che con Palantir gestisce anche altri rilevanti sistemi militari in Europa. Quando il privato entra nella scena della difesa, della sanità, della scuola e di tanti altri elementi, è di fatto ricattabile. Comunque vediamo, sul Sole 24 Ore nelle prime pagine si parla dell'energia e degli ETS, l'Europa si svegli, dice Giorgia Meloni, servono risposte coordinate e rapide, e qui abbiamo un grafico come sempre riportato sulle pagine del Sole 24 Ore dedicato all'alto costo dell'energia. Il prezzo dell'elettricità media nei primi 9 mesi del 2026, abbiamo da gennaio a settembre una curva che da un lato a quella della Germania

27, crescita fragile, pesa l'energia. Il centro studi di Confindustria dice che è positivo l'impatto del PNRR. Saremmo in recessione di fatto se non ci fosse il PNRR. Inflazione e tassi frenano l'andamento invece del PIL. Abbiamo poi altri articoli a pagina 5, ad esempio da segnalarvi: decreto bollette, accordo più vicino con l'Unione Europea sul tetto al prezzo del gas, ma si parla anche di riarmo, si parla del SAFE, il piano europeo per stanziare, più che stanziare, per prestare, perché poi i soldi glieli dovremo ritornare, miliardi per sicurezza, difesa, a.k.a. riarmo, via libera dell'Unione Europea al prestito da 8 miliardi chiesto dall'Italia, ora il passaggio al Consiglio Europeo per l'ok definitivo. Ma poi abbiamo quello che è il Fondo Monetario Internazionale, citato anche dalle pagine del Manifesto: in Europa la spesa sociale dovrà far spazio alla difesa. Le esigenze del riarmo infatti non potranno essere finanziati a debito all'infinito. I paesi ad alto debito pubblico, soprattutto le principali economie avanzate, devono rimettere i conti in ordine al più presto, perché ritardare significa condannarsi a misure ancora più dolorose. L'FMI ribadisce la sua analisi in un intervento a firma del capo del Dipartimento Affari Fiscali, Rodrigo Valdés, e della numero 2 era Dabla Norris. Le diverse crisi che si sovrappongono spingono però nella direzione opposta, così la maggior parte dei paesi sta valutando di aumentare la spesa invece di stringere la cinghia, ha sottolineato ieri Valdés in una conferenza stampa a Bangkok, dove sono in corso le riunioni annuali del Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, e della Banca Mondiale. Chissà che personaggi attraversano i corridoi di questo luogo. In Europa, inoltre, le nuove esigenze di riarmo legate ai conflitti imporranno scelte difficili. Prima o poi le altre voci, compresa la spesa sociale, dovranno essere ridotte. La discussione sul contratto sociale alla base della spesa è molto urgente. La spesa dovrà adattarsi, ha detto Valdés, in risposta a una domanda sul Regno Unito che si applica anche ad altri paesi europei. La spesa per la difesa sarà presente, persistente, non sarà possibile finanziarla all'infinito con il debito, ha aggiunto. E alzare le tasse non sembra un'opzione appropriata, direi, dato che in Europa la pressione fiscale è già elevata. Non è facile trovare spazio per un aumento significativo delle entrate, alla fine ciò provoca distorsioni, ha detto Valdés. La vice direttrice Dabla Norris ha aggiunto che i governi chiamati a far fronte a maggiori spese nella difesa dovranno spiegare all'opinione pubblica che ci saranno scelte difficili da fare. E queste parole noi le continuiamo a sentire, mentre nel frattempo l'inflazione cresce, e qui c'è la risposta del perché in questo articolo sul fronte del riarmo, a pagina 6 del Sole 24 Ore. Sono le 8:57 minuti, noi andiamo ora sul Domani per citarvi appunto il riarmo europeo e quelle che sono tutti gli affari di Palantir nell'Unione Europea. È l'inchiesta del Domani dei partner internazionali che ricostruisce i governi che si sono affidati al colosso. In 11 hanno stipulato contratti con la controversa società statunitense Palantir, in Italia siglati affari per 6,2 milioni di euro, intelligence, difesa e ministeri. Si parla del trampiano Peter Thiel, che dall'Europa ha incassato 1,4 miliardi di appalti. E noi andiamo a vedere in che cosa, siamo a pagina 8 del Domani. Almeno 11 governi europei, Italia compresa, hanno fatto ricorso a Palantir, l'azienda cofondata da Peter Thiel e Alex Karp, un presidente del CDA, l'altro amministratore delegato. Il valore totale dei contratti stipulati finora è di almeno 1,4 miliardi di euro, è quanto emerge dall'inchiesta guidata dalla piattaforma di giornalismo investigativo Follow the Money e realizzata dal Domani con i partner internazionali Der Standard e poi una serie di altri, anche con nomi tedeschi e spagnoli, il País, c'è Delphi Media, c'è Sanomat, c'è Telerama, c'è De Tid, c'è Borsen, c'è Netzpolitik, c'è Inside Story, c'è Arez, c'è Siena, c'è Morgenbladet, c'è Front Story,
c'è Dagens, c'è Republic e una serie di altri. In questa inedita mappatura internazionale si può ricostruire che hanno aperto un varco per Palantir in

0: Ministeri della Difesa o eserciti di 8 paesi, tra i quali l'Italia. Si tratta infatti di Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. Le politiche di 6, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia, alcune agenzie di intelligence, e qui Danimarca di nuovo, Francia, Ucraina e Regno Unito. Dal 2025 Palantir è entrata pure nella porta principale della NATO, che ha acquistato il Palantir Maven Smart System NATO. Gli stati che tengono le distanze dall'azienda si ritrovano comunque nel sistema come membri dell'alleanza. Oltre a macinare enormi quantità di dati che usa per sorveglianza e armi autonome, Palantir opera in un orizzonte post-democratico. Per Peter Thiel, la democrazia infatti è un intralcio, il monopolio è l'obiettivo. Nel caso europeo, i governi, allertati da esperti e società civile, si pongono sempre più la questione della sovranità dei dati, quando ad operare è un'azienda che ha come priorità gli interessi statunitensi e tra l'altro ha in mano una delle società private principali dell'intelligenza artificiale. Il caso italiano, nei puzzle di contratti europei c'è anche un tassello italiano. Da 6 e 2 milioni di euro, Palantir ha clienti pubblici e privati. È impossibile conoscerli tutti, la società non li dichiara infatti, né si può neppure escludere che alcuni di loro comprino i software dall'azienda da intermediari. La segretezza che circonda il tema è oggetto di critiche. L'esperta Francesca Bria, che guida l'iniziativa per la sovranità digitale europea, Eurostack, nota che quando si tratta di sicurezza nazionale non si può rivelare tutto, ma se si gestisce un'infrastruttura critica di un paese, si ha il dovere di chiarire chi controlla i dati e può far saltare il sistema. E lo abbiamo visto proprio questa mattina nelle prime pagine dei quotidiani nazionali con Starlink in Ucraina. E poi l'articolo prosegue, firmato da Francesca De Benedetti e Stefano Vergine a pagina 8 del Domani. Purtroppo non abbiamo il tempo di citarvelo tutto, ma ve lo segnaliamo. Sul Domani si tratta anche di altre notizie, infatti sono le 9, 2 minuti, noi affrontiamo e vi segnaliamo quelle che sono le altre e principali notizie affrontate in secondo piano sui quotidiani nazionali. Sul Domani si parla ancora di Stati Uniti, a pagina 9 in questo caso lo andiamo a prendere. Stati Uniti, l'inflazione si abbatte sulle urne, il tycoon sempre più in basso nei sondaggi. A settembre il costo della vita è salito del 3,7% e per il sesto mese consecutivo i prezzi sono cresciuti più degli stipendi. A pesare sui conti è la guerra, solo una sparuta minoranza di americani approva la politica economica del presidente. E poi c'è il commento, la battaglia delle midterm e la fragilità dei populismi di Chiara Cordelli a pagina 9 del Domani. Poi vi segnaliamo le notizie in breve dal Domani, oppure le brevi, sul Domani a pagina 11. Si parla di droga, a Catanzaro cocaina pagata con la social card, a Portofino si allarga la strada per il SUV di Berlusconi. Infatti il comune di Portofino, e qui le disuguaglianze sociali riportate in una sola notizia emblematica, il comune, non i privati, il comune di Portofino ha stanziato 320.000 euro per far allargare una strada che porta a ville e hotel di lusso. La decisione arriva dopo che il SUV di Pier Silvio Berlusconi, Vittorio Malcalza e Marco Tronchetti Provera non riuscivano a transitare per arrivare nelle loro ville. Si tratta di una strada rurale di un parco, via San Sebastiano, da percorrere a piedi. Gli unici mezzi accettati sono quelli dei residenti. In questo caso però le vetture personali degli abitanti della zona sono dei SUV troppo grandi per passare comodamente. Il sindaco Matteo Biacava ha dovuto così evitare manovre rischiose ai tre imprenditori. La soluzione sarà quella di realizzare una piazzola di interscambio con i soldi pubblici per far arrivare i SUV nelle loro ville di vacanza a Portofino. E poi altre notizie, sigarette, nuovi rincari sul costo del tabacco, riscaldamenti, si accendono i termosifoni, qui le date, il calendario diviso per zone che sono 6 in base alle temperature. Al nord i riscaldamenti si accendono già il 15 novembre, ma alcune regioni hanno deciso di slittare la data come Emilia Romagna e alcuni comuni in Lombardia. I motivi sono meteo e prezzo del gas. A Roma l'accensione è prevista per il primo giorno di novembre, al sud la data buona sarà invece quella del primo. primo di dicembre. Abbiamo poi altre notizie da segnalarvi sempre sul Domani, si parla di Medio Oriente a pagina 10. Siamo intanto in Yemen, gli Houthi martellano Riyadh, il ritornello del tycoon colpirà duro gli Ayatollah. Le raffinerie e l'aeroporto della capitale ancora bersagliati dai ribelli yemeniti. A Hormuz va a picco una nave, il presidente impantanato ripete le minacce. I miliziani producono missili a lungo raggio con l'aiuto di Pechino, siamo a pagina 10, si parla anche di Iran. Studentessa condannata a morte per post blasfemi, virgolettato. Una ragazza processata per aver insultato il profeta, dall'inizio dell'anno il regime ha eseguito quasi 600 pene capitali, solo accuse generiche quella. E qui c'è la storia di una ragazza al patibolo per aver fatto un commento sui social contro il profeta. E poi ancora altre notizie le troviamo sempre dal Medio Oriente alle pagine del Manifesto. Si parla anche di Palestina, siamo a pagina 8, 9 e 10. Andiamo a vedere di cosa parlano. Con la guerra grande viene definita l'escalation in Yemen, i raid sauditi su Sana'a, 800.000 verso la fame. Gli Houthi infatti colpiscono il quartier generale del gigante petrolifero Saudi Aramco a Dahran, fallisce anche la mediazione iraniana. Nell'altro stretto, quello di Hormuz, gli attacchi salgono a livelli record dall'inizio del conflitto, 11 solo negli ultimi 4 giorni, Brent a $105 al barile, ma il diesel cresce ancora. E poi ancora 200 milioni a Teheran, Hezbollah rimborsa le famiglie sciite sfollate, il partito libanese vuole mostrarsi come l'unica alternativa al governo di Beirut. E poi ancora la via di Israele per occupare la Siria, il progetto Sufa 53, 70 chilometri di terrapieni e trincee. Barriere vecchie e nuove separano i contadini siriani dalle loro terre a Kuneitra. E poi ancora blitz nella TV di opposizione in Turchia nel giorno del processo a Imamoglu, l'ultimo grave attacco alla stampa turca dopo mesi di arresti e censure. Giornalisti detenuti, sigilli alla sede e la nomina di un commissario. E poi ancora pagina 10, Israele conquista 12 Apache, scusate, acquista, perché ci siamo abituati con la parola conquistare vicino ad Israele e anche illegalmente come appunto parola successiva. Israele acquista 12 Apache con i soldi dei palestinesi, 1 miliardo di shekel per comprare elicotteri dagli Stati Uniti, requisiti i fondi previsti per le comunità arabe largamente marginalizzate. E poi 7 ottobre l'ex capo dei servizi Ronen Bar denuncia Netanyahu per diffamazione. In Giordania i settler feriscono gravemente un 17enne, sradicati centinaia di ulivi. E poi in taglio basso intervista a Mades Kuri, Mastra birria palestinese. La violenza dei coloni sta distruggendo il villaggio di Taibè e la sua birra. Queste le dichiarazioni, perché Mades Kuri è la prima e unica Mastra birraia del Medio Oriente. Oggi gestisce insieme al fratello il birrificio di Taibè, città palestinese cristiana in Cisgiordania, fondato dal padre e dallo zio nel 1994. Per 32 anni la famiglia Kuri ha lavorato e lavora oggi affrontando le restrizioni e l'apartheid portati avanti dalle forze di occupazione israeliane. Abbiamo parlato con Kuri a margine dell'evento organizzato da Zalib a Roma, dal titolo Sumud in bottiglia. Con lei abbiamo discusso delle difficoltà di fare impresa sotto occupazione militare, dell'escalation della violenza dei coloni israeliani e del significato di continuare a produrre birra in Cisgiordania come forma di resistenza. Hanno preso di mira la nostra fonte d'acqua, fondamentale per la nostra azienda, hanno distrutto tubature, danneggiato gli impianti, aggredito il personale. E qui la Mastra birraia palestinese è raccontata sulle pagine del Manifesto con un'intervista proprio a lei. E sempre dal Manifesto noi torniamo indietro di qualche pagina e parliamo di Albania e delle aspre proteste studentesche in piazza. Dagli studenti ai nazionalisti, Tirana in piazza contro Rama, la protesta dei fenicotteri cambia volto, ora in piazza la rabbia di una generazione. Ne abbiamo parlato proprio ieri sulle pagine di Radio Onda d'Urto, un'intervista realizzata proprio a un attivista, ma anche compagno di Lehvizja Pašk, partito della sinistra albanese di base, che era in piazza in quelle ore davanti ai ministeri dell'istruzione e dell'economia, assaltati da giovani e giovanissimi a colpi di pietre. Infatti, secondo giorno di scontri con la polizia, fiamme al Ministero dell'Istruzione, e qui il racconto della giornata che trovate anche su Radio Onda d'Urto con l'intervista. Se ne parla anche sul Fatto Quotidiano, tra l'altro, di Albania. Siamo in questo caso a pagina 7. Tirana, ferro e fuoco, assalti ai ministeri, polizia scatenata. Scontri con gli studenti, pugno duro delle forze dell'ordine dal movimento dei fenicotteri alla rivolta generalizzata nelle strade. E c'è l'intervista, nessuno ascolta, quindi la violenza diventa inevitabile. La rivoluzione come freno d'emergenza, Fatos Lubonja, scrittore dissidente albanese, richiama Walter Benjamin per spiegare le proteste di Tirana, dove la mobilitazione degli studenti è sfociata in scontri con la polizia. Una rabbia che si intreccia con la rivoluzione dei fenicotteri, nata contro i progetti turistici legati a Jared Kushner, genero di Donald Trump, e diventata contestazione del governo di Rama. Per molti questa è l'ultima speranza che abbiamo. Cosa tiene insieme queste proteste? Sono 137 giorni che protestiamo. Una grande massa di persone è stanca di non avere peso nelle decisioni, mentre gli oligarchi e il crimine organizzato si prendono gli spazi dell'Albania. In questo quadro si inseriscono i progetti di Kushner. Finora la protesta era rimasta pacifica, poi Rama ha dato la colpa ai greci, poi agli algoritmi, ha negato che ci fosse una realtà da comprendere, ha fatto mosse cosmetiche e sui progetti è andato avanti con torri, resort e archistar, usando linguaggio sprezzante verso i manifestanti. Così si è arrivati agli scontri, chiede il giornalista. Così sono iniziati martedì al Ministero dell'Istruzione. La protesta è cresciuta e la polizia è stata aggressiva. Ieri ci sono stati lacrimogeni, arresti e feriti. Si sono unite altre persone, alcuni sono entrati nel municipio di Tirana. Chi non promette, sottovaluta, non ascolta una rivoluzione pacifica, rende inevitabili le reazioni violente. Il ruolo di opposizione d'Europa, anche l'opposizione accusata dai manifestanti di connivenza con il potere di Rama, le speranze di cambiamento erano affidate alla giustizia e ai partner occidentali, ma nella mia interpretazione gli europei privilegiano le ragioni geopolitiche dell'allargamento dei Balcani e fingono di non vedere, accolgono la narrazione della storia di successo dell'Albania. Questo alimenta la rabbia. Ricorda Fatos Lubonja, scrittore dissidente albanese. Gli studenti sono un nuovo fronte, e lui risponde: erano già dentro la rivoluzione dei fenicotteri, ma quando si è visto che le proteste pacifiche non ottenevano risposte, si è passati alla forza. Hanno avuto peso le manifestazioni francesi, anche se le loro hanno già più sostegno politico, una società civile più forte. Qui la società è atomizzata, manca una classe operaia con una coscienza collettiva, si costruisce la Tirana del futuro, eppure quel futuro non sembra fatto per gli albanesi. Sotto il peso dell'oligarchia molti hanno scelto di partire. E poi c'è chi è rimasto, dice il giornalista. E lui risponde: non mi aspettavo tanta partecipazione, anche i più oppressi hanno trovato coraggio e dignità. Credo che questa rivoluzione tanto chiesta non sia quella di Marx, la locomotiva della storia, ma quella di Benjamin, i passeggeri che tirano il freno. Una società messa all'angolo vuole fermare il treno. Grattacieli e hotel di lusso promettono la modernizzazione, ma sacrificano le persone e la loro sofferenza presente in nome del futuro. Viene detto citando appunto la rivoluzione come freno di emergenza di Walter Benjamin, citato appunto dallo scrittore dissidente albanese intervistato sulle pagine del Fatto Quotidiano. E noi chiudiamo del tutto la nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale con Il Lavoro. Si è citata la classe operaia albanese, noi andiamo sul Manifesto a citarvi quella italiana. In questo caso abbiamo perso una pagina, però vediamo se la ritroviamo. In questo caso abbiamo proprio perso un pezzo del giornale, eccolo qua, a pagina 7 del Manifesto si parla di ex Silva, Urso promette impianti in funzione con l'acciaio importato. Prefettura di Genova occupata per 3 ore ieri, cortei a Taranto. Il ministro spera che la Cassazione lasci aperto l'Alto Forno 2. E questa è una fetta italiana di classe operaia, direi ben cosciente, come citava prima lo scrittore albanese. Per far lavorare i laminatori arriveranno solo nei prossimi mesi brame e collis. E noi ricordiamo che anche sulle frequenze di Radio Onda d'Urto abbiamo seguito le mobilitazioni degli operai ex Silva sia a Genova sia a Taranto. E poi si parla della manifestazione Propal a processo, CGIL Toscana sciopero contro i decreti sicurezza. La protesta non è reato, 15.000 persone in corteo ieri a Massa, viene ricordato. E poi ancora rastrellamento del ghetto di Roma, ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, bandita dalla cerimonia. La comunità ebraica riaccende lo scontro alla vigilia della commemorazione. E con le 9:15 minuti, con questa ultima notizia, si chiude la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Al via invece tra pochissimo quella dei quotidiani locali. Rimanete tutti e tutte all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

L'ho fatto tutto io, torna in versione autunnale sabato 17 ottobre in Piazza della Vittoria dalle 10 alle 19 a Brescia. Oltre 50 creative e creative tra autoproduzioni, illustrazioni ed editoria indipendente vi aspettano, tra cui le ceramiche del Gatto Nero, a sostegno dei circuiti di Radio Onda d'Urto. L'ho fatto tutto io. Sabato 17 ottobre dalle 10 alle 19 in Piazza della Vittoria a Brescia presenterà manufatti unici e originali per tutti i gusti. Vi aspettiamo in piazza quindi anche con musica tutto il giorno e appuntamenti creativi per bambine e bambini dalle 15 alle 17. L'ho fatto tutto io, sabato 17 ottobre, Piazza della Vittoria a Brescia. Non mancate!

Radio Onda d'Urto, sono le 9:17 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì mattina, 15 di ottobre. Iniziamo guardando come di consueto i titoli che aprono le principali testate locali di questa mattina. E lo facciamo partendo dal Brescia Oggi, che apre su scuola, svolta trasporti, nasce la settimana corta con l'intesa provincia trasporto pubblico locale. L'accordo interesserà 7 istituti e 10.000 studenti delle superiori. Di tono nazionale invece, di livello nazionale invece, l'apertura del giornale di Brescia di questa mattina, accordo sul diesel russo, Meloni contro Trump. Altra notizia invece che rimbalza su tutte le testate quotidiane questa mattina è quella con cui apre il Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Minacce social alla sindaca. Il caso Castelletti, attaccata con violenza su Instagram per aver fatto una foto con un rapper bresciano di colore. Te possino da cortellate, lei denuncia un'ondata d'odio intollerabile. E infine l'apertura della Repubblica d'Orso Milano, comune stretta sull'urbanistica, ecco le nuove regole per costruire. In giunta una variante al PGT, previste norme più stringenti, stop ai palazzi nei cortili, obblighi di piani attuativi per edifici più alti di 25 metri, scavuzzo adeguarsi alla prassi degli uffici. Un buongiorno a tutte, tutti e tutte, ben ritrovati all'interno della rassegna stampa di carattere locale. Come abbiamo visto, oggi i quotidiani aprono notizie molto diverse, ma ce ne sono due che abbiamo già visto in apertura e che sono trattate su pressoché tutte le testate. Parliamo delle violenze via social arrivate alla sindaca, le minacce, violenze verbali, le minacce arrivate alla sindaca tramite social e l'accordo sui trasporti e la provincia per quanto concerne la scuola. Partiamo proprio da quest'ultimo punto, visto che appunto sono tre gli articoli che ne parlano. Partiamo innanzitutto dal Brescia Oggi, di cui abbiamo già letto l'articolo, il titolo di apertura. Andiamo a questo punto a pagina 10 e 11, che sono interamente dedicate a questo argomento. Scuole e trasporti, si legge a pagina 10 del Brescia Oggi di questa mattina, c'è la svolta per la bassa, parte la settimana corta. Siglato il primo accordo tra provincia, agenzia del trasporto pubblico locale e 7 istituti superiori, da Leno fino a Manerbio e Montichiari. La nuova organizzazione coinvolgerà 10.000 studenti. Si inizia con una sperimentazione triennale, l'obiettivo è quello di ridurre i tempi d'attesa, sovrapposizioni e criticità nei collegamenti con i plessi coinvolti. Come avrete già capito da queste poche righe introduttive del sommarietto e del titolo, non si parla solo di riorganizzazione dei trasporti ma anche delle lezioni, e quindi si parla di settimana corta. Ma ce lo spiega Cinzia Reboni fin dalle prime parole utilizzate in questo articolo. Reboni usa infatti il termine rivoluzione, una rivoluzione epocale che coinvolgerà dal prossimo anno scolastico 10.000 studenti di 7 istituti superiori della bassa bresciana. L'introduzione della settimana corta sarà coordinata con una riorganizzazione del trasporto pubblico. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa. Si è parlato di traguardo storico, tutte parole come vedete molto roboanti, sottoscritto ieri a Palazzo Broletto dal presidente della provincia Emanuele Moraschini, dall'omologo dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia, Giancarlo Gentilini, e dai dirigenti scolastici degli istituti che hanno aderito al percorso. Si partirà con una sperimentazione triennale finalizzata a rendere più coerenti gli orari scolastici con la programmazione della mobilità degli studenti, riducendo dove possibile tempi d'attesa, sovrapposizioni e criticità nei collegamenti. Questo quindi
diciamo così, la spiegazione in breve di quello che c'è sul tavolo. Come ci spiega Reboni poco più avanti, l'obiettivo è quello di costruire un sistema scuola e trasporto pubblico programmati tenendo conto delle esigenze reciproche. Alla base c'è il lavoro sviluppato nell'ambito del Lab della Conoscenza, il progetto promosso dalla Cassa Padana BCC in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano, che ha analizzato i flussi degli studenti attraverso un questionario. Parliamo di un questionario che, come spiega Reboni più avanti, ha coinvolto 8.000 ragazzi e i cui risultati hanno permesso di scattare la fotografia delle esigenze reali di studenti e studentesse, appunto, di queste scuole. E il 71%, quello che ne è risultato, è che il 71% degli studenti e delle studentesse di fatto utilizza i mezzi pubblici, e tra questi il 96% utilizza l'autobus o la combinazione autobus e treno, ed è per questo che il trasporto pubblico locale, specie quello dei bus, diventa fondamentale. Gli istituti coinvolti, facciamo qualche nome, sono quello il Capriola di Leno, il Pascal di Manerbio, il Don Milani di Montichiari, il Cossali di Orzi Nuovi e i tre di Remedello, ovvero l'Istituto Omnicomprensivo AFGP Scientifico e Scientifico Bonsignori. Si parla di un totale di questi ultimi tre di 1.926 studenti. Reboni ci dice anche che a questi studenti e studentesse si aggiungono anche gli 898 di Dandolo di Corzano, che ha già adottato da tempo l'organizzazione didattica su 5 giorni e quindi non figura tra i sottoscrittori dell'accordo, ma rientra nei sistemi di programmazione. Per questi istituti ci sarà quindi questa possibilità dal prossimo anno scolastico di avere la settimana corta e di organizzarsi in maniera diversa. In taglio alto, a pagina 11, c'è un trafiletto intitolato invece "Cabina di regia per verificare l'attuazione", perché parliamo infatti di un protocollo che è già stato sottoscritto e con l'inizio del prossimo anno andrà a regime. E questo trafiletto ci dice che il documento prevede anche una cabina di regia a cui spetterà il compito di monitorare l'attuazione dell'accordo appena firmato, raccogliere dati e segnalazioni, verificare l'efficacia del servizio, affrontare eventuali criticità operative e predisporre una relazione annuale sull'andamento della sperimentazione. Queste è sostanzialmente sul tavolo per permettere a questo protocollo di entrare davvero in funzione. A pagina 11, in taglio centrale, c'è invece una raccolta di reazioni a questo protocollo. Il titolo è un virgolettato, anche qua la semantica ci lascia intuire qual è il piano e la linea editoriale del Brescia Oggi su questo punto. Dice: sarà una rivoluzione, ragazzi, è possibile andare oltre TikTok. E sono parole prese da le reazioni del dirigente del Cossali. Vi lascio leggere a pagina 11 un po' questa raccolta di opinioni in merito. Passiamo a vedere come parla di questo argomento, che, come vi dicevo, è uno degli argomenti principali di questa mattinata sulle testate locali. Andiamo a vedere sul giornale di Brescia che ne parla a pagina 9. Settimana corta per 9.000 studenti, la svolta passa anche dagli autobus. Come vediamo, in questo caso è invertita, viene messa al centro più che la questione dei trasporti, la questione della settimana corta. E Stefano Zanotti, autore dell'articolo che trovate a pagina 9 del giornale di Brescia di questa mattina, dice: l'abbiamo scritto pochi giorni fa, secondo la CGIL nel bresciano mancano 200 autisti per il trasporto pubblico locale. È solo l'ultimo allarme lanciato dalle associazioni di categoria, dalle società che gestiscono il servizio. Un problema che si cerca di arginare da molto tempo. E poi va avanti nella spiegazione dei drammi del trasporto pubblico locale.
Dice: al lungo elenco dei possibili rimedi si aggiunge ora un accordo firmato dalla provincia di Brescia, dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, da 7 istituti scolastici nell'ambito territoriale 10, quello della Bassa Bresciana. Qua fa l'elenco delle scuole che abbiamo già visto e arriva a mettere al centro appunto la settimana corta. Ci dice anche che a coordinare questo lab della conoscenza, da cui è arrivato diciamo lo spunto per questo protocollo, è l'hub della conoscenza a coordinare questo tipo di lavori e di protocollo, e dice in un virgolettato che viene messo al centro pagina che condividendo i dati possiamo programmare. C'è una riorganizzazione quindi che passa attraverso un'osservazione, una messa a registro di dati che tutte queste aziende e enti coinvolti di fatto hanno. Gli istituti aderenti in questo caso sono 7, vengono messi in tabella da parte del giornale di Brescia in taglio alto, mentre in taglio basso viene riportato anche qua un po' di reazioni. Nello specifico dice: viene presa quella, anche qui la reazione centrale è quella di, riportata è quella di Luca Alessandri, il dirigente dell'Istituto Cossali. Vi leggo in questo caso la sua dichiarazione per intero, perché è una di quelle che, a cui è stato dato più spazio. I ragazzi non sono più quelli di una volta, osserva il dirigente forte di 38 anni di esperienza nella scuola, e gli istituti devono saper cambiare insieme a loro. Se non dialoghiamo con il tempo che muta, rischiamo di diventare irrilevanti. Da qui una domanda provocatoria: perché un ragazzo dovrebbe seguire la scuola anziché TikTok? La risposta sta nella capacità di rendere l'insegnamento interessante e vicino alle realtà degli studenti. La settimana corta potrebbe, continua, favorire anche una scuola più presente nel pomeriggio con attività di recupero, potenziamento e sport. Oggi molti ragazzi vorrebbero parteciparvi ma non possono perché mancano i collegamenti per tornare a casa. E questo è l'opinione di una persona che comunque lavora nella scuola e con studenti e studentesse da moltissimi anni. Chiudiamo il giornale di Brescia anche su questo articolo, andiamo a vedere come ne parla invece il Corriere della Sera ad orso bresciano. Eccoci. Allora, se ne parla come anche qui già inserita in taglio alto in prima pagina, ma se ne parla approfonditamente a pagina 2. Da settembre settimana corta nella Bassa per 9.000 studenti di 7 superiori. Protocollo d'intesa tra provincia, agenzia del trasporto pubblico locale e presidi delle scuole coinvolte per ottimizzare l'offerta. Qui viene suddivisa le quantità di studenti che coinvolge ogni istituto tra i 7 che hanno appunto sottoscritto questo protocollo. Vengono riportati anche qui all'interno dell'articolo a firma Manuel Colosio, che spiega anche qui come funzionerà i capisaldi di questo protocollo e la vicenda che ne sta alla base. Dopodiché vengono riportate ancora una volta le dichiarazioni di Luca Alessandri, preside del Cossali, ma qui anche di Manuele Moraschini, che dice che ha un investimento sul rafforzamento del legame tra scuola, mobilità e comunità. Toni meno trionfalistici, ma sicuramente viene sottolineato anche all'interno di questo articolo il fatto che rappresenti comunque una svolta per il modo di concepire scuola e trasporti e loro correlazione. In taglio basso, parliamo di tutt'altro, lo vediamo dopo. Con questo chiudiamo la pagina dedicata appunto alla scuola e a questo accordo appunto tra provincia, trasporto pubblico locale e 7 istituti della Bassa Bresciana. Continuiamo però con le notizie che riguardano la politica locale, gli interventi di natura amministrativa o appunto le scelte amministrative e comunali di qualsiasi parte insomma della provincia bresciana, e lo facciamo partendo dall'altro articolo di punta di questa mattina, che è purtroppo quello, si parla in questo caso di minacce. Ripartiamo proprio dal Corriere della Sera d'Orso bresciano, perché parliamo delle minacce che ha ricevuto la sindaca di Brescia Castelletti. Abbiamo già visto
il titolo di apertura del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Andiamo a pagina 5 e entriamo nella vicenda. Minacce di morte alla sindaca, scrive Gorlani a pagina 5 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano di questa mattina. E il virgolettato messo subito dopo è: denuncio per il bene di tutti. Castelletti messa alla gogna sui social per una foto con un rapper bresciano di colore. Leggiamo. L'articolo di Gorlani inizia con queste parole. Tutto quest'odio è intollerabile. Dove stiamo andando? Se lo ho chiesto ieri sera alla sindaca Laura Castelletti nella conferenza stampa convocata d'urgenza per rendere pubblici gli attacchi ricevuti via social. Te possino da via cortellate. È scritta così. È la scritta che campeggiava in un post di Soldato Audace, pagina Instagram vicino all'estrema destra. Un utente ha ben pensato di taggare la sindaca con tanto di scritta vergognati. L'antefatto? Mercoledì scorso, durante un'assemblea civica a Santa Eufemia, Castelletti è stata avvicinata da tre rapper del Bresciano, tra cui il noto Hot Flame, di origine africane. Un video è finito sulla pagina Instagram di Orgoglio Bresciano ed è partito un sequel di insulti indicibili, ancora leggibili sul profilo social, ci tiene a farci sapere Gorlani, e poi bloccati. Ma il tantam dell'odio in rete è volato veloce da un profilo a profilo. Io non mi faccio intimidire, ma ho deciso di fare una denuncia pubblica per tutte le persone che ricevono questo tipo di attacchi. Non dobbiamo più subire in silenzio questa violenza, né rassegnarci all'idea che faccia parte della nostra vita quotidiana, ha esordito la Castelletti. Prosegue, c'è riportato tutto il discorso della sindaca, salto veloce, andiamo alla parte in cui manifesta non solo questo tipo di tematica, ma anche quella di una preoccupazione per un clima cittadino. Dice: qui arriva la preoccupazione per la città. Brescia non deve diventare una città nella quale le persone hanno paura di parlare o di partecipare alla vita pubblica. Non voglio che una ragazza pensi che per evitare gli insulti sia meglio stare in silenzio, passare inosservata. Non voglio che un cittadino rinunci a impegnarsi nel proprio quartiere perché teme di finire alla gogna. E per questo che sostanzialmente, in definitiva, l'appello della Castelletti è che alle forze politiche non ha bisogno, insomma, di solidarietà, ma di difendere il diritto di vivere senza essere minacciati di poter esprimere liberamente le proprie idee senza essere umiliati. Questo in estrema sintesi quello che ci racconta Gorlani sulle pagine del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, che riportano quasi interamente le parole della sindaca Castelletti. Andiamo a vedere come ne parla anche il Brescia Oggi, che lo fa a pagina 13 con queste parole. La sindaca Castelletti minacciata sui social, scatta la denuncia. Su Instagram la frase pubblicata dal fascista Soldato Audace, e qui non ripeto quella delle coltellate, che finisce ovviamente agli organi competenti. Anche qui viene riportato molto del discorso fatto in conferenza stampa dalla Castelletti, un altro passaggio che viene messo quasi in apertura dall'articolo del Brescia Oggi di questa mattina, è quello che vi dicevo sul clima della città. E dice: c'è un clima di odio che sta crescendo e il linguaggio che usa una certa politica alla sua responsabilità. Parole e frasi pubblicate dai soliti leoni da tastiera e che evocano una violenza terribile, nate dopo la pubblicazione di un breve video girato con un rap girato durante questo evento a Santa Eufemia. Cos'altro riporta? Niente, ci sono ancora praticamente riportate altre stralci del discorso della Castelletti, che dice: oggi voglio usare il mio ruolo anche per parlare a nome di chi non può farlo, e gli esempi sono quelli che vi ho riportato prima. E infine ci dice Marta Giansanti che la sindaca ha anche contattato Silvia Salis, che pochi mesi fa, dopo aver denunciato insulti sessisti sui social, ha ottenuto un primo riconoscimento di 5.000 euro devoluto ai centri
centri antiviolenza, in quel caso della Salis ricordiamo erano insulti di tipo sessisti, non minacce di questo tipo. Dopodiché c'è un intaglio basso a pagina 13, un trafiletto che parla invece della solidarietà bipartisan, e il virgolettato che apre questa raccolta di impressioni è: il silenzio non è un'opzione. Infine, velocemente, vediamo come ne parla il giornale di Brescia, che lo fa a pagina 11. La sindaca Castelletti insultata sui social: ho denunciato, circola troppo odio. Un filmato con due ragazzi scatena le offese, compare anche l'augurio di essere accoltellata. Le parole fanno male, il virgolettato scelto dalle parole usate dalla sindaca. Non voglio abituarmi a questo, è necessario cambiare linguaggio. Vi leggo l'incipit scelto dal giornale di Brescia per aprire questo articolo. Un breve filmato e due ragazzi con un background migratorio, e quanto basta a scatenare l'odio sui social, e quanto basta per augurare a una persona di essere accoltellata. Forse non una vera e propria minaccia, lo giudicherà la magistratura, ma l'augurio che qualcosa di brutto possa succederle. Quella persona è la sindaca Castelletti, che non ha lasciato cadere la cosa nel vuoto, ma ha deciso di non denunciare. Non voglio abituarmi a quest'odio, a questa violenza, alle minacce, alla gente che ride, che tratta tutto come se fosse uno spettacolo. Si entra poi nel cuore della questione, quindi di questo fantomatico messaggio. Quello che stupisce è che il giornale di Brescia non fa menzione per niente della espressione politica che manifesta questo la persona che ha scritto. Non si parla di estrema destra, non si parla di un certo tipo di retorica dell'estrema destra che passa attraverso questo messaggio. È sicuramente un piano d'analisi che non viene preso in considerazione, pochissimo dal Brescia Oggi, dal Corriere della Sera, quasi per niente dalle altre testate. Con questo direi che chiudiamo la pagina dedicata alle minacce ricevute dalla sindaca, prima di continuare con altre questioni che vedono al centro la politica amministrativa. Facciamo un passo di lato e parliamo di lavoro, perché ci sono diversi articoli che volevo segnalarvi questa mattina che afferiscono al mondo del lavoro. Lo facciamo ripartendo dal Brescia Oggi, che a pagina 9 ci parla dell'Iveco. Iveco, c'è la piattaforma per il nuovo contratto. Prevede anche un incremento medio retributivo di circa 150 euro mensili. Interessa anche la CNH Industrial, Ferrari e Stellantis. In questo caso si parla ovviamente di un accordo, di una piattaforma d'accordo. Vi leggo un paio di stralci di questo articolo proprio per farvi capire i termini e la cornice di questo accordo. Un aumento di circa 150 euro mensili, maggior coinvolgimento degli occupati, miglioramento delle condizioni di lavoro, sono i capisaldi della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro 2027-2030, che interessa i dipendenti di CNH Industrial, Ferrari, Iveco e Stellantis, e presentata ieri al Teatro Italia di Roma da FIM, CISL, WIL, WILM, FIES, FISMC, Confgal, UGIM e la FIOM CGL la FIOM CGL ci sottolinea non è firmataria dell'accordo. Questo, scusate, l'elenco di sigle sindacali è davvero lunga. Davanti a circa 400 delegati, segretari generali di queste sigle, oltre al segretario nazionale Wilm e altri, e c'è tutto l'elenco di tutti i rappresentanti, dice, hanno parlato delle priorità che dovranno guidare il rinnovo dell'accordo in scadenza il 31 dicembre. La richiesta è di incremento della paga base del 3,3% per il 2027-28 per un totale di circa 150 euro mensili, con riflessi sugli istituti collegati, compresi l'indennità di funzioni direttive e il PDR.
si entra poi nel dettaglio del PDR, lo trovate a pagina 9. L'altra questione che mette sul piatto l'articolo del Brescia Oggi a pagina 9 è che il rinnovo avrà durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica, con aumenti nel biennio 2029-2030 che saranno concordati nei confronti da attivare da ottobre 2028. Per quanto riguarda invece la parte normativa, si punta a rafforzare la partecipazione di lavoratori e di lavoratrici, aggiungerei, a migliorare le condizioni di lavoro. Tra le richieste, un confronto sull'introduzione dell'intelligenza artificiale e sui suoi effetti sull'occupazione, formazione sulla sicurezza ogni 3 anni, nuovi permessi per la malattia dei figli, per la formazione professionale, per i turni disagiati e stabilizzazioni dei lavoratori a termine in somministrazione, valorizzazione dello smart working. Questo proprio per tratteggiarvi cornice. Accanto c'è un'altra notizia che riguarda il mondo del lavoro, in questo caso parliamo di Festa Trasporti e Logistica, futuro con Bracchi. L'azienda di Montichiari è rilevata dal gruppo con quartier generale a Faragera d'Adda in provincia di Bergamo, più forza con la crescita. In questo caso si parla di un'acquisizione e la vedremo a brevissimo meglio. Prima di lasciare però su un'altra testata, prima però di lasciare il Brescia Oggi, sfogliamo un paio di pagine e andiamo da pagina 9 a pagina 12, perché c'è un altro argomento purtroppo molto ricorrente sul territorio, che è quello delle morti sul lavoro. C'è stato infatti ieri un'altra vittima del lavoro, un altro omicidio sul lavoro, che ovviamente le parole usate dal Brescia Oggi sono tragedia Gottolengo: precipita da 4 metri in cascina, muore mentre smonta un ponteggio. La vittima era Flavio Bertacchini, aveva 52 anni. In questo articolo a due mani di Marco Benasseni e Mario Pari ci dice che appunto la vittima era residente a Caino, che è stata disposta all'autopsia e che con questa nuova morte arrivano a 17 le vittime sul lavoro nel bresciano del 2026. Non entro nel caso di cronaca specifico di questo ennesimo lavoratore ucciso sul luogo di lavoro, arrivo al taglio basso perché ci sono le reazioni dei sindacati che vengono raccolte dal Brescia Oggi e posta appunto in taglio basso a pagina 12. Dice: basta con le parole, si intervenga davvero. CGIL e CISL e UIL tornano a chiedere misure per garantire la sicurezza. Dopo il cordoglio non si torni a far finta di nulla. E purtroppo c'è da aggiungere che anche queste parole sono quasi ormai retorica anche loro stesse. E con questo lasciamo un attimo il Brescia Oggi e andiamo a vedere come ne parla il Giornale di Brescia, perché anche lì viene riportato ovviamente questo nuovo omicidio sul lavoro. Andiamo a pagina 10 e viene fatto con queste parole: precipita da un ponteggio in un cantiere, muratore di 52 anni muore a Gottolengo. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo di Flavio Bertacchini, residente di Caino. Nell'articolo di Alessandra Portesani c'è molto spazio al lato patemico della vicenda, quindi i momenti drammatici, tutta la ricostruzione di quello che succede e la prospettiva ovviamente di diciamo la prospettiva del mondo dei soccorritori, fino ad arrivare poi a quelli che è nei trafiletti conclusivi la questione appunto della sicurezza sul lavoro e dei morti sul lavoro. Nel caso di Giornale di Brescia non parla di 17 vittime ma di 15 nello specifico, mentre a chiudere l'articolo è proprio le reazioni dei sindacati che abbiamo già visto sul Brescia Oggi. In questo caso
il virgolettato scelto è quello che riporta: ogni volta che chiediamo più prevenzione, più controlli e maggiori attenzioni, ogni volta ci viene risposto che la sicurezza è una priorità, poi un altro lavoratore muore. Basta appelli che rimangono inascoltati, servono interventi e decisioni concrete. Questo è parte del comunicato congiunto che hanno scritto le tre sigle, i tre confederali. Accanto c'è Barbara Fenotti che fa un articolo, un catenaccio di questa notizia, ovvero la reazione del paese. Il titolo scelto è "Viveva insieme al papà, dolore tra la comunità". Infine vi riporto come viene riportata questa notizia sul Corriere della Sera Dorso Bresciano. Lo si fa a pagina 5 con queste parole: cade dal ponteggio, muratore di 52 anni muore, Flavio Bertacchini era di Caino, fatale il volo da 4 metri. In questo articolo è Mara Rondella che ci riporta quanto accaduto. Interessante in questo caso è che mette in relazione anche i dati dell'INAIL usciti qualche giorno fa sulle morti sul lavoro. Lo dice più o meno a metà articolo e dice: 4 giorni fa, domenica, proprio in occasione della 76esima giornata delle vittime per gli incidenti sul lavoro, i sindacati avevano diffuso i dati INAIL. Dicono di 22 infortuni mortali nei primi 8 mesi nel 2026 tra Brescia e provincia, erano 18 nello stesso periodo dell'anno precedente, pare a un aumento di oltre il 22%. In crescita anche le denunce di incidenti sul lavoro nel bresciano: dalle 10.160 del 2025 alle 10.759 di quest'anno, che appunto non è ancora finito, già si parla di un incremento di quasi il 6%. Stesso trend, ci sottolinea Rodella, per le malattie professionali, passate da 796 a 848, anche qui si parla di oltre il 6% di incremento. Quella di ieri a Gottolengo è stata la 23esima vittima della nostra provincia quest'anno. Come vedete i numeri sono molto discordanti, ma dipende molto dalla cornice, se si parla di bresciano, della provincia o della città. A livello regionale invece, scrive sempre Rodella, si contano 101 denunce di infortunio mortale da gennaio ad agosto, contro le 97 dello stesso periodo del 2025. Anche qui 76 si riferiscono a incidenti sul lavoro, proprio sul luogo di lavoro, non in itinere, rispetto ai 68 dell'anno precedente. E sempre in Lombardia gli incidenti denunciati sono complessivamente già, ad oggi, quindi parliamo di ottobre, 75.293, in aumento anche qui del 6,6%, mentre le malattie professionali raggiungono quota 3.556, con una crescita dell'8,2%. È una crescita che prosegue anno dopo anno, nonostante appunto le parole e i buoni propositi che vengono fatti dopo ogni morte, il che andrebbe ovviamente e dovrebbe farle riflettere ancora di più, non solo sulla sicurezza sul lavoro, ma proprio su come è organizzato il lavoro oggi. E su questo direi che possiamo chiudere anche la pagina dedicata al mondo sul lavoro. Vi segnalo sul Giornale di Brescia anche a pagina 29 l'articolo che parla, come abbiamo visto anche sul Brescia Oggi, dell'acquisizione da parte di una società bergamasca della Festa Trasporti. Con questo chiudiamo anche questa pagina e prima di riaddentrarci nelle politiche amministrative facciamo un passaggio veloce su quello che è il macro mondo della violenza di genere. Anche oggi infatti sono diversi gli articoli sparpagliati sulle varie testate che guardano a questa questione da vari punti di vista. Sicuramente l'articolo più caldo in questo senso è quello che parla dell'Università di Brescia. Dopo l'indagine su molestie, violenze e discriminazioni di genere, sostanzialmente
sostanzialmente ha deciso dei corsi obbligatori per i vertici. Ce ne parla in questo senso Manuel Colosio a pagina 3 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano e dice: indagine molestie all'UniBS, adesso corsi in presenza obbligatori per i vertici, restano i nodi sui tempi della diffusione e sui rapporti di potere. Di cosa stiamo parlando? Si parla, ce lo dice già nell'incipit, vi leggo le parole dell'articolo. Partiranno il mese prossimo coinvolgendo prima di tutto i vertici universitari, saranno obbligatori e rigorosamente in presenza. Sono i corsi sulla violenza di genere, le molestie e le discriminazioni che coinvolgeranno le figure apicali dell'Università degli Studi di Brescia. Circa un centinaio di persone, tra componenti del sedato accademico, dirigenti amministrativi, direttori, eccetera, eccetera, eccetera, saranno chiamati a frequentare momenti di formazione, eccetera. Di che cosa fa parte questi corsi che diventeranno obbligatori per questi vertici dell'UniBS? È parte del piano d'azione messo in campo da UniBS dopo l'indagine conoscitiva interna sulla violenza di genere e le molestie. Questa indagine conoscitiva, ne abbiamo parlato diverse volte ai nostri microfoni, ha avuto una nascita travagliata, nata nel 2023, è tornata in auge dopo una denuncia di una studentessa di molestie e violenze da parte di un professore di ingegneria, se non ricordo male, lo scrive anche all'interno dell'articolo. Il Corriere della Sera d'Orso Bresciano ci riporta i numeri di tutta questa vicenda, così da avere intanto dei punti fermi su quello di cui andremo a parlare. 2500 sono stati gli intervistati che hanno risposto alle 40 domande sulla violenza di genere e le molestie all'interno dell'Università di Brescia. Un intervistato su tre ha dichiarato di aver subito almeno un episodio di questo tipo. Parliamo di 2500 intervistati. 806, scrive in grande a centro pagina, sono gli studenti che hanno, e sarebbe bello usare il femminile in questo tipo di articoli, gli studenti e le studentesse che hanno dichiarato di aver subito violenza almeno una volta o una forma di molestia di qualche altro tipo all'interno del contesto universitario, ma soltanto di questo 806 due hanno sporto denuncia formale, e anche questi sono numeri che dovrebbero fare riflettere, così come il terzo numero messo in evidenza dal Corriere della Sera, che sono 13, e 13 parliamo di violenze sessuali. 7 casi hanno coinvolto lavoratrici o componenti nel personale universitario, gli altri 6 riguardano segnalazioni generiche che si registrano soprattutto a medicina e ingegneria. Questa storia ne avevamo parlato anni fa quando una di queste studentesse aveva denunciato, ce lo dice anche Colosi all'interno dell'articolo. Quello che ci sono però delle criticità che occorre sottolineare all'interno di questo processo e di questo primo passo, diciamo, per prevenire un certo tipo di atteggiamento diffuso pervasivamente all'interno della società, ma a quanto pare molto evidente all'interno dell'Università di Brescia, che è quella della violenza di genere e delle molestie. E ci dice che se l'obiettivo è quello di spingere le vittime a denunciare, restano dei nodi. Il primo che ha riguardo

Quindi, ce lo sottolinea Colosio, non sarebbe, secondo le parole del rettore, riconducibile a un imbarazzo, una volontà di insabbiare, perché è ovvio che questi dati e questo questionario è stato tirato fuori pubblicamente agli occhi di chi ovviamente non è all'interno dell'università solo dopo la denuncia pubblica, ripresa anche, come sappiamo, dal collettivo Onda Studentesca. Subito dopo c'è un'altra criticità, che è quella delle gerarchie di potere all'interno dell'università, che potrebbe in qualche modo bloccare questo tipo di percorso e di autoformazione e ovviamente di sollecitazione alla denuncia interna per quanto riguarda le molestie. Queste le criticità che, nonostante questo passaggio doveroso da parte dell'università, restano sospese e fanno riflettere. Non è l'unico articolo però che parla di violenza di genere. Ci spostiamo sul Brescia Oggi e in questo caso parliamo di una questione di genere un po' più laterale, diciamo, la prendiamo larga, perché in questo caso si parla di una vicenda che vede al centro le giovani madri, ma le madri in generale, ma non solo. Lutto per i Natale, la tristezza più grande al civile assistenza per 500 genitori. Il servizio psicologico da oltre 20 anni supporta chi è stato toccato dal dolore, ancora non trattato con il giusto tatto. Rebecca Vollero, che apre, alza il sipario su questo argomento molto triste e sicuramente molto difficile, il virgolettato che non entro nel merito dell'articolo, che lo trovate alla pagina 15, che viene scritto proprio oggi in occasione della giornata mondiale per il supporto appunto di chi subisce questo tipo di lutti. Vi riporto un passaggio, un virgolettato di Emanuela Beretta, la referente di psicologia clinica, che dice: nei confronti di chi ha perso un figlio è sempre fondamentale utilizzare un linguaggio appropriato, ed è proprio questo che va in qualche modo sostenuto e fatto crescere, perché è quello che molto spesso manca all'interno dei reparti di maternità quando succede questo tipo di tragedia, come viene definita. In taglio basso, la consueta raccolta di testimonianze, una tragedia sconvolgente che cambia la vita del nostro Diego, resta solo la berrettina blu. Il devastante racconto di chi ha vissuto questa esperienza: al terzo mese eravamo felici, poi ci è crollato il mondo addosso. E cosa viene messo al centro delle difficoltà che affrontano i genitori di questi bambini e di queste bambine morte subito? È che le successive incombenze burocratiche non consentono nemmeno un'elaborazione del lutto. Un volume raccoglie tutte queste storie, ci dice il Brescia Oggi, sempre a pagina 15, una pagina davvero molto intensa e molto emotivamente impegnativa da leggere. Lasciamo il lutto per il Natale e passiamo al Giornale di Brescia. Anche qui troviamo a pagina 23 un articolo che volevo segnalarvi in termini in merito alla violenza di genere, in merito al genere più che alla violenza, in questo caso è la violenza del tumore al seno, e ne parlano a pagina 23. C'è un intero inserto appunto che guarda alla salute, chiamato obiettivo salute, e nella prima pagina si parla proprio di tumore al seno. Tumore lavoro, la diagnosi non ferma la vita, nasce Work On, è il progetto di Poliambulanze Comen, l'ex paziente più attenzione e dignità. Si tratta di un progetto che permette sostanzialmente, vorrebbe aiutare le donne che hanno e le soggettività socializzate come femmine, appunto, a riprendersi dopo questa malattia, a riprendere un lavoro e con un sostegno adeguato. Lo scrive Daniela Finita a pagina 23 con queste parole: una diagnosi di tumore al seno cambia la vita, ma non dovrebbe costringere una donna a mettere in pausa tutto il resto, a partire dal lavoro, perché mentre si affrontano le cure, la paura, l'incertezza, restano le responsabilità economiche, le relazioni, le famiglie e i progetti personali. E da questa consapevolezza che nasce Work On. E poi l'articolo prosegue su questo tono e
tutto, diciamo, l'inserto, guarda.

molto a questo tipo di problematica. Chiudiamo anche la parte dedicata al genere, alle violenze di genere. Entriamo negli ultimi 10 minuti che rimangono, che ci rimangono insieme, in quelle che sono altre segnalazioni che volevo farvi sulla vita pubblica e amministrativa della nostra città e provincia. Ripartiamo il giro. Molto veloce adesso. Dal Brescia Oggi di questa mattina partiamo da pagina 17, che ci parla di un'altra questione che troverete un po' su tutte le testate, che è quello del cosa diventerà l'ex Frecciarossa. Eccoci qua. La piazza City 4 è pronta a nascere al via il restyle degli spazi esterni. La giunta ha dato l'ok ai lavori di riqualificazione davanti all'ex Frecciarossa. Diventerà un luogo sicuro e di socialità. L'intervento di cui oggi sulle pagine dei giornali vedete questi strabilianti rendering, dice: finanziato da Orus, società proprietaria del complesso, previste una gradinata pubblica, aree verdi, una nuova pavimentazione e luci. Appunto, dai rendering volutamente molto sfavillanti si capisce poco di quello che vorrebbe essere. Quello che sappiamo e quello che ci riportano appunto gli estensori dei diversi articoli, quello di pagina 17 del Brescia Oggi, ci dice che il progetto serve per ridisegnare l'area antistante il nuovo City 4 e compie un passo avanti. La giunta comunale ha appena approvato la linea in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria e la completa rifunzionalizzazione di questa piazza. Salto, arrivo più o meno a metà, oltre la metà dell'articolo, e per andare al di là dei rendering, in soldoni, gli interventi previsti sono il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione di 2.400 metri quadri di aree verdi, una gradinata pubblica destinata anche a favorire la partecipazione agli eventi. Non vengono specificati se diventerà una zona destinata agli eventi, è un'area polifunzionale attrezzata per ospitare iniziative di diversa natura. A completare il disegno, una zona con giochi d'acqua integrati nella pavimentazione, pensata per dare allo spazio una nuova identità e renderlo più attrattivo. Una fontana. E di quelle, diciamo, a spruzzo. E basta, dopodiché si entra nel capitolo costi e fattibilità, e per quanto riguarda i costi, come abbiamo visto anche dal sommarietto, sarà questa Orus SRL che è proprietaria del complesso. E passiamo a un'altra, da pagina 17 andiamo a pagina 20, in questo caso ci spostiamo a Flero, dove c'è un rimpasto della giunta alla mossa strategica del primo cittadino. Rimpiazzato il terzo assessore dimissionario, le opposizioni attaccano il sindaco, non ha più i numeri per governare. Per chi fosse interessato o interessata appunto alle vicende, ai conflitti interni all'interno della giunta di Flero, trova l'articolo a pagina 20, mentre a pagina 21 ci si sposta a Sale Marasino. Il castello confiscato garantirà risorse al welfare. La sindaca Chiara Turelli: l'immobile si presta ad ospitare un B&B, il canone di affitto sarà destinato ai servizi sociali comunali. Alessandro Romeli ci parla appunto di questo riutilizzo di questo castello confiscato, che ci spiega è un edificio simile a un moderno maniero e si trova in una zona panoramica sulle colline della via antica Valeriana. La struttura, il virgolettato, ha un grosso appeal per gli investitori. Da pagina 21 ci spostiamo quindi a pagina 25, siamo sempre sul Brescia Oggi di questa mattina, perché in questo caso andiamo ad acqua fredda per parlare di fascisti, che ci sono, c'è pieno, e anche ad acqua fredda, slogan del Duce sul palazzo, la polemica diventa rovente, perché su questo palazzo c'è credere, obbedire, combattere, scritto a caratteri cubitali, e le minoranze della giunta respingono le motivazioni storiche, non si mettano sullo stesso piano ventennio e lotta di liberazione. Un eterno ritorno anche a questo tipo di discussione da Eleonora Cusano
Fabiano che la riporta in taglio basso a pagina 25, dice: la giunta si difende con l'ok della sovrintendenza, il soggetto proponente trasmette i documenti per verificare la conformità di quanto è stato eseguito. La scritta incriminata è quella sul caseggiato verso piazza San Biagio. Il vulnus, il centro di tutta questa questione è che sostanzialmente è stato eseguito un restyling di questa scritta, che ovviamente risale al ventennio fascista e che è posta sul muro di un caseggiato privato, ma è che è rivolta verso la pubblica piazza di San Biagio. E ovviamente si discute dell'opportunità di averla ristrutturata e messa così in bella vista e splendente all'interno di questa piazza. Da pagina 25 ci spostiamo a pagina 27, andiamo a Sarezzo. In questo caso è: il sogno della sala civica è realtà, dopo i fondi via libera ai lavori. Marco Benasseni ci parla del futuro spazio, appunto la sala civica, che sarà al servizio della Valtrompia per ospitare eventi e manifestazioni, un investimento di 800.000 euro. Trovate l'articolo a pagina 27. Infine chiude il giro del Brescia Oggi, che era il più denso in questi termini, pagina 28. Andiamo in questo caso a Breno, dove il Tassara torna a splendere e debutta allo stadio Green. Investiti 800.000 euro sul campo, oltre alla posa del fondo sintetico, nuova illuminazione e sistema drenante a bassi consumi idrici. Luciano Ranzanici ci parla appunto di questo stadio a tutti gli effetti, uno stadio green cosiddetto, ci parla dei lavori e ci riporta anche la soddisfazione del comune e del vice sindaco, che dice: abbiamo voluto dedicare grande attenzione allo sport, per il nostro impianto è una svolta storica. In taglio basso invece di nuovo conflitti interno alle giunte, in questo caso Vezzadoglio, comune, polemiche infiocate attorno al sindaco. Paolo Gregorini ribadisce: siamo coesi e vogliamo finire le opere pubbliche. Le accuse rimangono, governo accentratore e non sempre coerente. Lino Febrari ci dice che nessun passo indietro del primo cittadino dopo l'uscita della vice Elena Bonavetti. Le minoranze chiedono un ritorno al voto. Ultimi minuti, qualche segnalazione anche dal giornale di Brescia, che ci dice a pagina 12, parliamo del City 4, ovvero dello spazio ex Frecciarossa. Lo fa ex Frecciarossa, ecco come sarà la nuova piazzetta, spazi verdi e aree per eventi. La giunta dà il primo via libera, anche in questo caso rendering che poco ci fa capire della realtà di questa piazza. Mentre, spostandoci a pagina 16, andiamo a Carpenedolo per parlare di croci danneggiate al cimitero. La politica si scontra tra tesi di incuria e vandalismo. Il sindaco sporge denuncia contro ignoti, la minoranza accusa il municipio di negligenza. È Marco Zanetti che riporta questa storia proveniente da Carpenedolo. A pagina 17 invece andiamo a Calcinato, dove bonifiche, alienazioni e scuole, ecco il piano triennale del comune. Il consiglio approva il DUP, 1 milione per l'ex Efercal dalle compensazioni ambientali, aperto il futuro dell'area. Ma ci sono state tensioni in aula, la minoranza contesta le schede e abbandona prima del voto. È Alice Scalfi che riassume e ci illustra quanto sta accadendo. Passando a pagina 18 invece troviamo un articolo che ci porta, sempre di Alice Scalfi, che ci porta a Desenzano, ex Federal Mogul, sia il progetto, scontro tra giunte e opposizioni. Anche qui mal di pancia dentro il comune, previsti edifici commerciali e posti auto, la minoranza teme l'impatto sul traffico e la mancanza di alloggi sociali. Mentre in taglio basso c'è Simone Bottura che ci porta a Toscolano e ci parla della concessione del porticciolo che finisce davanti al TAR. Il Circolo Vela vince il bando, ma il canone viene chiesto senza applicare l'agevolazione, e il Circolo Vela ovviamente risponde:
e porta tutte davanti al TAR. Pagina 19, Erbusco, c'è Daniele Piacentini che ci parla di passaporti, certificati e pratiche, IMSS, poste riaperte dopo 3 mesi, nuovi servizi col progetto Polis per comuni con almeno con meno di 15.000 abitanti, tra le parti messe in evidenza ristrutturazione e sostenibilità energetica per aiutare i piccoli centri. C'è poi tutto il racconto. In taglio basso invece andiamo a Sebino, alghe all'infinito, 600.000 euro per la raccolta. E infine vi riporto a pagina 20, andiamo ad Angolo Terme perché Giuliana Mossoni ci parla di terme, il rilancio passa dalle analisi degli investimenti. L'unica cosa che volevo segnalarvi sul giornale di Brescia, pagina 12 e 13, c'è un focus su il turismo, case affittate ai turisti nel bresciano sono oltre 3.500 e una su due si trova sul lago di Garda, più di 17.000 i posti letto, 8 locazioni su 10 vengono gestite senza attività d'impresa. Ecco dove sono, una mappatura interessante soprattutto se la incrociamo con tutto quello di cui parliamo spesso anche da queste frequenze su quello che è la questione del diritto all'abitare, delle bolle speculative che circondano ormai le case e le abitazioni anche a causa di questo tipo di turismo. A pagina 13, Brescia dopo Milano, 10 milioni di presenze nei primi 8 mesi, il dato presentato dall'assessora Massaria Rimini riguarda gli arrivi in Lombardia e il 23% è nel bresciano, il che sempre lo dobbiamo mettere in relazione non tanto alla questione turismo ma alla questione abitativa. E infine sul Corriere della Sera, dorso bresciano, e con questo ci salutiamo. Andiamo a pagina 7 perché c'è un articolo. Boom turismo, Brescia è seconda, 10 milioni di pernottamenti, Sirmione al terzo posto. Sono gli stessi dati dell'assessora Massari riportati a Rimini, nel caso di Nicola Orlando un po' diverso il taglio che viene dato. E con questo direi che è il momento di chiudere la rassegna stampa di carattere locale. Nel salutarvi vi ricordo che in questi giorni cade il centenario di Miles Davis, jazzista arcinoto, e proprio sulle pagine di Repubblica per tutti gli amanti e le amanti del jazz c'è un lungo speciale che parla anche dei concerti e dei tributi che verranno effettuati in suo onore a Milano. A me non resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento di giornata e invitarvi a restare con noi perché a brevissimo ci sarà la Compagnia dei Gattineri. Un buon ascolto a tutte, tutti e tutte.

Allora, partiamo subito con questo 15 di ottobre e andiamo nel 2014. Nei cinema francesi esce il film Samba, diretto da Eric Toledano e Olivier Nakache, in cui troviamo la cantante e attrice francese Aysia Heigelin nel ruolo di Manu. Uno dei suoi ultimi lavori in ambito musicale è l'album, il quinto, La Vitesse, del 2022. Noi proprio da qui andiamo ad ascoltarci il singolo principale, nonché l'apripista di questo lavoro, Mon Coeur.

E andiamo al 15 ottobre del 1935, andiamo a fare gli auguri a Barry Maguire, cantante e musicista statunitense. E nel 1961 lo troviamo nei Dune Christie Minstrels, formazione folk. Poi si dedicherà alla costruzione, insomma, diciamo, di una saldissima carriera solista, non solo in ambito musicale ma anche in quello teatrale. Nel 1965 pubblica il singolo Eve of Destruction, What Exactly the Matter with Me, e noi andiamo ad ascoltarci il lato A di questo singolo. Confused, what's exactly the matter with me?

E ci spostiamo al 15 ottobre del 1938, nasce in Nigeria Fela Kuti. Musicista e attivista politico nigeriano, qui musicalmente siamo in ambito afrobeat. Fela utilizzò la musica come cassa di risonanza e di protesta contro la corruzione politica, ma anche il colonialismo e le dittature militari in Nigeria. Nel 1977 pubblica Zombie, una feroce critica ai soldati governativi. Morì il 2 agosto del 1997. Noi andiamo ad ascoltarci un estratto, perché è un brano molto lungo, proprio di Zombie, Fela Kuti.

E noi proseguiamo e andiamo al 15 ottobre del 1938. Nasce in Georgia Robert Wood, chitarrista blues e soul statunitense. Si trasferì nell'Ohio nel 1960 e successivamente diede vita agli Ohio Untouchables, che in seguito cambieranno nome in Ohio Players. Per diverso periodo Robert è stato, diciamo, uno dei più quotati turnisti in casa Motown. Poi negli anni 70 e 80 praticamente scompare dalle scene musicali. Morì il 25 dicembre del 2008. Noi dal suo Rhythm of the People del 1993 andiamo ad ascoltarci il brano White Fox.

E arriviamo al 15 ottobre del 1942 e facciamo gli auguri anche a Chris Andrews, cantante e musicista inglese. Particolarmente celebre negli anni 60, sia come interprete solista che come autore per grandi artisti dell'epoca, come ad esempio questa I Remember Tonight dei The Mamas and the Papas.

via verso il 15 ottobre del 1948. Facciamo gli auguri anche a Chris de Berg, cantante musicista irlandese. Beh, ha alle spalle oltre 45 milioni di album venduti in tutto il mondo, mica poco. Chris raggiunse l'apice del successo nella metà degli anni Ottanta, in modo particolare con questa ballad che andiamo ad ascoltarci, The Lady in Red. Eccola qua.

cambiamo sonorità andando al 15 ottobre del 1953. Nasce in Indiana Tito Jackson, cantante e chitarrista statunitense, lo troviamo nei Jackson 5. Lui è il terzo dei 9 fratelli della famiglia Jackson. Dopo il successo planetario con questa formazione di famiglia, coltiva in maniera autonoma la sua passione per la musica in vesti soliste, finché il 15 settembre del 2024 ci lascerà a causa di un attacco cardiaco. Il suo primo album in solo viene pubblicato nel 2016 e si intitola Tito Time. Da qui andiamo a ascoltarci Cruisin', un feat con Betty Wright.

ottobre 1966, facciamo gli auguri anche a Dave Stead, batterista inglese, siamo in casa Beautiful South. Muove i primi passi in ambito musicale ancora prima che come musicista, come ingegnere del suono per questo celeberrimo locale di musica live di Hull, il The Adelphi. Poi assieme al fratello forma la band The Luddites e poi crescendo si unì appunto alla formazione The Beautiful State. Restò qui fino allo scioglimento avvenuto nel 2007 appunto in casa Beautiful South. L'ultimo lavoro, l'ultimo loro album risale al 2006 ed è Superbi. Noi da qui andiamo ad ascoltarci Manchester.

E andiamo al 15 ottobre del 1968, facciamo gli auguri anche a Lirky 69, cantante finlandese, siamo in casa dei 69 Eyes. Ma oltre alla band ha all'attivo anche altri progetti come i The 69 Cats, i Mustaparati. Non solo questo, cura anche una bella carriera solista, uno dei suoi ultimi lavori risale al 2021. È anche un attento e curioso appassionato di graphic novel. Nel 2006 pubblica anche una sua personalissima raccolta di fumetti horror intitolata Zombie Love. Noi per l'ascolto andiamo nel 2012, anno in cui i The 69 Eyes pubblicano l'album X, da qui Love Runs Away, la prepista di questo lavoro.

andiamo verso la chiusura di questo 15 ottobre, andando nel 1964. Muore Cole Porter, compositore statunitense. Grazie a questa sua grande capacità nella scrittura sia di musiche ma anche che di testi, rivoluzionò a modo suo il concetto di musical americano. Noi ci ascoltiamo la colonna sonora di Rosalie, film del 1937 diretto da Van Dyck. Cole nacque il 9 giugno del 1891 in Perù.

andiamo a chiudere questo 15 ottobre andando nel 1959 e facendo gli auguri a Alex Paterson, tastierista inglese. Lo troviamo in casa Orb piuttosto che Transit Kings. Qui invece andiamo in ambito ambient house, cambiamo decisamente filone. Negli anni 80 era il roadie, peraltro, Alex dei Killing Joke, e poi nel 1988 fonda i The Orb e tutto, insomma, cambiò. Una nuova strada per Alex si aprì. Nel 2010 con David Gilmour pubblica l'album Metallic Spheres. Da qui andiamo ad ascoltarci un estratto di Spheres Side, perché è un brano molto lungo, sono 20 minuti. Su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gatti Neri torna domani, sempre qui, puntualissima dalle 10.10 alle 11. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 11 e 2 minuti del mattino in questo momento, giovedì 15 ottobre, il GR Flash di metà mattinata qui su Radio Onda d'Urto. In Francia prosegue la mobilitazione dei liceali, qui nel frattempo si sono uniti anche i lavoratori e le lavoratrici della scuola in particolare. La protesta partita da Saint-Denis, periferia di Parigi, coinvolge da settimana migliaia di giovani in tutto il paese, con le diverse giornate di lotta caratterizzate da cortei, blocchi, picchetti fuori dalle scuole e dalle università, scontri con la polizia che cerca di fermare la rabbia giovanile con cariche e migliaia di arresti. Il prossimo appuntamento è con la giornata di mobilitazione generale lanciata dal movimento studentesco insieme ai gilet per la convergenza delle lotte contro la distruzione della scuola pubblica, contro il razzismo e il classismo verso le periferie, a quelle contro il carovite per migliori condizioni di vita per le classi popolari. Radio Onda d'Urto sta seguendo queste giornate di lotta nella capitale francese Parigi con un inviato, Giacomo, della nostra redazione. Seguite i nostri spazi approfondimenti, il giornale radio e il sito www.radioondadurto.org. In Italia il peso del carovita, spinto da guerre imperialiste e speculazioni, grava sulla classe lavoratrice, in particolare sui più giovani. Nel 2024, ultimo dato disponibile, sono stati circa 430.000, il 5,6% del totale dei minori di 16 anni, i bambini e i ragazzi che vivono in famiglie costrette a rinunce su alimentazione o socialità. Emerge da un report di ActionAid sulla povertà alimentare in Italia, che esamina difficoltà legate all'acquisto di cibo, a forme gravi di insicurezza alimentare, alle spese delle famiglie. Tra il 2021 e il 2024 la quota di chi sperimenta problemi nell'accesso al cibo e alla socialità passa dal 3,8% al 6,8%, circa 220.000 minori in più, 220.000 minori, quasi 90.000 in più, scusate, rispetto a 3 anni prima. Le difficoltà economiche portano infatti alla rinuncia a libri, gite, attività nel tempo libero, dalla scuola, vestiti o scarpe nuove, oltre che alle rinunce alimentari. In Italia prosegue intanto anche la strage di lavoratori e lavoratrici. Un operaio è stato trovato morto stamattina al porto industriale di Cagliari, è morto schiacciato da alcuni enormi tubi. A dare l'allarme un passante che, transitando vicino all'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Inutile l'intervento dei soccorritori. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci del presidente statunitense Trump. Stanotte un attacco russo contro la città di Kropivitsky ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 6. I droni di Mosca, riferiscono autorità locali, hanno preso di mira le infrastrutture logistiche, i trasporti, le imprese industriali. Altri 2 morti ammazzati a Dnipro, dove le bombe dell'esercito russo hanno distrutto un'abitazione. Sospette le limitazioni al funzionamento della rete satellitare Starlink, che si sarebbe registrate nelle ultime ore, con la conseguente riduzione delle capacità difensive di Kiev. Il tutto dopo che Elon Musk, proprietario di Starlink, ha scritto sul suo social network X che questo massacro continuerà e che è ora che Zelensky se ne vada. Il presidente ucraino però rilancia, intervistato ieri dal Financial Times: riprenderemo gli attacchi alle raffinerie russe, ha annunciato. I problemi di Kiev con alleati e sponsor però non finiscono qui. Il governo degli Stati Uniti avrebbe proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni degli asset russi che erano stati congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina e trasferirli su un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Si tratterebbe dell'ennesimo tentativo di rilanciare i negoziati di pace con Mosca. Inoltre, dopo il cosiddetto accordo sul gasolio con Putin, ora l'amministrazione Trump starebbe anche valutando la possibilità di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra russa, che trasportano petrolio e prodotti petroliferi da Russia, Iran e Venezuela. Lo avrebbe riferito alla Reuters un funzionario USA rimasto anonimo. Con le manovre sull'Ucraina, il governo USA di Trump cerca di abbassare i prezzi del carburante dopo averli fatti schizzare alle stelle con l'aggressione imperialista all'Iran. Qui rimane bloccato lo stretto di Hormuz e la situazione tra guerre negoziate e di stallo da settimane. Per tentare di piegare la situazione a proprio favore, gli USA provano a far trapelare notizie minacciose. Il Pentagono avrebbe ora elaborato piani di attacco che prevedono l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, la GBU-43B, per colpire colpire infrastrutture energetiche e siti nucleari iraniani. Nel frattempo la guerra in furia attorno a un altro stretto fondamentale per il trasporto di merci e petrolio in tutto il mondo, quello di Bab el-Mandeb. Proseguono infatti gli scontri, i bombardamenti reciproci tra Ansarallah, cioè gli Houthi, e le milizie filosaudite sostenute direttamente da Riyadh. Andiamo infine in Pakistan, dove un insegnante e 21 bambini sono morti in seguito al crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. Circa 40 persone sono rimaste ferite. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR di Radio Onda d'Urto. Tra poco lo spazio approfondimenti del mattino, mentre la prossima edizione del notiziario torna, sarà alle 13 con i servizi.

Al CSA Magazzino 47 di Brescia vi aspettiamo anche questo venerdì 16 ottobre con i consueti appuntamenti al centro sociale. Dalle 15.30 Mercato 47 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di crema di carote e zenzero e torta alle carote. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in Via Industriale 10 venerdì 16 ottobre.

fatto tutto io torna in versione autunnale sabato 17 ottobre in Piazza della Vittoria dalle 10 alle 19 a Brescia. Oltre 50 creative e creative tra autoproduzioni, illustrazioni ed editoria indipendente vi aspettano, tra cui le ceramiche del Gatto Nero, a sostegno dei circuiti di Radio Onda d'Urto. L'ho fatto tutto io! Sabato 17 ottobre dalle 10 alle 19 in Piazza della Vittoria a Brescia presenterà manufatti unici e originali per tutti i gusti. Vi aspettiamo in piazza quindi anche con musica tutto il giorno e appuntamenti creativi per bambine e bambini dalle 15 alle 17. L'ho fatto tutto io, sabato 17 ottobre, Piazza della Vittoria a Brescia. Non mancate!

0: Ogni giovedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto diventa mezza sala.
1: Tutto lo spettacolo dal vivo in diretta dalle 12.30 alle 14.30 e poi in replica e in podcast.
2: Teatro, danza e cultura, la scena locale e la scena nazionale, gli spettacoli e i festival, le interviste e le recensioni.
0: Mezza sala ogni giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11.10 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo giovedì mattina, 15 di ottobre. Vediamo subito i titoli. Apriamo ancora una volta lo spazio approfondimenti di questa mattina, tornando in Francia, più precisamente a Parigi, dove ancora si trova il nostro redattore Giacomo. Vi proporremo due interviste che ha realizzato durante il presidio che si è svolto ieri, mercoledì, davanti al comune di Saint-Denis, periferia nord dell'Île-de-France. Un presidio organizzato per denunciare, per l'ennesima volta, la violenza della polizia. Torneremo quindi a Brescia per parlare della manifestazione che sabato 17 ottobre arriverà anche a Brescia. Si tratta di Italia in piazza e presenta numerose rivendicazioni contro il caro vita, per il lavoro sicuro, contro gli stipendi da fame, per aumentare i finanziamenti della sanità pubblica, alle scuole e all'università. Il nodo, molto tra virgolette, bresciano di questa manifestazione si è dato appuntamento in largo Formentone a partire dalle ore 14. La manifestazione viene organizzata prevalentemente attraverso i WhatsApp e i social network ed è uno degli aspetti di cui abbiamo parlato nell'intervista con le due organizzatrici Sara Marini e Giulia Benedetti. E ancora a Brescia, perché l'avvocato turco di origine curda Sedat Buldan è stato scarcerato su disposizione della Corte d'Appello di Brescia. Il diniego dell'estradizione chiesta dalla Turchia e la conseguente scarcerazione sono state disposte per il mancato invio alla Corte d'Appello della copia autentica e tradotta della presunta sentenza di condanna, sempre definita una persecuzione politica dallo stesso avvocato. Proprio ai nostri microfoni sentiremo l'analisi dell'avvocata della difesa Giulia Danesi. Arriveremo così al mezzogiorno e quindi al focus delle 12. Oggi parleremo di hacking, partendo da due domande. Quale peso ha la cyber security israeliana nel genocidio della popolazione palestinese e perché è proprio questo modello tecnologico a fare da scuola in Occidente? Ne abbiamo parlato con Ginox, che sarà ospite del prossimo appuntamento di No Logs Make Hacking Great Again, la rassegna mensile dell'ACLA di Brescia, Baita, che questa sera a partire dalle ore 19.45 approfondirà proprio questo argomento. Noi lo abbiamo intervistato e sarà al centro del focus di questa mattina. Iniziamo quindi lo spazio approfondimenti di questa mattina e a brevissimo sentiremo una delle due interviste che vi ho anticipato, realizzate da Giacomo a Parigi. Si tratta di due testimonianze che Giacomo ha raccolto durante il presidio che si è svolto mercoledì davanti al comune di Saint-Denis per denunciare le violenze della polizia. Giusto per darvi l'idea di che violenze stiamo parlando, parliamo di un totale di 6.000 minorenni interrogati al momento in pochi giorni, l'utilizzo su larga scala di armi e tecniche potenzialmente letali, insulti razzisti a gogo, pressione inedita esercitata sulle famiglie, banalizzazioni delle aggressioni ricevute da studenti e studentesse, sproporzioni nell'uso della forza al posto di invocare una de-escalation. Queste le colpe per i manifestanti e le manifestanti della polizia francese. A questo presidio hanno partecipato circa 200 persone ed è stato organizzato da alcune associazioni e sindacati del comune. Ha partecipato anche un gruppo di avvocati che sono stati disponibili a raccogliere le denunce di manifestanti e manifestanti umiliati e vessati appunto dall'atteggiamento della polizia. E proprio da questo aspetto partiamo, innanzitutto con la testimonianza di Simone Dutheil, abitante di Saint-Denis e insegnante, parte del sindacato Solidaire.
1: Alors moi je suis Simon Dutheil, je suis syndicaliste, je suis enseignant, professeur.
2: Simon Dutheil qui est un insegnante mais anche sindacalista per l'Unione Sindicale Solidaire.
1: L'Union syndicale solidaire, ça regroupe les syndicats sud en France.
2: Qui met ensemble l'Union solidaire et les syndicats sud.
1: Et je travaille et je vis à Saint-Denis.
2: Vive à Puy de Saint-Denis.
1: Et on avait décidé avec d'autres syndicats et d'autres associations.
2: D'autres syndicats, d'autres associations, par exemple, lesquelles
1: La CGT, la CNT, SO,
2: il y avait la CGT, la CNT, Solidarité Ouvrière, la CNT, Solidarité Ouvrière, insomma, d'autres associations, lesquelles, par exemple
1: La FCPE, c'est les parents d'élèves.
2: C'est une association des familles, des étudiants.
1: Et des associations comme DAL, Droit au Logement, c'est qui se battent pour le droit au logement des personnes.
2: Che si batte per il diritto all'abitare delle persone.
1: Ma il y avait aussi des associations plus larges, comme une association qui fait de l'escalade.
2: E anche delle altre associazioni in senso più largo, per esempio c'era l'associazione di quelli che degli appassionati di scalata.
1: E l'idea c'était de dire un, on soutient évidemment la mobilisation des lycéens et des lycéennes.
2: L'idée de base era quella, prima numero uno, di sostenere la mobilitazione degli studenti.
1: Et de deux, surtout. On condamne les violences policières et on est là pour dire stop aux violences policières.
2: Et puis condamner les violences de la polizia. Ci siamo ritrovati per dire basta alle violenze della polizia.
1: Du coup, on s'est réunis devant, au milieu de la ville pour permettre, faciliter la venue des personnes.
2: Per questa ragione ci siamo ritrovati nel centro della città, infatti siamo davanti al comune di Saint-Denis per permettere a tutta la città di poter partecipare.
1: Et en plus, on a fait venir un syndicat d'avocats. Le SAF, Syndicat des Avocats de France.
2: SAF, et en plus est présent un syndicato di avvocati, le SAF.
1: Qui est à gauche
2: pour le syndicato di sinistra.
1: Et l'idée c'était à la fois de pouvoir écouter des élèves nous raconter les violences policières.
2: Da una parte abbiamo invitato alcuni studenti a raccontare le loro testimonianze rispetto alle violenze poliziesche.
1: Et aussi qu'il y ait des informations juridiques données par les avocats.
2: Ma anche perché per poter fornire da parte degli avvocati delle informazioni a livello giuridico.
1: E enfin, che ci sia il più di associazioni e di sindacati possibili che prendano posizione pubblicamente.
2: E poi naturalmente anche per fare in modo che più sindacati e associazioni possibili prendano posizionamento rispetto a quanto sta accadendo pubblicamente.
1: Pour vraiment montrer qu'on ne laisse pas les lycéennes et les lycéens seuls.
2: Et questo è davvero volevamo per mostrare che non lasciamo soli gli studenti e le studentesse del liceo.
1: Et après, au-delà, au niveau des syndicats, je pense à la CNT, à la CGT ou à Sud Solidaire.
2: Oltre questo, oltre ai sindacati che abbiamo detto prima,
1: c'est de dire qu'il faut que les travailleuses et les travailleurs rentrent dans la mobilisation.
2: Bisogna anche, ci stiamo anche invitando i lavoratrici, le lavoratori e i lavoratori à engagarsi in queste manifestazioni, questa mobilitazione.
1: Parce que là, il y a une opportunité qui s'est ouverte avec la mobilisation de la jeunesse.
2: Perché chiaramente la mobilitazione studentesca ha aperto delle nuove opportunità.
1: Et ça doit permettre de peser. Au ce moment, il va y avoir les discussions sur le budget national, le budget de l'État pour l'année prochaine.
2: Ed è importante in questo momento perché si sta discutendo, o l'Assemblea nazionale, in Parlamento si sta discutendo l'approvazione del budget.
1: Et c'est un budget de rigueur, d'austérité.
2: C'est un budget qui prévoit rigore et austérité.
1: Qui préserve les milliardaires.
2: Qui met à sicuro, però, i miliardari.
1: Et qui tape sur les plus pauvres.
2: Et qui colpisce invece i più poveri. Et j'imagine qu'il finance aussi le secteur de la défense.
1: Bien sûr, bien sûr.
2: Et io ho detto, immagino anche che finanzia, però, questo budget e mette dei soldi sul settore della difesa. Lui ha detto di. Che ha confermato.
1: Donc voilà l'idée, c'est que aujourd'hui on puisse faire une convergence, qu'il y ait une association des luttes pour imposer autre chose.
2: L'idea quindi è quella di mettersi insieme, di convergere perché per proseguire insomma in questa lotta.
1: E che ça puisse servir concrètement par rapport au budget de l'État.
2: Che possa anche appunto incidere sulla questione delle budget dello Stato.
1: Mais que ça fasse aussi reculer l'extrême droite.
2: Che faccia però anche indietreggiare l'estrema destra.
1: Parce que évidemment, vous savez, il y a des élections présidentielles.
2: Come sapete, ci saranno presto delle elezioni presidenziali.
1: Voilà, c'est en avril-mai 2027.
2: In aprile e in maggio dell'anno prossimo, 2027.
1: Et aujourd'hui, l'extrême droite ha de fortes chances de pouvoir gagner.
2: E se fosse oggi, attualmente, l'estrema destra ha delle ottime possibilità di poter vincere.
1: Est-ce que nous pensons, en tout cas, au syndicat solidaire?
2: Quello che pensiamo noi, almeno parlo per il sindacato Union Solidaire,
1: c'est que c'est les mobilisations sociales et les victoires sociales qui feront reculer l'extrême droite.
2: Pensiamo che sono le vittorie sociali che faranno indietreggiare l'estrema destra. Alors, vous êtes de Saint-Denis, vous habitez la ville. Je voulais vous demander, à part les derniers mois de violence sur les étudiants qui a eu lieu pendant les blocus et les mobilisations, comment ça se passe ici à Saint-Denis à niveau des violences policières? Gli domando cosa succede qui a Saint-Denis in merito alle violenze di polizia, escludendo l'ultimo mese le manifestazioni, blocchi nelle scuole.
1: Alors, il y a deux choses différentes qu'il faut prendre en compte. Enfin, on a deux polices.
2: Due cose intanto da tenere a mente. Ci sono due tipi di polizia.
1: Il y a la police nationale, che è dirigée par l'État.
2: La polizia nazionale è quella che è diretta dallo Stato.
1: E il y a la police municipale, che è dirigée par la mairie.
2: E poi c'è la municipale, che invece è diretta, a cui fa capo il comune di Saint-Denis.
1: E depuis 30 ans en France, le polizie municipali, che existaient presque pas, elles se sont énormément développées.
2: Da 30 anni in tutta la Francia le polizie municipali si sono sviluppate enormemente.
1: Avec un énorme discours sécuritaire.
2: Seguendo anche il discorso sulla sicurezza.
1: Qui nous explique qu'on ne peut pas vivre bien s'il n'y a pas des policiers partout.
2: Ci ha spiegato che non possiamo vivere bene se non c'è della polizia ovunque.
1: Et aussi des caméras qui nous surveillent.
2: Et anche se non ci sono telecamere dappertutto per sorvegliarci.
1: Et là-dessus, Saint-Denis, c'est une ville très populaire.
2: Et Saint-Denis è una città estremamente popolare.
1: Et évidemment, la police, elle sert à maintenir les classes populaires en situation de pas bouger.
2: Et la fonction de la polizia è quella di mantenere le classi popolari immobili, che non si muovano, ecco, che stiano ferme.
1: Alors, évidemment, aussi dans nos quartiers, il y a plus souvent des violences policières parce qu'ils envoient des jeunes policiers.
2: Et quindi questo è un posto, un luogo dove le violenze di polizia si verificano più frequentemente rispetto ad altre zone.
1: Et aussi parce que il y a un racisme, il y a un fondement raciste très très fort dans la société française tout qu'on retrouve dans la police.
2: La police, cosa?
1: Dans la société française, il y a pas mal de racisme, il est systémique, mais on le retrouve très très fort, encore plus dans la police.
2: Già, bisogna tener conto che la società francese ha dei lati, delle parti estremamente razziste, ma questo razzismo all'interno della polizia è ancora più diffuso, il razzismo. Ecco.
1: Des violences policières, il y en a presque toujours eu, en fait, dans nos
2: coins. Ci sono sempre state, in effetti, le violenze della polizia.
1: Ça oblige la population à s'adapter à ça.
2: E quindi la popolazione è obbligata ad adattarsi a questo.
1: Et par exemple, les personnes qui ont des enfants, si elles sont racisées, si elles sont noires ou arabes.
2: E quindi, per esempio, le persone o le più petite,
1: le
2: persone razzializzate di origine nera, di origine africana, di origine araba.
1: E dice aux enfants: attention, surtout si c'est des garçons, attention, fais attention à la police.
2: E queste famiglie insegnano ai più piccoli di fare attenzione alla polizia.
1: Parce que il y a plus de chances que la police se comporte mal.
2: Perché è più possibile che la polizia si comporti male nei loro confronti perché non sono bianchi.
1: E ce qui s'est ajouté à ça ces dernières années, c'est que la police municipale, dans le pouvoir précédent, a Saint-Denis.
2: Oltre a questo, negli ultimi anni si è aggiunto che la polizia locale è quella del comune di Saint-Denis.
1: Il y a eu des élections cette année, on a changé le maire.
2: Sì, c'è, ha cambiato, nel frattempo poi era cambiato, mi fa notare con le elezioni ha cambiato il sindaco.
1: Le nouveau maire c'est Bali Bagayoko.
2: Bali Bagayoko è il nuovo sindaco.
1: Qui a été élu, alors c'est France Insoumise avec Parti Communiste et Citoyen.
2: Ha vinto la France Insoumise, il Partito Comunista con...
1: Les citoyens, c'est les habitants de la ville.
2: Les citoyens, vabbè, sì.
1: E avant c'était le Parti Socialiste.
2: Prima invece c'era il PS, il Partito Socialista.
1: Mais bon, c'est le nom Parti Socialiste, il est plus valable par rapport à la réalité.
2: Dopo lui sottolinea che il nome Partito Socialista non è più realistico oggi.
1: La politique qui a été menée, c'est une politique contre la population.
2: Le politiche che ha portato avanti il Partito Socialista sono contro la popolazione.
1: Une politique de gentrification.
2: Ha portato avanti le politiche di gentrificazione.
1: Et du coup, il a triplé la police municipale.
2: E ha triplicato la polizia locale municipale.
1: E moltiplié par 10 le nombre de caméras en ville.
2: E ha moltiplicato per 10 il numero di telecamere presente qui in città.
1: E il y a eu énormément de violence exercée par cette police municipale.
2: E questa polizia municipale si è resa complice, partecipe, di responsabile di delle di enormi casi di violenza.
1: A tel point que la police nationale disait même que la police municipale était trop violente.
2: Addirittura fino al punto che la polizia nazionale ha detto che la polizia municipale era troppo violenta.
1: Donc ça a fait aussi une des raisons pour lesquelles il n'a pas été réélu le maire.
2: Questa è una delle ragioni per cui il sindaco del PS del Partito Socialista non è stato rieletto.
1: Parce que toute une partie de la ville s'est coalisée en disant on veut du mieux socialement mais surtout on ne veut plus ces violences policières.
2: J'ai pas compris, toute une partie de la ville
1: s'est mis ensemble.
2: Sì,
1: si? Allié.
2: C'è stata un'alleanza all'interno della città di tutta una serie di persone.
1: Voilà.
2: Per mettere fine a tutto questo.
1: C'était une alliance des militants, des gens de la population.
2: Facevano parte di questa alleanza della della cittadini, cittadine e anche i militanti.
1: Parce qu'il y a eu plusieurs moments vraiment très très durs où ils utilisaient des armes, des chiens, enfin des c'était extrêmement
2: violent. Ci sono dei momenti estremamente duri, estremamente violenti, dove venivano utilizzati da parte della polizia diversi tipi di armi, i cani.
1: Voilà, c'est plus la
2: fête. Et questo, insomma, volevo dire. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour la journée de samedi?
1: Alors là, si je...
2: Ti domando cosa succederà questo sabato.
1: Honnêtement, aucune idée.
2: Non hai idea.
1: Ça peut être une journée extrêmement explosive dans tous les sens.
2: Potrebbe essere una giornata estremamente esplosiva da tutti i punti di vista.
1: Et peut-être il va rien se passer.
2: O può essere che non succeda niente. Però un corteggio è fixé.
1: Oui, mais...
2: Io dico io, però c'è una manifestazione stata fissata.
1: Non si dice niente, c'è peut-être des petits trucs, mais sans que ça soit énorme. Quoi.
2: Dice sì, è vero, però potrebbe essere più piccola di quello che si pensa, potrebbe non essere enorme.
1: Parce que beaucoup ça se construit là sur les réseaux sociaux.
2: Molto si sta costruendo attraverso i social network.
1: Faut voir si ça passe dans la réalité.
2: Poi bisogna appunto vedere se quello che si dice sui social network, quello che si organizza sui social network, si trasferirà, si trasformerà in realtà.
1: Mais sur le papier, c'est possible qu'il y ait quelque chose de très beau.
2: Però sulla carta, in teoria, è possibile che sia una manifestazione molto grande.
1: Parce qu'il y a la mobilisation de la jeunesse.
2: Perché ci saranno i giovani.
1: Il y a au moins les syndicats CGT et Sud Solidaire qui ont appelé à participer.
2: Sicuramente ci sarà la CGT, il sindacato CGT
1: e la
2: Sud Solidaire, donc sono le più grosse in France.
1: Ouais, ça fait beaucoup. En tout cas, dans la lutte, dans la lutte,
2: sono tra i più grandi in Francia.
1: Pour le syndicalisme de lutte, oui, c'est le plus gros.
2: Sì.
1: Et il y a aussi, effectivement, sur les réseaux sociaux, les anciens gilets jaunes qui ont dit il faut faire quelque chose.
2: Et poi anche ci sono i vecchi gilets jaunes che si sono schierati e hanno detto bisogna fare qualcosa. Sempre sui social.
1: Donc les ingrédients sont réunis.
2: Quindi dice gli ingredienti ci sono.
1: Mais est-ce qu'ils vont faire quelque chose de bon? Je sais pas.
2: Se si farà qualcosa di bene, di buono, non lo so.
1: Voilà.
2: On verra, vedremo.
1: On va voir. Mais on va faire tout pour que ça marche.
2: Ma faremo di tutto perché funzioni. Vous serez là, vous participerez.
1: Oui, oui,
2: j'imagine, lui parteciperà comunque.
1: Bien sûr.
2: Je vous remercie beaucoup.
1: Merci. Est-ce que je pourrais avoir... Vous faites des liens de diffusion après sur Internet de la radio?
0: Abbiamo ascoltato l'intervista di Giacomo a Simone Dutheil, abitante di Saint-Denis, insegnante e parte del sindacato Solidaire. Come abbiamo sentito, al centro delle interviste di oggi ci sono le violenze perpetrate dalla polizia francese e le testimonianze che Giacomo stesso ha raccolto durante il presidio che si è svolto ieri davanti al comune di Saint-Denis. Parliamo infatti di una mole di studenti e studentesse, soprattutto di giovanissimi, di minorenni, quasi 6.000 interrogati in pochi giorni da parte della polizia francese, ma non solo. Abbiamo visto all'inizio, tra le rivendicazioni di questo presidio, anche l'utilizzo massivo di armi e tecniche potenzialmente letali di fatto su studenti e studentesse. E poi al centro anche la questione razziale, la profilazione razziale utilizzata dalle forze di polizia, gli insulti razzisti e un atteggiamento che spinge all'escalation piuttosto che alla de-escalation. Sempre su questi temi ascoltiamo adesso Agathe Grenouillet, avvocata attiva nel sindacato SAF, che è composto da legali legati alle componenti della sinistra parlamentare. Ascoltiamo.
3: Oui, donc je suis Agathe Grenouillet, je suis avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis.
2: Agathe, qui est avocata qui à Saint-Denis.
3: Donc dans le département du 93.
2: Nel dipartimento 83.
3: Je suis avocate en droit pénal.
2: Spécialisée en diritto penale.
3: Et je fais partie du syndicat des avocats de France.
2: Fa parte anche del sindacato degli avvocati francesi.
3: Qui est le syndicat de gauche des avocats.
2: È il sindacato degli avvocati di sinistra qui in Francia.
3: Un syndicat qui existe depuis maintenant un peu plus de 50 ans.
2: 50 anni che esiste questo sindacato. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour participer ici à place Saint-Denis. Quelle a été votre intervention? Le ho chiesto cosa è venuta, cosa ha detto prima al microfono qui in piazza Saint-Denis.
3: Il y avait aujourd'hui un rassemblement devant la mairie de Saint-Denis pour venir parler des violences policières en général, mais plus précisément des violences policières dans le mouvement lycéen.
2: Sì, allora il presidio era stato indetto per parlare in generale delle violenze della polizia, ma più precisamente delle violenze della polizia contro il movimento studentesco.
3: Parce qu'en France, depuis presque un mois maintenant, il y a une très forte mobilisation lycéenne.
2: Questo perché appunto c'è un mese che in Francia c'è la forte mobilitazione degli studenti, dei licei.
3: Et une répression policière totalement inédite sur un mouvement social d'étudiants.
2: La repressione da parte della polizia è stata inedita, totalmente inedita, quella che si è verificata appunto nell'ultimo mese.
3: On a depuis le début du mouvement 8000 gardes à vue.
2: Ci sono stati 8000 fermi, garde à vue, dall'inizio delle manifestazioni.
3: Donc 85% concerne des mineurs, donc des personnes de moins de 18 ans.
2: 85%. Di cui l'85% di questi fermi ha interessato i minori.
3: Beaucoup de très jeunes personnes qui ont été placées en garde à vue et qui ont subi au moment de leur interpellation des violences policières.
2: E molti di questi durante il fermo, quando sono stati interrogati, hanno subito delle violenze.
3: Mais aussi pendant leur garde à vue, avec des humiliations, des insultes et des violences policières.
2: Sono stati insultati durante questi fermi. Hanno subito delle violenze.
3: E beaucoup de jeunes personnes placées en garde à vue alors qu'ils n'avaient commis aucune infraction.
2: E molti di questi sono stati fermati ma non avevano commesso alcun reato. Combien ça peut durer la garde à vue?
3: La garde à vue, alors de manière normale, c'est 48 heures.
2: Normalement, il fermo può durare 48 ore, la garde à vue.
3: Mais pour les mineurs de moins de 16 ans, elle ne peut durer que 24 heures.
2: Però il tempo è ridotto a 24 ore di fermo per i minori di 16 ans, di 16 anni.
3: On a des enfants qui sont au commissariat dans des conditions parfaitement indignes, qui dorment à même le sol.
2: Ci sono alcuni bambini, enfants, dice lei, che sono stati fermati e che hanno passato il tempo all'interno dei commissariati senza neanche un posto, un letto dove dormire. Stavano proprio a terra, per terra.
3: Qui sont menottés à des bancs pendant des heures entières.
2: Des bancs, menottés à des bancs. Sì, sì. Ouais. Che sono stati tenuti ammanettati durante ore e ore a... da qualche parte, insomma, dei pezzi di ferro.
3: Beaucoup de jeunes qui se plaignent aussi d'insulte raciste, comment la regardez vous?
2: Alcuni di loro si sono lamentati di aver ricevuto insulti razzisti.
3: Et donc beaucoup de jeunes qui ressortent complètement traumatisés parce que pour beaucoup d'entre eux c'était leur première garde à vue.
2: E per molti di loro naturalmente era il primo fermo, quindi quando sono usciti dai commissariati ne sono usciti traumatizzati.
3: Et donc notre travail en tant qu'avocat, c'est d'accompagner ces jeunes qui ont été victimes de violences policières pour qu'ils soient reconnus comme victimes de ces mêmes violences.
2: Quindi il nostro lavoro è quello di fare in modo che questi giovani vengano riconosciuti in qualità di vittime.
3: C'est un combat qui est évidemment toujours compliqué quand on s'attaque aux forces de police.
2: È una lotta sempre molto difficile quando appunto bisogna lottare contro la polizia.
3: Parce qu'on sait très bien que pour qu'il y ait une enquête ouverte, si on n'a pas de vidéo globalement, on sait que ça n'amènera à rien.
2: Perché chiaramente anche se viene aperta un'inchiesta, ammesso che venga aperta, se non ci sono delle prove tipo dei video, è quasi impossibile proseguire, andare avanti.
3: Donc notre rôle d'avocat,
2: donc, c'est aller au procès, ouais. Et quindi andare a processo.
3: Notre rôle d'avocat, c'est d'essayer de rassembler un maximum de preuves quand des jeunes se disent victimes de violences policières.
2: Quindi il nostro ruolo è quello che quando entriamo in contatto con le violenze, qualcuno che è stato accusato di violenze della polizia, è quello di cercare di formulare, di trovare delle prove.
3: Parce que les enquêtes ouvertes contre les policiers sont extrêmement peu nombreuses.
2: Sono pochissime le inchieste che vengono aperte nei confronti degli agenti di polizia.
3: Généralement, on en a lorsque, par exemple, ces violences policières ont été médiatisées.
2: E di solito, se vengono aperte delle inchieste, è quando le violenze sono state mediatizzate.
3: Comme le lycéen qui aurait été noyé, la tentative de noyade par un policier.
2: Quello, per esempio, il caso parla di un caso di un liceale che è, di cui un poliziotto ha tentato di annegarlo a commissariat.
3: Non, dans un ruisseau pour l'interpeller.
2: In un, mentre lo stava interrogando, ma in realtà in un corso d'acqua, vicino a un corso d'acqua. Siete passé où ça?
3: C'était à Belfort.
2: A Belfort è successo questo caso.
3: Il y a le jeune qui a pris un tir de LBD dans la mâchoire.
2: Poi c'è il giovane che ha preso che è stata spaccata la mascella durante le manifestazioni.
3: Il y a un étudiant qui a perdu un œil.
2: Un altro che ha perduto un occhio.
3: Ma ça c'est les violences policières les plus visibles. Il y a toutes celles qui sont moins médiatiques.
2: Queste naturalmente sono le violenze più visibili, però ce n'è tutta un'altra serie, la maggioranza che non sono visibili, che restano sconosciute.
3: Donc notre rôle c'est aussi d'expliquer à toutes les personnes qui sont témoins de violences policières de prévenir les autorités aussi.
2: E quindi il nostro ruolo è anche quello di informare i testimoni delle violenze, di avvisare quando le vedono le autorità. Oui, mais quelle autorité? Parce que normalement il faut appeler la police.
3: Demandons
2: à qui, quali autorità bisogna avvisare.
3: Il y a quelque chose en France qui s'appelle l'article 40.
2: In Francia esiste l'articolo 40.
3: Le fait quand on est témoin d'un crime ou d'un délit.
2: Sì, che dice che quando si è testimoni di un crimine, di un delitto,
3: de pouvoir dénoncer au procureur de la République.
2: Si può denunciare questo al procuratore della Repubblica.
3: On a des juges pour enfants à Bobigny.
2: Abbiamo dei giudici per i minori a Bobigny.
3: À Bobigny. Mm-hmm. Qui ont vu des enfants après leur garde à vue.
2: Che hanno visto des enfants, dei bambini, dei giovani, dei giovanissimi dopo che erano stati fermati.
3: Qui ont indiqué avoir été victimes de violences et qui portaient sur leur physique les violences.
2: Che i giudici hanno incontrato queste vittime di violenze che avevano appunto i segni della violenza sui loro corpi.
3: Ces juges ont saisi le procureur de la République pour dénoncer ces faits-là.
2: E quindi questi giudici hanno denunciato questo al procuratore della Repubblica.
3: Mais forcément en France c'est difficile parce qu'on a.
2: È difficile in Francia tutto questo.
3: On a un gouvernement et un ministre de l'intérieur qui refuse même le terme de violence policière.
2: Perché il governo e il ministro dell'interno rifiuta addirittura di usare il termine violenze poliziesche.
3: On a aujourd'hui des policiers qui ont des armes de guerre face
2: oggi,
3: à des enfants.
2: Oggi la polizia possiede delle armi di guerra e le usa contro appunto les enfants.
3: et un maintien de l'ordre extrêmement violent face à des lycéens.
2: La gestion de l'ordine public est extrêmement violente, sempre, appunto con giovanissimi, giovanissime.
3: Donc notre rôle d'avocat, c'est d'accompagner ces jeunes, mais aussi. Notre rôle de citoyen, c'est de dénoncer, d'alerter la société sur ce qui se passe.
2: Et puis, naturellement, notre rôle en tant que cittadine est quello di allertare la cittadinanza su quello che sta succedendo, di far conoscere i fatti.
3: Parce que c'est aussi la voie vers le fascisme. C'est
2: perché quand... questa per noi rappresenta la via verso il fascismo.
3: Quand la police est soutenue par un gouvernement quando qui autorise à mutiler des enfants.
2: Quando la polizia è sostenuta da un governo e la polizia mutila gli bambini, les enfants, ouais. Elle a vie avec le fascisme.
3: Et c'est pas un secret que de dire que la majorité des policiers votent pour l'extrême droite.
2: Et non è un segreto dire che la più parte dei poliziotti in questo paese vota per l'estrema destra e le Front National.
3: Et donc forcément on a un racisme aussi structurel dans la police.
2: Il razzismo all'interno della polizia è strutturale.
3: Et qui dans un département comme le nôtre avec toute cette diversité culturelle.
2: In un dipartimento come il nostro, che è estremamente diversificato dal punto di vista culturale,
3: on a une violence policière qui est encore plus importante.
2: C'è una violenza di polizia che è ancora più rilevante.
3: Parce que le racisme se mêle aussi à la répression policière.
2: Perché il razzismo si mescola con la repressione della polizia.
3: Voilà, donc on essaye d'alerter les consciences et de réveiller un peu la société.
2: Quindi cerchiamo di allertare le coscienze, risvegliare la società con quello che facciamo. Bon travail.
3: Merci.
0: E questa era Agathe Grignunet, avvocata attiva nel sindacato SAF, composto da legali legati alla componente di sinistra del Parlamento francese. Un'avvocata intervistata da Giacomo durante il presidio contro le violenze di polizia che si è svolto ieri davanti al comune di Saint-Denis, periferia nord dell'Île-de-France. La mobilitazione ovviamente continua e anche da questo presidio di cui abbiamo ricevuto questi due contributi è arrivato il sostegno totale al proseguimento della lotta studentesca che, ricordiamo, convergerà questo sabato a Parigi in quello che si annuncia essere un corteo enorme nel quale torneranno, come detto anche dalla Grenouillet, anche i Gilets Jaunes. Continueremo quindi ad aggiornarvi dai nostri microfoni su quanto sta accadendo in Francia, ma adesso è il momento di voltare pagina. E lo facciamo tornando a Brescia per parlare di un'altra iniziativa, parliamo di un'altra manifestazione che si svolgerà in questo caso il 17 ottobre, questo sabato. Anche a Brescia, infatti, sabato sarà giornata di mobilitazione, in questo caso una mobilitazione organizzata da un gruppo di cittadini e cittadini e prevalentemente attraverso i canali social, intitolata Italia in piazza. Molte le rivendicazioni, sentiremo contro il caro vita, il lavoro sicuro, gli stipendi da fame, insomma tantissimi argomenti che vanno al centro delle problematiche del nostro paese e di cui sono entrate nel dettaglio le due organizzatrici di questa manifestazione che ha un coordinamento nazionale, loro sono rappresentanti diciamo del nodo bresciano, si chiamano Sara Marini e Giulia Benedetti e le ascoltiamo.
4: Al telefono con Sara Marini e Giulia Benedetti. Buongiorno Sara, buongiorno Giulia.
5: Buongiorno.
4: Ecco, siamo al telefono per parlare della manifestazione che voi avete, insomma, lanciato, organizzato, che ci si terrà questo sabato a partire dalle 14 in Largo Formentone. Il manifesto dice semplicemente una manifestazione contro il carovita, questa è la locandina principale che si sta diffondendo in queste ore, e volevamo chiedervi innanzitutto chi siete e come mai vi è venuta in mente l'idea di organizzare questa manifestazione.
5: Io mi presento, allora, sono Giù.
6: Ah, vai Sara.
7: Sì, allora, in realtà è stata una mobilitazione a livello nazionale, cioè c'era il gruppo di tutta Italia, in due giorni eravamo già arrivati a un mille rotte persone. Poi dopodiché abbiamo fatto tutti i sottogruppi con le varie città, e quello di Brescia è andato molto bene, diciamo la notizia si sta sempre più, cioè si sta sempre più spargendo la manifestazione.
4: Ecco, la cosa principale che c'è sulla locandina è contro il carovita, poi le rivendicazioni, le richieste sono più ampie, ce le volete un attimo illustrare?
5: Vado io, se mai, sì, certo. Allora, si parte innanzitutto, appunto, come hai detto te, a prenderla molto alla larga parlando di carovita, ma il carovita parte innanzitutto dalla situazione dei nostri salari. Siamo in una situazione in cui i salari devono essere più dignitosi se vogliamo affrontare la situazione attuale, ma soprattutto una situazione migliorata. Una situazione migliorata che vorrebbe vedere affitti più accessibili. Vogliamo esporre questa problematica del diritto all'abitazione, che è sempre più grave, sia che si parli di comprare, mutui, situazione del mercato immobiliare, che in primis molto forse più diffuso tra i giovani, anche la ricerca degli affitti, che al momento, se non prendono poco meno della metà comunque dei nostri salari più diffusi, è una situazione molto grave. Poi portiamo anche in evidenza la situazione della carovita, quella che adesso ci sta toccando penso quasi tutti, situazione carburante, situazione spese, in generale ogni singolo acquisto sta diventando sempre più un problema penso che ormai tutti i ceti sociali ormai riscontrino questa difficoltà. Poi si parla anche chiaramente delle scuole in rovina, che avrebbero bisogno di più cura, di più fondi, che a parere nostro poi renderebbe anche l'educazione più efficiente, perché attualmente in caldo d'estate, gelo d'inverno, non esiste sicuramente un'atmosfera che incita chiunque a affrontare la scuola con un animo che si dovrebbe prendere con più tranquillità, con più agio. Poi parliamo anche ovviamente della sanità, la sanità che come le scuole ha bisogno di chiaramente più fondi, perché per la situazione delle tempistiche assurde, si parla di un anno e mezzo, parlo anche per esperienza personale, di tempi per una visita che magari non espone l'urgenza, ma che comunque c'è, una persona se ha bisogno di una visita, ha bisogno di una visita, non si può aspettare un anno e mezzo, a volte dipende dal centro anche due, mi è capitato. E soprattutto i costi, con questo soprattutto le ultime notizie riguardanti questo rincaro dei ticket, che si deve pensare che poi queste persone sono in difficoltà, nel senso tra salute, si parla anche economicamente, chiaramente la sanità non è qualcosa che va toccata a parere nostro. E poi chiaramente un altro punto di cui parliamo molto è anche la sicurezza nelle strade, si parla di chiunque, qualunque sia l'età, qualunque sia il genere, non c'è più sicurezza nelle strade, che sia di giorno, che sia di notte, quindi anche su questo spingiamo molto.
4: Ecco, c'è stata molta discussione in queste due settimane, mi sembra che sia nato il gruppo, su diversi temi. Uno dei temi che sicuramente aveva creato, diciamo così, anche delle discussioni accese era se portare bandiere, non portare bandiere. Alla fine voi sul vostro manifesto avete detto: ci siamo rotti di rispondere a questa domanda. Qual è la sintesi della posizione finale sul portare le bandiere o no, e come porsi, appunto, rispetto, visto che voi non avete firmato questo volantino, rispetto ad altre organizzazioni o le bandiere di altre organizzazioni?
7: Allora, la questione bandiere in realtà è molto semplice, essendo una manifestazione improntata sui problemi d'Italia, noi consigliamo di portare la bandiera italiana, ma ovviamente ognuno è libero di portare la bandiera che vuole, però essendo una manifestazione apartitica, evitare bandiere di partiti eccetera, così via, quello sarebbe top. Poi per il resto delle bandiere sono tranquillamente ammesse.
4: Ecco, c'è una delle questioni che sicuramente sta molto a cuore a chi ascolta Radio Onda d'Urto e che ci hanno effettivamente anche telefonato per chiederci è come vi ponete su alcuni valori, ad esempio sull'antifascismo e sul rifiuto delle discriminazioni. Cioè, insomma, un po'.
5: Allora, essere antifascisti è la base di qualsiasi cosa, almeno personalmente, secondo me, ma penso di parlare anche per tutto il gruppo. Cioè, ovviamente siamo apertamente antifascisti.
6: E essere antifascisti vuol dire anche stare secondo quel che dice la Costituzione, c'è un principio stabilito anche della Costituzione e quello è un principio che portiamo avanti tutti, chiaramente, all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
4: Ecco, sul rifiuto anche delle discriminazioni, no? Perché in questo periodo molti hanno paura di ritrovarsi magari con qualcuno che poi parla di reimmigrazione o cose di questo tipo.
7: No, certo, allora noi pensiamo che riguardo questa cosa qua, allora ognuno può avere il proprio pensiero. Allora, però riguardo su questa manifestazione qua non vogliamo essere più aperti possibile, cioè ogni persona può avere la propria ideologia diversa ovviamente gli uni dagli altri, però dovrebbe essere un ritrovo in cui riusciamo ad essere tutti sicuri. Ecco, quindi anche una cosa che ho precisato subito nel gruppo, ovviamente non voglio sentire discriminazioni sia in piazza che nel gruppo WhatsApp. Questa qua è una cosa super importante.
4: Ecco, come sono andate le discussioni nel gruppo WhatsApp? Ti sei fatta un'idea del gruppo, di chi partecipa di più al gruppo? Che età hanno? Che cosa pensano? Come verranno in piazza sabato 17 ottobre?
6: Se vuoi,
7: allora. Sì, vai te.
6: Allora, prevalentemente abbiamo riscontrato molto più attività chiaramente nei giovani, forse anche per un semplice approccio ai social che abbiamo usato molto come media, diciamo, di diffusione della manifestazione. Abbiamo molti giovani di scuole superiori, ma anche parecchi universitari. Tutto sommato, io personalmente, io sono una lavoratrice e sto cercando anche di coinvolgere tramite i miei metodi anche fasce più alte di età, si parla di 40, 50, 60 anni, perché no? Poi ecco, abbracciamo quanta più gente possibile nel rispetto di tutti, appunto sempre con il principio della non discriminazione, assolutamente. E quindi ecco, come media io direi abbiamo una grande partecipazione da parte dei più giovani, si parla della fascia tra i 16 direi e i 25 anni indicativamente, sì.
4: Ecco, ci sono delle altre organizzazioni con cui siete in contatto, che avete parlato, che vi hanno contattato in questi giorni?
7: Con cui abbiamo parlato, sì, a cui ci siamo appoggiati no, essendo che siamo apartitici, diciamo, molte associazioni hanno palesemente uno schieramento, quindi almeno per le prime manifestazioni preferiamo essere così, poi più avanti si vedrà come si evolverà la situazione, ecco, più avanti vedremo.
4: Ecco, quindi sembra dalle tue parole che questo sia un punto di partenza.
7: Vabbè, sì, certo. sì, cioè almeno come ci siamo anche confrontati, poi bisognerà vedere anche la situazione per ogni città, così via, come si evolverà, però con le rappresentanti anche di Roma, di Milano, così via, l'idea sarebbe di portarla avanti questa cosa qua.
6: Sì, assolutamente, questo lo vediamo un po' come un inizio, perché ovviamente se vogliamo vedere il cambiamento, vogliamo abbracciare quanta più gente possibile, un giorno non sarà abbastanza, bisognerà tenere duro, serrare i denti e farci sentire uniti, soprattutto, e coesi.
4: Ecco, esatto. Come vi state rapportando, com'è l'organizzazione con le altre città, ecco?
7: Ma sì, alla fine sono cose più gestionali. Cioè sì, c'è anche un fondo di persone, cioè nel senso alla fine si crea anche un rapporto, ma le cose sono molto, cioè, molto gestionali, così via.
6: Condividiamo le idee generali, il manifesto, poi a livello di organizzazione per singola città, ovvero i percorsi, i rapporti con questure, eccetera, eccetera, li stiamo prendendo singolarmente, ecco. E chiaramente da città a città potrebbe cambiare l'approccio che la manifestazione potrebbe avere sulla città. Noi ci siamo sempre, sin dall'inizio, definiti pacifici, apartitici e politici.
4: No, ricordiamo l'appuntamento di sabato a partire dalle ore 14 in Largo Formentone, che si trova proprio accanto a Piazza della Loggia a Brescia. Non so se c'era ancora qualcosa che ci tenevate ad aggiungere.
5: Di non aver paura, che qualunque sia l'età, qualunque sia il genere, le proprie origini, questa è una manifestazione aperta per tutti, chiunque, perché diciamo che la stanchezza che stiamo sentendo sulla nostra pelle non ha colore, non ha provenienza, non ha origine, la stiamo vivendo tutti.
4: Grazie. Allora Sara, scusa Sara, stavi aggiungendo qualcosa?
7: No, stavo dicendo brava Giulia.
4: Ok, grazie quindi a Sara Marini e a Giulia Benedetti, e grazie di essere stati i nostri microfoni, e a presto.
5: Grazie mille a voi, un saluto.
7: Un saluto.

Questi quindi gli estremi della manifestazione che questo sabato si svolgerà in largo Formentone a partire dalle ore 14. Voltiamo quindi ancora pagina, ma rimaniamo a Brescia per parlare di un'altra questione che abbiamo già trattato qui sulle nostre frequenze. Parliamo infatti dell'avvocato turco di origine curda Sedat Buldan, che è stato scarcerato su disposizione della Corte d'Appello di Brescia. Ricordiamo, la Turchia aveva chiesto l'estradizione, ma il diniego appunto e la conseguente scarcerazione sono state disposte per il mancato invio della Corte d'Appello della copia autentica e tradotta della presunta sentenza di condanna che era stata inviata dalla Turchia, per la quale chiedeva appunto l'estradizione di questo avvocato turco di origine curda.

0: confermato, quando era stato confermato l'arresto. Poi ieri, diciamo, la notizia, la bella notizia, la scarcerazione che è stata disposta dalla Corte d'Appello di Brescia. Senta, avvocata, quali le ragioni appunto di questo cambiamento?
1: Grazie innanzitutto per l'opportunità di raccontare la storia di questo collega che ha veramente un vissuto molto molto drammatico e molto molto particolare. Innanzitutto le ragioni che hanno condotto alla scarcerazione del collega Buldan sono delle ragioni di carattere al momento prettamente giuridico, nel senso che nell'ambito delle procedure estradizionali nel nostro paese valgono le regole stabilite dalle convenzioni internazionali e nello specifico dalla Convenzione Europea sull'estradizione e le norme interne previste dal nostro codice di procedura penale. Nello specifico la ragione che ha condotto alla scarcerazione di Buldan è stato che la Turchia non ha osservato quelli che sono i termini previsti sia a livello sovranazionale che nazionale, che sono 40 giorni per la trasmissione di tutti i documenti a supporto della domanda estradizionale. La Turchia molto brevemente si è limitata a trasmettere un riassunto di quella che è stata la vicenda giudiziaria senza allegare uno straccio di sentenza piuttosto che atto di indagine o altro che insomma avrebbe potuto consentire di analizzare con più completezza la questione riguardante il procedimento che c'è stato in Turchia. Quindi la Corte d'Appello, su richiesta della difesa, ha effettivamente valutato che questi elementi non erano stati trasmessi, il procuratore generale si è associato alla nostra richiesta e questo ha determinato la scarcerazione di Buldan ieri.
0: A pensare male si fa peccato, ma a volte si ha ragione. Secondo me questa cosa dimostra in qualche modo quello che lo stesso avvocato Sedata diceva, di essere perseguitato. Cioè, mi sembra di capire che di fatto il ritardo per quanto riguarda la spedizione dei documenti sia dovuto al fatto che forse questi documenti non esistono.
1: Guardi, adesso è un pochino presto per esprimersi, ma l'idea che ci siamo fatti un pochino è che più che non esistano i documenti è che non rispettino tutte le garanzie dell'equo processo che vigono all'interno del nostro ordinamento, nel senso che se non avessero nulla da nascondere non ci sarebbe stato nessun tipo di problema a trasmettere i provvedimenti di condanna e gli atti di indagine, ma soprattutto, e questa è una cosa che ha rammaricato molto me e il collega Antonio Chianese che difende Buldan insieme a me, loro non hanno fatto alcun tipo di menzione in relazione al fatto che il collega era stato assolto in primo grado e che la condanna è stata ribaltata in secondo grado. Quindi anche questo, insomma, volersi nascondere, passatemi il termine, dietro un dito, diciamo che non denota una grande trasparenza da parte dello Stato turco, ecco.
0: L'avvocata, praticamente questo avvocato, mi spiace il gioco di parole, ma d'altra parte è così, l'avvocato appunto d'origine curda ha denunciato comunque molte volte soprusi e persecuzioni subite appunto da parte del governo turco proprio per la sua appartenenza all'etnia curda, ma anche per avere in qualche modo favorito la protezione di dissidenti politici, tra cui tra l'altro ricordo una zia, e aveva già fatto, se non erro, richiesta di rifugiato politico in Germania?
1: Esatto, corretto. Lui ha pendente una richiesta di asilo politico in Germania e una richiesta anche di protezione internazionale in Germania. Lui si è recato appunto in Germania dopo essere fuggito dalla Turchia ed è lì che ha ricominciato insomma la sua vita, nel senso che ha abbandonato la toga, potremmo dire, ha cominciato una nuova vita, ma ha ricominciato da zero, nel senso che la professione non la esercita più, però diciamo che la sua vita adesso è lì, ecco, e speriamo che la Germania, al pari dell'Italia, perché io comunque mi auguro che la procedura estradizionale avrà naturalmente esito negativo, sappia tutelare al meglio i suoi diritti.
0: In chiusura, i tempi quali sono?
1: I tempi in questo momento sono i seguenti: è stata depositata venerdì scorso la requisitoria del procuratore generale e nella requisitoria il procuratore generale molto onestamente ha ritenuto di non essere in grado di esprimere al momento un parere proprio per la mancanza di trasmissione dei documenti dalla Turchia. Trascorsi 10 giorni dalla richiesta depositata dal procuratore generale avremo modo noi come difesa di depositare le nostre memorie e una volta depositate le nostre memorie la Corte d'Appello fisserà l'udienza.
0: Ci riaggiorniamo a questo punto, avvocata?
1: Assolutamente sì, vi terrò aggiornata.

0: tutti.
1: La ringraziamo intanto.
0: Grazie mille a voi.
1: Buona giornata.
0: A lei.
1: Io ricordo che con noi al telefono c'era l'avvocata Giulia Danesi.

0: Abbiamo sentito l'avvocata della difesa di Sedat Buldan, Giulia Danesi, raccontarci un po' qual è lo stato dell'arte attorno alla scarcerazione, a quello che succederà appunto all'avvocato turco di origine curda di cui la Turchia ha chiesto l'estradizione, ma a cui la Corte d'Appello di Brescia ha detto no e l'ha scarcerato. Ora, su queste note molto distorte di Blixa Bargel, passiamo al focus di questa mattina. Parleremo infatti del modello israeliano di cyber security. Un modello tecnologico molto peculiare perché è intimamente connesso sia all'intelligence che al governo israeliano e che affonda le proprie radici nel genocidio della popolazione palestinese. È ovvio che parlare di sicurezza informatica apra spesso questi tipi di connessione, non così scontato che ovviamente il genocidio della popolazione palestinese sia così connesso a un argomento così apparentemente distante. Questo sarà infatti al centro della serata che ci sarà questa sera al Magazzino 47. C'è infatti il secondo appuntamento con Nonlogs, Make Hacking Great Again, che è la rassegna mensile della Club Baita. Una rassegna che mette al centro proprio i sistemi di sviluppo, fruizione, uso e abuso delle tecnologie all'interno della nostra società. E l'argomento di questa sera, il titolo dell'incontro di questa sera è analizzare il modello israeliano dell'industria della cyber security. Quello che ascolteremo è l'intervista che abbiamo realizzato giorni fa con Ginox, informatico attivo fin dai primi anni 90 nel sottobosco culturale telematico, che sarà protagonista della serata di questa sera e che cercherà di vedere e di far vedere come questo modello tecnologico è in grado di attrarre grossi investimenti, di proliferare nel perenne stato di guerra e di sorveglianza a cui è sottoposto la popolazione palestinese e soprattutto è in grado di attrarre grossi capitali stranieri. E proprio su questo andremo ad ascoltare cosa ci ha raccontato Ginox. Parlare dell'attuale modello israeliano di cyber security significa parlare di un modello tecnologico molto peculiare, intimamente connesso all'intelligence e al governo israeliano e, pertanto, anche al genocidio della popolazione palestinese. Un modello che sarà al centro del prossimo appuntamento di Nonlogs, Make Hacking Great Again, la rassegna mensile dell'Air Club Baita di Brescia su usi e abusi della tecnologia. E con noi, per parlare di tutto questo, c'è Ginox, ospite della serata. Ciao Ginox. Ginox, innanzitutto ben ritrovato.
1: Ciao ciao.
0: Prima di entrare nella serata in sé per sé, proviamo a definire meglio per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori quali sono le specificità di questo modello israeliano di cyber security e perché è importante parlarne.
1: Beh, ci sono due aspetti. Uno che è molto avanzato e il secondo che è molto avanzato per questa caratteristica che è tipica più o meno della politica di Israele, di saper mettere a frutto l'economia che si crea attorno al fatto che sono perennemente in guerra e in particolare sono molto bravi a mettere a frutto tutto quello che è attorno all'occupazione di Gaza, della Cisgiordania e in generale dei territori occupati. Cioè quello che loro sviluppano come tecnologia di sorveglianza e controllo della popolazione palestinese riescono benissimo a rivenderselo poi sul mercato internazionale. E il motivo però per cui tutte queste cose sono così avanzate è perché hanno questo laboratorio sostanzialmente umano sul quale testare tutte queste cose. E quindi tutto più o meno diciamo il talk, cioè la chiacchierata di giovedì prossimo verterà un po' sull'analisi che si riesce a fare dall'esterno di questo mondo. Ed è molto peculiare perché in qualche modo la provenienza dell'intelligence, cioè che quello che loro producono provenga dall'intelligence e da persone che hanno lavorato nell'intelligence e poi si riciclano nella loro vita lavorativa, nelle varie start-up, aziende di cybersecurity, eccetera, non viene celato, ma è venduto come una sorta di marchio di garanzia. Cioè, noi la sappiamo fare veramente perché l'abbiamo imparato facendo la guerra.
0: Chiarissimo.
1: E questa è una caratteristica che in questa, cioè quello che è, in realtà si potrebbe dire di molte parti della cybersecurity, che non è una caratteristica esattamente solo del sistema israeliano, è la scala di questo tipo di economia che è molto particolare. Nel senso che loro già, questa cosa avveniva in qualche modo già dal tardi anni 90. Cioè una delle aziende più famose di cose connesse alla cyber security, che è Checkpoint, che già il nome è tutto un programma, e in realtà nasce nei tardi anni 90 e nasce proprio da una persona che usciva dall'intelligence, dall'unità 8200, che è una sorta di NSA israeliana. E poi queste cose qualche volta, anzi spesso in realtà ultimamente, anche sulle testate giornalistiche mainstream ricorrono questi termini, cioè praticamente penso poche persone non sanno o non hanno mai sentito o almeno vagamente, insomma il termine unità 8200 non è così strambo, e proprio perché non è nascosta questa cosa, cioè nei dettagli chiaramente sì, cioè non è che ti svelano le loro operazioni, però è abbastanza comune che questa cosa venga messa nel proprio curriculum.
0: Chiarissimo, quando parliamo appunto di tecnologie di cyber security in questo contesto e quindi quelle di cui si fa vanto Israele che vengono di fatto testate su quello che è la mattanza palestinese di cui stiamo assistendo, di che tecnologie stiamo parlando? Giusto per dare qualche riferimento pratico quando parliamo appunto di tecnologie di sorveglianza e di guerra e in che modo vengono utilizzati sul campo di battaglia, giusto per dare un'idea un po' più concreta.
1: Io diciamo in quello che provo a un pochino a illustrare, mi concentro in quel ramo della cyber security che è più vicino all'hacking, diciamo, cioè a tutta quella quel mondo pessimo che ha a che fare con i malware, con diciamo le operazioni che consistono in qualche modo infiltrare telefoni, macchine, cioè server, computer e questa parte qui. L'ambito è estremamente più ampio, perché si potrebbe spaziare tranquillamente dalla videosorveglianza al riconoscimento facciale, ai droni, cioè a tutto quello che caratterizza un po' ed è un po' borderline tra la sorveglianza e le vere e proprie macchine da guerra. Perché molte di queste cose si scambiano, cioè sono una conseguente all'altra. Cioè la sorveglianza della popolazione palestinese serve a individuare i target e i target poi si colpiscono con questo lessico tutto militare che quando passano da un piano all'altro parlano di operazione cinetica. Cioè la fase di sorveglianza e di individuazione del target segue poi la fase cinetica che è eliminazione del target. E quindi la mia parte si concentra più sulle aziende che lavorano nel campo della cyber security, anche allargata, perché possiamo dividere la cyber security in due grossi ambiti, cioè quello offensivo, che è quello più legato appunto a quello che abbiamo detto prima, cioè i malware, l'infiltrazione nelle reti, dei computer, il sabotaggio attraverso questi mezzi. E poi c'è tutta la parte difensiva che comunque non è una parte piccola dell'indotto dell'economia della cyber security israeliana e che ha un ambito di applicazione più legato al monitoraggio delle reti. che però è comunque qualcosa che loro derivano direttamente dall'esperienza maturata sul campo. E
0: Chiarissimo.
1: questo è
0: Fa spavento, cioè quello è il tipo di
1: un
0: esercizio.
1: pochino sì. Cioè, più che altro per il forte cinismo che c'è in questa cosa e anche per l'appeal che riveste all'esterno.
0: E infatti proprio di quello adesso ti porterei a parlare perché lo scrivete proprio chiaramente anche nella presentazione dell'evento che farete appunto al magazzino il 15 ottobre, scrivete proprio che è un modello che tende a suscitare ammirazione e a fare scuola in Occidente. Come può solleticare un modello di questo tipo?
1: In particolare è fortissimo e questo è proprio una questione di rapporti politici fortemente consolidati nel tempo. Affascina molto tutto il mondo della Silicon Valley, per cui ci sono fondi di investimento che sono specializzati nell'investire nella cyber security israeliana. Perché? Perché è una specie di marchio di garanzia. Per cui molte aziende, anche molto grosse, hanno quantomeno, dei laboratori di ricerca e sviluppo a Tel Aviv. Oppure monitorano con grosso interesse le start-up israeliane, anche perché, negli ultimi 20 anni circa, Israele si è molto venduto come un paese di start-up. E c'è proprio un libro che poi utilizzo anche nella presentazione, che è Startup Nation, che è un libro in realtà apologetico di questo mondo, però è estremamente significativo perché all'interno del libro, che uno si aspetta che sia non un trattato di economia, perché stiamo parlando di startup, quindi non è macroeconomia, però si aspetta che si parli quantomeno di, non lo so, di qualcosa che ha a che fare con le aziende. In realtà in tutto il libro viene citato molto spesso l'IDF e anche tutta la parte di intelligence con riferimenti precisi anche all'unità 8200. E quindi è molto particolare perché tutto questo mondo in qualche modo esercita un appeal proprio per questo forte radicamento che hanno nell'intelligence militare. E in particolare gli Stati Uniti sono una grossa fonte di denaro che casca sull'economia israeliana. Ci sono un po' degli episodi tipici, cioè dei casi tipici in questo senso. Uno è anche abbastanza recente, l'azienda che produce, oddio, come si chiama? Paragon. Sì,
0: Sì,
1: mi sembra di
0: sì, sì.
1: sì. Esatto. Recentemente è stata acquisita, almeno in parte, da un'azienda americana. E questo, cioè statunitense. E questo è abbastanza tipico perché anche un'azienda che aveva fatto scalpore negli anni precedenti, che era l'NSO, che non è l'NSA americana, era un'azienda israeliana che però faceva malware. Questa ha avuto dei casi di cronaca molto famosi, e tanto che è andata anche in crisi a un certo punto perché gli scandali erano troppo grossi e anche il governo USA l'ha dovuto mettere nelle blacklist. E allora per risolvere nelle proprie, perché era troppo palese che vendeva anche a paesi palesemente, anche nell'ottica statunitense, chiamano lì, cioè, antidemocratici, cioè regimi, eccetera. E quindi è finita in queste blacklist. Per salvarla, che cosa è successo? Che è stata acquisita da un gruppo americano, statunitense. E quindi ci sono tutti questi pattern che ricorrono e che testimoniano un po' il grosso interesse che c'è da parte dell'economia mondiale, in realtà, perché poi adesso ho parlato degli Stati Uniti perché sono l'attore che è proprio più palese che investe, cioè è molto semplice vederlo anche dalle fonti ufficiali, cioè anche dagli stessi grafichetti e percentuali che il governo israeliano rilascia della propria economia. E quindi ho parlato di questo. Però in generale, un po' in tutto l'Occidente c'è cioè viene dato molto credito, tanto che tantissime aziende hanno prodotti che provengono da questo da questo ecosistema. Che ne so, Checkpoint, che è una delle più vecchie, ha una grossa penetrazione negli apparati di rete in uso ovunque, ma anche nelle amministrazioni pubbliche, da varie aziende, proprio perché si sono guadagnati questa fama di lo sanno fare bene. E il problema è perché lo sanno fare bene? Perché la loro, cioè il modello economico è costruito su questa particolare economia di guerra, che nel caso della Palestina è chiaramente una guerra sbilanciata, no? Cioè, si vede dai risultati. Cioè, non hanno paura di perdere, però comunque qualcosa che riescono a rimettere a frutto. E quindi è come, cioè, alcune volte hai la sensazione che non ci sia nessuna volontà di finire questa guerra, che è troppo comodo avere 2 milioni di persone stipate in un posto per poterle usare come un laboratorio per testare tutte queste cose. Che poi è anche la tesi di un libro che io ho scoperto dopo aver fatto questo, perché più o meno diciamo, questa chiacchierata l'avevo già presentata ad ACM Meeting di quest'anno, e poi quest'estate ho letto Laboratorio Palestina e mi è sembrato che in effetti ho fatto semplicemente un'appendice un po' aggiornata a quello che c'è scritto in quel libro, che boh, secondo me è un libro molto interessante. Più o meno ho capito che io mi muovo, che nell'analisi mi muovo in quest'ottica qua.
0: Io ti ringrazio Ginox, ti faccio un'ultima domanda, no? Visto il piano tecnologico che stiamo indagando, al di là del fatto che la Palestina è sicuramente laboratorio purtroppo di tante cose, nei termini puramente tecnologici è purtroppo un vizio di forma, chiamiamolo così, originale che porta, diciamo, in qualche modo ad agevolare questo tipo di utilizzo cinico, come cinicamente creativo, come l'avete definito voi stessi, o invece è un problema di utilizzo della tecnologia tout court, cioè come si può provare a arginare questo tipo di cosa, se è possibile, ovviamente.
1: La cyber security è un termine che in realtà potrebbe anche non voler dire nulla, cioè anche la costruzione non è molto chiara, cioè un po' risiede a quella fascinazione che c'era negli anni 90 per il termine cyber, che poi gli è stato appiccato dietro anche security, si potrebbe parlare banalmente di sicurezza informatica, ed è boh, una branca che fa parte dell'utilizzo della tecnologia. Spesso gli stessi strumenti della sicurezza informatica sono quelli che, soprattutto quelli applicati alla sorveglianza, sono gli stessi che poi rendono fattibile, che ne so, il funzionamento delle grosse reti di comunicazione. Perché tra monitoraggio e sorveglianza c'è pochissima differenza in pratica negli strumenti. Però se io non monitoro il funzionamento di una rete, probabilmente quella rete dopo un po' si rompe. E nello stesso tempo gli strumenti che uso per il monitoraggio sono gli stessi che estendendoli si possono applicare alla sorveglianza. E diciamo, tutto questo strano mondo è molto particolare perché si presta a una grossa gamificazione in qualche modo, perché in parte c'è anche una componente più ludica, cioè quando uno pensa agli hacker, pensa anche, che ne so, ai ragazzetti che ti bucano il computer. E effettivamente, cioè, le cose sono praticamente le stesse. Quindi non saprei, diciamo che nel 2026 la parte quella pessima legata alla guerra, anche perché di fatto siamo un mondo in guerra, è prevalente. Cioè l'aspetto militare, che pure caratterizza la storia della sicurezza informatica fin dall'inizio, è decisamente prevalente. Come si argina? Questo non lo so. No, è una domanda troppo grossa, adesso che non si argina da sola. Cioè, o in qualche modo le cose prendono una direzione differente, o se no non avrei un'idea di come si può arginare questo fenomeno, anche perché in qualche modo ci casca addosso, cioè quando noi parliamo, che ne so, di sicurezza informatica, e anche la mail di phishing della truffa utilizza probabilmente gli stessi sistemi che può utilizzare l'intelligence per, che ne so, infiltrare un ente governativo nemico. cioè non è che stiamo parlando di due cose che sono diverse, sono praticamente la stessa, è lo stesso giochino, identico. E quindi sì, in qualche modo nella grossa di costruzione tecnologica che fa parte anche del nostro contemporaneo, la sicurezza informatica è franata anche su quella che possiamo chiamare, non lo so, società civile. Cioè noi siamo abituati, che ne so, ormai o anche solo per fare un bonifico utilizzi quella roba che si chiama two-factor authentication, no? Cioè la verifica. Questa era una roba che solo 30 anni fa era una cosa che facevano solo i militari. Adesso è normale che la facciamo tutti. E quindi, non lo so, è un mondo complesso, diciamo, no? Non riesco a dare una risposta precisissima che non apra solo 100 altre domande, ecco.
0: Ringraziamo Ginox e ricordiamo l'appuntamento di giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 19.45 con Analizzare il modello israeliano dell'industria della cyber security, il nuovo appuntamento con Nologs, la rassegna dell'ACLAB Baita di Brescia, che si svolgerà appunto il 15 ottobre presso il magazzino 47 e che vedrà in apertura di serata l'intervento dei giovani palestinesi. Grazie mille Ginox.
1: Grazie, ciao ciao.
2: Radio Nadurto, le 12:23, quindi dopo questo collegamento, questo approfondimento con Ginox, un altro stacco musicale.

Di questa mattina. Adesso ascolto ancora qualche minuto di musica, dopodiché qualche spot e daremo la linea a Simone. Intanto ricordo a tutte e a tutti l'appuntamento di questa sera, a tutto insomma chi vuole approfondire il modello israeliano dell'industria della cyber security, di cui abbiamo sentito approfondire i contorni da Ginox. Stasera verranno dati anche strumenti, come avete sentito, e riferimenti bibliografici per approfondire questa questione per nulla neutra all'interno del contesto del genocidio palestinese. E come abbiamo sentito, strumenti digitali e armi sono estremamente collegati quando si parla di guerra e soprattutto di una occupazione come quella che Israele sta portando avanti sul territorio palestinese. Di tutto questo, questa sera al Magazzino 47 con No Logs, Make Hacking Great Again con Ginox. E la serata, visto anche la tematica, ricordo, verrà aperta da un intervento dei giovani palestinesi di Brescia.

0: Finito quindi lo spazio approfondimento di oggi, adesso qualche spot rigorosamente non commerciale e poi linea a Simone, restate con noi.
1: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
2: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale, musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dal Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.
0: È arrivata la Scarceranda 2027. Puoi prenotare l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa tutti i venerdì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia durante l'orario di apertura dell'Enolibreria. Basta lasciare nome, cognome, recapito telefonico, il numero di copie richieste e un contributo di 12 euro a copia. Potrai inoltre indicare il nome e l'indirizzo di una persona incarcerata alla quale vuoi che Scarceranda 2027 venga inviata gratuitamente. L'agenda sarà distribuita insieme al quaderno di indicazioni pratiche per l'autodifesa legale e sarà possibile ritirarla a partire da metà dicembre, sempre il venerdì, al centro sociale Magazzino 47, durante l'orario dell'Enolibreria. Prenota Scarceranda 2027 per un mondo senza galere.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:32, prendiamo la linea dallo studio Viola per questa prima parte di Mezza Sala, lo spazio Dissonanze del giovedì dedicato al teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao Camillo, ma abbiamo già un ospite in linea.
1: Ciao Valeria, Valeria Battaini.
2: Pronto, buongiorno, ciao Camillo, ciao Simone e a tutte e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, apriamo questa trasmissione presentando l'iniziativa. Vi abbiamo già proposto l'intervista che la presentava. L'iniziativa è Palestinesi sono i tuoi occhi, un reading teatrale globale che attraversa letteralmente il mondo con 150 appuntamenti in contemporanea. Vi riproporremo tra poco l'intervista con tutte le specifiche rispetto a quello che riguarda questa manifestazione che avrà una parentesi anche bresciana oggi pomeriggio, giovedì 15 alle 19 all'interno ospitato dal Presidio per la Palestina in largo Formentone a Brescia, Teatro 19 parteciperà a questa iniziativa con delle letture. Cosa farete oggi, Valeria?
2: Sì, daremo voce a racconti di autrici e autori palestinesi della striscia di Gaza, giovani, parte del progetto ANCA International Group, in memoria di Abraham Seydan, un giovane attore che appunto faceva parte di questo collettivo di artisti che si era formato tra il 2022 e il 2023, che aveva debuttato con uno spettacolo ispirato all'Odissea proprio nel 2023 e che sarebbero dovuti partire il 10 ottobre 2023 appunto per un tour in Italia. Quando tutto era pronto però poi si è verificata la data fatidica del 7 ottobre e in seguito a questo e a tutto quello che è successo di conseguenza non sono più potuti partire e Abraham pochi giorni dopo, proprio il 15 di ottobre di 3 anni fa, il giorno in cui avrebbero dovuto cominciare le prove in Italia dello spettacolo, è stato ucciso da una bomba israeliana e ovviamente il sogno si è infranto per lui e però dopo momenti di evidente smarrimento e con tutto quello che è accaduto e sta continuando ad accadere, la compagnia ha deciso di proporre questo reading globale e sono stati scritti dei racconti appositamente per questa occasione come un atto di resistenza culturale che può attraversare l'Italia, l'Europa, il mondo, portando le voci di questi giovani autori palestinesi al di là dei confini sempre più ristretti della striscia di Gaza della Palestina.
1: Sì, ho letto bene. No, scusa, prego, vai.
2: No, è di quel Teatro 19, nonostante in questo momento non abbiamo una sede operativa che possa ospitare reading o spettacoli, abbiamo deciso di chiedere ospitalità al Presidio per la Palestina, visto che c'è costantemente a ricordare quello che appunto sta accadendo. E forse non solo quello, abbiamo chiesto ospitalità e ce l'hanno data, sono molto disponibili e contenti di accogliere questa iniziativa durante la quale io e insieme a Monica Winters daremo voce appunto a queste parole.
1: Benissimo, allora lo ricordiamo, l'appuntamento con Teatro 19, l'appuntamento con Reading Globale per oggi, giovedì 15 ottobre, è in Largo Formentone. Ci vediamo, con Teatro 19, alle 19, ci vediamo nel pomeriggio, grazie mille di essere stata con noi Valeria e a dopo.
2: Grazie mille a voi,
0: ciao.
2: Grazie, vi aspetto, ciao.

0: Allora Camillo, bellissimo questo brano.
1: Siamo bellissimo, questo secondo me è il pezzo più bello dell'album, e perdo due secondi per dirvi anche di che cosa stavano parlando. Loro sono Adriana Calcagnotto e Arnaldo Antunes. Vi raccontavo martedì che per loro è estremamente, sono due artisti che lavorano moltissimo sulla parola e molto spesso usano la forma dell'elenco. In questo caso il pezzo partiva con, come dire, quello che i piccoli luoghi comuni, ah signora mia come andavano le cose, una volta non vanno più, nello specifico le edicole non vendono più giornali, le edicole non vendono più riviste, non vendono neanche più le figurine, le edicole vendono caramelle dietetiche, vendono custodia per cellulari, vendono ormai codici di accesso, chiavette UBS, occhiali da sole, videogiochi di combattimento, fucili da soft air e paintball, maschere antigas e strumenti di tortura. Per cui di riga in riga in riga si è passati dalla pacchetto di caramelle a qualcosa di ben più diverso, e non è soltanto il paradosso, ovviamente quello che si vende non solo soltanto questi oggetti, ma sono anche le notizie che ruotano attorno a questi oggetti, che cambiano completamente il paradigma.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora Camillo, io direi che potremmo andare a riascoltare il contributo che avevo registrato, che è andato in onda a Weekenders con Simone Guzman, eccolo qua.
2: Parliamo adesso di un'iniziativa che avrà luogo in tutto il mondo, teatri, università, piazze, librerie, il 15 di ottobre. Sto parlando di Palestinians Are Your Eyes, ovvero i palestinesi sono i tuoi occhi. 15 ottobre, un sacco di compagnie, artiste, artisti e associazioni veramente da tutto il mondo porteranno in scena nel corso della stessa giornata i testi della compagnia teatrale Anca. Sono giovani autori, un collettivo teatrale di artiste, autori, autrici, artiste e artisti di Gaza, ma anche italiani, che attraverso la scrittura e il teatro trasformano la propria esperienza in una testimonianza proprio diretta e senza filtri. Abbiamo il piacere di essere in collegamento telefonico con Simone di Anca e di Progetto Rec. Ciao Simone, benvenuto a Radio Onda d'Urto.
3: Ciao, grazie per questo spazio.
2: Allora, i palestinesi sono i tuoi occhi. Innanzitutto ti chiedo perché la data del 15 ottobre?
3: Sì, questa è una data che per noi ha un significato direi cruciale, perché purtroppo quel giorno del 2023 è mancato Abraham Saidam, che era una delle colonne portanti della compagnia. Tra l'altro non è opportuno dire è mancato, è stato ucciso dalle bombe mentre era in casa sua, e insieme a lui è morta in sostanza tutta la sua famiglia. Ed è stato un momento veramente tragico per tutti noi, perché legava non soltanto una collaborazione artistica, ma una profonda amicizia. Noi ci consideriamo comunque fratelli e sorelle. E ti confesso che dopo la morte di Abraham, perché questa diciamo compagnia è nata nel 2022, noi avevamo pensato di mollare tutto, perché era veramente troppo difficile riuscire a convivere con questo dolore. Poi però, diciamo, facendo passare il tempo necessario anche per elaborare questo lutto, abbiamo capito che volevamo trasformare questo dolore in qualcos'altro, volevamo trasformare questo dolore in una forma di resistenza culturale, perché questo era sostanzialmente il sogno di Abraham. E quindi ci siamo confrontati e abbiamo deciso che l'esperienza della compagnia non doveva finire qui, dovevamo proseguire, e abbiamo scelto questo giorno proprio per celebrare la memoria di una persona che per noi rappresenta una motivazione a lottare anche per quelli che sono i sogni che lui non ha potuto realizzare.
2: Sono certo che questo è quello che avrebbe voluto Abraham, sono certo al 100%. Simone, parlaci della compagnia, magari, prima di andare proprio nello specifico di questo evento del 15 ottobre, parlaci della compagnia teatrale Anca.
3: Sì, come ti accennavo, la compagnia è stata costituita nel 2022 e nasce come un'iniziativa di Progetto Rec in collaborazione con alcune giovani studentesse e studenti di Gaza, col quale abbiamo deciso di creare appunto questa nuova realtà. A Gaza non c'è una scena teatrale, diciamo, diffusa e strutturata come c'è nel West Bank, dove ci sono tante realtà importanti come il Freedom Theater, per esempio, e quindi era ai tempi un luogo dove questo progetto aveva un grande valore. E abbiamo individuato, i primi rapporti sono stati online, da remoto. Abbiamo creato questo gruppo che appunto include sia Gazzawi sia italiani. Abbiamo deciso di lavorare su un primo progetto, che è stato il nostro primo spettacolo, All That's Left to Me, che è debuttato appunto a Gaza City. E poi diciamo che la componente italiana di Progetto REC è appunto andata a Gaza per anzitutto conoscerci e vederci di persona, ma anche per incominciare a lavorare a questa prima produzione insieme, a fare il montaggio dello spettacolo. Quindi abbiamo organizzato le prove, abbiamo preso accordi con un teatro che, inutile dirlo, purtroppo non c'è più, non è più agibile. Ed è nata così un'iniziativa sostanzialmente da zero, perché le persone coinvolte non avevano un'esperienza pregressa, ma hanno, diciamo, partecipato con un entusiasmo incredibile a questo primo spettacolo. Quindi diciamo che il nostro primo, diciamo, progetto è questo spettacolo, che tra l'altro si rifà all'Odissea, di cui ultimamente si è parlato tanto per via della, diciamo, trasposizione cinematografica di Nolan. Possiamo dire che noi l'abbiamo fatto prima di Nolan.
2: Eh sì, decisamente, decisamente. Allora, Palestinesi sono i tuoi occhi è un'opera composta da 6 racconti scritti da 4 autori di Gaza.
3: Sì, sono 4 autori che fanno parte della compagnia. Sono Dalal El-Sewerki, Ibrahim Malelu, Fatma Youssef e Alas Bia. Sono 4, appunto, la compagnia è molto più numerosa perché in questo momento vanta, diciamo, 10 trattori, autori, registi gazawi. Parte di questa compagnia, appunto, si è resa disponibile a scrivere questi racconti con un obiettivo in mente, che è quello di raccontare Gaza dal punto di vista di chi c'è nato, l'ha vissuta e anche ha sofferto, diciamo, tutto il dramma che si è, la crisi umanitaria inimmaginabile che si è verificata dopo il 7 ottobre, perché loro questi testi l'hanno scritti mentre venivano bombardati. Anche questa è la ragione per cui solo una parte della compagnia ha deciso di aderire al progetto, perché non tutti, in quelle circostanze drammatiche in cui non c'era la possibilità a volte anche di avere dell'acqua potabile o comunque si era costantemente in pericolo di vita, si sentiva disponibile a partecipare a un'iniziativa del genere. Devo dire che chi l'ha fatto perché ha trovato nella scrittura anche un rifugio, cioè per loro è stato anche un modo per sfuggire quella realtà tragica che vivevano tutti i giorni.
2: Terribile, veramente. Sì. Allora, questi
3: sono stati anche dei momenti in cui, per esempio, alcuni si sono ritirati. Alà, per esempio, ad un certo punto non se l'è sentita più di proseguire, poi è voluto riprendere. Quindi è stato anche un lavoro lungo e che, insomma, immaginate in che circostanze questi testi sono stati realizzati e scritti.
2: No, appunto, è incredibile, veramente, cioè incredibile. Complimenti a tutti gli autori che comunque, nonostante tutto, sono riusciti a portare a termine appunto queste scritture, e adesso questi autori potranno vederle anche messe in scena in tutto il mondo. Ricordiamolo, perché questa è una open call che è ancora aperta, adesso parleremo anche di questa cosa, ma questi 6 racconti scritti da questi 4 giovani prenderanno vita veramente ovunque in tutto il mondo.
3: Sì, guarda, quando dice ovunque, letteralmente, noi siamo felicissimi perché abbiamo ricevuto adesioni anche, non so, dalla Nuova Caledonia, da piccoli paesi che con grande entusiasmo hanno raccolto questo nostro invito. Considerando che si tratta comunque di un piccolissimo collettivo fondato a Gaza nel 2022, questa cosa veramente ci riempie di una gioia infinita.
2: È giusto che sia così. Allora, parliamo della open call comunque, perché certo già un sacco di realtà istituzionali e non stanno sostenendo questo progetto, e già ci sono diversi spettacoli pronti a andare in scena il 15 ottobre, ma la open call è ancora aperta, quindi è rivolta, immagino, a teatri ma anche a singoli artisti e artiste, a compagnie. E come si fa per poter partecipare?
3: Guarda, noi abbiamo pensato ad un progetto che dal punto di vista produttivo fosse molto agile, proprio perché vogliamo rendere questo evento il più capillare possibile. Non ci rivolgiamo soltanto a teatri o a compagnie strutturate, ma tra le realtà già aderenti ci sono anche gruppi informali, attivisti, quindi sì, c'è un focus sul teatro, ma è un progetto assolutamente inclusivo, aperto a tutti. È possibile partecipare fino alla fine di settembre, ovviamente bisogna poi valutare le tempistiche per mettere in scena uno spettacolo, ma che non è, che lo preciso, è un reading teatrale, quindi non si può fare veramente nella semplicità di un interprete che leggono a leggio un testo. Poi quanto rendere complesso questa performance sta alla realtà che aderisce. Noi quello che facciamo è sostanzialmente inviare alle realtà interessate tutto il materiale necessario, non solo il copione ma anche materiale promozionale, la liberatoria, perché questo testo è assolutamente gratuito, e dispensiamo tutte le realtà aderenti, da SIAE e qualsiasi altra, diciamo, tassa da pagare. E la regia, la messa in scena, la scelta del numero di interpreti o di quali interpreti coinvolgere è assolutamente a totale libera discrezione di chi partecipa. Quindi per partecipare è sufficiente contattarci sulla nostra pagina Instagram, Anca Group. Si può eventualmente andare su un sito che è in costruzione ma è già presente una landing page, quindi le informazioni principali si trovano, che è anca.group. Può sembrare strano, ma adesso ci sono nuovi domini e quindi
2: certo.
3: È proprio il nostro dominio.group.
2: Sì, sì, sì.
3: E infine è anche possibile scrivere direttamente un'email a info@anca.group.
2: Anca, ricordiamo che Anca è scritto con la Q, A-N-Q-A.
3: Precisamente, A-N-Q-A, che significa fenice, anche questo, insomma,
2: bello,
3: che rifà a Ibrahim e al nostro desiderio di rinascere dalle ceneri di questa disgrazia che ci ha colpito.
2: Va bene, allora poi ogni eventuale provento derivante da donazioni raccolte magari durante le iniziative, immagino che andrà a Gaza.
3: Sì, allora, premettiamo che la raccolta fondi è facoltativa, perché noi ci rendiamo conto che già stiamo magari chiedendo uno sforzo produttivo a chi mette in scena, anche, non lo so, se devono retribuire gli attori, eccetera. Quindi se c'è la possibilità, se le realtà che aderiscono hanno la possibilità di elargire parte dei fondi raccolti a Progetto REC, assolutamente questi fondi saranno utilizzati per Gaza, in modo particolare, non esclusivo, ma in modo particolare per il Jafra Center, che è uno dei progetti di cui Emergenza Gaza, la rete solidale di cui Progetto REC fa parte, va più orgogliosa, che è un centro clinico ma anche sociale, formativo, ci sono delle tende scuole, ci sono dei medici a Jabalia, a Gaza, e quindi parte dei fondi andranno diciamo a Jaffa Center, una parte più contenuta ma che per noi è comunque importante, una piccola percentuale andrà agli autori Gazawi, perché per noi è importante retribuire gli artisti che insomma mettono il loro lavoro a disposizione, soprattutto rinunciando ai diritti. E infine ci sono c'è un progetto teatrale che stiamo sviluppando a Jabalia, rivolto ai bambini, un progetto per i bambini. Comunque tutte le realtà aderenti, siccome ci teniamo ad essere trasparenti, riceveranno un esaustivo documento in cui diciamo esattamente come intendiamo ad operare i fondi che eventualmente ci arriveranno, ecco.
2: Simone, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata. Ricordiamolo, i palestinesi sono i tuoi occhi, la prima mondiale diffusa sarà il 15 di ottobre. L'invito è di andare sui vostri social, sia quello di Anka Group e sia quello di Progetto Rec Palestina, per rimanere aggiornati, su dove si svolgeranno appunto queste rappresentazioni il 15 di ottobre, e qualora siate artiste o artisti o magari abbiate un teatro di cui curate la programmazione, fateci un pensiero magari e contattateli per questa open call, perché è veramente molto molto importante. Grazie ancora Simone, e magari ci risentiamo dopo il 15 di ottobre, così ci racconti un po' com'è andata.
3: Grazie di questo spazio, grazie a tutti.
2: Un abbraccio, ciao.
3: Un abbraccio.

0: Allora, torniamo in studio, abbiamo ancora un minutino prima di salutarci e passare la linea alla redazione informativa.
1: Ricordiamo velocemente, per Palestinesi sono i tuoi occhi, l'appuntamento bresciano è questa sera alle 7 in Largo Formentone con le letture realizzate a Teatro 19. E per restare in tema Palestina, vi ricordo, ne abbiamo parlato martedì, che venerdì 16 al Nuovo Eden ci sarà la serata dedicata al Nazra Palestine Short Film Festival. Abbiamo realizzato un'intervista che trovate in podcast che racconta il festival, e da oggi giovedì fino a mercoledì prossimo, e probabilmente poi le proiezioni continueranno sempre al Nuovo Eden, in programmazione Nazza, il documentario premiato a Venezia che raccoglie le terrificanti testimonianze dei militari israeliani.

E noi passiamo la linea alla redazione informativa per il GR L'Agenda. Come sempre ci risentiamo tra mezz'ora se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. Nella seconda parte dovrebbe raggiungerci anche Claudio, quindi restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao! Ciao.

0: al CSA Magazzino 47 di Brescia. Vi aspettiamo anche questo venerdì 16 ottobre con i consueti appuntamenti al centro sociale. Dalle 15.30 Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di crema di carote e zenzero e torta alle carote. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10, venerdì 16 ottobre.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Le 13 e un minuto di giovedì 15 ottobre, il GR del mattino, subito i titoli. Prosegue la mobilitazione dei liceali in Francia verso la giornata di lotta a livello nazionale sabato insieme al movimento dei Gilets Jaunes. Radio Onda d'Urto è a Parigi con un inviato della redazione, diversi i servizi che vi proporremo. In Italia intanto

0: quanto sono in aumento le famiglie costrette a rinunce su alimentazione e socialità, a farne le spese soprattutto i figli giovani. Sentiremo Roberto Sensi di ActionAid. La guerra in Ucraina, nessuna tregua, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump, sospette le limitazioni al funzionamento di Starlink che Kiev utilizza per la difesa aerea, in particolare dopo le parole di Elon Musk contro Zelensky. Sentiremo nel servizio Sabato Angeri, inviato e corrispondente dall'Ucraina per Il Manifesto. Il governo Meloni ha consegnato alla Commissione europea il documento programmatico di bilancio 2027. Bruxelles conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Manifestazione ieri a Massa Carrara in contemporanea a quella che avrebbe dovuto essere la prima udienza a carico di alcuni attivisti colpiti dall'ondata repressiva contro il movimento per la Palestina del Blocchiamo Tutto. Molte migliaia i partecipanti, ce ne parlerà Nicola Del Vecchio, segretario generale della CGIL di Massa Carrara. Chiuderemo poi tornando agli esteri, dal Pakistan alla Turchia fino alle Americhe. Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. In Francia prosegue la mobilitazione dei liceali, cui nel frattempo si sono uniti anche i lavoratori e le lavoratrici della scuola. La protesta, partita da Saint-Denis, periferia di Parigi, coinvolge da settimane migliaia di giovani in tutto il paese, con diverse giornate di lotta caratterizzate da cortei, blocchi, picchetti fuori dalle scuole e dalle università, scontri con la polizia che cerca di fermare la rabbia giovanile con cariche e migliaia di arresti. Il prossimo appuntamento è con la giornata di mobilitazione generale lanciata dal movimento studentesco insieme ai Gilets Jaunes per la convergenza delle lotte contro la distruzione della scuola pubblica e quelle contro il caro vita e per migliori condizioni di vita per le classi popolari. Stamattina abbiamo intervistato la filosofa francese Judith Revel in occasione dei 100 anni dalla nascita di Michel Foucault. Con lei abbiamo parlato anche delle mobilitazioni studentesche in corso oltre Alpe.
1: Quello che succede adesso in Francia è veramente l'emergere di un nuovo tipo di soggettività politica, totalmente imprevisto, non soltanto inatteso perché nessuno aveva previsto lo scoppio delle manifestazioni, cioè l'emergere così potente delle manifestazioni ai ragazzi delle ultime settimane, ma perché quella soggettività politica che non è incartata, che non è legata a una forma sindacale, ma che veramente è una manifestazione dal basso, non è spontaneismo, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, versus le forme organizzate della politica. È estremamente articolata, però è una forma dal basso e che corrisponde a una generazione nuova. Queste manifestazioni si sono denominate, hanno scelto di chiamarsi degli atti. Ora, questa denominazione degli atti invece di manifestazione o corteo costruisce direttamente, esplicitamente un filo tra quello che sta succedendo e il 2018-2019 dei Gilets Jaunes.
0: Radio Onda d'Urto sta seguendo queste giornate di lotta nella capitale francese, Parigi, con un inviato, Giacomo, della nostra redazione. Per ascoltare i contributi che sta raccogliendo, seguite i nostri spazi approfondimenti, il giornale radio e il sito www.radioondadurto.org. Noi nel servizio sentiamo l'intervista a Simon Dutail, abitante del quartiere Saint-Denis, insegnante del sindacato di base Solidaire.
2: E l'idea c'était de dire, on soutient évidemment la mobilisation des lycéens et des lycéennes.
3: L'idea di base era quella, prima, numero uno, di sostenere la mobilitazione degli studenti e poi condannare le violenze della polizia. Ci siamo ritrovati per dire basta alle violenze della polizia.
2: Aujourd'hui, on puisse faire une convergence, qui est une association des luttes pour imposer autre chose.
3: L'idea quindi è quella di mettersi insieme, di convergere per proseguire insomma in questa lotta che possa anche appunto incidere sulla questione del budget dello Stato, che faccia però anche indietreggiare l'estrema destra.
2: Parce que évidemment, vous savez, il y a des élections présidentielles.
3: Come sapete, ci saranno presto le elezioni presidenziali in aprile e in maggio dell'anno prossimo, 2027.
2: Et aujourd'hui, l'extrême droite a de fortes chances de pouvoir gagner.
3: E oggi, attualmente, l'estrema destra ha delle ottime possibilità di poter vincere.
2: Est-ce que nous on pense, en tout cas, au syndicat solidaire?
3: Quello che pensiamo noi, almeno parlo per il sindacato Union Solidaire, pensiamo che sono le vittorie sociali che faranno indietreggiare l'estrema destra.
0: In Italia il peso del carovita, spinto da guerre imperialiste e speculazioni, grava sulla classe lavoratrice, in particolare sui più giovani. Nel 2024 sono stati circa 430.000, il 5,6% del totale dei minori di 16 anni, i bambini e i ragazzi le cui famiglie sono state costrette a rinunciare a delle rinunce su alimentazione o socialità. Emerge dal report di ActionAid sulla povertà alimentare in Italia, che esamina le difficoltà legate all'acquisto di cibo, le forme più gravi di insicurezza alimentare e la spesa delle famiglie. L'allarme più forte riguarda i bambini tra i 6 e gli 11 anni. Tra il 2021 e il 2024 la quota di chi sperimenta problemi nell'accesso al cibo e alla socialità è passata dal 3,8 al 6,8%, circa 220.000 bambini, quasi 90.000 in più rispetto a 3 anni prima. Le difficoltà economiche portano infatti alla rinuncia a libri, gite, attività nel tempo libero dalla scuola o vestiti e scarpe nuove. Sentiamo nel servizio Roberto Sensi, Policy Advisor on Global Inequality di ActionAid.
4: La povertà alimentare non è soltanto mancanza di cibo, è una rinuncia quotidiana alla possibilità di scelta, a uscire con amici o invitarli a casa propria per mangiare insieme. In Italia la povertà alimentare continua a crescere e riguarda il 12,7% della popolazione adulta, 6,4 milioni di persone. La maggioranza di queste non sono in condizioni di povertà, si tratta di famiglie strette tra bilanci che faticano a far quadrare, tra l'aumento dell'affitto, il riscaldamento, l'energia, e la rinuncia cade proprio su ciò che mangiano. È una condizione che riguarda 430.000 minori di 16 anni, il 5,6% della popolazione di riferimento. Non è soltanto una questione di qualità del cibo, ma di compromissione della dimensione sociale legata all'alimentazione, particolarmente importante per gli adolescenti. Si riduce il divario fra Nord e Sud Italia. Un dato interessante sul peggioramento delle condizioni nel Nord Italia riguarda la Lombardia, dove il tasso di incidenza ha raggiunto il 14,5% della popolazione, ovvero 1,2 milioni di persone nella regione soffre di povertà alimentare.
0: Ai dati nazionali italiani si aggiungono quelli di un nuovo rapporto di Save the Children che guarda la situazione globale. A quasi 10 mesi dall'inizio dell'anno, le più gravi emergenze nutrizionali che colpiscono i minori nel mondo hanno ricevuto meno di un terzo dei finanziamenti necessari. Solo il 31%, pari a circa 3 miliardi di dollari, era stato stanziato all'inizio di ottobre a fronte di una necessità di 10 miliardi di dollari. L'analisi dell'ONG riguarda quasi 20 paesi caratterizzati da alti livelli di malnutrizione e sicurezza alimentare, oltre a indicatori sanitari critici. Complessivamente nel 2025 266 milioni di persone, ovvero il 23% della popolazione analizzata in 47 paesi, ha registrato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta. Intanto gli stati e le potenze fanno la guerra in tutto il mondo per gli interessi dei capitalisti. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci del presidente USA Trump. Stanotte un attacco russo contro la città di Kropyvnytskyi ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 6. I droni di Mosca, riferiscono autorità locali, hanno preso di mira le infrastrutture logistiche, i trasporti e le imprese industriali. Altri 2 morti ammazzati a Dnipro, dove le bombe dell'esercito russo hanno distrutto un'abitazione. Sospette le limitazioni al funzionamento della rete satellitare Starlink, che si sarebbero registrate nelle ultime ore, con la conseguente riduzione della capacità difensiva di Kiev. Il tutto dopo che Elon Musk, proprietario di Starlink, ha scritto sul suo social network X che questo massacro continuerà e che è ora che Zelensky se ne vada. Il presidente ucraino però rilancia, intervistato ieri dal Financial Times, riprenderemo gli attacchi alle raffinerie russe, annuncia. Qual è il peso delle dichiarazioni di Elon Musk? Lo abbiamo chiesto a Sabato Angeri, inviato e corrispondente di guerra del Manifesto in Ucraina.
5: Un peso molto significativo, perché senza Starlink gli ucraini porterebbero le loro capacità di attaccare in territorio russo a delle percentuali bassissime. Non dico prossime allo zero, ma comunque molto molto basse. Starlink è il principale mezzo di comunicazione nelle aree di combattimento, sia sulla linea del fronte che nella zona grigia, ed è altresì lo strumento attraverso il quale i droni comunicano con la base. Quindi si capisce benissimo in questo contesto che venire privati di Starlink sarebbe un colpo durissimo. Dopo che l'anno scorso Donald Trump aveva iniziato la sua campagna contro Zelensky, anche Elon Musk si era subito accodato
6: Stavolta è successa la stessa cosa.
5: Ora, se le limitazioni imposte a Starlink sono state chieste da Trump ed eseguite da Musk, o se sono un'iniziativa personale di Musk, o entrambe le cose, è difficile dirlo. Però diciamo che alla fine il risultato è più o meno lo stesso, ovvero gli Stati Uniti e le aziende tecnologiche statunitensi stanno facendo sentire all'Ucraina una pressione che non esercitavano da almeno un anno e mezzo.
0: I problemi di Kiev con gli alleati però non finiscono qui. Il governo degli Stati Uniti avrebbe proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset russi di quelli congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina nel 2022 e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Si tratterebbe dell'ennesimo tentativo di rilanciare i negoziati di pace con Mosca. Inoltre, per ridurre i costi record del trasporto su scala globale dopo il cosiddetto accordo sul gasolio con Putin, ora l'amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra russa che trasportano petrolio e prodotti petroliferi da Russia, Iran e Venezuela. Torniamo poi sul terreno, ma in Russia, dove un cittadino svedese è stato fermato nella regione di Pskov dopo che era entrato clandestinamente nel paese con l'intento, secondo l'intelligence russa, di commettere atti di sabotaggio e terrorismo contro installazioni militari. L'FSB fa sapere che l'uomo ha combattuto in passato a fianco delle forze ucraine. La sua intenzione ora sarebbe stata quella di arruolarsi nelle forze armate di Mosca per compiere dall'interno atti di sabotaggio. Con le manovre sull'Ucraina, il governo USA di Trump cerca di abbassare i prezzi del carburante dopo averli fatti schizzare alle stelle con l'aggressione imperialista all'Iran. Qui rimane bloccato lo stretto di Hormuz e la situazione tra guerra e negoziati è in stallo da settimane. Per tentare di piegare la situazione a proprio favore, gli USA provano a far trapelare notizie minacciose. Il Pentagono avrebbe elaborato piani di attacco che prevedono l'utilizzo della cosiddetta madre di tutte le bombe, la GBU-43B, per colpire infrastrutture energetiche e siti nucleari iraniani. Nel frattempo, la guerra infuria attorno a un altro stretto, fondamentale anche questo per il trasporto di merci e petrolio in tutto il mondo, quello di Bab el-Mandeb. Proseguono scontri e bombardamenti reciproci tra Ansarallah, cioè gli Houthi, e le milizie filosaudite sostenute direttamente da Riyadh. In Palestina intanto Israele porta avanti indisturbato il genocidio del popolo palestinese. Un attacco con droni dell'esercito occupante sulla città di Gaza stamattina ha ucciso un uomo e ne ha ferite altre decine. Anche oggi poi non si contano gli attacchi e le violenze quotidiane dei coloni fascisti israeliani e dei militari in tutta la Cisgiordania, con l'obiettivo esplicito di rendere del tutto invivibile la vita dei palestinesi. Torniamo in Italia, dove prosegue la strage di lavoratori e lavoratrici. Un operaio è stato trovato morto stamattina al porto industriale di Cagliari, è morto schiacciato da alcuni enormi tubi. A dare l'allarme un passante che, transitando vicino all'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. Inutile l'intervento del 118. Dal lavoro all'economia e alla politica di palazzo, perché il governo italiano intanto ha trasmesso alla Commissione europea il documento programmatico di bilancio 2027, un intervento da 23 miliardi di euro con lo scostamento di bilancio concesso da Bruxelles per alcuni aiuti sul fronte caro energia in cambio di un massiccio investimento nella spesa militare. L'Unione Europea conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso per quest'anno. Nel frattempo il governo italiano lavora alla creazione di una piattaforma comune con il gruppo dei cosiddetti amici della coesione, un'alleanza di 17 stati membri che arriveranno al negoziato sul bilancio pluriennale dell'Unione Europea con delle richieste comuni. Tra i punti condivisi da questi governi europei ci sono il no a nuovi tagli al bilancio, il sostegno alla politica agricola comune e alla coesione, non solo nei finanziamenti ma anche nelle regole di applicazione, il no ai rebates, l'inserimento di risorse proprie che siano equilibrate, posizioni opposte in sostanza a quelle del gruppo dei cosiddetti paesi frugali. Entrambi i blocchi si riuniranno in questi giorni a margine dei lavori del Consiglio europeo. Manifestazione ieri a Massa Carrara, in contemporanea a quella che avrebbe dovuto essere la prima udienza a carico di alcuni attivisti colpiti dall'ondata repressiva contro il movimento per la Palestina del Blocchiamo Tutto. Spropositato il numero di denunce contro ben 37 delle migliaia di manifestanti che sono scesi in strada insieme alle piazze di tutta Italia nelle manifestazioni di massa dell'autunno 2025. L'udienza prevista ieri è slittata a marzo 2027. Intanto, in piazza, insieme ai sindacati, hanno manifestato migliaia di giovani, studenti e studentesse, organizzazioni e singoli cittadini giunti da tutta la Toscana. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione hanno partecipato 15.000 persone. Nel servizio sentiamo Nicola Del Vecchio, segretario generale della CGIL di Massa Carrara.
7: Una manifestazione partecipatissima, sono scese in piazza più di 15.000 persone, cosa appunto non scontata e inedita per la città di Massa, penso una delle manifestazioni, se non la manifestazione più grande che abbiamo visto perlomeno negli ultimi anni nella nostra città. Una manifestazione che ha visto appunto partecipare persone per esprimere da un lato solidarietà alle persone citate a giudizio, tra cui figuro anche io, figurano tanti altri segretari di categoria della CGIL, della Camera del Lavoro, così come studenti, rappresentanti dell'ANPI, e allo stesso tempo però una manifestazione che ha voluto mettere al centro il contrasto ai pacchetti sicurezza che vorrebbero limitare le manifestazioni di senso, e noi appunto con questa manifestazione abbiamo voluto esprimere tutta la nostra contrarietà e con forza contrapporci appunto a questa visione del governo.
0: Torniamo all'estero. Un insegnante e 21 bambini sono morti in seguito al crollo del tetto in una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan. Circa 40 persone sono rimaste ferite. In Turchia due persone hanno perso la vita a causa dell'alluvione in corso a Istanbul da ieri pomeriggio. Sospese le lezioni nelle scuole, gli abitanti sono stati invitati a rimanere in casa e uscire solo se strettamente necessario. Diversi quartieri sono rimasti alcune ore senza acqua potabile ed elettricità. Le immagini online mostrano automobili trasportate dalla corrente dell'acqua in strade completamente allagate, l'asfalto rotto in alcune vie, sottopassi invasi dall'acqua. Le precipitazioni hanno provocato anche alcune frane in diverse aree della megalopoli. L'acqua è entrata in appartamenti al piano terra e nei seminterrati. Il violento fenomeno climatico non interessa solo Istanbul, ma anche altre zone della Turchia settentrionale. Ci spostiamo ora nelle Americhe. Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez accusa il segretario di Stato USA Marco Rubio di esercitare pressioni e ricattare i leader di diversi paesi affinché modifichino il loro voto contro l'embargo a Cuba alla prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Rodriguez ha affermato su X che Rubio è nervoso e ansioso di fronte all'ennesima sconfitta all'ONU e che attraverso le sue ripetute menzogne tenta di oscurare l'atto di punizione collettiva inflitto al popolo cubano dall'amministrazione Trump, cercando di rendere complice il resto della comunità internazionale. Il riferimento in particolare alla telefonata tra Rubio e il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, giunta pochi giorni prima del prossimo voto all'Assemblea Generale di una nuova risoluzione contro l'infame bloccheo statunitense sull'isola socialista. A luglio, infatti, L'Avana aveva richiesto una sessione speciale per denunciare le più recenti misure adottate da Washington, ottenendo 136 voti favorevoli, 9 contrari e 30 astensioni. Chiudiamo ancora dalle Americhe. In Messico un insegnante è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da uomini armati all'interno di una scuola nello stato di Oaxaca. L'episodio avviene a meno di 2 settimane da un altro attacco in un'altra scuola nel nord del paese che aveva causato la morte di un vicepreside. L'aggressione ha avuto luogo in un istituto tecnico nel comune di San Blas Atempa, nella regione dell'istmo di Tuantepec. La vittima, Levi Peralta Regaldo, 44 anni, era segretario generale di un sindacato locale. È tutto per quanto riguarda le notizie del GR di Radio Onda d'Urto per questa edizione. La prossima edizione andrà in onda in formato flash alle 16 questo pomeriggio. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi la seconda parte dello spazio Dissonanze con Mezza Sala. Buon ascolto e buona continuazione su Radio Onda d'Urto.
8: La l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con la ricordarvi gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, No Logs, è la rassegna che si tiene ogni terzo giovedì del mese alla Club Byte A presso il Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Questo giovedì 15 ottobre alle 19.45 l'apertura della serata con intervento dei giovani palestinesi di Brescia, analisi dell'industria della cyber security israeliana con Ginox, attivo dai primi anni 90 nel sottobosco culturale telematico, a seguire Rinfresco. Venerdì 16 ottobre i consueti appuntamenti: alle 15.30 il mercato 47 dei piccoli produttori, alle 17.30 l'aperitivo presso l'Eno Libreria, alle 20 la cena sociale. Questo venerdì il menù prevede la vellutata di carote e zenzero. Sabato 17 ottobre, sempre al Magazzino 47, una serata benefit per la Palestina. Si comincia alle 18.30 con Gaza Vive di e con Beppe Casales, uno spettacolo teatrale che segue la vicenda di una famiglia di Gaza prima e dopo il 7 ottobre del 2023. Alle 20 la cena a sostegno di Palmed Italia, il menù piatto unico falafel, insalata di cavolo, cappuccio e carote, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. La sottoscrizione è di 10 euro, le prenotazioni allo 030 456 70, chiamando Radio Onda d'Urto. E veniamo agli appuntamenti di questo giovedì 15 di ottobre. Presidio per la Palestina di Brescia propone, a partire dalle 19 in Largo Formentone, un reading teatrale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi, con Valeria Battaglia. Ottobre alla nuova libreria Rinascita, questo giovedì 15 ottobre alle 18.30, Nietzsche e Mirafiori dialogano con l'autora Elia Zau e Thomas Bendinelli. Damiano Palano presenta appunto Nietzsche e Mirafiori per una storia critica dell'operaismo italiano. Il programma del nuovo Eden, questo giovedì 15 ottobre alle 18.15, proiezione del film Naza, alle 18.30 The Million Dollar Hotel, alle 20.30 Una storia. Attraversare la notte, questo giovedì 15 ottobre alle 18.30 presso la sala della Fondazione DS in via Metastasio 26. Francesca Bocchini di Emergency presenta il dossier Nascere sicuri e cure affidabili in Afghanistan. Cristiana Cella, giornalista e scrittrice e autrice del libro Attraversare la notte, con fotografie di Carla Dezzi. Le anticipazioni: venerdì 16 ottobre dalle 18 al Circolo Anarchico Bonometti, Alfredo Libero, proiezione del documentario 181 giorni contro il 41 bis. Sabato 17 ottobre ricordiamo la manifestazione contro il caro vita, l'appuntamento alle ore 14 in Largo Formentone a Brescia. Stipendi bassi, affitti alti, governo assente, sicurezza nelle strade assente, sanità scadente. Queste le parole d'ordine della manifestazione, ore 14, Largo Formentone, sabato 17 di ottobre. Sempre sabato 17 ottobre la fiera dell'autoproduzione, l'ho fatto tutto io, dalle 10 alle 19 in piazza Vittoria a Brescia. Saranno presenti anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno della cassa per le spese legali. Sempre sabato 17 ottobre il convegno Seveso 50 anni dopo, industrie pericolose e inquinanti, a che punto sono la prevenzione e le bonifiche, dalle 9 alle 17 presso il Museo del Ferro di San Bartolomeo, il Musil, in via del Manestro 107 a Brescia. Brescia e Fornello Resistente, Brescia Franciacorta, organizzano la raccolta indumenti per i migranti della rotta ovest di Olz, abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo e uomo per la montagna. Per informazioni chiamate Roberto al 347 339 4588. 3, seguirà cena solidale per raccolta fondi il 29 ottobre. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione chiocciola radioondadurto.org, la nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
9: Al CSA Magazzino 47 di Brescia vi aspettiamo anche questo venerdì 16 ottobre con i consueti appuntamenti al centro sociale. Dalle 15.30 Mercato 47 con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di crema di carote e zenzero e torta alle carote. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 venerdì 16 ottobre. Sabato 17 ottobre al CSA Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per la Palestina. Un appuntamento per raccontare la resistenza del popolo palestinese all'occupazione israeliana e per sostenere i progetti di Palme d'Italia, associazione dei benefici palestinesi in Italia. Alle ore 18.30 spettacolo teatrale Gaza Vive di e con Beppe Casales, spettacolo dalla durata di 60 minuti, atto unico. Alle ore 20 cena sostegno di Palme d'Italia, menù, piatto unico, falafel, insalata di cavolo cappuccio, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. Sottoscrizione libera da 10 euro e prenotazioni allo 030 45670 Radio Onda d'Urto. Per la liberazione della Palestina e di tutti i popoli oppressi vi aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 18 in via Industriale 10 Brescia.
10: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: alle 13:31 minuti riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio Dissonanze del giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, per parlare di teatro, sempre in studio con Camillo.
1: Eccoci.
0: E ci ha raggiunto Claudio.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Claudio. Allora, cosa combiniamo in questa seconda parte?
2: Allora, abbiamo due ospiti, come si dice, due ospiti registrati.
0: Tre ospiti registrati, due tuoi e uno mio.
2: Bellissima cosa, si registrano prima di...
0: Esatto.
2: Va bene, sì. Tre ospiti registrati per due iniziative bresciane, una che è iniziata già presso la libreria Caleidoscopio, è stata presentata il giorno 10 con il curatore e l'allestitore di questa mostra, che non è solo una mostra, poi intitolata Immaginare Pinocchio. Il curatore allestitore è Gigi Paladin, che a Brescia forse conosciamo come anche come insegnante all'Università Cattolica, di qualche cosa che ha a che vedere con l'organizzazione bibliotecaria, ma anche come conoscitore di come sarebbe bene, di come è possibile comunque rapportarsi, rapportare la cultura ai bambini. Questa volta la mostra è Immaginare Pinocchio, una mostra che parte da Pinocchio per fare una serie di riflessioni e anche, mi viene da dire, di manipolazioni intorno a Pinocchio. In un momento un po' incasinato, fra l'altro, perché era poco dopo la sua presentazione. Ecco, le presentazioni di Paladin sono, mi viene da dire, uno show incredibile, perché ci mette tanta di quell'energia questo signore nel fare le cose e ad interagire col pubblico, che è sempre un evento incontrarlo, ecco, perché parlando interpella personalmente e direttamente tutti i presenti, facendoci fare anche la figura degli ignoranti, in questo caso ignoranti su Pinocchio, domande tipo il pesce di Pinocchio, che pesce è? E tutti dicono la balena, naturalmente, perché tutti si rifanno a Walt Disney. In realtà è un pesce cane, ecco. Come fa Geppetto a rimanere due o tre anni quello che è nella pancia del pesce cane? Ecco, nessuno ci pensa che c'è stato per anni nella pancia del pesce cane e che riesce a sopravvivere e addirittura ad avere le candele per accendere, per illuminare la pancia del pesce cane, perché il pesce cane nel frattempo avrà ingoiato un bastimento con tutto il carico.
0: Certo.
2: E probabilmente c'erano una serie di scatolette di vario tipo, e quindi c'era la possibilità di, ecco.
0: Pensa che Geppetto quindi aveva a disposizione sia le scatolette, quindi magari il tonno, che no, i tonni veri. Perché poi alla fine c'è anche un tonno.
2: Ma però bravissimo.
0: Quindi poteva scegliere se quello fresco o quello in scatola.
2: Paladin avrebbe detto bravissimo, no, non avrebbe mai toccato il tonno, perché è quello che poi, fra l'altro, porterà in salvo i due naufraghi.
0: Però mentre lo guardava si mangiava una scatoletta di suo fratello.
2: Ma io credo che abbia tenuto nascoste le scatolette.
0: Okay. Qua stai mangiando niente.
2: Carne simmental.
0: Sì, sì, sì.
2: Sì, credo che abbia dovuto modificare la dieta nel periodo in cui c'è stato il tonno. No, vabbè, questo per dire che incrociare Paladin è sempre un happening, ecco, non sai mai dove ti tira, ecco, però è sempre estremamente divertente. Parliamo un attimo della mostra, poi parliamo delle attività correlate. Sentiamo, c'è qualche minuto di parole di Paladin e qualche minuto di parole del responsabile artistico, poi del responsabile della libreria Caleidoscopio. Immaginare Pinocchio è il titolo della mostra allestita presso la libreria Caleidoscopio di Via Mameli fino al 31 ottobre. La mostra è curata da Gigi Paladin e racconta Pinocchio attraverso le diverse rappresentazioni, dalle prime edizioni illustrate dell'Ottocento fino alle interpretazioni contemporanee. E facciamo due parole proprio con Gigi Paladin sul significato e sul perché di questa mostra.
1: Beh, il significato è presto detto. Togliere tutti quelli che sono gli stereotipi che si sono accumulati negli anni rispetto a una lettura reale, integrale di Pinocchio, meglio, delle avventure di Pinocchio, storia di un burattino. Leggerlo, e in occasione di questa mostra l'ho letto parecchie volte e continuavo a leggerla, mi ha dato tanto e mi sono quasi immedesimato in quelle che sono narrazioni che non venivano comunque presentate, tanto da attribuire a Pinocchio un valore pedagogico al di là di quello letterario.
2: Sì, è che questi stereotipi sono costruiti con l'immaginario che noi leggendolo ci siamo fatti, ci siamo immaginati, ciascuno di noi si è immaginato un Pinocchio e nella nostra testa e nel nostro cuore si è messo in moto un teatrino, per cui l'abbiamo visto Pinocchio e ciascuno di noi l'ha visto un Pinocchio diverso dall'altro.
1: E questo lo condivido perfettamente. Ognuno di noi, e il titolo di questa mostra al laboratorio è appunto immaginare, perché ognuno di noi ha il diritto di immaginarlo partendo dalle parole. Però ci sono stati poi degli obiettivi che non erano comunque legati a un'interpretazione genuina, ma mettiamo Walt Disney. Cioè, quando viene comunque tolto l'immagine, si passa dal pesce cane alla balena, non viene messa l'impiccagione, l'ambientazione tirolese, eccetera. E alcuni particolari comunque che hanno tolto quel valore poi pedagogico. E quando dicevo Umberto Eco dice che è quasi un saggio, e va riscoperto, e la dimostrazione qual è? Che non è soltanto qualcosa di italiano, ma supera le barriere linguistiche, nazionali, culturali, è diffuso in tutto il mondo e lo dicevo, il secondo libro più tradotto al mondo, più tradotto, ok? Compreso quelli per adulti, insomma, no? E dall'Ottocento adesso, 1881 il primo, insomma, vuol dire che ha conquistato e ha parlato al di là della, così, insomma, no? Anche delle interpretazioni che a volte sono state fatte non positive.
2: Ecco, però tutti i libri, tutti i libri di Pinocchio sono libri illustrati, cioè gli illustratori hanno dato la loro immagine di Pinocchio, che è diversa una dall'altra, fra l'altro.
1: Allora, questa è una cosa particolarmente significativa, perché il grande, grandissimo Collodi cosa ha fatto? Ha reso un'immagine che potesse essere comunque personalizzata, non descrivendo, perché all'inizio, quando Geppetto tira fuori, intaglia da questo tronco, ok, dice, e poi fece il coso, la bocca, e poi fece eccetera, senza definire, e non per una mancanza di capacità descrittive da parte di Collodi, perché ad esempio in Mangiafuoco descrive la barba fino lunga che va oltre i piedi nell'omino di burro, lo descrive come un tipo burroso, ecco, insomma, no, ok. E allora questo, ma sai che cos'è questo? È una cosa geniale, perché permette a tutti di identificarsi, sia il maschio che la femmina, ok? E questo dà la possibilità di, così, di vivere le avventure di Pinocchio, perché non viene definito il genere. Non si sa se, ma Pinocchio, ok, ma dà la possibilità a ognuno di vivere, e allora sia il bambino che la bambina vivono le avventure, no? Attraverso una identificazione. C'è una favola che tutti noi conosciamo, e io ho trovato, faccio parecchi convegni, nell'80% degli insegnanti chi uccide il lupo è il cacciatore. Ed è una delle cose più terribili, perché l'uccide Cappuccetto Rosso andando a prendere i sassi e mettendoli nella pancia, okay. Ma il bello di questo è l'identificazione iniziale. Cappuccetto rosso è maschile, ma è una bambina, ok, brava, bravissima, e tutti si identificano, e quella identificazione porta anche il maschietto ad andare a raccogliere i fiori, no, un atto molto gentile per portarli poi alla nonna. Peraltro poi alla fine nella descrizione non si ricorda più che portava i fiori. Questo è una cosa, io dico, va bene, siamo usciti dal seminato, come al solito mi capita, insomma, comunque è una delle cose che dovrebbe essere letta. Aggiungo solo una cosa, che un assessore una volta mi ha fatto fare questa interpretazione delle fiabe alla festa della donna.
2: Finocchio è un libro scritto come con un linguaggio parlato, e questa è un'altra caratteristica splendida del libro. È un libro raccontato, cioè, e questo permette un'identificazione del lettore, se uno legge per altri, una identificazione con Collodi. Devo dire che mi sono sentito Collodi a suo tempo quando leggevo Pinocchio a mio figlio. Ecco.
1: È una riflessione veramente geniale da parte sua, no? Questo è oralità. E aggiungo qualcosa di conferma, perché è legato alla Montessori, è legato alle neuroni specchio, è legato alle tutte le ricerche di neuroscienza, in cui viene dichiarato che il bambino fino all'età di 6 anni ha tantissimi neuroni nella testa, ma sono neuroni iconici, sono neuroni orali. E allora il trasmettere, facendo leva sul libro, su una narrazione orale che è poco descrittiva, ma poi molto viva, molto immersiva, molto multimodale. Tant'è che il Collodi prova. Ti faccio un esempio, guarda, è veramente questo di quanto sia multimodale. Quando io leggo ai bambini il Pinocchio che si allungano le orecchie, sai che cosa succede? I bambini si toccano le orecchie. Si toccano le orecchie per sentire. No, ok. Qua, cioè, entrare nella pesce cane è un'immersione. Prendere tutta la bacinella d'acqua quando lui va a chiedere, eccetera, no? E, cioè, è veramente multimodale, cioè partecipare, sentire quello che dicevi, insomma, no? Essere dentro nella storia, e l'oralità è un po' questo, insomma, no? E poi, attenzione, c'è un'altra cosa. C'è Piero Angelo che diceva che la capacità di tenere viva l'attenzione nasce dal fatto di continuare a trasmettere, a dare dei significati, dei sensi, delle novità prima che si spenga la fiammella. E allora, quando vedi che sta, allora introduci qualcosa che possa. Guarda, le vicende che ci sono sempre. In una pagina puoi trovarne 50, insomma, no? È sempre nuovo, è sempre preso, insomma, no? È grandissimo, grandissimo.
2: Sì, viva Pinocchio. Lucio Lorenzi, il responsabile della libreria Caleidoscopio. La libreria diventa in questi giorni il paese dei balocchi, con una caratteristica extra che non ci viene le orecchie lunghe a nessuno.
3: Però ci sono i cappellini con le orecchie lunghe, quindi per chi le vuole sono forniti.
2: Che cosa succederà da qui a fine mese?
3: Sì, la libreria diventa effettivamente un paese dei balocchi. Era uno dei nostri desideri nel costruire questa mostra insieme a Gigi, perché volevamo proprio che la mostra fosse interattiva. Ovviamente sparsi per la libreria c'è una selezione di edizioni illustrate di Pinocchio, dalle primissime appunto fino alle più recenti, ma ci interessava che Pinocchio prendesse vita. Pinocchio è un bimbo, e il primo pensiero che abbiamo fatto quando abbiamo pensato questa mostra era che i bambini dovevano essere protagonisti, per cui nelle prossime settimane passeranno in libreria decine di classi di Brescia, per cui arriveremo a circa 600 bambini coinvolti. E per noi sono loro i veri protagonisti della mostra. Gigi appunto ha pensato tutta una serie di attività, ci saranno giochi linguistici, giochi immaginari, una grande attenzione all'illustrazione, perché la mostra è costruita in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, che ha fatto un lavoro bellissimo per noi, e quindi ci sarà proprio questo approccio in cui far vivere le varie scene di Pinocchio e riscoprirlo al di là degli stereotipi che spesso poi ci siamo magari ricostruiti da adulti proprio perché l'abbiamo letto come bambini e poi l'abbiamo dimenticato. E invece il senso della mostra per gli adulti è: riscopriamo Pinocchio, dopo averlo immaginato, riscopriamolo e torniamo a leggerlo.
2: Sì, e leggerlo attraverso quello che i bambini diranno e faranno in quei giorni sarà una cosa veramente interessante. La scuola dei comics, quindi, cioè la direttrice della scuola dei comics. Dicevamo prima, Pinocchio è sempre illustrato. Mi viene da dire subito, com'è illustrato oggi e come ci lavorate voi?
4: Ecco, noi abbiamo collaborato insieme alla libreria per organizzare questa mostra, insomma, per essere presenti e soprattutto per portare i nostri studenti a confrontarsi con un grande classico. All'interno della mostra sono presenti alcune tavole realizzate dai nostri studenti ed è un'occasione veramente molto molto arricchente per loro cimentarsi appunto con un classico e riscoprirlo anche in chiave moderna. Quindi guardando queste tavole ci sono interpretazioni completamente diverse, punti di vista completamente diversi, sono riusciti anche a stravolgere, diciamo, l'immaginario più classico, diciamo, quello universalmente conosciuto. Quindi hanno dato una restituzione molto molto interessante, sono riusciti ad andare a fondo grazie al super lavoro di Gigi, che li ha sicuramente accompagnati in questo processo, quindi siamo molto contenti.
2: Bene, io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e in questo caso di sicuro buon divertimento. Ciao ciao!
0: Eccoci Claudio.
2: Sì, le attività che, come si dice, che accompagnano la mostra è aperta fino alla fine di ottobre presso la libreria
0: Caleidoscopio,
2: e è possibile visitarla, e quindi è bella perché ci sono illustrazioni che vanno dall'Ottocento fino a dopodomani. Quelle di dopodomani le hanno fatte appunto i giovani della scuola di comics. Accanto alla mostra c'è una serie di laboratori che vanno dalla mattina alle 9 fino al pomeriggio, e io qui sto vedendo le date, sono praticamente tutti i giorni fino al giorno 30, e anche qui per iscriversi è bene sentire direttamente la libreria, anche per telefono, per verificare la disponibilità. Ai laboratori partecipano già un numero di scuole rilevantissime, credo che più o meno ci partecipino un 600 studenti, ma accanto a quei laboratori ce ne sono altri invece. Uno interessante già oggi pomeriggio a 16:15, intitolata Libri a merenda, letture bugiarde, e una serie di letture attorno a Pinocchio aperta a tutti i bambini dai 4 anni. Ci sono un altro giorno in particolare, sarà al Cinema Eden la proiezione domenica 18 alle 16 del Pinocchio di Enzo Dalò. Ci sono poi dei laboratori particolari che saranno sabato 17, Pinocchio in scena con la costruzione di teatrini per ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni. Poi altri laboratori sabato 24, ancora Pinocchio in scena, questa volta per la costruzione di marionette e personaggi di Pinocchio. Domenica 25 l'ultimo laboratorio sarà quello della costruzione di un escape room in libreria sul tema di Pinocchio. Le prenotazioni e informazioni sempre alla libreria
0: Caleidoscopio.
2: Credo che abbiamo
0: detto tutto,
2: abbiamo fatto una cosa seria,
0: direi,
2: detto tutto, siamo stati completi.
0: Non ti è cresciuto il naso?
2: Non mi è cresciuto il naso,
0: hai detto cose vere,
2: anche se non è che a Pinocchio il naso gli cresca sempre.
0: Ecco, sfatiamo questo mito, no. Perché guarda che sono sicuro che pochi sanno questa cosa.
2: Perché a Pinocchio il naso gli cresce due volte sole, in due occasioni, adesso non mi ricordo quali, e questo vuol dire che anche Collodi diceva che talvolta si può farla franca.
0: E con questo direi che andiamo ad ascoltare Magnolias di Rosalia.
5: Once again, Rosalia.

0: Rosalia dal vivo con questa Magnolias. Allora Camillo, cosa facciamo?
1: Dai, tu si
0: vado
1: con la tua pillola di spazio.
0: C'è una pillola di spazio molto interessante da dare, perché l'astronauta europea e francese dell'Agenzia Spaziale Europea Sophia Deneau è tornata l'8 di ottobre sulla Terra dopo quasi 8 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Questa era la sua prima missione nello spazio, si è conclusa con l'ammaraggio della capsula Dragon Freedom di SpaceX nell'Oceano Pacifico al largo della California. Era partita il 13 di febbraio con la missione Crew 12 assieme agli astronauti della NASA Jessica Meir e Jack Hathaway e al cosmonauta russo Andrei Fedyaev. 237 giorni nello spazio, quindi ha stabilito il nuovo record europeo di permanenza in orbita durante una singola missione, che ha strappato, accidenti a lei, al nostro Luca Parmitano, che si rifarà sicuramente, però intanto ok, si scherza ovviamente. E ovviamente durante la sua permanenza ha partecipato a numerosi esperimenti scientifici europei, soprattutto dedicati alla ricerca della salute umana e della biologia. Non si è fatta mancare anche 3 attività extraveicolari in 2 settimane, tra l'altro ha trascorso quasi 20 ore all'esterno della stazione, che non è assolutamente poco. È ritornata il 10 di ottobre in Europa, a Colonia, Germania, e sta facendo ancora adesso il programma di riabilitazione per riabituare il corpo alla gravità terrestre. Non lo diciamo mai abbastanza spesso, ma stare in microgravità ti debilita parecchio comunque. Infatti il 13 di ottobre, durante una conferenza stampa, ha raccontato della sua esperienza e la prima cosa che ha detto è stato il rientro a bordo della capsula Dragon, un rientro dove questa capsula, essendo moderna, ha dei finestrini abbastanza grandi e tu ti vedi il plasma che ti avvolge praticamente, cioè fiamme arancioni belle, belle dense, mentre raggiungi quasi 5G, cioè 5 volte la gravità terrestre, no? E infatti lei dice: dopo 8 mesi in microgravità facevo fatica anche a respirare, quindi mi sono concentrata durante la discesa soltanto a respirare. Poi, finita la discesa, fai un bello splashdown, cioè un ammaraggio, che non deve essere uno scherzo nemmeno quello, anche se arrivi col paracadute comunque

0: risultati degli esami medici dopo 237 giorni nello spazio, Adenò non ha perso né massa muscolare né densità ossea. Questo è molto importante. L'ha fatto perché ha seguito un programma molto rigoroso di alimentazione, sonno e allenamenti, sempre alla stessa ora, con carichi superiori a quelli previsti dai protocolli. Questi dati forniranno, studiati meglio, indicazioni importanti anche per contrastare l'osteoporosi e la perdita di massa muscolare legata all'invecchiamento, no? Quindi è stata lei stessa un esperimento, voglio dire, no? Come tutti gli astronauti. Lei cita soprattutto, tra l'altro, gli studi sulla salute umana dedicati al cancro, alle malattie croniche, che potranno contribuire a comprendere meglio i meccanismi. Detto questo, comunque, quando le hanno detto, beh, quindi insomma, prossimo appuntamento Marte, Adenò ha detto: no, ragazzi, non ce la faremo mai con le tecnologie attuali, perché se dopo 237 giorni io sto così, figurati stare 6 mesi, una volta che magari arrivi anche sulla superficie di Marte, non sei in grado di fare niente, non sei in grado di operare, non sei in grado di muovere un dito. Vero che su Marte la gravità è minore rispetto a quella della Terra, però comunque serviranno o sistemi di propulsione più rapidi per arrivare lì più in fretta, o soluzioni per creare gravità artificiale durante il viaggio, altrimenti sì, noi magari su Marte ci arriviamo anche, ma l'equipaggio sarà incapace di svolgere qualsiasi operazione necessaria, quindi probabilmente resterebbe lì.
1: Ma in tutti i film di fantascienza camminano tranquilli nelle,
0: certo,
1: astronavi, per cui
0: sì, appena atterrati, tra l'altro,
1: sì,
0: certo.
1: Ma anche durante il viaggio, no?
0: Sì,
1: c'è,
0: sì,
1: c'è,
0: è vero,
1: la gravità artificiale, anzi fanno le corse in quelle grandi ruote che girano, no?
0: Quello sarebbe l'unico modo attualmente effettivamente per ricreare,
1: costruire forze centrifughe.
0: In teoria si può fare, in realtà vorrebbe dire costruire una nave gigantesca in orbita, non ce la posso. Non credo che abbiamo le tecnologie,
1: 300-400 metri di diametro, per avere una forza centrifuga sufficiente,
0: esatto, che poi
1: ti tenga attaccato al pavimento,
0: che poi deve continuare a andare comunque, con voglio dire, vabbè, comunque, quindi ecco, parliamo di Marte, sì, bello, continuiamo a mandarci robottini per adesso, dopo vedremo, ecco, vabbè. Grazie Sofia Adenò, grandissima.
2: E soprattutto continuiamo a lamentarci del jet lag in confronto a tutto questo.
0: Esatto, sì. Esatto. Eh sì, perché lì quando stai sulla stazione spaziale vedi l'alba 90 volte al giorno praticamente, per 237 giorni. Adesso non voglio fare i calcoli, non sono bravo in matematica, però vedi tante volte, ciao che jet lag, voglio dire.
1: Cioè fai colazione in continuazione.
0: È un continuo.
1: C'è un consumo di cappuccini e brioche
0: troppi,
1: spaventoso,
0: troppi. Va bene, allora.
2: Allora, facciamo un paio di segnalazioni, una è sul territorio e una invece a Milano. A Calcinato debutta la nuova stagione del Teatro Marconi, si comincia questa sera, giovedì 15 ottobre, alle 20.45, il Teatro Marconi in via Carlo Alberto 1 a Calcinato. In scena Lucia Goracci con Assedi, un diario di guerra, uno spettacolo che in qualche modo possiamo associare a quel concetto di teatro documentario che sempre più spesso stiamo da qualche stagione ritrovando sulle scene. Lucia Goracci propone un racconto dei suoi 20 anni di carriera come giornalista inviata di Rai 3 nei principali teatri di guerra del Medio Oriente, dall'assedio di Kobane all'evacuazione di Kabul, fino ai recenti scenari in Libano e a Gaza. Un lavoro che porta in scena la sua testimonianza, la memoria di ciò che è accaduto, i diversi documenti. È un lavoro che utilizza anche dei linguaggi multimediali, quindi ragione di più per considerarlo, come dicevo prima, una delle forme del teatro documentario che tanto ha regalato le nostre scene e che tanto sta tornando a raccontarci. Calcinato, giovedì 15 ottobre 20.45, Teatro Marconi, Lucia Goracci, Assedi, un teatro di guerra. E ci spostiamo invece a Milano. A Milano è in corso un'iniziativa, quella di Teatro City, partecipano diverse sale che propongono non soltanto spettacoli, ma laboratori, incontri, attraversamenti degli spazi, visite guidate all'interno dei teatri. Tra le proposte c'è quella di Teatro Fontana, domani venerdì 16 ottobre. Teatro Fontana intitola la giornata a Milano Futura. Arte, robotica e nuove intelligenze. Si comincia il pomeriggio con due iniziative, dalle 16 fino alle 20:30 nei chiostri del teatro Nottetempo, un'esperienza

0: immersiva con visori per bambini dai 7 anni e fino agli adulti, ad ingresso gratuito, e negli stessi orari dalle 16 alle 20:30 nel foyer del teatro Not Human Robot Gallery, una esposizione interattiva e dimostrazione dal vivo di prototipi di robotica non umanoidi da scoprire da vicino.
1: Bellissimo.
0: La sera alle 20:30 Segmentarsi, un reading performativo, stiamo parlando del lavoro di Chiara Arrigoni, l'autrice del testo, menzione speciale Franco Quadri al premio Riccione per il teatro nel 25 e sempre nel 25 vincitore del premio nazionale di drammaturgia Omissis. Si tratta di un lavoro che si ispira all'immaginario di Philip K. Dick, si parla di androidi e di umani e di relazioni tra androidi ed umani e del senso dell'umanità. Reading performativo firmato da Ivonne Capece, direttrice artistica di Teatro Fontana. Allo spettacolo seguirà tra le 21:30 fino alle 22:30 circa un appuntamento con Liussi, Dialoghi oltre i confini, quello che sta diventando un appuntamento seguito di Teatro Fontana. Sono delle incontri, delle riflessioni post spettacolo per ragionare non solo sul lavoro ma sui temi che gli spettacoli portano con sé, e in questo caso ci saranno tanto artisti quanto docenti universitari che ragionano attorno a quelli che sono i temi della tecnica e della robotica e dell'intelligenza artificiale. Quindi giornata Milano Futura al Teatro Fontana dalle 16 del pomeriggio fino a mezzasera, venerdì 16 ottobre, domani, e ricordo ancora che le due iniziative del pomeriggio, l'esperienza immersiva e l'esposizione interattiva, sono entrambe ad ingresso gratuito.
1: Allora, io direi possiamo andare con un'altra canzone e poi il prossimo contributo di Claudio.
2: Va benissimo.
1: Eccola qua, mi hai chiesto Madame Claudio, giusto? Hai scoperto questa artista?
2: Sì.
1: È interessante.
2: È interessante, molto. Anche perché avevo sentito che aveva partecipato anche a un paio di Sanremo che ero guardato bene da vedere, e per me è stata quindi una novità poi incrociarla.
1: Ma è molto interessante. Andiamo ad ascoltare Quanto forte ti pensavo.

0: Innanzitutto, che cosa ci sta succedendo? È una domanda per riflettere sul periodo storico che stiamo vivendo, che ci mette molto in difficoltà, perché racconta un disorientamento fondamentalmente. Ci sono molte cose che stanno cambiando, ogni giorno ci alziamo con un paletto che viene, come dire, alzato, e noi pensiamo a un certo punto domani cosa succederà ancora, no? E quindi è una sorta di continuo cambiamento che entra nella nostra situazione, e questi cambiamenti creano paura. Il problema è che sia partiti politici sia pensatori sfruttano questa paura delle persone, no? Perché è molto facile iniziarla contro una persona, contro un partito, contro un gruppo di persone. Quindi invece noi nel festival vorremmo incominciare a entrare dentro queste paure, percorrerle, perché ce l'abbiamo tutti in fondo alcune paure, alcune sono del tutto giustificate, e cercare di renderle visibili, di disarmarle, di in qualche maniera passare oltre a questa paura. È come un passaggio nel deserto, ecco, nel festival. Però cerchiamo di brindare lungamente durante il festival, perché siamo un festival, bisogna sempre dirlo.
1: Sì, sì, d'altronde, leggevo che il dissolversi della democrazia potrebbe portare a un dissolversi di tutto quello che tiene insieme anche le persone, e quindi non è soltanto una cosa che interessa i paesi, ma interessa anche noi personalmente, e il teatro va tutto sommato a toccare quello che abbiamo dentro, uno per uno. Ecco, siamo in tanti in platea, ma quello che c'è lì parla con ciascuno di noi.
0: Sì, devo dire che una delle cose che abbiamo tentato sempre di immaginare durante il festival è, per esempio, l'esperienza dello spettatore, nei termini di come faccio a fargli fare comunità, cioè nel senso quale comunità sto andando a incontrare e come faccio a incrociarle queste comunità per età, per genere, per estrazione, eccetera eccetera eccetera. Per cui per noi è molto importante semplicemente che non ci sia il classico spettatore che viene, vede la cosa, se ne va via. Per noi è importante che una persona che entra nel festival in qualche maniera entra in un pensiero, capisce dov'è, parla con gli altri, vede uno spettacolo, ne viene colpito, ritorna a parlare con gli altri: mi è piaciuto, non mi è piaciuto, mi ha fatto schifo, non ho capito, secondo me non è così che si affronta, sì è bellissimo, voglio farlo così, vado a casa, voglio cambiare il mondo. Ecco, tutto questo fa parte del processo del teatro, come hai detto anche tu, quindi però sempre in una dimensione di condivisione con gli altri. È un termine che noi utilizziamo spesso, e quello che dovrebbe fare il teatro, e noi tentiamo di farlo, è quello di facilitare questa condivisione attraverso gli spazi che utilizziamo. Quindi tutti gli spazi che noi sempre utilizziamo sono studiati, nonostante abbiamo pochissimi soldi, però sono studiati perché questo avvenga, cioè non vedrete mai una cosa frontale, per cui c'è sempre una possibilità di sedersi vicino a qualcuno che non si conosce, magari di attaccare bottone, o noi non abbiamo un vero e proprio bar, ma abbiamo una zona dove si può bere, mangiare e così via, e che fa parte appunto del discorso festivo, ma è di condivisione fondamentalmente. E ci sono molti spettacoli, per esempio, e l'obiettivo di avere anche più spettacoli durante un giorno, durante lo stesso giorno, è proprio quello che ci dà la possibilità di incrociare i pubblici, perché magari io sono venuto a vedere uno spettacolo di danza, invece c'è un altro che viene a vedere uno spettacolo di teatro, entrambi, uno finisce e l'altro inizia, stanno lì nello stesso spazio, si scambiano le idee, persone, cose eccetera eccetera. Quindi l'obiettivo è che comunque anche il fatto che magari uno dice che differenza c'è tra una stagione, la stagione è quella che per cui tu vai a vedere uno spettacolo ed è quello ed è finito. Qui invece entri in un'esperienza, questo sarebbe il nostro tentativo, in un'esperienza che si riverbera altrove, ok?
1: Sì, esperienze che nel corso di questi 14 anni sono state, mi viene da dire, tutto sommato anche provocatorie. Cioè in Wonderland non si partecipa a spettacoli che ti lasciano indenne, tutto sommato.
0: Spererei. C'è un tipo di cultura di cui noi vorremmo allontanarci il più possibile, che al di là della tipologia di spettacolo, di danza, di musica, di teatro, teatro comico, teatro fisico, tra così, semplicemente vuole addormentare lo spettatore. Quella roba lì è quello che a noi non appartiene. Poi immagino ce ne sono altro, io lo chiamo teatro commerciale perché spesso volentieri appartiene a quella, non tutto il teatro commerciale così, però la maggior parte. Noi invece no, cioè nel senso, tutti gli spettacoli hanno un piccolo nucleo più o meno provocatorio, no? Che parla al pubblico e dice: vabbè, e tu cosa faresti? Tu cosa ne pensi? No? È una cosa. Allora, ci sono spettacoli che ci vanno giù pesante, diciamo così, e avvisiamo sempre, tra l'altro, il pubblico. Quindi che c'è un immaginario o c'è una domanda forte che viene posta al pubblico. Il che vuol dire che non è che il pubblico è sempre in interazione, eh? Molti dei spettacoli non hanno interazione con le cose, semplicemente però si pongono in una maniera interlocutiva, tra virgolette, con il pubblico. Cioè pensano quando il creatore, cioè l'autore o l'attrice, quello che è, pensa allo spettacolo, si pone sempre che cosa sta vedendo lo spettatore e come può reagire, come posso renderlo, tra virgolette, attivo, cioè senza farlo seduto. Perché se io entro in uno spettacolo e rido, per esempio, faccio un esempio di uno dei spettacoli che verrà della Dita Peluso, che è nota perché ha fatto Colorado, eccetera, eccetera, eccetera, però vengo, rido e poi piango e poi penso alle bambine che nel Novecento sono state le prime a fare uno sciopero a Milano, e donna, bambina, sciopero, forse qualcosa mi apre la testa.
1: No, senza dubbio. E lo spettacolo che citi è anche un esempio di come tutto sommato sia possibile portare dei temi forti, far riflettere senza rompere le scatole a nessuno, ma anche sì, divertendo tutto,
0: certo,
1: sommato.
0: Assolutamente sì, esattamente. E, da un po' di tempo a questa parte, forse perché la mia vecchiaia è in calza, la parte del divertimento è diventata molto presente nel festival. Non è perché noi riteniamo appunto che la gente deve dimenticare sì dei problemi, anzi abbiamo detto dobbiamo passarci in mezzo, ma è perché è uno strumento che può essere veramente molto utile a disarmare alcune paure, quello dell'umore, dello humor, anche macabro alcune volte, no? Alcuni molto inglese in alcuni casi, abbiamo, nel senso che c'è uno spettacolo che viene dalla Scozia che è molto divertente all'inizio, poi diventa veramente un humor molto scozzese, diciamo così. A noi parla tantissimo, insomma, può veramente smascarare, per esempio quello spettacolo è uno spettacolo di danza molto intelligente in cui viene programmato venerdì, è uno spettacolo in cui l'autrice dice: io sono uno spettacolo, faccio danza contemporanea, e ho capito la funzione della danza contemporanea quando sono andato al matrimonio di mia nonna. Ok, perché al funerale di mia nonna, lei è morta, eravamo tutti quanti lì nella sala, aspettavamo, arriva diciamo una persona che loro hanno come mediatore spesso e volentieri, che chiede a tutti quanti se vogliono dire qualcosa, e tutti guardano lei perché lei è una creativa, no? Quindi pensano che lei debba dire qualcosa. E lei allora dice: io non sapevo fare assolutamente niente che possa essere istituire qualcosa a loro. Quindi mi sono inventata, sono andato lì e ho fatto un pezzo di danza contemporanea. Lei fa un pezzo di danza contemporanea. E tutti ridono come dei pazzi perché pensano al fatto che lei questo pezzo di danza contemporanea l'ha fatto all'interno di una sala mortuaria, fondamentalmente. Quindi è come tu vedi le cose, no? Cioè come ti vengono spostati, no? Il contesto, se tu vedi quel pezzo lì, tu dici: vabbè, è un pezzo di danza contemporanea, neanche tanto bello. Tu lo sposti all'interno di una danza, dici: ah, e poi lei ti pone una grossa domanda: ma la danza contemporanea a che serve? Quindi cioè, è molto interessante lo spettacolo, perché poi continua, diventa molto più
1: bene, bene,
0: più
1: bene.
0: Più nero. Allora, come ti dicevo, tante cose.
1: Ecco, entriamo, impossibile raccontare tutti gli spettacoli,
0: sì.
1: Quanti sono?
0: 38.
1: Ecco, allora, però possiamo andare per capitoli.
0: Sì.
1: Ci sono, possiamo dire, 5 capitoli diversi all'interno,
0: sì,
1: del festival, che trattano momenti diversi di spettacoli. Ce li puoi riassumere?
0: Sì, allora, innanzitutto c'è una parte internazionale, quindi a parte questo spettacolo di Solène Witwater, ma ci sono altri spettacoli, 5 dalla Repubblica Ceca, perché ogni anno abbiamo un focus su un paese specifico, quest'anno era Repubblica Ceca. Bellissimi, uno diversissimo dall'altro, uno più bello dell'altro. Poi un secondo, diciamo, settore che noi chiamiamo Hydra Connect, che è un progetto di internazionalizzazione delle compagnie lombarde, no, internazionali. Per cui una giuria sceglie le compagnie, noi facciamo 2 spettacoli di queste compagnie e chiamiamo degli operatori internazionali a vedere queste compagnie. Chiaramente è aperto a tutto il pubblico e sono 5 compagnie importantissime italiane. E questa è la seconda. La terza invece è un'attenzione particolare al territorio, perché su ci sono 4 produzioni nuove che debuttano nel festival, di 4 autori bresciani che noi abbiamo seguito e a cui abbiamo dato residenza, eccetera, eccetera. Abbiamo, diciamo, facilitato.
1: Di cui avevamo visto gli studi l'anno scorso, mi pare.
0: Alcuni sì, alcuni no. Alcuni sono nuovi, alcuni sono continui. Per esempio, la Bortolato è al numero 2, cioè nel senso che ha debuttato l'anno scorso con il numero 1, e quest'anno è una trilogia, e quindi quest'anno c'è il secondo. La quarta sezione è invece una sezione musicale, quindi ci sono 3 concerti importanti, e l'ultima invece è la collaborazione col Pico Cinema Paradiso, per cui facciamo 3 spettacoli il martedì di cinematografici, sulla formula del Cineforum, diciamo così, che sono molto legati ai temi del nostro festival. Quindi queste sono le 5, diciamo, sezioni. Praticamente si parte martedì fino a domenica, noi abbiamo programmazione sempre per 4 settimane.
1: Gli spettacoli saranno pomeridiani, serali,
0: anche,
1: e di mattina per le scuole.
0: Sì, esattamente. C'è un progetto per le scuole, per cui ci sono 2 spettacoli per le scuole, e noi stiamo già lavorando con ben 11 scuole, ancora è aperto alcune possibilità. Noi lavoriamo con le scuole molto a stretto contatto, cioè nel senso che non vengono soltanto a vedere gli spettacoli, ma noi andiamo nelle scuole, parliamo di che cosa stanno andando a vederlo, parliamo dei temi di cui che stiamo affrontando, perché ritengo che a molti di questi spettacoli, con alcuni abbiamo già parlato, e per esempio l'altro, Morici, che la presenta, la Mattia dell'Ostrica, è uno spettacolo molto bello, però anche molto impattante. Allora ho bisogno di spiegazioni. E poi abbiamo dei workshop che si tengono anche per professionisti e per non, e ci abbiamo anche una sezione, e per quanto riguarda le tempistiche, come abbiamo detto, da lunedì a domenica, e ci sono spettacoli anche alle 18.30, alle 19 e nel pomeriggio, proprio durante il sabato e la domenica.
1: Dunque, per saperne di più, c'è il sito che è
0: wonderlandfestival.it,
1: e per iscrizione, ad esempio, scolaresche, ancora c'è la possibilità?
0: Sì, ci sono delle possibilità. Mattia dell'Ostrica no, nel senso che sono i 2 spettacoli, ma per lo sciopero delle bambine, che ne ho parlato prima, secondo me è uno spettacolo bellissimo, sì, ci sono delle possibilità, e anzi invitiamo chi volesse a iscriversi, perché lo spettacolo per bambine, per i ragazzi, ha un costo molto ridotto, 5 euro, diciamo così, e l'insegnante entra gratuitamente, e c'è alla fine dello spettacolo un discorso con una psicologa che proprio serve per parlare delle tematiche, perché una delle tematiche che noi riteniamo molto importanti per le scuole in questo momento è l'educazione ai sentimenti, alle emozioni, e questo spettacolo parla esattamente di questo, e pensiamo che ci sia bisogno di fare un punto anche su questo tema alla fine, dopo lo spettacolo.
1: Bene, Davide, allora, per saperne di più, il sito wonderland.it. Accenniamo, già che ci siamo, ai costi: e i biglietti sono 5 euro per le scuole, ma poi sono biglietti da 8 euro, 10 euro,
0: 15 al massimo.
1: 15 è il massimo.
0: Possiamo dire che per alcuni spettacoli è molto consigliata la prenotazione, perché sono già in vendita e alcuni stanno già andando forte, diciamo così, e quindi non diamo per scontato che gli spettacoli siano sempre liberi, per cui è meglio prenotarli. Non costa di più prenotarli, nel senso che abbiamo fatto la fatica di pagare noi i costi, diciamo così, quindi comprarli da noi o comprarli online costa uguale.
1: Benissimo, io ti ringrazio, quindi buon lavoro e buon divertimento.
0: A tutti quanti, ovviamente, vi aspettiamo.
2: Quindi Wonderland Festival, 14ª edizione, dal 9 al 26 di novembre. La base è il Teatro al Moca.
3: Teatro Idra.
2: Il Teatro Idra al Moca. Quello che abbiamo sentito è Davide D'Antonio, responsabile della programmazione.
3: E se posso, a proposito di biglietti, io vi consiglio di prenderli in anticipo, quelli per sabato 21 di novembre, perché so che stanno già andando parecchio. E siccome sono solo 90 posti, non vorrete perdervi questo spettacolo, voglio dire. Sto parlando di Transatlantica, insomma, solo perché.
2: Se volete sapere qualche cosa di più di come è arrivata la musica in America.
3: Sì, perché veramente ci sono un sacco di credenze popolari che io per primo ho scoperto non essere vere, grazie a Michele Dallago che ha scritto questo spettacolo Transatlantic. Per esempio, cioè, O Susanna non è una canzone dei cowboy,
2: no.
3: Ma niente proprio, parla di uno schiavo che sta andando a lavorare, cioè no, non è cappello, sì. No, niente di tutto ciò.
4: Comunque, diciamo due cose in più. È uno spettacolo che vede in scena uno sterminio di artisti, punto. Okay.
3: Quelli che, se eravate in Piazza Loggia a Capodanno, avete visto sul palco all'inizio della serata, verso le 10, Alchimusa Collective, di cui posso fregiarmi di far parte.
4: E non solo ne fai parte, ma avrai un ruolo di un certo peso all'interno di questa esperienza.
3: Sarò la voce narrante, sarò quello che vi dirà tutti gli inganni che vi hanno messo in testa sulla musica americana e di come la musica americana in realtà non esiste, perché è nata dai migranti che erano lì, dagli schiavi neri, dagli irlandesi, ma anche dagli svizzeri. Gli svizzeri che fanno lo yodel, anche loro c'entrano. Guarda, una roba
4: altro che Pinocchio con gli abiti tirolesi qua.
2: Sì, abbiamo una cosa che
3: lo yodel è entrato anche nella country music, ma di bestia, anche andato in tutte le classifiche all'epoca, era diventata una cosa 21 novembre
4: narrazione e musica dal vivo.
3: Esatto.
4: Con, ribadisco, un palcoscenico, non una platea in questo caso, ma un palcoscenico con una presenza impressionante di artisti,
3: 14 in tutto,
4: che riempiranno decisamente la serata di splendida musica all'interno di Wonderland Festival.
3: Esattamente, esattamente. Allora, ci hai portato un jazzista a proposito di migrazioni, africano
2: sudafricano,
3: eccolo qua, Joe Malinga.

0: Allora, mancano pochi minuti alla fine di questa puntata, ma possiamo dare un'anticipazione per Weekenders di domani.
1: Vi avevamo detto tre pezzi sì, registrati, il terzo non l'avete sentito, lo sentirete domani. In scena al Piccolo Teatro di Milano c'è la prima produzione del Piccolo di questa stagione, Coro degli Amanti di Tiago Rodriguez, autore e regista dello spettacolo. Uno spettacolo assolutamente meraviglioso, io l'ho già visto, Claudio lo vedrà domani sera, e ne abbiamo parlato con Tea Della Valle, che è una regista che è già stata in passato nostra ospite e che in questo caso ha collaborato come appunto collaborazione alla regia con Tiago Rodriguez. Domani sentirete tutto il racconto di questo straordinario lavoro in scena fino a domenica 18.
0: E con questa concludiamo questa puntata di Mezza Sala. Grazie Camillo, grazie Claudio.
1: A voi, a tutte e tutti.
2: Ciao ciao.

0: Onda Ultras, giovedì, metà di ottobre, l'ottobrata. È arrivata l'ottobrata?
1: Sì. Sì, siamo nel cuore.
2: Non ha nulla a che vedere con l'ottobrata,
0: no?
2: Che è la gioventù leninista, più o meno si dice così. Non sono un esperto di...
1: Ciumbia.
0: Non ti sei mai iscritto alla gioventù bolscevica?
2: No, ma per pochi anni, però sì, dico sì, l'ho sfiorata, cioè, di pochi anni.
0: Eri lì e lì, l'hai sfiorata proprio.
2: Esatto, però volevo dire, non sono un esperto di lingua, diciamo...
1: Tu però hai fatto la comparsa nella corazzata Potionchi, vero? Quando cade...
0: Era il bambino della carrozzella.
1: Quando cade la carrozzella.
0: Certo.
1: Ah, eri il bambino, certo, della carrozzella. Che meraviglia.
0: È lì.
2: Sono rimasto frullato per tutta la vita.
1: Ti ha lesionato il polso con la caduta, vero? E ancora, certo, oggi ne porti le conseguenze.
2: Entrambe,
1: penso.
0: Gran finta, non so perché l'abbiano così poi vituperato con Fantozzi, eccetera.
1: No,
0: una cagata pazzesca. In realtà,
1: un grandissimo bel film.
0: Ma chissà che mondo strano.
2: A questo proposito,
0: visto che arriviamo da celluloide, non c'è più, ci hanno spostato al giovedì e abbiamo mezza sala, quindi non dobbiamo fare il cinema. Devi parlare di teatro. Parla di teatro.
2: Dell'assurdo?
0: Sì, questo ci viene molto meglio, certo.
2: Ma sì, siamo dei protagonisti assoluti del teatro
0: grandi interpreti. A loro, tra l'altro, il vero assurdo, perché ne siamo inconsapevoli di tutto questo.
2: Sì, ma più che l'assurdo, il nostro è il nonsense. Ecco. Tra l'altro, ho un ritorno in cuffia, come dicono quelli veri, fastidiosissimo.
0: Ma davvero? E come mai c'è questo ritorno in cuffia che ti ho messo a zero? Ce l'hai ancora? Ce l'hai ancora così?
2: Pronto? Sì.
0: Allora non c'è un cazzo da fare.
1: Sei proprio tu allora.
0: Allora c'è proprio niente da fare, caro mio.
2: Ho la voce boomerang.
1: Non è
0: la devi
1: radio,
0: tenere.
1: Sei tu. Sei tu che senti le voci.
0: sono i primi sintesi di psicosi, sì. Un po' psicotici, vabbè, dai. I primi spettri psicotici che galleggiano. Ma quando arrivi alla tua età, muro è normale.
1: Fatti di meno, diremmo, a Milano.
2: Amici miei, sì, compagni miei, sapete, dici, che in questi giorni di presunto occhio,
1: sì,
2: sono dedicato molto alle letture e anche alla cinefilia.
0: Ah, okay. Insomma, hai guardato dei film e hai letto dei libri.
2: Bravissimo, io non lo so. Italiano,
0: stavo traducendo, scusa.
2: Tra i film visti, ce n'è uno in particolare. Mi è stato consigliato da un compagno che lavora nel campo della psichiatria e che proprio parla di un ragazzo che sente le voci, proprio come me adesso. L'unica differenza è che
0: la voce è la tua, tra l'altro, che non sei ragazzo e che la voce è la tua, quindi
1: tu pensa che
2: così, non volete che vi dica?
0: Non mi sento,
2: tra l'altro non è neanche che faccia domande e abbia risposte, faccio domande e mi rispondono con altre domande, cioè le mie,
1: le tue, esatto.
0: Allora, veniamo a noi, dai, l'angolo, partiamo subito con Onda Ultra, se parliamo subito delle cose importanti, Stefano, sì, aggiornaci su tutto il mondo.
1: Allora, intanto,
0: cosa dico?
1: Siamo in piena Champions League.
0: Vabbè,
1: e ci sono stati, no, aspetta, perché ci sono stati degli scontri, incontri anche interessanti, tipo i belgi
0: di chi?
1: Del Bruges. Anzi no, chiamiamolo Brugge. Perché non sono francesi ma sono flamand, fiamminghi. Sono venuti a Milano in quantità sostanziosa, hanno fatto casino, hanno piantato casini sulla metropolitana, hanno divelto una porta di quelle scorrevoli della metropolitana, si è bloccato tutto il traffico della metropolitana, quantomeno quella della linea 1 che va in piazzale Lotto. Poi grandissima partecipazione, hanno anche vinto, e questo per me è tanto di cappello. Non è successo nulla allo stadio, nessuno scontro, niente. Però insomma, ci sono grandi movimenti, grandi partecipazioni di tifoserie ultras. I Comaschi, per esempio, per la prima volta nella loro storia hanno affrontato una trasferta europea e sono andati in 1000 a Rotterdam.
2: No, come no? 1083.
1: Sì, va bene. 1083 sono andati a Rotterdam. Ho ricevuto un messaggio, insomma, da un caro amico tifoso del Como che mi dice, così è stato il commento, è bello anche sentire questi commenti, soprattutto per uno che per la prima volta si reca all'estero a seguire la propria squadra. Dice, quando cantano, quando tifano, sono allucinanti, cioè sono veramente pesanti. Questa è tipica tifoseria olandese. Solo che tifano solo dopo il gol. Quindi dopo ogni gol, tutto lo stadio trascinato dalla curva del Feyenoord è un qualcosa di veramente pesante da sopportare. Ma tifano solo dopo il gol. E lui dice, avessimo vinto noi, cioè fossimo stati in vantaggio noi, avessimo vinto noi, lo stadio sarebbe stato zitto e li avremmo, non dico umiliati.
2: Posso, Stefano, sì? aggiungere una cosa a quello che hai detto tu?
1: Sì, certo.
2: È vero quello che hai detto tu?
0: Ah, ok. No, voleva dire.
2: Ma sai perché? Perché io l'ho guardata.
0: Ah, bravo. Ma scusa, non stai guardando i film e leggendo libri?
1: No, è bello guardare un po' di Champions.
2: No, beh, la Champions l'ho guardata perché pensa che l'ho guardata proprio per le tifoserie
0: e poi hai guardato la Champions e poi sabato e domenica sei guardato la Serie A e poi magari anche ma allora, diciamo la verità, molto... che Erfinter sei guardato uno e il libro li hai aperti quattro che c'è lì da sei anni per leggere due capitoli.
1: No, alla fine il calcio ha avuto...
0: Alla fine ha passato il tempo a guardare le partite.
2: Devo essere sincero.
0: Proviamoci, Maurizio, dai.
2: Proviamoci.
0: Ho guardato.
2: Con grande attenzione.
0: Sì.
2: Como Feyenoord.
0: Come mai con grande attenzione?
1: Perché i comaschi per la prima volta nella storia vanno in trasferta, dai.
0: Volevi guardare come i comaschi si comportavano in Olanda.
1: Certo.
0: Intanto
1: sono andati in tanti, perché sì. mille tifosi, 1083. Sono
0: 1083
1: tanti.
0: Per una città di come Como,
1: 1083. Assolutamente.
0: 1083 è un trasfertone.
1: Si sono fatti sentire e non solo si sono fatti sentire, ma a loro dire
0: cosa hanno fatto?
2: Vediamo perché io li ho guardati.
0: Li hai visti? Erano davvero 1083. Erano davvero 1083. Quanti ne contate?
2: Lo stadio non rende giustizia alle tifoserie di ospiti. A Rotterdam l'ospizio ha delle grandi vetrate davanti, per cui non permette proprio di vederli, diciamo, nel loro massimo spolvero. Se dovessi, io so che Pozzi non sarà d'accordo con me, se dovessi fargli un rimprovero, direi che non sono un blocco unico a livello di colore, anche se molti hanno magliette blu, poi hanno questa maglietta con Semper Cubans, che comunque si sono fatti sentire, ma ha assolutamente ragione Stefano, e quindi che ha ricevuto quel messaggio dal suo amico comasco. La tifoseria di Rotterdam si fa sentire solo in alcuni momenti, non solo dopo il gol, solo in momenti particolarmente eccitanti, diciamo, dal punto di vista calcistico, ma non hanno la mentalità, almeno per quanto
0: non c'è quella è la squadra del nord Europa.
1: Però attenzione, perché questa cosa io la ricordo in tanti stadi europei, in Francia, in Belgio, cioè quando poi tifano fanno brutto, cioè sono pesanti da sopportare.
2: Allora,
1: cioè sono veramente,
2: devo dire un'altra
1: all'unisono.
2: Cosa e mi permetto di interromperti, hai ragione, io poi ho guardato con assoluta attenzione
0: che cosa?
2: Manchester per Paris Saint Germain,
0: okay.
2: E devo dirti che i francesi hanno fatto veramente il botto.
0: Ma invece io mi sono visto il City con Liverpool per guardare le due
1: in settimana.
2: Sì,
0: City Liverpool in campionato.
1: Meglio quelli del Liverpool, ovviamente.
0: Giocavano in casa all'Anfield Road.
1: Ah, era Liverpool.
0: Era Liverpool City. E quindi erano avvantaggiati. Ma devo dire che, al di là di aver cantato tutta la partita e quindi aver sovrastato di fatto poi il City, però ha vinto dopo un'espulsione, insomma, è cambiata un po' la partita ed è cambiato anche il tifo, e devo dire che il City si è fatto valere. Ma è stato molto interessante perché hanno fatto, tra l'altro, nella curva del City in trasferta ci stava il cantante degli Oasis, Noel Gallagher.
2: Certo.
0: e come coreografia quelli del Liverpool hanno cominciato a fare giochi di parole sulle canzoni degli Oasis rispetto alla squalifica probabile che dovrà arrivare del City per aver contravvenuto al fair play finanziario, per i giochetti magheggi che hanno fatto dal punto di vista finanziario.
1: Humor inglese,
0: questo humor inglese, tiravano fuori questi striscioni, no? Che citavano pezzi, titoli delle canzoni degli Oasis, prendendo per il culo. Gli altri rispondevano con delle tipiche banane. Cioè, tipo, sono arrivati tutti con, presente, quelle banane gonfiabili.
1: Sì. Perché questo?
0: No, non ho capito perché l'utilizzo della banana, succhiate, cioè, non lo so. Non so che significa. Mi sono domandato il significato della banana nel tifo inglese, ma neanche l'intelligenza artificiale è riuscita. Sì, no, vedi che invece Maurizio è più avanti.
2: Cioè. È il ricordo di un giocatore, un vecchio giocatore, quando il Manchester non aveva ancora ottenuto questi clamorosi successi degli ultimi anni, che era nelle grazie della tifoseria, che dopo aver smesso di giocare aprì un negozio ortofrutticolo, o comunque veniva ricordato per la vendita o il commercio delle banane. Questa cosa si è trasformata negli anni. E ultimamente ho notato anche io, ma sono veramente tante, e anche ieri c'erano le banane, anche se non tante come quelle del settore ospiti. Contro,
0: sai che mi hai dato? Io non sono andato a controllare, a dire la verità, ma in effetti dura da 40 anni sta roba della banana.
2: Certo.
1: Ormai è un qualcosa di
2: pensa che cronico. Io, esatto, pensavo fosse una cosa riferita al razzismo.
1: No, non c'entra niente.
2: Perché non c'entra assolutamente nulla. Ma tornando a prima, ricollegandomi anche a
0: allora,
2: Manuel.
0: No, adesso raccontiamola sta storia delle banane, perché sai che è interessante comunque. Allora, siamo nell'87, quindi una roba.
1: 87.
0: Sì, quindi di 40 anni fa. Un tifoso, Frank Newton, che non è quello della mela, che cade.
2: Sicuramente inesatto, perché ho sentito una cosa di sfuggita.
0: Vabbè, ma ne sapevi più comunque di noi, e quindi non era una cosa a caso. Adesso la contestualizziamo, diamo la notizia, Maurizio, no? Allora, arrivò con una banana gonfiabile a Main Road, 1,5 metri, per una partita contro il Plymouth. L'ispirazione venne dall'attaccante del City, Varadi, che era soprannominato Imre Banana. Varadi segnò 31 gol in una 70 di presenze col City, un bomber, insomma, una partita su due lui segnava, e anche lui ha accolto con favore il ritorno di questa tradizione, dicendo che restituisce un po' di divertimento al calcio. A lui essere chiamato Imre Banana faceva piacere, ed è questo che i tifosi del City cercavano di fare quindi anche ad Anfield Road. Le banane sono un richiamo nostalgico a un City molto diverso,
1: molto
0: quello degli anni 80, che faceva la spola tra la prima e la seconda divisione ed era lontanissimo dalla potenza mondiale di oggi,
1: con gli Zulu Boys.
0: Quindi c'è proprio un richiamo a dire: non ce ne frega un cazzo, anche se noi andremo e torneremo dove eravamo, noi siamo quelli, insomma, delle banane sventolate allo stadio. Quindi c'è un qualcosa bello, di molto romantico e molto bello in questa storia della banana, caro Maurizio e caro Stefano.
1: Bello. Poi vorrei sottolineare invece la tifoseria del Galatasaray, che giocava
0: a Galata, anche se lo stadio è un po' più forte,
1: giocava contro
0: Il Barcellona.
1: Vabbè, ha subito pesantemente.
0: Ho visto anche quella, per la verità.
1: Ma la cosa che mi ha impressionato sono gli striscioni pro-Palestina. Mentre qua, se hai una bandiera della Palestina, ti arrestano.
0: Ma è arrivata lì, anche, tra l'altro, ha giocato la selezione
1: ti
0: palestinese.
1: Ti danno la medaglia.
0: Selezione palestinese in Turchia, e hanno fatto finire la partita a 89-59. Quindi a un secondo dalla fine, hanno fischiato simbolicamente la fine con la selezione palestinese, dicendo: l'ultimo secondo lo giocheremo quando la Palestina sarà libera.
1: Bello.
0: Che è stato questo. Quindi un paese sensibile, sì, per motivi particolari.
1: Con tutte le sue contraddizioni.
0: Per motivi particolari.
1: Perché...
0: No, ma poi c'è da distinguere sempre i governi dalla base.
1: Però come sempre, questa cosa mi piace.
0: Se no tu sei un vannacciano di merda, io sono un meloniano, stando a come gira qui in Italia.
1: Assolutamente no. Certo, sì, certo, ci potrebbe
0: dire tutti che tu sei vannacciano, io sono meloniano, e ovviamente Tajani lo fa muro.
1: Certo.
0: Muro fa
1: un po' ci assomiglia, un po'.
2: Temevo mi mettesse nel PD.
0: No. Sì, l'ala riformista, però. Ti facciamo fare l'ala riformista del PD, Maurizio.
2: Oh, mamma mia.
0: E stiamo a dialogare con Calenda.
2: Di dire una cosa sui francesi,
0: puoi dire tutto,
2: o meglio sui parigini, con il Manchester.
0: Sì.
2: Allora, partita fantastica, un altro calcio,
1: eh sì, bella, altro bel calcio, è vero.
2: Primo tempo del Paris Saint Germain incredibile, poi bellissimo secondo tempo del City, bella partita in generale. I tifosi del Paris Saint Germain, molti di più di quelli in possesso di biglietto, perché erano anche fuori, però il loro spicchione all'interno dello stadio faceva veramente impressione.
1: Sì, Paris, so che ho scritto Paris.
2: So, c'era solo Paris, una tifoseria pluricolorata, proprio che spazia, penso, dalle banlieue arrivando alla middle class dei Champs-Élysées. Però devo dire veramente impressionanti, e hanno sempre cantato, e sempre hanno dato proprio quell'impressione che dicevi tu, Stefano, di potenza, anche canora, e a un certo punto si sono permessi di prendere in giro, ovviamente vincevano già 3-0 i tifosi del City, girandosi e facendo la classica, sapete che i tifosi del City, tra le loro caratteristiche diciamo così performance, hanno quello di girarsi di schiena al campo e saltare, e devo dire che lo hanno fatto con un'intensità e un vociare veramente incredibili. Sono rimasto veramente impressionato dalla tifoseria del Paris Saint Germain, e non è la prima volta.
1: Sì. Vorrei dire alcune cose sul Paris Saint Germain. Allora,
2: interessanti?
1: Sì, interessanti, cioè non che noi ce ne freghi più di tanto, ma di quello che pensano gli ultras tendenzialmente di destra, ma gli ultras di destra hanno sempre visto il Marsiglia come la squadra, diciamo così, di straccioni, perché sono una tifoseria multiculturale, che comprende chiaramente sia tifosi francesi di Marsiglia, ma anche tanti, troppi secondo loro, insomma, magrebini, immigrati, ci sono un sacco di italiani tra l'altro, anche tra di loro, non vengono mai citati, ma ce ne sono tantissimi a Marsiglia di origine italiana. Quindi insomma una tifoseria multiculturale, sicuramente aperta a queste commistioni. La loro rivale principale era storicamente il Paris Saint Germain, che ai tempi, quando aveva i Boulogne Boys, che erano tutti bianchi, parigini, magari non parigini doc, perché anche lì è una città, insomma, che ha un sacco di immigrati anche francesi, un po' come Milano, però quantomeno erano bianchi e francesi, non, sicuramente non erano di etnie diverse. Vedevano un pochino con simpatia i parigini, perché che comunque, ecco, questi Boulogne Boys, dal punto di vista degli scontri, erano abbastanza facinorosi, era il classico gruppo casual che faceva, insomma, che si opponeva un po' a tutte le tifoserie francesi, in particolare contro quella del Marsiglia. Nell'ultimo decennio a Parigi c'è stata una trasformazione pesantissima da questo punto di vista, cioè i parigini sono diventati esattamente come i marsigliesi, quindi con sicuramente tanti tifosi parigini di origine e di etnia francese, bianca, eccetera eccetera, ma al momento la preponderanza è diventata esattamente come a Marsiglia, quella delle banlieue, quindi un sacco di immigrati, un sacco di seconde e terze generazioni. E questo chiaramente è stato, io lo dico con piacere, un dito in culo a tutti questi ultras. A tutti questi ultras un po' di destra, che vedevano nel Parigi
0: il Real Madrid di Francia.
1: Sì, bravo, il Real Madrid di Francia. Non so se a Madrid invece continuano.
0: No.
1: Hai citato il Real Madrid?
0: Sono sempre fasci. Spagna una grande unità.
1: Un po' come in Italia gli immigrati non vanno allo stadio.
0: Allora, attenzione, ormai, cioè, adesso
1: in
0: distinguiamo cos'è l'andare allo stadio e a fare un gruppo ultras.
1: No, non vanno allo stadio.
0: Perché tu hai detto delle sante parole le tue, perché hanno evidenziato bene quello che è un cambiamento sociale che sta avvenendo in alcuni gruppi francesi. Anche se su Marsiglia va sempre e comunque sottolineato che
1: hanno
0: sono
1: i due
0: esattamente, e nella South Winners, nella curva, i South Winners. Hanno questa indole.
1: Me lo ricordo
0: genesi.
1: Sempre il nostro amico Sebastien
0: che essendo di
1: che
0: lì,
1: li odia, che li odia,
0: perché lui invece,
1: perché
0: è, del,
1: lui invece è francesissimo,
0: ed è il comando 84,
1: però lui è
0: comando
1: aperto,
0: 84, ed è la curva nord, che però è, rimane di sinistra, ma è più bobò, diciamo, mentre i quartieri nord di Marsiglia, i quartieri insomma popolari, duri, sì, quelli in cui nessuno ti dice di mettere piede altrimenti chissà cosa ti succede, il Secondigliano per intenderci, sì, quarto giaro delle nostre parti, ti dicono questi hanno preso la curva sud,
1: sì,
0: hanno un'indole prettamente antifascista, i Che Guevara esposti tutta la partita, hanno l'arancione come colore, sì, che è il colore dell'antifascismo in Francia, insomma hanno questa, sì, questa. Devo dire un'altra cosa però, quindi che domandavi della Spagna e di Madrid. Sulla Spagna e in particolar modo Madrid, ma anche sull'Atletico Madrid purtroppo,
1: si salva il Rayo e
0: pesa il Rayo Vallecano per tutta la sua storia, esattamente, ma le due grandi, le due squadre più famose
1: non,
0: diciamo,
1: permettono nessuna infiltrazione.
0: No, perché il nazionalismo e anche, io aggiungo, c'è ormai una struttura vera e propria anche di rapporti società-tifo all'interno di tutto quello che è il business.
1: Sì.
0: Soprattutto il business,
1: per cui della... non lasciano spazio, no,
0: che in qualche modo devo dire il Rayo Vallecano ha fatto proprio per essere anche alternativo,
1: un'alternativa a questo,
0: bravissimo, sì, anche, sì, quindi è anche un'operazione, diciamo, che a noi piace dal punto di vista sociopolitico, ovviamente, sì, i tifosi del Rayo, l'antifascismo, il quartiere obrero, il barrio obrero de Madrid e tutto quanto, ma in realtà è anche un'operazione della stessa presidenza del Rayo di volerlo incentivare, sì, proprio per tirare a sé quella parte di Madrid che dice ma sai che c'è, invece che andare coi nazionalisti del Real o dell'Atletico, sì, andrò a rifarmi le ossa in questo contesto.
1: Mi piacerebbe che noi in futuro, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si continuasse a monitorare cosa succede in Italia da questo punto di vista.
0: Beh, perché in Italia, sì,
1: io posso parlare di Milano, e a Milano davvero non c'è nessuna apertura, ma non è che c'è un'opposizione, attenzione, sono proprio gli immigrati di, non so, i magrebini, ma gli stessi sudamericani, per esempio,
0: certo,
1: per non parlare dei filippini, che non
0: possiamo elencarli tutti, le 180 nazionali di Milano,
1: ne abbiamo tanti,
0: beh, sono più o meno sono 200 nazioni del mondo, a Milano ce ne sono
1: 190, nessuno gli impedisce, nessuno gli impedisce loro di mettere piede in curva, attenzione, perché io sono anche attento a queste cose, nessuno ha mai fatto,
0: è quello che ti,
1: sono proprio loro che dicono io sono cileno, tifo il Colo Colo, cioè seguo da Milano il Colo Colo.
2: Però Stefano, posso dirti una cosa,
1: sì,
2: e poi faccio una proposta.
1: Sì,
2: una cosa, attenzione che stiamo parlando di una nazione che vive storicamente, perché le epoche storiche non sono il presente, storicamente vive un processo migratorio molto recente.
0: Bravissimo.
1: Sì, assolutamente, assolutamente sì.
0: Cioè, no, dimentichiamo, e c'era l'altro, bravissimo, hai fatto un appunto importante anche per capire,
1: sì,
0: la Francia.
1: Sì, sì,
0: c'è,
1: sì,
0: tutto,
1: sì,
0: la questione ex colonia, c'è tutto un elemento,
1: verissimo,
0: di arrivo.
1: Verissimo.
2: Cioè, ma l'hai spiegato prima tu con il Paris Saint-Germain.
1: Sì, sì, sì, sì, verissimo. Forse non è solo una questione di tempo e di decenni, magari.
0: No,
1: però
0: è una
1: questione,
0: ma soprattutto di approccio,
1: no, sì, siccome...
0: di un approccio sociale allo stadio di un certo tipo. Tu Pozzi, che sei studioso, insomma, ne sai, mi insegni che l'approccio politico anche di sinistra negli anni 70-80, agli albori del movimento ultras italiano, era preponderante rispetto a quello di destra. Su questo non ci sono,
1: sì,
0: dubbi.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, sì,
0: i gruppi di sinistra che caratterizzavano,
1: non ovunque,
0: ma chiaramente, ma comunque c'erano, sì, ed erano, se oggi le contiamo sulla dita di questa mano, ok,
1: sì,
0: i gruppi espressamente, la tua, esatto, che sta pure mezzo angessata, sì, cioè, se li contiamo lì, una volta invece anche all'interno di tendenze magari di destra il gruppo di sinistra c'era all'interno,
1: sì,
0: del macro gruppo,
1: dello stadio,
0: oggi,
1: sì,
0: questo praticamente, no, è proprio un clima politico che cambia, anche un diverso modo, e anche abbiamo detto tante volte, da quando è iniziata questa trasmissione all'alba di ormai 22 anni fa, è stata anche una responsabilità delle stesse forze di sinistra, sì, antifasciste, di vedere il mondo dello stadio come un mondo di reietti,
2: averlo
0: da abbandonare.
2: Abbandonato.
0: Sì. Esattamente. e quindi c'è anche una grossa responsabilità. E quindi quando queste cose si mischiano, e soprattutto non cominciamo a fare quell'elemento xenofiligaco, no, di xenofilia, per la quale pensiamo che l'immigrato sia un compagno a prescindere, perché è sfruttato, perché no, è sottoproletario.
1: Ed è quello che volevo salutare, quindi, volevo sottolineare, perché attenzione, non è che tutte le altre etnie siano escluse da Milano, perché qualche romeno, qualche albanese,
0: sì, sì,
1: lo vedi, e chiediamoci il perché. Cioè, se uno fa due,
0: infatti,
1: più
0: la
1: due,
0: questione è molto
1: se
0: più
1: uno
0: complessa.
1: Fa più due capisce immediatamente perché. Perché laddove c'è la malavita, la criminalità organizzata, rispetto a certe etnie, anche lo stadio ha già aperto, ma non è quello che interessa a noi, cioè non è il popolo,
0: non è una questione sociologica,
1: esatto,
0: è una questione di interessi
1: incrociati, esattamente,
0: ma
1: esattamente.
0: E quindi entriamo tutti in un altro campo, al di là della provenienza, ma quindi questo poi non conta più se uno sia rumeno, albanese,
1: ma
0: di
1: sì,
0: origine,
1: certo,
0: eccetera,
1: però,
0: ma è l'elemento

0: nel tempo possa succedere, ma è sicuramente ostacolato dalle scelte, quelle di business, proprio all'interno del mondo stadio, e questo non lo sottovaluterei. E visto che prima abbiamo parlato di Rayo Vallecano, prima di spezzare la trasmissione e parlare di qualcos'altro, a meno che voi giustamente non abbiate ancora qualcosa da aggiungere, proporrei proprio l'inno del Rayo Vallecano, così come siamo stati rimproverati di non mettere mai musica.
1: Sì.
0: Manuel, tu dovresti già essere pronto, la canzone degli Scappè, se non sbaglio.
1: Aspetta, perché sta preparando la trasmissione di dopodomani, quindi aspetta solo
0: 30
1: secondi, ecco,
2: no,
1: ecco, ci siamo.
2: Vuoi mettere la canzone dei Rayo, quindi degli Scappè?
0: Sì, l'abbiamo citata, dicono che non mettiamo mai musica, così magari
2: chi l'ha detto? Chi si è permesso?
1: È vero, ultimamente stiamo un po' latitando.
2: Chi ci fa delle critiche?
1: Parliamo troppo e ascoltiamo.
2: Chi è stato a farci delle critiche?
0: In studio e dal vivo Katia ha detto: ma voi non mettete mai la musica?
1: Ha ragione.
0: Noi secondo me non dovremmo metterla, però accogliendo.
1: Ah, secondo te non dovremmo metterla proprio?
0: Ma no, perché dobbiamo rompere questo flusso ininterrotto, no? Questo come essere sul lettino, noi continuiamo a parliamo.
1: Perché è un qualcosa di degenerativo, no? La musica.
2: Sì, siamo dei degenerati, esatto. Hai ragione. Siamo fondamentalmente dei degenerati. E direi che allora con questa autovalutazione noi andiamo a sentirci un po' di Scappè.
1: Oh, meno male.
3: Antifascistas! En la mano, soy del Rayo Vallecano. En el campo eres mi hermano.
4: ¡Upa, el Rayo Vallecano!
3: Y yo no soy de Vallecas. La, la, la, la, la, la, la. Pero me suda la.

0: campeón. Somos los hinchas de
1: primera
0: división. Cada canuto que nos fumamos, alucinamos con el Rayo Vallecano.
2: E così potremo andare avanti per ore, giorni, settimane.
3: Tutta la vita.
2: Che cosa, scusa Stefano?
4: Sempre bello riascoltarti, però, sono sempre...
2: fa questa cosa, ti mette un po' a posto la giornata, insomma. Bene, allora, detto tutto questo, che è un angolo che ci ha portato, no, come sempre, in questo flusso, a un angolo del tafferuglio sulla Champions League, siamo arrivati a parlare di tutt'altro, noi adesso...
4: Parliamo del Giro di Lombardia, per forza.
2: Del Giro di Lombardia, perché dobbiamo parlare del...
4: Perché
2: parliamo del... Maurizio, hai qualcosa da dire al Giro di Lombardia? No, non parlare di, non parlare di ciclismo, di competizioni, che è palloso.
3: No, allora,
2: di qualche cosa di succoso, racconta qualcosa di un po' più interessante, un'idea,
3: allora,
2: una...
3: Raccogliendo l'invito
2: di chi?
3: Del nostro mattatore di giornata, cioè Pozzi, che chiedeva qualcosa in più sulla pista, avrei l'intenzione di parlare con voi proprio del ciclismo su pista.
2: Del ciclismo su pista.
3: Della morte.
2: Va bene, quando nasce il ciclismo su pista?
3: Ma allora, innanzitutto direi...
2: Nasce prima o dopo quello su strada? O insieme?
3: No, allora, il ciclismo su pista nasce un attimo dopo del ciclismo su strada, semplicemente perché ovviamente le prime biciclette furono testate su strada.
2: Poi hanno fatto delle piste, non è che prima ha fatto le piste.
3: No, insomma, no. Quando hanno visto che si andava bene su strada, hanno detto, costruiamo delle piste.
2: Cioè, prima hanno inventato prima la bici,

0: hanno inventato
1: fatto prima la bici e poi l'hanno fatta andare su strada. E poi hanno inventato le corse e le corse in bicicletta. E poi sono arrivati su pista. Quando?
0: Però
1: prima gara su pista.
0: Diciamo che dalla fine dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli anni 60 del Novecento, con qualche punta negli anni 70, si ha lo splendore del ciclismo su pista.
2: Oh, bravo. Questa cosa mi entusiasma, perché io sono
1: un estimatore
2: dei velodromi e dei pistardi.
1: Il velodromo è molto affascinante, sì.
0: Sì, allora, il successo del ciclismo su pista è ovviamente dettato dalla possibilità di vedere i propri eroi, o comunque gli atleti, sempre davanti e sempre continuativamente. Tanto che addirittura si arrivarono a delle esagerazioni incomprensibili,
2: sì,
0: pur di avere lo spettacolo. Sì. Cosa succedeva? Si abbinava a quelle che erano le corse all'interno della pista. Inizialmente erano addirittura di legno, di cemento, comunque molte anche di legno, e un parquet finissimo, però si abbinava a queste grandi manifestazioni che duravano giorni e giorni, e poi parleremo in particolare delle 6 giorni ciclistiche, anche quello che era uno spettacolo all'interno. Quindi c'era la banda, c'erano tutti i tavoli imbanditi per quelli che potevano permetterselo, e mangiavano champagne. Ed era una festa nella festa, nel senso che andare a vedere una 6 giorni o comunque degli appuntamenti in pista era visto anche come un qualche cosa, diciamo un motivo di vanto a livello sociale. E le gare inizialmente, come dicevo prima, rappresentavano anche la disumanità, nel senso che alle classiche gare di volate si accoppiavano delle prove del tutto fuori da ogni logica.
1: Mm-hmm.
0: Addirittura nei primi anni del Novecento si inventarono delle corse fatte in pista che in qualche modo dovessero riprendere il chilometraggio delle gare su strada, quelle però a tappe, per cui in 5-6 giorni si facevano anche 3.000, cioè il record è di fare 3.300 chilometri, 3.300 sono qui davanti, un certo Miller fece in 6 giorni 3.368 chilometri continuativamente. Sostanzialmente venivano dedicate alcune ore a un fantomatico sonno che se però si doveva svolgere in bicicletta. Erano talmente allenati che se ne andavano a dormire mentre pedalavano, per cui in posizioni stranissime si adagiavano su un volante, ma continuavano a pedalare. Erano appunto forse al limite dell'umano, però c'è da dire che era uno spettacolo grossissimo questo, perché si scommetteva tanto su questo.
1: Oh, sei arrivato uno degli elementi centrali, poi. Ciclismo su pista ha avuto grande successo per 2 elementi. Il primo è uno spettacolo che si guarda seduti, quindi stai lì, vedi le gare, è un po' come andare allo stadio, no? È questa cosa qui.
0: Esatto.
1: La seconda è che ci scommetti molto bene, perché ci sono tante gare, e la variabile è meno scontata che nel ciclismo su strada, possiamo dire, perché nel ciclismo su strada si riduce notevolmente il numero di pretendenti. Nel ciclismo su pista ci sono delle variabili anche particolari, e devo dire che sono i 2 elementi che fecero la grande fortuna del ciclismo su pista. Poi
2: vorrei citare
1: Maurizio va ancora io lo interrompo per dare ritmo, ma in realtà lui potrebbe andare avanti fino alle 18:30 di stasera, potrebbe.
0: No, allora diamo ritmo ricordando che l'Italia c'erano i grandissimi tappini, erano soprattutto prima americani, c'era il nero volante, poi si parlano dei francesi, corridore del nord, tra l'altro il più grande 6-giornista, adesso lo ricordiamo quello da 6 giorni, anzi lo farà Manuel,
1: certo.
0: Ricordiamo il Patrice Sercuit, famosissimo, che corse fino agli anni 70, poi da lì si cominciò proprio a scadere anche questo rito di andare a vedere le corse su pista. Mm-hmm. All'Italia espresse dei campioni grandissimi,
1: certo.
0: Mi ricordo di Maspers, il milanese Maspers, piuttosto che Gagliardoni, piuttosto che nel tandem
1: esatto.
0: I famosi Bianchetto e Beghetto, che furono anche campioni del mondo. Insomma, c'era tutta una cultura rispetto a quella che era la pista, che addirittura a volte veniva anche abbinata ad alcuni incontri di pugilato. Diciamo che poi per il mondo cambiato. cambiando anche totalmente il mondo del ciclismo, ormai nei sei giorni forse ne è rimasta una nelle piante, sono state dimenticate. Ma Manuel, prima di addentrarci con curiosità sulle sei giorni, spiega a Pozzi.
1: A Pozzi bisogna spiegargli tutte le prove della sei giorni. Allora, sei giorni sono sei prove, un po' come vedete il decathlon o il pentathlon, no? Prove diverse. Queste sono tutte sulla bicicletta e sono sei prove. Quali sono? Allora, alcune te le dico e le sai sicuramente, no? La velocità. Che cos'è la velocità? La prova di velocità.
2: Chi è più veloce?
1: No, è una gara a due o a tre o a quattro, che si parte allo stesso punto e si fa la volata, uno viene eliminato, l'altro si salva finché non resterà soltanto uno. Poi l'inseguimento. L'inseguimento è uno sta da una parte,
2: uno dall'altra.
1: E ci si insegue,
2: certo.
1: Chi è più vicino all'altro vince, ok? Poi c'è il seguimento individuale oppure
2: a squadra,
1: bravissimo. Poi c'è la cronometro, la corsa a punti.
2: Questa mi sfugge.
1: Sì, perché praticamente il gruppo nella quale la vittoria viene assegnata a chi fa più punti, cioè tu fai ogni tot di giri c'è una volata e assegnano dei punti.
2: Okay.
1: E tu arrivi primo, secondo, terzo, ne prendi un po', quindi una volta arrivi primo ne prendi 20, una volta arrivi secondo ne prendi 10, cioè tutto un conteggio.
2: Se più volte primo vinci, se arrivi
1: bravissimo.
2: Poi
1: c'è l'americana.
2: Questa mi sfugge.
1: L'americana è bella, bella. Si corre in due, cioè tu c'è un tuo socio e si dà il cambio ogni tot dandosi la mano e lanciandosi con la mano l'uno con l'altro, una sorta di staffetta a due.
2: Bello.
1: È l'americana. O poi c'è il Keirin. Il Keirin o retromotori.
2: Ah, quello con la moto davanti che
1: ti sei
2: attaccato. Ecco. Questa roba molto inglese,
1: No, è giapponese a dire la verità. Però
2: ho visto a Wembley correvano.
1: È una disciplina nata in Giappone e poi che viene, però è giapponese. Le motorette, chi è che ha le motorette più belle al mondo?
2: È vero,
1: i giapponesi c'ha la motoretta.
2: Suzuki, Yamaha,
1: Kawasaki, no?
2: Certo.
1: Maurizio, i retromotori.
0: Ma sui retromotori ci sono delle belle storie, nel senso che nell'ultimo periodo, in cui appunto la pista era ancora in voga, si parlava dei Derny, che erano delle moto però molto diverse da quelle iniziali. Quelle iniziali erano veramente dei mostri di 2000 di cilindrata,
1: certo,
0: erano
1: che poi dovevano andare al massimo a 50 all'ora e quindi ti domandavi po' perché dovevano avere bastava il motorino, ma in realtà avevano queste moto giganti.
0: Ma infatti che battevano in testa, peraltro, proprio per il motivo che dicevi tu, lì su questa gara, che era chiamata quella del mezzo fondo,
1: esatto,
0: sostanzialmente si creò, cioè, per un certo periodo era addirittura la gara più affascinante. Perché
1: qua però sul mezzo
0: perché
1: fondo si arrivava anche a 80 all'ora, cioè non è come il Keirin, che è diciamo il Keirin oppure come si chiama? Sì, no, il Keirin, che è quella nella quale si spostano e poi fanno la volata. Il mezzo fondo che spiegando.
0: No, questo...
1: Vai. No, era perché prima parlando del Keirin non vorrei confondere le due cose.
0: No, assolutamente, okay. No, dicevo che nel massimo fulgore della pista,
1: certo,
0: era quando c'erano queste moto da 2000 e c'era proprio la gara di mezzo fondo.
1: Di mezzo fondo, che
0: perché
1: è bellissimo.
0: Era una gara nella gara, anche perché chi guidava era anche l'allenatore del ciclista e quindi non doveva semplicemente condurre la moto aspettandosi che quel suo ciclista fosse dietro, aveva un sacco di tattiche prima di tutto. Poi si mettevano d'accordo tra di loro ciclisti con ciclisti per fare fuori questo e quell'altro, ma addirittura studiavano le posizioni da utilizzare, e sto parlando di quello che conduceva la moto, per far prendere d'aria all'avversario, quindi si spostavano da una parte e dall'altra a seconda della curva che dovessero fare, per far sì che anche quel minimo d'aria potesse andare a cagionare danni all'avversario di fianco. Ricordate che, come dicevi tu, si andava a velocità incredibile per una bicicletta,
1: si andava a 80 all'ora. Ma la cosa più bella di questo è che non si capisce, si corre con uno contro l'altro, quindi ci stanno due moto che devono sorpassarsi.
0: Certo. Sì. Ci si chiedeva anche se...
1: E ci sono tutte delle regole, tra l'altro, c'è la linea, no? La famosa la linea celeste, che è distante 2,5 metri.
0: Sì, quella,
1: che si vede in pista, no? È proprio la linea degli stayer, cioè all'esterno della quale deve, insomma, passare la moto avversaria quando fa il sorpasso, cioè non puoi stare troppo attaccato all'altra moto per motivi ovviamente di sicurezza. E niente, è una delle discipline più suggestive, devo dire, e più belle, e anche le più difficili, perché sembra una cavolata stare, perché dici tanto stai in sci e ti taglia l'aria, ma in realtà appunto deve esserci questa grande sinergia e capacità di capirsi tra allenatore e corridore, e poi deve esserci una certa abilità sia da parte del motociclista che del ciclista quando si fanno i sorpassi, quando si fanno queste cose. Quindi, una bellissima discipline.
0: Ricordiamo che praticamente con una bici che non ha i freni, no? Che ha scatto fisso, praticamente sei attaccato al rullo dietro.
2: Sì, c'è il rullo, esatto.
1: Sì, è il rullo che ti serve per tenere velocità o per, no, appunto, non spiantarti contro la moto, ma è importantissimo stare più vicini possibile, che più stai vicino alla moto più taglierai l'aria.
0: E meno aria prendi.
1: E tra l'altro su questo c'è anche il tema che la ruota davanti, si è inventato lì, la ruota davanti è più piccola di quella dietro, proprio per tenere una posizione aerodinamica più bassa, usavano le 24 davanti.
0: Assolutamente, poi nel tempo anche le bici da corsa, cioè da pista, sono cambiate tantissimo.
1: Sì, no, beh, adesso stiamo parlando, stiamo facendo un po' di Amarcord proprio, adesso il mondo è tutto cambiato, come è cambiato un'altra delle cose epiche del ciclismo, il surplus.
0: Il surplus,
1: e lo stare sul posto fermi aspettando che uno partisse, ormai non c'è più. Ma questa cosa del surplus, caso Maurizio, tu non lo puoi sapere, dobbiamo lasciare alla prossima puntata.
0: Dico solo una cosa.
2: No, non abbiamo un minuto, un minuto non lo abbiamo.
1: Un minuto.
0: Abbiamo un'ora e 0,3 minuti per parlarne, perché fu il surplus che Pellettoni fece su Bianchetto nel 68, vero?
1: Grandissimo.
0: Che decise di cambiare completamente le
1: regole del surplus,
0: perché un'ora e 3 minuti fermo, e da lì dicono no,
1: bisogna mettere un limite, perché sennò non ne usciamo più.
0: 30 secondi ormai, quindi sostanzialmente non è più nulla, ma ripartiremo da qui, dal nostro surplus,
1: restate surplus, state sul posto, perché tra una settimana ripartiremo da lì, dal surplus.
2: Va bene,
1: preparati sul surplus.
2: No, io avevo un'altra cosa da dire, ma va bene,
1: sei pronto?
2: Sono prontissimo, ne parleremo la prossima volta.
1: Alla prossima,
2: parlando sempre di Pistard,
1: sempre solo di Pistard. Ciao Maurizio.
2: Ciao Mauri,
1: a presto,
0: buonanotte.

quello che ho raccontato a un certo punto è una cosa che mi ha sempre molto colpito del colonialismo ottocentesco liberale italiano e non solo italiano, che erano gli zoomani, no? Volevo far capire che uomini e donne dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa sono stati letteralmente messi in gabbia dagli europei. Significa che quando tu guardi qualcuno che è in gabbia, ti consideri automaticamente, chiaramente in modo sbagliato, superiore a quella persona. L'idea di scrivere Fili dello stesso cielo è nata da un vuoto, il vuoto che negli anni ho visto nella manualistica scolastica quando si parla di colonialismo o in generale degli altri continenti che non sono Europa e strettamente Stati Uniti, Canada, c'è il vuoto, non c'è nulla. E non capire che le linee di quello che ci sta succedendo oggi, cioè la storia di oggi, segue quelle famose linee coloniali del passato, vuol dire non spiegare il mondo ai ragazzi e alle ragazze. Ecco perché ho voluto fare un libro che fosse dedicato anche a una fascia d'età che viene un po' bistrattata, che è quella delle scuole medie, appunto perché le scuole medie hanno proprio dei manuali che secondo me devono essere riscritti da capo a piedi. Nel libro racconto di mio nonno che è stato, appunto, collaborava col colonialismo, perché alcuni si sono ribellati, ma la maggior parte hanno, come si dice a Roma, abbozzato, hanno cercato di sopravvivere dentro questo sistema brutale che era il sistema coloniale. E io parlo del colonialismo italiano, che è un piccolo tassello all'interno della storia dell'imperialismo europeo, e in questo piccolo tassello parlo di un altro piccolo tassello che è la Somalia. E la Somalia è stata colonizzata dall'Italia, come l'Eritrea e la Libia, e mio nonno in un certo senso è stato protagonista di tutto questo, perché lo ha visto però dalla parte sbagliata. Noi dobbiamo raccogliere quella storia lì, perché ci riguarda sia tutti gli sbagli e sia tutte le cose positive. Quindi il colonialismo secondo me è stato una grande ferita nella storia mondiale, è importante conoscerla. Il colonialismo italiano è un grandissimo rimosso, ma dentro il rimosso coloniale c'è il rimosso dell'inizio del colonialismo, cioè non è solo Mussolini quando è iniziato il colonialismo liberale o non era nato, era piccolino. Quello che ho raccontato a un certo punto è una cosa che mi ha sempre molto colpito del colonialismo ottocentesco liberale italiano e non solo italiano, che erano gli zoomani, no? Volevo far capire che uomini e donne dell'America Latina, dell'Asia, dell'Africa sono stati letteralmente messi in gabbia dagli europei. Significa che quando tu guardi qualcuno che è in gabbia, ti consideri automaticamente, chiaramente in modo sbagliato, superiore a quella persona. Questo ha creato un razzismo a livello popolare enorme. Io racconto un episodio nel libro, ragazzi, che è il primo show di questo genere in Italia, quando vengono portati questo gruppo di assabesi nel 1884 e letteralmente messi a disposizione del pubblico torinese. Una delle persone appunto che sono state trascinate a Torino era una donna di nome Khadija, veniva toccata continuamente, il suo corpo continuamente veniva violato. Allora è chiaro che io, parlando ai ragazzi, dovevo raccontare anche queste cose terribili, però le ho raccontate con un linguaggio, diciamo, accessibile ai ragazzi, proprio per farli capire anche la crudeltà del sistema coloniale, che era una crudeltà agita sui corpi delle persone. Ho parlato anche molto di immaginario. Nel libro racconto le canzoni, ma non soltanto Faccetta Nera, ma anche la terribile Topolino in Abissinia, no? Topolino che va in Etiopia e vuole gassare tutti e dice: devo uccidere tutti questi mori, lui li chiama mori, e perché mia mamma ha bisogno della borsetta nuova, quindi io ho bisogno di pelle di moro. Quella era una canzone per bambini. Volevo far capire che quell'immaginario tossico è l'immaginario tossico che è ancora rimasto in circolo. Ecco, per me era molto importante spiegare ai ragazzi che questa storia c'è stata, e proprio perché c'è stata abbiamo bisogno di decostruirla e andare avanti, cambiarla completamente, cambiare proprio l'immaginario di ieri
circolo oggi. Io sono molto ossessionata dai luoghi, in tutti i miei libri ci sono questi luoghi coloniali della mia città di Roma. Vorrei risignificare questi luoghi, noi abbiamo bisogno di capirli, prima o poi di capire cosa fare con questi luoghi. Io penso che ogni monumento, ogni traccia, ogni via ha una storia a sé, non possiamo usare lo stesso metodo, però sicuramente ci dobbiamo pensare, no? Non li possiamo lasciare lì nel vuoto più assoluto. Il mio sogno è appunto che i ragazzi e le ragazze facciano questo processo di risignificazione e che magari la cittadinanza poi li ascolti. Io poi spero che questo libro possa aiutare a fare ricerca a scuola su questo periodo storico e soprattutto ricerca all'interno delle proprie famiglie. Per quello sarebbe interessante che i ragazzi a un certo punto chiedessero dei loro bisnonni cosa ha fatto bisnonno X in Etiopia, perché sicuramente bisnonno

0: Sì, è un libro che io ho scritto nel 2019 e è uscito in gennaio 2020 per Meltevi della collana Culture Radicali di Ippolita, ed è un libro che parte da me, una pratica attuata, visto che io sono una femminista transfemminista, e parte dall'idea che oggi nel sistema nel quale viviamo, nel sistema mondo, viviamo ancora immersi in una colonialità, che non è il colonialismo, ma è piuttosto un mix di elementi che hanno cominciato a formarsi e si sono poi radicati dal 1492, come il capitalismo, il razzismo, il colonialismo, appunto le categorie in relazione di subordinazione, razza, classe, genere.
1: Il patriarcato, aggiungerei.
0: Sì, certamente, il patriarcato, come dire, è una conseguenza di tutto questo, è un mix, è uno dei cocktail che ne sono uscite da questo mix, e come appunto questo ha formato il sistema nel quale viviamo oggi. Per me era necessario cercare di

0: dominante, e quindi cercare di capire come poter andare a colpire e possibilmente distruggere la colonialità per cercare di formare e di creare un mondo decoloniale.
1: Questo vale, immagino, soprattutto per l'Occidente, ma non solo.
0: Io faccio un discorso più generale, cioè io parto da me, quindi io sono una persona europea, bianca, che vive in Francia, che lavora all'università, quindi al centro del sistema mondo, ma poi io ho cercato di rimanere ai margini del sistema mondo per poter, piuttosto che partire da quella che viene chiamata la white fragility, cioè la consapevolezza che sei dalla parte sbagliata, di fatto come persona bianca e dominante e potenzialmente costantemente oppressora, io ho cercato di capire, se sia possibile, per me lo è, restare ai margini del centro, cioè non cercare di arrivare ai luoghi del potere, ma restare ai margini e partire dagli margini per creare delle risposte a partire dai privilegi che io ho, quello che per me è la mobilizzazione del privilegio, cioè capire che i tuoi privilegi, se non li agisci come privilegi,

0: li chiamerei così, io le chiamo esercizi e pratiche di decolonialità, tentativi di rispondere alla proposta del pensiero decoloniale. Il pensiero decoloniale si forma da quello che è considerato il sud globale, in particolare in America Latina, ma non solo, a partire da persone il cui corpo è un corpo che porta le tracce ancora oggi della colonialità. Quindi per me era necessario rispondere a queste proposte non facendo pensiero decoloniale, ma rispondendo appunto con delle pratiche di decolonialità. Io parto da me, dalla mia esperienza, dalle micropolitiche che io faccio nel mio spazio del quotidiano, che è quello dell'università. Quindi nel libro racconto e condivido alcune pratiche di azione diretta all'università, prendendo come esempio di definizione di azione diretta quella dell'anarchica Voltairine de Cleyre, che nel 1912 scrive questo libro che si chiama Sull'azione diretta, e lei dice che l'azione diretta è tutto quello che tu hai fatto volendo cambiare il mondo e condividendolo con gli altri e agendolo, no? E quindi io credo che ogni persona che fa una pratica di coscientizzazione, ovvero di capire quali sono i propri privilegi, possa utilizzare questi privilegi proprio per agire all'interno del sistema e creare dei cortocircuiti. Io poi faccio alcuni esempi, come per esempio Carol Racchette, perché io stavo scrivendo nel momento in cui lei entra comunque nel porto in Italia nonostante avesse il divieto, e lo porto come esempio di persona che non si pone la domanda che cosa ho da perdere, ma piuttosto quali sono i privilegi che posso agire. E quindi lei poi ha detto: io comunque sono una bianca privilegiata che ha il passaporto europeo, che ha due lauree, cioè non è che posso pormi la domanda che cosa rischio io rispetto a quello che sto facendo. E per me questo è un esempio di passaggio dalla postura di alleata a quella di complice, perché l'alleata porta, come dire, il proprio supporto, la complice si prende il rischio dell'azione diretta, e questo è quello che per me fa la differenza. Quindi il libro è un po' un invito a prendere coscienza di questo e a capire dove tu individualmente nel tuo spazio del quotidiano e collettivamente negli spazi appunto collettivi del movimento eccetera puoi fare questo passaggio da alleato a complice delle lotte decoloniali.
1: Juice is so pure, uncorrupted, uncontaminated.
0: Grosso peso da sempre e ovunque. Io direi che la cosa importante è che nei movimenti di liberazione ci siano le persone oppresse che si autoliberano, perché sennò c'è sempre il problema, quando sei bianca, occidentale eccetera, di avere questa sindrome della liberazione, di liberare gli altri. Paolo Freire lo spiegava bene nei suoi testi quando diceva che una pratica, un'educazione alla libertà e alla liberazione deve partire dalle persone oppresse, no? Chi sono loro, agenti della propria liberazione. I movimenti delle donne hanno sempre cercato di farlo, ma il punto è che anche all'interno dei movimenti delle donne ci sono state alcune che hanno voluto liberare le altre, quello che Françoise Vergès nel suo libro Femminismo decoloniale chiama il femminismo civilizzazionista, cioè il femminismo bianco che voleva liberare le donne del cosiddetto terzo mondo, quando quelle donne si stavano già liberando da sole, no? Quindi i movimenti femministi più che delle donne, io non sono tanto d'accordo con l'uso di questo termine, perché richiama troppo l'idea della donna come una categoria a sé, quando invece sappiamo benissimo che c'è una pluralità, no? E poi ci sono posizionamenti fortemente differenti. Siamo purtroppo davanti a quello che viene chiamato femonazionalismo, cioè l'uso delle dinamiche femministe da parte delle donne per portare avanti movimenti nazionalisti e razzisti, quindi faccio sempre un po' di attenzione a utilizzare questo termine. Sta di fatto però che nelle lotte decoloniali piuttosto direi che molte donne cisgenere e trans, i movimenti femministi sono fortemente implicati nel movimento decoloniale, nella teoria e nella pratica, perché nel movimento decoloniale c'è piuttosto l'idea della prassi, no? Come continua intersezione tra la riflessione e l'azione, no? Che non possono non andare insieme.
2: Ci lasci dei riferimenti internet legati al tuo lavoro?
0: Un articolo che mi piacerebbe, se avete voglia di che leggete, Ulisse, che è uscito su una rivista che si chiama Intersezionale ed è sulla distruzione dell'università, che viene da una lettera aperta che io ho scritto ai miei studenti e studente quando ho deciso di fare un'azione diretta e annullare i miei esami, e quindi faccio poi una riflessione sulla necessaria distruzione dell'università e della classe privilegiata, di sottrarsi alla classe a cui sei assegnata nel momento in cui hai un lavoro stabile e non precario all'università. E poi c'è un articolo sulla rivista Roots, che è della brigata Scrum, che sono streghe per un cambiamento radicale dell'università merdosa, ed è il mio collettivo di azione diretta.

colonialismo italiano, potrei dire, non è un colonialismo di fatto di italiani, brava gente. In questa rimozione, in questo non volerlo raccontare, ti dà idea quanto ancora questo coloniale stia lavorando nella colonialità.

chiamo Antar Mohamed Mariuccola, sono educatore e scrittore di Caosomano, sono qui da 35 anni e da molto tempo mi sto occupando di raccontare la storia di Giorgio e Isabella Mariuccola, che sono mio zio e mia madre. Mia madre e mio zio

per la vita in generale. La cosa disturbante è che lui, mio nonno, lasciò la madre di Giorgio, di Isabella, insomma, e gli strappò molto piccoli. Questo è, diciamo, il dramma in qualche modo che aleggia attorno a questa famiglia. Non era facile parlare di quel rapporto tra mia nonna e mio nonno, perché abbiamo

Ovunque andassi mi sentivo studiata, con gli occhi e con le parole. Perché non si racconta il colonialismo italiano? C'è molta reticenza, anche delle persone che hanno vissuto il colonialismo. È quasi un po' una vergogna per chi l'ha subito, per chi l'ha vissuto e per chi in qualche modo l'ha fatto subire. Perché è vivo e quindi non si sa come affrontarlo. Si può parlare di qualcosa che non c'è più, come un passato. Ma siccome non è un passato, il colonialismo c'è ancora oggi, nel 2023. Penso che il colonialismo non è finito perché i rapporti di diseguaglianza e di subalternità sono alla base di una logica coloniale. Gli italiani si sono assolti sul gas che hanno scaricato in Libia, si sono assolti sul gas che hanno scaricato in Etiopia, si sono talmente assolti che in qualche modo riescono a fare ancora onore, dare nomi a piazze, a strade, a gerarchi fascisti, perché in Italia non c'è stata mai una novità. Il colonialismo italiano, potrei dire, non è un colonialismo di fatto di italiani brava gente, e soprattutto in questa rimozione, in questo non volerlo raccontare.

Dobbiamo leggere il passato, il presente, ma anche il futuro. Cioè, è un modo di guardare le cose, è anche un modo di comprendere quello che sta accadendo, quello che potrebbe accadere, per far sì che il dolore intanto non ritorni.

questo passaggio pedonale è stato inaugurato il 25 luglio del 2022 e dedicato a Isabella Maricola e a Giorgio Maricola. E la storia particolare di mio zio è che è l'unico partigiano Italo Somalo medaglia d'oro della resistenza italiana. Non lo so perché Giorgio Maricola abbia scelto di fare il partigiano.

la questione della razza, perché era un ragazzo scuro, in qualche modo aveva interiorizzato la violenza, perché il periodo fascista è stato un tempo estremamente violento, e avendo avuto soprattutto un professore come Pino Albertelli, che è morto nelle fosse ardeatine, un partigiano anche lui, di Giustizia, Libertà del Partito d'Azione, non si poteva sottrarre. Era una questione di coscienza, non poteva girare la testa da un'altra parte, doveva decidere da che parte stare, e lui aveva deciso di combattere i fascisti e i nazisti. La storia di Giorgio è la storia di tantissime persone che provengono da tante parti del mondo, italiani, africani, e libici, cose varie, che in qualche modo non li hanno raccontati, perché non c'è stata la necessità di raccontarlo, perché forse le priorità erano altre. Ma adesso che questo è un paese attraversato da mille culture, da mille religioni, da mille identità, è il momento giusto per porsi che Italia vogliamo per domani. È importante riconoscere la memoria delle persone dimenticate, perché rischiamo noi di dimenticare noi stessi. Perché quando noi pensiamo di dimenticare la memoria dei dimenticati, in realtà stiamo dimenticando la nostra memoria. Perché memoria in qualche modo è qualcosa di simbolico, mette assieme delle cose. Quindi eventualmente per costruire tracce di cammino, tracce di possibilità di futuro, bisogna avere proprio la memoria dei cosiddetti dimenticati, anche perché chi è ricordato? Con che cosa siamo ricordati? Queste storie dei cosiddetti dimenticati ci racconta in realtà che se noi dimentichiamo la storia dei dimenticati, in realtà stiamo dimenticando la nostra storia. Queste storie dei cosiddetti

questo momento, in questo modo, per poter capire la storia, la dobbiamo leggere anche dall'altra parte, dalla parte di chi è perso la guerra, di chi è stato fuori dalla storia, da costruirla e da riscriverla la storia. Le storie, quindi le memorie, sono quando riconosciamo che non c'è vinto e vincitore, perché si vince un giorno e si perde l'altro, ma soprattutto bisogna andare oltre la guerra. E per andare

0: smooth lyrics.
1: Il baccano non dissuase Douglas nel riuscire a stroncare sul nascere la battaglia per i diritti delle donne. Salotti, pulpiti e stampa, per quanto provassero, potevano fermare la marea. Passò solo un mese prima che un altro congresso, stavolta a Rochester, nello stato di New York, diventasse per le sue audaci innovazioni un punto di riferimento per la lotta delle donne da un precedente per i meeting che seguirono. Qui Frederick Douglass manifestò nuovamente la propria lealtà verso le sorelle, appoggiando ancora una volta la risoluzione del suffragio femminile, che passò con un margine più ampio che a Seneca Falls. Chi sostenne i diritti delle donne non poteva più essere proibito. L'argomento dell'uguaglianza delle donne, ancora accettabile agli occhi dell'opinione pubblica, ma ormai parte di un movimento embrionale sostenuto dai neri, lottavano per la libertà, si affermò come elemento indelebile della vita politica degli Stati Uniti. Ma di cosa si trattava? Come si definiva la questione, al di là dell'aspetto del suffragio che aveva provocato tanta pubblicità negativa attorno al congresso di Seneca Falls? Le denunce della Declaration of Sentiments, delle richieste avanzate nella risoluzione, riflettevano effettivamente i problemi e le necessità delle donne degli Stati Uniti. Al cuore della dichiarazione di Seneca Falls c'erano l'istituzione del matrimonio

sogni, matrimonio con cedevole diritti il diritto di punibile. Quello che è peggio, le leggi sulla separazione e il divorzio si basavano tutte sulla supremazia dell'uomo. Come conseguenza della condizione di inferiorità femminile all'interno del matrimonio, sosteneva la dichiarazione di Seneca Falsi, le donne pativano una disuguaglianza nelle istituzioni educative e nelle professioni. Le professioni redditizie e le vie di accesso alla ricchezza e alle distinzioni

tuttavia, al rigoroso coronamento della consapevolezza del dilemma della donna bianca di classe media, la dichiarazione quasi ignorava il dramma delle bianche di classe operaia e delle nere. In altre parole, la dichiarazione di Seneca Falsi propose un'analisi della condizione delle donne che trascurava le condizioni di tutte quelle che non appartenevano alla classe sociale, di coloro che avevano stirato dopo molto. Che ne era delle donne che per vivere dovevano lavorare?

industriale. Le donne erano la vasta maggioranza dei lavoratori industriali. Negli opifici tessili, dispersi in tutto il New England, lavoravano 38.927 donne contro 18.539 uomini. Quelle prime operaie erano state reclutate tra le famiglie contadine locali. Gli industriali alla ricerca di profitto descrivevano la vita negli opifici con un attraente e istruttivo preludio alla vita matrimoniale. I modelli produttivi di Waldman, Lowell, erano entrambi dipinti come famiglie surrogate, dove le giovani operaie erano supervisionate rigorosamente da governanti

14, 18, addirittura 16 ore al giorno. Atroci condizioni di lavoro, dormitori affollati in maniera disumana e poco tempo per i pasti. Mezz'ora a mezzogiorno per il pranzo. Le donne dovevano correre per svariati isolati dalla calda e umida aria della tessitura fino ai loro dormitori, gogliare di fretta il pasto principale della giornata e poi tornare di corsa in fabbrica col terrore di essere multate se arrivavano in ritardo. D'inverno non osavano fermarsi per abbottonarsi i cappotti e spesso mangiavano senza toglierseli. Era la stagione delle polmoniti. D'estate il cibo guasto e gli scarsi servizi igienici portavano alla dissenteria. La tubercolosi li accompagnava in ogni stagione. Gli operai lottavano. Partire dalla fine degli anni venti dell'Ottocento, molto prima del congresso di Seneca Falls del 1848, gli operai realizzarono picchetti e scioperi, protestando in maniera militante contro la doppia oppressione che pativano in quanto donne operaie. A Dover, ad esempio, le operaie e tessili uscirono dalla fabbrica nel 1828 per esprimere drammaticamente

0: faccio.
1: Nell'estate del 1848, all'epoca del congresso di Senata Paz, le condizioni di lavoro, cioè ideali, le filande si erano deteriorate al punto che le figlie dei contadini erano poi rapidamente divenute una minoranza nella forza lavoro tessile. A sostituire le donne yank, nate bene, c'erano immigrate che alla pari dei loro padri, fratelli e mariti, stavano diventando il proletariato industriale della nazione. Queste donne, al contrario dei loro predecessori, le cui famiglie possedevano la terra, non avevano nulla per fidarsi, a parte la propria forza lavoro. Quando facevano resistenza, combattevano per il proprio diritto a sopravvivere. Lottavano in maniera così appassionata che negli anni 40 dell'Ottocento le operaie formavano la parte trainante della militanza lavoratrice degli Stati Uniti. Lottando per una riduzione della giornata di lavoro a 10 ore, la Lowell Labor cominciò a presentare delle petizioni alla State Legislature nel 1843 e nel 1844. Quando questa istituzione accettò di tenere udienze pubbliche sul tema, le donne della Rowan Association conquistarono il primato di aver ottenuto la prima inchiesta sulle condizioni di lavoro da parte di un organo governativo nella storia degli Stati Uniti. Questo incise profondamente sulla questione dei diritti delle donne e anticipò di 4 anni il lancio ufficiale del movimento delle donne. A giudicare dalle lotte, l'inesorabile difesa della propria dignità di lavoratrici e di donne, sfide

148 di tutte le donne che parteciparono al congresso di Seneca Falls, l'unica che visse così a lungo da poter effettivamente esercitare il proprio diritto di voto 70 anni dopo fu un'operaia che si chiamava Charlotte Hugo. Le ragioni per cui Charlotte aveva firmato la dichiarazione di Seneca Falls erano diverse da quelle delle donne più ricche. Aveva partecipato a quell'incontro per cercare consigli per migliorare la propria condizione di lavoratrice. Come realizzatrice di One T, il suo impiego non era ancora industrializzato. Lavorava a casa ricevendo un salario di cui, secondo la legge, avevano il controllo gli uomini della sua famiglia. Descrivendo le proprie condizioni lavorative, mostrò quello spirito ribelle che l'aveva condotta a Seneca Falls. Le donne lavoriamo in segreto nella reclusione delle nostre camere da letto, perché tutta la società si fonda sulla teoria che sono gli uomini e non le donne a guadagnare i soldi, e che solo

0: al CSA Magazzino 47 di Brescia. Vi aspettiamo anche questo venerdì 16 ottobre con i consueti appuntamenti al centro sociale. Dalle 15.30 Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di crema di carote e zenzero e torta alle carote. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 venerdì 16 ottobre.
1: Sedici ed un minuto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 15 di ottobre. Apriamo con le proteste. Ormai in mezza Europa, in Francia si avvicina la data di sabato con il tentativo di unire la rivolta studentesca in corso da un mese a quella contro il caro vita. Su questo oggi parole incendiarie arrivano dalla premier Le Cornu. Il movimento di protesta studentesco sta diventando un movimento di rivolta urbana, così Le Cornu, che minaccia di schierare migliaia e migliaia di agenti sabato nelle piazze di Francia. In Albania invece rimane incendiaria la situazione, in particolar modo a Tirana. Da tre giorni in piazza il movimento Flamingo con gli studenti e le studentesse. Scontri anche oggi tanto a Tirana quanto nelle città di Durazzo e di Scutari. I manifestanti, oltre a chiedere più fondi per le spese pubbliche e sociali, chiedono la testa del governo di Edirama. In Spagna invece una vera e propria marea verde di docenti e studenti, dal colore delle magliette indossate, si è riversata oggi nel centro di Madrid, secondo giorno dello sciopero a tempo indeterminato indetto dai sindacati della scuola, per aumenti salariali, migliori condizioni di lavoro e maggiori investimenti nell'istruzione pubblica. Oggi l'adesione allo sciopero, che avviene nella comunità della capitale Madrid, è al 72%. Sempre a Madrid prosegue poi la campata per la casa di Plaza del Sol, mentre nel non distante Portogallo la polizia ha sgomberato per la seconda volta in pochi giorni una tendata analoga nata nella città di Porto. La polizia all'alba ha usato la mano particolarmente pesante con

0: dei propri pestaggi. 35 feriti, una decina dei quali portati in ospedale con fratture alle braccia e alle gambe. C'è poi l'Italia, dove oggi pomeriggio c'è stato un corteo di universitari attorno alla piazzale della Minerva e poi nelle zone dei dintorni della Sapienza. Ad aprire il corteo con i collettivi universitari lo slogan «Per la casa, per la dignità e per tutto, noi la guerra non la paghiamo». Domani intanto scioperano studenti e studentesse dalle superiori con diverse organizzazioni, da OSA ai collettivi autonomi, e motivazioni di fatto analoghe agli universitari. Sempre domani in alcune città in piazza anche i Fridays for Future per la mobilitazione «Un clima per tutti, tutti per il clima». Il presidio delle 17.30 a Milano è stato però vietato nella sede originale Piazza della Scala, presidio quindi dirottato in Piazza San Babila. Ci spostiamo a parlare di economia. Invecchia sempre più la popolazione italiana, quindi cresce a livello complessivo la spesa per le pensioni, ma 4 milioni e mezzo di persone ricevono ogni mese meno di 1.000 euro. Questo è il dato fornito dall'osservatorio INPS. La spesa complessiva cresce del 2,3%. Gli uomini hanno in media pensioni più elevate del 33% rispetto alle donne, che hanno tendenzialmente una carriera lavorativa più discontinua, segnata in particolare da al part-time, spesso non volontario. Pagina giudiziaria: al Tribunale di Milano è stato chiesto il processo, ma con un trucco light, per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissario Ato Micenate, che il 28 di gennaio uccise a sangue freddo sparandogli da oltre 30 metri il 28enne Abderrahim Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio sparisce infatti l'aggravante della premeditazione. In questa maniera Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato, così sparisce il rischio per lui dell'ergastolo. Torniamo all'estero. Andando in Palestina, continua indisturbato il genocidio di Israele, almeno 4 vittime e 6 feriti solo oggi a Gaza per una serie di droni, mentre in Cisgiordania esplode ogni giorno la violenza dei coloni, che prendono di mira nello specifico i palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Si segnalano poi nuovi raid da parte dell'esercito occupante, colpita in particolare la zona di Tulkarem e di Jenin. Chiudiamo il giornale radio andando in Ucraina. Un raid russo ha fatto oggi 3 morti e 6 feriti, 2 vittime anche a Dnipro. Sull'altro fronte invece 4 feriti a Belgorod. Questo è lo scenario con gli attacchi che proseguono ormai senza soluzione di continuità via cielo. Sempre in cielo Star Shield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso, seppure non completamente, a funzionare in Ucraina. Le circa 24 ore di blocco che era stato imposto da Musk avevano provocato l'ira di Zelensky. Trump però continua ad insistere e a chiedere un cambio di leadership a Kiev. Dall'altro lato, sempre Trump chiede ai paesi europei di rivedere alcune delle sanzioni verso la Russia, in particolar modo per fare tornare il gasolio russo negli Stati Uniti in tempo per le elezioni midterm, cioè l'inizio di novembre. L'obiettivo del tycoon è abbassare il prezzo del gas e della benzina prima che gli americani vadano al voto. 16:06, è tutto per il giornale Radio Flash. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 17:20, poi alle ore 19:20. Fast beat, electronic music.
1: Sintonizzati con noi.

Maronda d'Urto, dunque, ecco qui l'edizione di giovedì 15 ottobre 2026. Iniziamo subito con l'ultimo singolo degli americani Interrupters, Warrior Spirit, dopodiché ultimo singolo anche per i Trivium, Crown in the Grave, poi andremo all'album di Etta, Queste cose sono io, dal quale andremo ad estrarre Boom.

Lasciamo Etta dunque dal suo Queste cose sono io, abbiamo estratto Boom. Andiamo ai Greta Van Fleet, che saranno in Italia maggio 2027 a Milano al Forum. Andiamo ad ascoltarli dal loro Palace for the People, album uscito il 9 ottobre. Andiamo ad estrarre Tear It Down.

Nuovo singolo anche per In My Svolta, ma svolta che voice in mainese, Pisidor de Mi Sombra. Dopodiché andiamo a Laila Labbascia, dal suo album Tempo ascolteremo Ritento, e anche i Calibro 35 che sono in tour per presentare questo album, ma un album più che un album, è un EP composto da alcuni pezzi, al Roy versus Los Angeles, Roy James Rose, famoso scrittore noir losangelino. Andiamo ad ascoltarci Vocation and Probation, ecco, ricordo Calibro 35 in giro appunto per i locali italiani per presentare appunto questo lavoro che tra l'altro è un vero e proprio album uscito il 9 ottobre. È composto da parecchi brani che andremo ad ascoltare puntata per puntata. Questo che ascolteremo è Vocation and Probation. Dopodiché Tom Morello insieme a suo figlio Roman Morello con Date Night.

Lasciamo dunque in Mars Volta, andiamo alla Laila LaBache col suo Tempo e la sua canzone Ritento. Quindi ripetiamo: Ritento, Laila LaBache, Vacation and Probation, Calibro 35, Date Night, Tom Morello insieme al figlio Roman Morello.

hustle like a

E andiamo ora da Iomice di Mo, ha già visto in azione il 17 agosto la festa di Radio Onda d'Urto in apertura al concerto di Latrell e di Sgaccia qui insieme per Tutto Scorre, da quale andiamo ad ascoltare al completo. Dopodiché l'Amante con un canto nuovo e le Bloody Benders con Vivos a Destiempo.

Lasciamo a Bloody Band e passiamo a Paola Turci che con il suo Pezzi d'amore e Dismisura, EP di 4 pezzi uscito agli inizi di ottobre. Noi andiamo a estrarre E va bene così. Dopo arriviamo al nostro disco della settimana, Smuggler Cave, della band bresciano bergamasca degli Humulus, che ci proporranno Pines.

Lasciamo anche Fontaine DC verso fine mese all'Unipol Arena di Bologna. Andiamo con la nostra macchina del tempo, primo brano Family Affair, singolo di Sly and the Family Stone.

Era il 1971, ovviamente, il 15 ottobre, quando uscì questo singolo di Sly and the Family Stone. Era invece il 1987 quando usciva Surfing with the Alien di Joe Satriani, la quale andiamo ad ascoltare, Crashing Day.

Lasciamo Satriani, andiamo al 1973, dove incontriamo Time's Fade Away di Neil Young, un live album che però contiene tutti brani inediti. Andiamo ad estrarre You Understand the Sinner.

Lasciamo dunque il live di Neil Young 1973, andiamo al disco di debutto dei Toto 1978, da quale andiamo ad estrarre Manuel Aran. Dopodiché abbiamo ancora tempo, lo avremo tempo per un brano, andremo da Mike D, già Beastie Boys, con il suo nuovissimo lavoro Thank You, dal quale noi vi proporremo What We Got.

Lasciamo dunque i Toto e la loro Manuel Aran, What We Got, Mike D. Ricordo che tra qualche minuto ritorna l'informazione a Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del Radio Giornale Flash.

0: uno scherzo, siete su Radio Onda d'Urto.
1: Minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 15 di ottobre. Apriamo con il terzo morto sul lavoro dal mattino alle due vittime dell'Alba, uno a Cagliari, l'altro a Chieti. Si aggiunge poco fa una terza vittima, un infortunio mortale che è avvenuto all'interno del cantiere dell'alta velocità di Firenze. La vittima sarebbe un operaio di circa 40 anni caduto dall'alto all'interno del cantiere di via Zefferini. Sul posto per ora polizia e un'ambulanza. Le attività per chiarire la dinamica sono ancora in corso. Parliamo ancora di lavoro, va avanti fino dal mattino il vertice convocato dalla Regione Puglia sul futuro sempre più nebuloso di operai ed operai dell'ex Ilva di Taranto. Operai ed operai che rimangono in sciopero e presidio permanente. Bloccata anche la vicina raffineria dell'Eni. Problemi nell'approvvigionamento dei carburanti in diverse pompe di benzina, ma anche negli aeroporti di Brindisi e di Bari. Ci spostiamo ora invece a parlare di proteste nelle scuole dall'Italia, un primo corteo universitario con tende a seguito questo pomeriggio attraversato l'Università La Sapienza di Roma, la più grande d'Italia. Una mobilitazione organizzata da collettivi universitari dietro lo slogan «Per la casa, per la dignità e per tutto, noi la guerra non la paghiamo». Dall'università alle superiori, un ragazzo di soli 17 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo quanto accaduto in mattinata all'interno di alcune scuole di Torino messe a soqquadro. Il tutto in risposta al fermo avvenuto poche ore prima di un altro studente, questa volta minorenne, durante l'attentato occupazione del Boselli. Domani anche Torino sarà in piazza per lo sciopero studentesco contro caro scuola, caro vita, repressione, precarietà abitativa, sociale e di vita. Sempre domani, in una mezza dozzina di città, in piazza anche i Fridays for Future, nel tentativo di unire la lotta per la giustizia climatica a quella sociale ed economica. L'appuntamento di Milano è alle ore 17.30 in piazza San Babila. La questura ha infatti prescritto il ritrovo in piazza della Scala. Ancora scuola e mobilitazione, mandiamo in Francia verso sabato quando la lotta degli studenti e dei lavoratori della scuola potrebbe incrociare quella contro il caro vita dei Gilets Jaunes, il che è esattamente quello che teme il governo Le Cornu. Oggi in conferenza stampa dalla Premier sono arrivate parole incendiarie. La protesta studentesca rischia di diventare un movimento di rivolta urbana. Ci faremo trovare pronti le parole di Le Cornu. Dalla Francia alla Spagna, con una marea di docenti e studenti al secondo giorno di sciopero consecutivo nella comunità autonoma di Madrid, hanno circondato i palazzi del potere locale che sono guidati dal Partito Popolare. L'astensione allo sciopero è del 72%. Andiamo poi in Albania, dove resta incendiaria la situazione a Tirana, scontri continui fra polizia e manifestanti, in larga parte studenti e studentesse ed esponenti del movimento Flamingo. Oggi gli scontri si sono allargati anche a Durazzo e a Scutari, oltre a rivendicazioni di carattere più specifiche come la condizione deficitaria delle scuole e la mancanza di un futuro. La piazza chiede le dimissioni del premier e di Ramo. Ci spostiamo ora invece in Medio Oriente, lo facciamo con le sei vittime che si registrano solo oggi nella striscia di Gaza. Il totale dal 7 ottobre 2023 è arrivato a quota 74.400. In Cisgiordania invece sono quotidiani i raid dei coloni contro i palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. C'è poi anche l'esercito che oggi ha effettuato raid fermi a Jenin. Secondo quanto ha riferito il centro palestinese per i diritti dei bambini, dentro le galere dell'occupante ci sono almeno 350 minori, le cui condizioni sono in continuo deterioramento. Chiudiamo con l'Ucraina. Un raid russo ha colpito Kroponsky facendo 3 morti e 6 feriti, altre 2 vittime a Dnipro. Nel frattempo sta riprendendo, seppur lentamente, il funzionamento di Star Shield, la versione militare del sistema satellitare Starlink di Musk, che ieri era stato bloccato per 24 ore, come rivendicato dallo stesso Musk attraverso un tweet su X, con la necessità, ha detto, di un cambio di leadership a Kiev. I problemi di Zelensky però non finiscono qui, sempre Kiev ha fatto sapere di aver terminato le scorte di missili statunitensi Patriot, fra i pochi in grado di abbattere i missili balistici russi. Il tutto mentre Trump, dopo aver firmato un accordo sul gasolio con Putin, ora valuta di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra, quella che serve per trasportare petrolio fra Russia, Iran e Venezuela. Un altro modo per cercare di abbattere velocemente il costo della benzina negli Stati Uniti, in tempo per le elezioni di midterm previste per l'inizio di novembre. Minuti è tutto per il giornale Radio Flash. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle 19:20. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi invece c'è lo spazio approfondimenti.
2: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con la ricordarvi gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, No Logs, è la rassegna che si tiene ogni terzo giovedì del mese alla Club Byte A presso il Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Questo giovedì 15 ottobre alle 19:45 l'apertura della serata con intervento dei giovani palestinesi di Brescia, analisi dell'industria della cyber security israeliana con Ginox, attivo dai primi anni 90 nel sottobosco culturale telematico, a seguire rinfresco. Venerdì 16 ottobre i consueti appuntamenti, alle 15:30 il mercato 47 dei piccoli produttori, alle 17:30 l'aperitivo presso l'Eno Libreria, alle 20 la cena sociale. Questo venerdì il menù prevede la vellutata di carote e zenzero. Sabato 17 ottobre, sempre al Magazzino 47, una serata benefit per la Palestina. Si comincia alle 18:30 con Gaza Vive di e con Beppe Casales, uno spettacolo teatrale che segue la vicenda di una famiglia di Gaza prima e dopo il 7 ottobre del 2023. Alle 20 la cena a sostegno di Palmed Italia, il menù piatto unico falafel, insalata di cavolo, cappuccio e carote, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. La sottoscrizione è di 10 euro, le prenotazioni allo 030 45670, chiamando Radio Onda d'Urto. E veniamo agli appuntamenti di questo giovedì 15 di ottobre. Presidio per la Palestina di Brescia propone, a partire dalle 19 in Largo Formentone, un reading teatrale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi, con Valeria Battaglia. Ottobre alla nuova libreria Rinascita, questo giovedì 15 ottobre alle 18:30 Nietzsche e Mirafiori dialogano con l'autora Elia Zaru e Thomas Bendinelli. Damiano Palano presenta appunto Nietzsche e Mirafiori per una storia critica dell'operaismo italiano. Il programma del nuovo Eden, questo giovedì 15 ottobre alle 18:15 proiezione del film NASA, alle 18:30 The Million Dollar Hotel, alle 20:30 Una storia. Attraversare la notte, questo giovedì 15 ottobre alle 18:30 presso la sala della Fondazione DS in via Metastasio 26, Francesca Bocchini di Emergency presenta il dossier Nascere sicuri e cure affidabili in Afghanistan, Cristiana Cella, giornalista e scrittrice e autrice del libro Attraversare la notte, con fotografie di Carla Dezzi. Le anticipazioni: venerdì 16 ottobre dalle 18 al Circolo Anarchico Bonometti, Alfredo Libero, proiezione del documentario 181 giorni contro il 41 bis. Sabato 17 ottobre ricordiamo la manifestazione contro il caro vita, l'appuntamento alle ore 14 in Largo Formentone a Brescia. Stipendi bassi, affitti alti, governo assente, sicurezza nelle strade assente, sanità scadente. Queste le parole d'ordine della manifestazione, ore 14, Largo Formentone, sabato 17 di ottobre. Sempre sabato 17 ottobre la fiera dell'autoproduzione, l'ho fatto tutto io, dalle 10 alle 19 in piazza Vittoria a Brescia. Saranno presenti anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno della cassa per le spese legali. Sempre sabato 17 ottobre il convegno Seveso 50 anni dopo, industrie pericolose e inquinanti, a che punto sono la prevenzione e le bonifiche, dalle 9 alle 17 presso il Museo del Ferro di San Bartolomeo, il Musil, in via del Manestro 107 a Brescia. Brescia e Fornello Resistente, Brescia Franciacorta, organizzano la raccolta indumenti per i migranti della rotta ovest di Olz, abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo e uomo per la montagna. Per informazioni chiamate Roberto al 347 339 458. Seguirà cena solidale per raccolta fondi il 29 ottobre. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Redazione @ radioondadurto.org è il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

0: 17.34, partiamo subito con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Abbiamo tanti argomenti da proporvi anche oggi, sostanzialmente tutti di carattere internazionale. Andiamo prima in Francia e poi in Albania. In Francia avremo con noi fra qualche istante Giacomo, che ci presenta le interviste che ha realizzato questo pomeriggio nell'ennesimo corteo che ha attraversato le periferie di Parigi verso la giornata di convergenza e di mobilitazione nazionale di sabato 17 di ottobre. Resta incendiaria la situazione anche in Albania, a Tirana, dove continuano scontri tra polizia e manifestanti, in larga parte studenti e esponenti del movimento Flamingo, che si spostano in varie aree del centro attaccando edifici governativi. Scontri anche in altre città. Parliamo di quanto sta accadendo con Mario Durmish, compagno italiano di origine albanese che vive in Italia, e con lui avremo in collegamento Ili, un compagno invece direttamente dall'Albania. Poi a seguire la cassetta degli attrezzi oggi con Radio Africa. Andiamo in Tunisia.
1: Continua quella che è stata definita la settimana rossa di collera e convergenza per unire la gioventù con la classe lavoratrice. Il coordinamento dei liceali Parigi e periferia, quindi l'insieme dei licei centrali e periferici, si sono ritrovati oggi al comune di Aubervilliers, che si trova nella periferia nord di Parigi. Si tratta di zone molto molto popolari e non a caso era questo il significato che voleva dare il coordinamento, proprio per l'unione tra i più licei più in qualche modo favoriti e quelli che invece lo sono meno. Il ritrovo era stato fissato alle ore 14 alla metro Quatre Chemin, per un corteo che non era autorizzato ufficialmente, che però è stato lasciato sfilare. Era abbastanza defilata la presenza delle forze dell'ordine, non c'era da accelere, e il corteo ha quindi sfilato, è partito intorno alle 14.30, ha sfilato per circa un'ora e il punto d'arrivo era il comune di Saint-Denis. Erano migliaia i giovanissimi presenti, io credo 2-3 mila, ma non sono in grado di dare dei numeri più precisi. La media era di età era piuttosto bassa, la maggior parte avevano 20 anni, c'erano anche diversi sedicenni e 20 e 22enni.
0: Andiamo quindi ad ascoltare le interviste realizzate agli studenti a questa manifestazione da Giacomo, inviato a Parigi dalla nostra redazione. Sarà lì fino alla giornata di sabato 17 di ottobre.
2: Bonjour, je m'appelle Yarol, j'ai 18 ans et je suis lycéen au lycée Condorcet.
1: Yarol a 17 anni e fa parte del liceo Condorcet. Pourquoi on est venu ici à Aubervilliers aujourd'hui pour manifester? Qui a organisé?
2: On est là pour soutenir les lycées de banlieue et les lycées défavorisés de manière générale, donc les lycées d'outre-mer et de campagne aussi.
1: Noi siamo venuti qui per sostenere la lotta dei licei della periferia della banlieue, che sono quelli più sfavoriti, e quindi anche noi siamo in luoghi un po' più centrali, relativamente più agiati, però riteniamo che il sostegno qui in questo quartiere sia importante. D'abord, est-ce qu'on peut faire un mot à propos du quartier?
2: Oui, alors ici on est à Aubervilliers, donc dans le 93.
1: Allora, qua intanto bisogna dire che siamo a Aubervilliers,
2: che vabbè, nell'83esimo quartiere insomma, di Parigi. On est au nord de Paris, des quartiers plus.
1: Siamo a nord di Parigi, però questo è un comune autonomo e sono una zona molto sfavorita.
2: E il nostro but.
1: Pourquoi c'est défavorisé da quel point?
2: Il y a moins d'argent, on est en périphérie de la ville.
1: Questa è la periferia della città, quindi girano meno soldi.
2: C'est des banlieues, donc il y a un peu moins d'argent dans les quartiers, même si ça veut pas dire que pour autant c'est des quartiers dangereux.
1: Questo non significa però che sia un quartiere pericoloso o non bisogna farsi questa idea, insomma.
2: Donc on est là pour mettre en lumière les populations des banlieues et les élèves qui ont des difficultés ici.
1: Quindi bisogna anche, è importante venire qui in questi quartieri per sottolineare insomma la nostra vicinanza.
2: Parce que on est assez médiatisé dans Paris et globalement les blocus sont pas forcément dangereux.
1: Il fatto che a Parigi i blocchi e i licei dove succedono delle proteste sono molto mediatizzati, invece qui succede di meno che venga raccontato appunto quello che succede.
2: E quando il y a des mobilizzazioni en banlieue, la plupart du temps on montre le violenze che può y avoir, ma non parla pas du tout delle rivendicazioni.
1: Quando succede che quando ci sono delle mobilitazioni nella periferia si parla sempre e solo delle violenze, degli episodi violenti, però si dimenticano le rivendicazioni.
2: E quindi l'obiettivo è aussi di mostrare par les médias che ici si passa aussi des belles choses, des belles mobilizzazioni.
1: E quindi attraverso i media vogliamo anche mostrare che anche in questi quartieri succedono delle cose belle. Questo è un po'. Là, on est en train de partir, il est 15h, sono le 3 del pomeriggio, stiamo partendo in corteo. Où est-ce qu'on va? Tu nous racontes un peu ce qui tu vois, qui est présent?
2: On a pas mal de lycées parisiens, il y a aussi des lycées de banlieue.
1: Qui ci sono venuti sia gli studenti e le studentesse dei licei di Parigi, sia quelli dei comuni della periferia, come quello dove ci troviamo, a Aubervilliers.
2: On s'est rassemblés grâce à la coordination Paris-Banlieue.
1: Ci siamo trovati qui con il coordinamento Paris-Banlieue, Parigi-Periferia.
2: C'est une coordination qui cherche à mobiliser les lycées parisiens et des banlieues
1: è un coordinamento che cerca di mettere insieme i licei della periferia con quelli del centro.
2: On est en lien avec plusieurs autres villes.
1: Siamo anche collegati in contatto con diverse altre città de France.
2: Pour avoir des objectifs de créer des revendications à l'échelle nationale concrètes et claires.
1: Con l'obiettivo di portare le nostre rivendicazioni a livello nazionale in modo chiaro e unitario.
2: Pour ne plus pouvoir être récupéré médiatiquement et modifier nos paroles.
1: E anche per fare in modo che non venire strumentalizzati e che appunto le nostre richieste vengano in qualche modo confuse. Questo è, ok. Lui dice che ci sono circa un migliaio di persone in questo momento che di partenza del corteo.
2: Donc on part d'Aubervilliers et on devrait arriver à Saint-Denis. Donc on va faire plusieurs quartiers différents de banlieue.
1: Da Aubervilliers ci stiamo spostando verso il comune di Saint-Denis, che sarà il punto di arrivo del corteo, e si attraverserà, quindi si attraverseranno diverse zone appunto della banlieue, della periferia.
2: L'obiettivo è di fare de plus en plus de manifestazioni di mobilizzazione dans les banlieues, même si parfois elles peuvent ne pas être autorisées.
1: L'obiettivo è quello di creare sempre più lotta, mobilitazione anche nelle periferie.
2: Dans le but de mettre en avant les établissements défavorisés et leur combat.
1: E con l'obiettivo di mettere davanti a tutto insomma le rivendicazioni, le lotte che stiamo portando avanti. Entre autres, là en ce moment on passe devant le lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud,
2: Stiamo passando, siamo davanti all'ingresso di un liceo professionale che si chiama Jean-Pierre Timbaud e si vedono che ci sono stati dei blocchi perché il cancello è tutto annerito e il suolo, il marciapiede è sporco di materiale bruciato, probabilmente appunto qua c'è stato un blocco. Tu connais que si s'est passé ici?
3: Alors en fait, dans certains lycées, il y a malheureusement des débordements.
2: In questo liceo, dice lui, ci sono stati diversi débordements, scontri, diverse proteste, ecco.
3: Et ça arrive que certaines poubelles soient brûlées et emportent la façade de certains établissements.
2: In queste situazioni, appunto, succede che vengono bruciati i rifiuti e durante le manifestazioni, come abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi.
3: Ces débordements, ils sont parfois causés par des gens extérieurs. Ma globalmente mostra il mécontentement di face a una società.
2: Dice che a volte anche questi episodi sono anche causati da persone che non sono per forza appartenenti alle scuole, che però rappresentano insomma un po' il malessere della società.
3: E
2: questo. Ça va. Samedi, vous allez participer aux manifs qui sont prévus, ou normalement vont participer aussi les Gilets jaunes? Alors, sabato partecipate alla manifestazione.
3: Alors samedi on va tous se mobiliser ensemble et par exemple notre lycée qui n'a pas cours va tout de même faire un rassemblement devant le lycée pour montrer que ce n'est pas
2: anche noi non andiamo a scuola il sabato, però dal nostro liceo verremo in piazza
3: pour montrer qu'on n'a pas pour objectif de ne pas faire cours mais bien de
2: per far vedere che l'obiettivo non è quello di non andare a scuola,
3: de mettre avant,
2: visto che siamo già in vacanza,
3: bien de mettre en avant des idées et des revendications,
2: ma esprimere le nostre idee, le nostre richieste. Je te remercie beaucoup.
3: Oui, avec plaisir. Je voulais que je peux dire encore deux trois mots sur
2: On va aggiungere due cose.
3: On sera là le plus longtemps possible jusqu'à avoir gain de cause sur les mesures qu'on réclame.
2: Noi continueremo questa lotta fino a quando non verremo approvate le nostre richieste.
3: Et on a l'impression que le gouvernement se moque de nous.
2: Abbiamo l'impressione che il governo ci prenda in giro.
3: Comme ils ont pu le faire lors des manifestations des Gilets jaunes avec les cahiers de doléances.
2: Come quando è successo durante le mobilitazioni dei Gilets jaunes degli anni scorsi. Quando appunto il cahier de doléances, le richieste che erano state fatte non sono state considerate.
3: C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système de plainte au gouvernement, mais n'ont pris en compte aucune de ces plaintes.
2: Quindi hanno messo in piedi un sistema per raccogliere le richieste dei manifestanti che però poi appunto non sono state ascoltate.
3: Donc ils jouent avec nous en faisant croire que.
2: Si prendono gioco di noi.
3: En faisant croire que. Nous avons des revendications pas assez claires.
2: Facendoci credere e dicendoci che le nostre richieste non sono chiare.
3: Et même si le mouvement commence à prendre en légitimité.
2: Però questo movimento sta prendendo comunque legittimità.
3: Donc avec la
2: sta legittimando.
3: Donc avec la coordination lycéenne, on se mobilise pour.
2: Avec la cosa qua?
3: La coordination lycéenne.
2: Sì, quindi con il coordinamento dei licei.
3: On cherche à avoir des revendications. Plus profonde, cerchiamo, pour travailler dans l'ensemble.
2: Cerchiamo di lavorare insieme per avere delle richieste sulle richieste perché siano più efficaci, più profonde.
3: Voilà.
2: Merci beaucoup. Vai.
4: Ciao a tutti, mi chiamo Ahmed, io andiamo di Parigi, sono francese.
2: E sei studente dove?
4: Sì.
2: In che liceo?
4: Liceo Corbusier,
2: sei ici dans les quartiers.
4: Ouais, dans les quartiers.
2: T'as un liceo qui del quartiere. Allora, toi t'as un affiche ici où c'est écrit Gen Z, sois jeune et tais-toi, révolte-toi. Allora, generazione Z, sei giovane, taci, e taci è cancellato con una sbarrato e sotto c'è scritto rivoltati. Tu mi spiega un po' che significa? Cosa significa?
4: Sois jeune et tais-toi, ça veut dire révolte-toi e faut que tu revendiques avec nous, faut pas que tu te tais.
2: Non bisogna stare zitti, significa bisogna rivoltarsi per far sentire la propria voce.
4: Gen Z. Ça représente nous la génération.
2: E noi siamo la generazione Z, questo ci rappresenta, insomma. Ok. Ah, écoute, qu'est-ce qui se passe dans ton lycée?
4: Moi, dans mon lycée, on fait des blocus parce qu'on veut être écouté et ça fait depuis 2-3 semaines on n'a pas cours.
2: Deux, trois.
4: Deux semaines.
5: Sono quasi due settimane e mezzo che il mio liceo è bloccato, non ci sono lezioni e questo naturalmente per sentire la nostra voce. Il mio padre è pure a distanza, non c'è neanche delle corsi, delle lezioni in linea a distanza, è tutto fermo. No. E come se tu disse normalmente, che come sta funziona bene, sta funzionando male?
4: Funziona moyennement, c'è ni bien, c'è ni mauvais.
5: Il suo liceo non è né buono né cattivo, non in buone condizioni, non è in ottime condizioni, ma non è neanche tra i peggiori.
4: Dans notre lycée, malheureusement, on a beaucoup de revendications à faire. Par exemple, les professeurs ne sont jamais là.
5: Noi abbiamo, per esempio, tante rivendicazioni da fare. Per esempio, il fatto che i professori non sono mai là. Pourquoi ne sono mai jamais là?
4: Parce que, à cause des grèves, soit on n'a pas les moyens, ils n'ont pas les moyens de changer de professeur. Già.
5: Non mettono i soldi per cambiare i professori, mancano i mezzi.
4: Il n'y a pas beaucoup de postes de professeur en France.
5: Non ci sono abbastanza posizioni aperte per i professori in tutto il paese.
4: Après, on a beaucoup de revendications par rapport à l'infermière aussi.
5: Ah, poi anche qua c'è la questione dell'infermiere scolastico che manca.
4: On soutient aussi les autres lycées parce qu'il y a des lycées qui sont encore.
5: E naturalmente sosteniamo anche gli altri licei
4: che sono più di rivendicazioni a fare.
5: Che hanno ancora più cose da dire, hanno ancora più problemi, più rivendicazioni rispetto al mio.
4: Sì,
5: ho capito, questo è tutto. Tu mi racconta un po' ici, per qua on est ici dans ces quartiers et pas au centre, per esempio.
4: Ici on est dans ces quartiers parce que c'est là où tout a commencé, quoi.
5: Tutto è cominciato in questo quartiere dove ci troviamo, è per quello che la manifestazione oggi si svolge qui. Le violenze della polizia si sono verificate soprattutto nei quartieri più sfavoriti, più periferici. Gli chiedo a lui come mai. Pourquoi la violence de la police est souvent plus forte, plus pesante dans les quartiers de la belle, dans les banlieues, les quartiers moins favoris.
4: C'est représenté comme pour eux, le banlieue c'est vraiment pour l'État, pour les policiers.
5: Pour le Stato, la polizia è razzista e non vede di buon occhio le periferie.
4: On n'a pas le même statut que les parisiens.
5: Ci vuol dire moyenne.
4: Ouais, moyen.
5: Non abbiamo naturalmente le stesse disponibilità economiche dei parigini.
4: On est plus discriminé que les élèves de Paris.
5: E quindi siamo più discriminati rispetto agli studenti di Parigi.
4: C'est tout.
5: È questo. E tu hai jamais vécu des épisodes directement de racisme ou de violence policière? Tu sais me raconter?
4: À Paris, par exemple, en Vanille. Alla manifestazione di mardi.
5: Per esempio, quando è successo, gli ho domandato se lui ha mai vissuto degli episodi di violenza e di violenza poliziesca e di razzismo. Lui mi ha detto sì, che a mardi, alla manifestazione di martedì, per esempio.
4: E du coup, le police nous ont commencé a gazzare, nous ont tapé.
5: La polizia ci ha picchiato e ci ha sparato i gas lacrimogeni.
4: Voilà, et ça continue.
5: T'étais un peu en première ligne alors?
4: Non, c'était pas en première ligne. J'étais même pas dans les lignes en fait.
5: Ah, lui, anche se non era proprio davanti, dove proprio si sono verificati gli scontri davanti all'hotel des Invalides, però tuttavia appunto si è preso i gas.
4: Et du coup, ça, je trouve ça un peu gênant de leur part de nous discriminer alors qu'on est tous égaux.
5: Noi dovremmo essere tutti uguali, ma mi disturba molto il fatto invece che siamo discriminati.
4: Par exemple, on fait des blocus, nous on veut pas casser nos lycées et tout. Le principal, il m'a dit que ouais, t'as voulu casser le lycée, alors que j'ai l'air de le faire.
5: Ma mi hanno accusato, per esempio, ingiustamente anche di aver fatto dei danni nel mio liceo quando questo non era vero. E l'hanno fatto perché io insomma non ho la pelle bianca e quindi mi hanno attaccato per primo.
4: Voilà, parce que nous déjà on étudie dans des circonstances vraiment horribles. Du coup,
5: già noi studiamo in delle condizioni orribili, ma
4: on veut pas dégrader nos trucs parce que si on dégrade.
5: E quindi non vogliamo distruggere il materiale che già è in uno stato è già scadente. Quindi se lo distruggiamo facciamo ancora peggio di solito. Quindi questo. Okay.
4: Grazie mille.
6: Scusi, mi chiamo Largo, ho 22 anni.
5: Largo.
6: Ouais.
5: 22 anni.
6: Ouais.
5: Tu étudies?
6: J'étudie à l'EHESS.
5: Tu fais le master à l'EH?
6: L'EHESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales.
5: La scuola dei hautes études en sciences sociales, ok. Pourquoi t'es venu aussi aujourd'hui à Manif?
6: Je suis venu parce que les lycéens, ça fait 3 semaines qu'ils ont réveillé toute la lutte de classe qui était.
5: Sono venuto perché è da 3 settimane che i liceali hanno risvegliato la lotta di classe.
6: Et on sait bien que les lycéens, on voit depuis 3 semaines, ils se font taper dessus.
5: Et vediamo che appunto queste settimane i liceali si sono fatti picchiare e senza avere nessuna risposta.
6: Alors qu'au final, leurs revendications, c'est les mêmes que nous, c'est plus de moyens pour le public.
5: Et les loro rivendicazioni, quelle des liceali, sono le stesse nostre, cioè vogliamo più finanziamenti pubblici.
6: Et ça fait une vingtaine d'années qu'on voit que tout passe au privé et que les riches investissent et les pauvres s'appauvrissent.
5: Vediamo che è da 20 anni che tutto è sempre più privatizzato e i ricchi sono sempre più ricchi, si arricchiscono sempre di più.
6: Donc moi, en tant qu'étudiant en sciences sociales, c'était impossible pour moi de passer à côté de ça et de ne pas les rejoindre, de ne pas appuyer leur mouvement.
5: Quindi io non posso fregarmene di tutto questo, non posso che fare altro che unirmi a questo movimento.
6: Et maintenant, avec l'espoir de la journée du 17, c'est de relayer un maximum de monde.
5: Et adesso c'è la speranza che con la giornata che sarà quella di sabato, la grande manifestazione, la speranza è quella che tutti si uniscano.
6: Et de pouvoir faire rejoindre les travailleurs qui ont
5: Faire aggiungere a queste manifestazioni anche i lavoratori. Pourquoi les travailleurs?
6: Ils ont le pouvoir de la grève.
5: Perché loro hanno il potere dello sciopero, cosa che non hanno i licei.
6: Les lycéens et les étudiants ils font pression en bloquant, en manifestant.
5: I liceali, gli studenti fanno pressione con i blocchi, con le manifestazioni.
6: Mais maintenant ce qu'il faut et ce qui est prévu à partir de samedi, c'est de bloquer l'économie.
5: Però quello che è previsto a partire di sabato, il salto di qualità, è quello di bloccare l'economia. Come sarà se passerà le blocage dell'economia? Come?
6: Pour moi, ça...
5: Avec quelle moyenne? Comment?
6: C'est de manière autonome que les gens vont se réunir en entreprise, dans les ronds-points.
5: Allora, si prevede che le persone si organizzino la giornata di sabato in maniera autonoma per bloccare le aziende, le autostrade, i benzinai.
6: Mais il y a des grands appels syndicaux à faire une manifestation.
5: Et poi ci sono tutti gli appelli dei sindacati per sfilare in una grande manifestazione.
6: Mais beaucoup de gens sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas rejoindre cette manifestation, il faut en faire des centaines dans tout Paris.
5: Tantissime persone dicono invece che non bisogna fare un grande corteo, ma bisogna invece organizzare delle piccole lotte delocalizzate, più piccole, in tutta la città di Parigi.
6: Pour éviter au maximum la répression.
5: Et questo per evitare la repressione. Perché è più difficile per la polizia intervenire, perché naturalmente per la polizia è più difficile intervenire in tantissimi posti diversi invece che in un solo corteo.
6: Mais c'est difficile de savoir ce qui va se passer après samedi.
5: Poi non si può prevedere cosa succederà dopo sabato, dopo la giornata di sabato. Et demain il y a aussi, tu m'as donné un petit file qui explique d'une assemblée domani. Lui mi ha dato un volantino dove c'è scritto intitolato Lavoratori, studenti, uniti, vinceremo. Settimana rossa dal 12 al 18 ottobre. Contro la precarietà, contro la repressione, sciopero generale. Me lo explica un po'?
6: Ouais, l'idée c'est que on a réussi à ouvrir un espace dans notre université.
5: L'idea è quella, cioè noi spiegandovi che nella mia università siamo riusciti ad aprire uno spazio nuovo.
6: E c'è dans une faculté très privilégiée, mais dans
5: la mia facoltà è una facoltà privilegiata, ma in un luogo che è molto precario, si trova in un luogo molto precario.
6: E l'idea è di investire degli spazi per far durare la mobilitazione nel tempo.
5: Quindi l'idea di occupare questo spazio è per permettere alla mobilitazione di poter durare nel tempo.
6: Alla fois de s'organizzare.
5: Perché sennò non c'è di spazio nelle cantine, perché nel quartiere non ci sono spazi.
6: Il y a des lycéens, ils ont fait des réunions, mais il y avait le proviseur, ils étaient surveillés, ils ne pouvaient pas s'organiser entre eux. Ils n'ont pas
5: d'espace. Tous les spazi, pochi spazi che ci sono, sono tutti comunque in qualche modo controllati. Quindi il fatto di occupare uno spazio permette la libertà totale dell'organizzazione.
6: Et l'idée, c'est aussi de repenser les classes. On sait qu'il y a des lycéens qui n'ont pas cours depuis des semaines.
5: Sappiamo che ci sono degli studenti del liceo che non vanno a scuola da diverse settimane.
6: L'idée, c'est de proposer des journées horizontales avec des activités.
5: Et quindi vogliamo proporre in questo spazio delle giornate di insegnamento alternativo e orizzontale.
6: C'est l'idée, c'est que tout le monde peut venir avec son idée d'activité.
5: Et l'idée est quella un peu de l'autogestion, quindi che ognuno possa arrivare con la propria idea, con la propria proposta.
6: Ça va être des idées qui s'articulent avec la mobilisation.
5: Naturalmente, idee che siano in linea con la mobilitazione e anche con l'insegnamento, con la formazione.
6: Oui, la formation médique, pour les soins, contre la répression.
5: Anche questo per sottolineare, con les soins, per sottolineare l'importanza anche del settore della santé, del settore della santé che sono fino a smossi.
6: Sì,
5: per coinvolgere anche il settore della salute pubblica, che è naturalmente anche quello colpito da tagli.
6: E l'idea è anche di rejoindre dei prof per sapere se avevano bisogno di fare dei cours per i lycéens pendant le vacanze.
5: E poi anche questo è per fare.

0: che sono già degli adulti e non che fuori considerare, quindi che si devono essere considerati in qualità di adulti, e dunque capable di esprimere l'opposizione, di decidere di prendere posizione, di creare delle nuove cose.
1: Ok,
0: staremo insieme qui.
2: Ok. J'ai 22 ans et je suis étudiante en sociologie.
0: Lei studia sociologia, ha 22 anni, sta partecipando al corteo. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour la journée de ce samedi?
2: Je sais pas, moi j'espère que ça va être un gros blocage, que le pays va être à l'arrêt.
0: Io spero che il paese si blocchi, che ci siano tanti appunto singoli blocchi appunto, come abbiamo detto, le pompe di benzina, le autostrade, tante le aziende.
2: E che quelque chose qui change en profondeur, que enfin
0: che sia qualcosa che possa cambiare le cose
2: alla volonté populaire,
0: e più profondamente che il governo si pieghi alla volontà del popolo.
2: Le mieux ce serait la démission du gouvernement.
0: Il meglio di tutto sarebbe la dimissione del governo.
2: Parce que bon, on attend plus grand chose d'eux.
0: Perché non ci aspettiamo più niente da loro.
2: Et du coup le but c'est si on arrête le plus possible les lieux de travail.
0: E quindi se blocchiamo il più possibile, per esempio, i luoghi di lavoro, i trasporti.
2: Tout ça, ça fait.
0: Tutto questo.
2: Può fermare
0: il paese e potrebbe obbligare il governo a dare delle risposte.
2: Mais on espère que la réponse ce sera pas à nouveau toujours plus de répression.
0: E speriamo che la risposta non sia ancora una volta la repressione.
2: Parce qu'on en a assez de ça et.
0: Abbiamo abbastanza di tutto questo, siamo già abbastanza scioccate di quello che si è verificato nell'ultimo periodo.
2: Voilà.
0: Et toi, tu vas participer à quelques blocages peut-être samedi?
2: Je ne sais pas encore dans quel blocage je vais aller, mais je vais essayer. Je vais réserver ma journée, quoi.
0: Le ho chiesto se participerà anche lei a qualche blocco e ha detto che sì, sicuramente, e si è tenuta la giornata libera per questo. Non so ancora dove andrà, però ecco, si vedrà.
2: Et comme on bloque notre université,
0: già blocchiamo la nostra università.
2: On discute pour y aller ensemble et continuer avec ces liens qu'on a créés à l'université.
0: E con loro, con i legami che abbiamo creato all'università, spero che riusciremo ad andare insieme appunto a questi blocchi.
2: Parce que c'est une richesse aussi de s'être rencontré sur nos lieux d'études et d'avoir construit quelque chose là-bas.
0: È stata già un'ottima cosa unirsi all'università, trovare appunto un'unità, e quindi questo è una forza che non deve essere sprecata in qualche modo.
2: Ma toujours en lien avec les lycéens, les travailleurs, tutta più globale.
0: E deve essere però una lotta più globale, deve convergere appunto con i liceali, anche con i lavoratori e le lavoratrici. Che on peut dire un po' che sono un po' le più importanti rivendicazioni, pas du mouvement d'étudiants, ça on a beaucoup parlé, mais des travailleurs, des travailleuses qui descendront dalla rue ce samedi. Le rivendicazioni della giornata di sabato.
2: Io
0: non so se sono capace di riassumere tutte queste rivendicazioni, perché ce ne sono tante e diverse.
2: Le gens ils sont touchés de manière différente par l'inflation, la hausse des prix.
0: Le persone sono preoccupate dell'inflazione, l'aumento dei prezzi.
2: C'est toujours les plus précaires qui sont le plus touchés.
0: Sono ovviamente i più precari, le più precarie sono quelle che vengono colpite per prime da questo.
2: Mais je pense qu'il y a quand même un ras-le-bol de la population française.
0: Però la popolazione si sta risvegliando, che
2: les grandes fortunes, les riches, ils ne payent pas d'impôts.
0: E la popolazione si sta capendo che è un problema il fatto che i più ricchi, le grandi fortune, non paghino praticamente tasse.
2: Che des grandes entreprises comme Total continuent de faire
0: e che le grandi aziende come la Total continuino a fare dei profitti enormi.
2: Des énormes profits sur nos vies, sur la
0: sulla nostra vita, sulla distruzione dell'ambiente.
2: Et à côté de ça, le gouvernement il coupe encore dans le budget.
0: E nonostante questo il governo continua a tagliare i budget.
2: Pour les aides aux plus précaires,
0: per gli aiuti sociali ai più deboli, gli aiuti agli studenti.
2: Et puis pour le service public en général, avec l'hôpital.
0: In generale, i servizi pubblici, con gli ospedali che cadono a pezzi.
2: Donc je ne sais pas si c'est l'avis de tous ceux qui iront manifester le 17 octobre.
0: Dunque, io non so se questo è il pensiero di tutti quelli che manifesteranno la giornata di sabato, però quello che penso io.
2: Une colère générale, mais surtout, enfin, ce qui s'est passé ces derniers temps.
0: Comunque una collera generale che alla quale si aggiunge tutto quello che è successo nell'ultimo periodo.
2: Ça montre un mépris total de la part du gouvernement, une, une, oui,

0: Une distruzione della popolazione.
1: Tutto questo dimostra la distanza del governo e anche la distruzione della popolazione.
0: Je pense qu'on a tous été choqués par la répression sur des enfants.
1: Tutti siamo stati scioccate dalla repressione verso les enfants, verso i giovanissimi e verso i liceali. Minorenni.
0: Que si on est si nombreux ce samedi, c'est aussi pour dire que le gouvernement a franchi une limite, que là.
1: Se saremo molto numerosi sabato, questo dimostrerà che il governo ha superato il limite.
0: Que là c'est de l'autoritarisme en fait, et on peut pas tolérer ça.
1: E che siamo arrivati a un punto a una svolta autoritaria e noi questo non lo possiamo tollerare.
0: Que la vie peut pas continuer comme ça, on est obligé de bloquer la vie.
1: La vita non può continuare in questo modo.
0: C'est trop.
1: È troppo, così è veramente troppo.
0: Et donc qui sème la pauvreté et la répression récolte la colère.
1: E quindi chi semina la povertà e la repressione
2: raccoglie la collera. Questo era il finale dell'intervista della ragazza, la cui voce è stata raccolta dal nostro inviato a Parigi, Saint-Denis, e cintura metropolitana, Giacomo Corticelli, che resterà in Francia, resterà a seguire anche la manifestazione della convergenza tra i liceali e i gilet gialli, i gilet jaunes. Solo qualche nota di questo brano banlieue de Paris, perché subito ci colleghiamo invece con l'Albania, dove è in corso una vera e propria rivolta, e avremo ai nostri microfoni dall'Italia un compagno, Mario, di origine albanese del collettivo Gardesana Autonomo, e avremo Ili, un giovane che sta partecipando proprio alle manifestazioni e a tutto quello che sta accadendo in Albania dal punto di vista della vera e propria rivolta che è in corso. Abbiamo adesso entrambi in linea, Mario e Ili, un saluto ad entrambi.
3: Ciao, grazie per l'invito.
4: Salve, buonasera.
2: Benissimo, ecco, Ili, se riesci a parlare in italiano, altrimenti ci sarà Mario che farà la traduzione.
4: Riesco a parlarlo.
2: Benissimo,
4: non c'è un problema.
2: Benissimo. Allora io parto proprio chiedendo a te di raccontare quanto è successo nella giornata di ieri. Abbiamo visto le immagini dei ministeri che sono stati attaccati, alcuni anche dati alle fiamme, e sento che ci sono anche voci di sottofondo, quindi ti chiedo cosa sta succedendo oggi.
4: Certo. Allora, io attualmente mi trovo proprio in mezzo alle proteste di Tirana. Rispetto a ieri la situazione è leggermente più tranquilla, ci sono stati sempre lacrimogeni, tensioni fra chi sta protestando e la polizia, ma diciamo tutto sommato un po' meno violenta di quella che c'è stata ieri. Però oggi, a differenza di ieri, hanno protestato in quasi tutte le città d'Albania. Io vengo da Durazzo e oggi ci sono state per circa 4-5 ore proteste anche a Durazzo, proteste diciamo nei termini che si usano violenti, sono state spaccate vari edifici della città, sono state prese di mira banche, però ovviamente con lo stesso fine delle proteste di Tirana, ovviamente chiedendo le dimissioni di Rama. Ieri abbiamo assistito a una protesta che hanno definito quasi illegale. Secondo il nostro punto di vista, parlo in generale per tutti quelli che stanno protestando, queste sono soltanto le conseguenze di 4 mesi di protesta pacifica che non sono state minimamente sentite. Protesta che, oltre che non è stata neanche sentita, ma è stata presa in mira dal Partito Socialista d'Albania, usando anche parole abbastanza offensive e anche umiliando i vari protestanti che protestavano in maniera pacifica. Ciò, secondo me, ha fatto arrivare a queste proteste, diciamo, violente, che alla fine forse porteranno proprio alla caduta del governo.
2: Ieri tu eri già a Tirana, hai assistito anche a questi scontri, a questi attacchi?
4: Io sono stato ogni giorno a Tirana, quindi ieri e l'altro ieri quando è cominciato il tutto. L'altro ieri le proteste hanno cominciato nel Ministero dell'Istruzione d'Albania. I studenti delle università albanesi si sono riuniti circa alle 14 e hanno inizialmente soltanto manifestato in maniera pacifica. Poi ovviamente c'è stato anche qualcosa di leggero, ma non, secondo me, almeno abbastanza forte da far arrivare la polizia per picchiare, in fin di conti, oltre ai studenti, ma anche dei adolescenti, come è già successo anche ieri e oggi.
2: E questo ha scatenato la reazione che poi si è concretizzata anche con il vero e proprio assalto ai ministeri, perché abbiamo visto ministeri proprio incendiati.
4: Sono proprio le conseguenze di ciò che sta accadendo alla fine. Se qualsiasi persona vede il proprio figlio, anche un bambino di 16-17 anni, come oggi o ieri dei bambini che vanno alle scuole superiori, venire picchiati come fossero dei criminali, non è, secondo me, non può risultare nulla di pacifico in tutto ciò. Alla fine la violenza diventa sempre violenza.
2: Chiedo a Mario una valutazione appunto su quanto sta succedendo, poi torniamo a Ilia anche con altre domande che ti volevo fare.
5: No, io lì ho fatto una bella analisi, una bella panoramica del tutto. Ce lo si aspettava un po' questa esplosione studentesca, era da mesi che si parlava tra le forze politiche e le forze sociali della rivolta dei Flamingo, che si aspettavano comunque una risposta, un'esplosione degli studenti, che c'è stata. Gli studenti sono molto intelligenti, sono andati a colpire, a incendiare anche parti dei vari ministeri che loro vedono come colpevoli, come il Ministero dell'Istruzione, come il Ministero della Giustizia. Hanno assaltato, come stanno assaltando anche ultimamente adesso in queste ore, la Crew Ministria, che è la sede ufficio del ministro Rama. Quindi hanno distrutto, diciamo, vetrine di banche come Banca Intesa San Paolo, di finanziarie che dà microcrediti. Quindi gli obiettivi sono stati politici e anche economici, nel senso che vediamo un po' di a Tirana succede di tutto. E quindi questa esplosione c'è stata e la repressione si è fatta sentire. Ieri io non ho mai visto così tanta violenza da parte della polizia, e come diceva lui sono stati picchiati giovani, arrestata gente che passeggiava per strada, che magari non c'entrava niente con la protesta, insomma.
2: Ecco Ili, adesso ci sono degli scontri in corso o sono rumori, diciamo, di manifestazione, insomma?
4: Attualmente si stanno bruciando degli edifici mentre la polizia lancia dei lacrimogeni. Insomma,
2: sono ancora edifici governativi?
4: No, non si tratta di edifici governativi. Credo si tratti di una banca. Parliamo sempre dell'edificio che è stato bruciato anche ieri, quello delle Torri Gemelle si chiama in Albania, Kula Binyake. Si tratta sempre di quell'edificio che è stato già quasi del tutto bruciato, però adesso lo stanno di nuovo bruciando e credo proprio sia la stessa banca, dovrebbe essere la Banca d'Albania.
2: La polizia quindi sta rispondendo con lacrimogeni, ma non ci sono scontri diretti, non c'è contatto fisico?
4: Direi proprio di no per la maggior parte dei casi, perché gli scontri avvengono molto a distanza. La polizia usa delle distanze di sicurezza per essere, lancia anche lacrimogeni da 400-500 metri di distanza, confondendo alla fine anche la folla, che per poi prenderla a volte anche di sorpresa. Poi quando la folla viene presa di sorpresa, ovviamente ci sono anche gli scontri fisici.
2: Se ti guardi attorno, Ili, descrivici la situazione, chi sta partecipando, chi è, diciamo, nelle prime fila degli scontri, ma anche più in generale in piazza. C'è solo presenza di studenti, di giovani, giovanissimi, o ecco, descrivici un po' la
4: composizione. Per le prime file parliamo esclusivamente di giovani. Poi nell'intero panorama della protesta ovviamente c'è qualsiasi fascia d'età, dalla dagli anziani ai lavoratori, stanno protestando ovunque, perché alla fine le richieste sono uguali per tutti, sono le stesse richieste per cui abbiamo protestato per più di 4 mesi, per cui sono tutti. Però devo sottolineare che quelli che stanno avendo anche più coraggio, diciamo così, o che stanno indirizzando questa protesta sono proprio gli studenti, perché alla fine sono loro che hanno preso l'iniziativa per questo.
2: Tra le rivendicazioni, ovviamente quella principale è il che si dimetta, che se ne vada a casa il primo ministro. Ci puoi ricordare però le altre rivendicazioni, quelle che compongono insomma la piattaforma?
4: Certamente. Allora mi sposto un attimo, perché ovviamente attualmente stanno infiammando un po' la fiamma. Come prima motivazione, allora, questa protesta è scoppiata a fine maggio, credo il 30, nella regione di Svernetz, che ovviamente parliamo sempre del resort di Kushner nella isola di Sasanio. Da lì è scoppiato, diciamo così, il vaso che ovviamente era già pieno. Poi le richieste sono tante, c'è la richiesta di abolire proprio le leggi che offrono a dei monopoli economici la possibilità di avere terreni a prezzi bassissimi. C'è poi anche la richiesta di abolire proprio la classe politica attuale, quella vecchia, ma parliamo comunque come richiesta principale quello di togliere chi c'è ancora al governo, per poi proseguire con delle elezioni anticipate in cui sia proprio la popolazione che scelga il prossimo partito.
5: Umberto, è interessante perché quello che dice lui, perché anche i deputati, per esempio, dell'opposizione di Berisha,
2: sì,
5: si presentano alle manifestazioni degli studenti, ma poi vengono cacciati. Quindi c'è proprio un rifiuto di tutta l'intera classe politica albanese.
4: Cioè, allora,
2: che slogan, scusa, che slogan stanno gridando i manifestanti?
4: Stanno invitando il primo ministro Edi Rama a dare le dimissioni. Okay. Diciamo in un modo molto non proprio educatissimo, però è quella la sostanza.
2: Si capisce, va bene, si capisce il senso. Stavi dicendo,
4: per
2: scusa?
4: Per i partiti d'opposizione, ovviamente il partito, quello principale che c'è stato in questi ultimi 13 anni, il Partito Democratico, è un partito che ovviamente sta venendo rigettato dalla giovane popolazione, che non vuole più la vecchia classe politica. Adesso stanno nascendo dei nuovi partiti, sono già nati, si sono già organizzati. Io faccio parte del partito Lovisia Bashk, che è un partito di sinistra che ha già partecipato nelle elezioni precedenti. Ovviamente noi abbiamo preso una parte abbastanza importante in questa protesta. Siamo stati qui ogni giorno dall'inizio alla fine, remo fino alla fine, perché alla fine è proprio anche il nostro motto di partito, muoverci insieme. Quindi speriamo che almeno le prossime elezioni portino la popolazione a scegliere anche delle nuove strade per quanto riguarda i partiti di opposizione. Ovviamente ci sono anche altri partiti di opposizione giovani, però il motto principale che noi diciamo qui, lo dico prima in albanese: Ramo in prigione, Berisha, il capopartito dell'opposizione, in prigione.
2: Mario, su questa, diciamo, prospettiva anche vuoi aggiungere qualcosa? E ti chiedo anche come sta reagendo a queste ultime notizie, anche queste ultime immagini che arrivano dall'Albania, dal vostro paese di origine, gli albanesi della diaspora, insomma delle comunità migranti all'estero, in particolare qui in Italia, a Brescia.
5: Sì, la comunità, la diaspora albanese, che ce ne sono tante diaspore, è vasta e sente moltissimo questa protesta che va avanti da 138 giorni. Proprio ieri stavo parlando con dei compagni della diaspora e anche loro si sentono, come dire, un po' quell'adrenalina salire, che vorrebbero partecipare a questa nuova ondata, a questa nuova fiammata che sta inondando, diciamo, Tirana e l'Albania. Sicuramente anche la diaspora, come la protesta dei Flamingo, è eterogenea, quindi anche lì ci sono varie visioni del mondo, divisioni ideologiche, divisioni politiche, però noi albanesi di seconda generazione dobbiamo dare voce alla lotta dei nostri compatrioti come Uri e come tanti altri, e sostenerli, comunicare ai nostri compagni italiani, spiegarli, analizzare quello che sta accadendo e portare e dare piena e totale solidarietà al popolo albanese, che è veramente un popolo che purtroppo sta soffrendo una politica liberista, e poi lo sa bene anche lui, l'immigrazione di massa, i stipendi bassissimi, pensioni da fame, e gli studenti giustamente protestano perché si vedono anni di studio andare in fumo, perché poi devono emigrare, quindi devono lasciare il proprio paese.
2: Yuri, secondo te ci sono le potenzialità perché questa mobilitazione, che ormai è una vera e propria rivolta, prosegua e riesca a raggiungere con gli obiettivi che sono alla base delle rivendicazioni che ci hai ricordato poco fa? Cioè, sta crescendo, sta estendendosi, sta rafforzando la protesta, la mobilitazione, la rivolta, o temi, pensi che possa...
4: Ovviamente sarebbe strano il contrario a parer mio, nel senso che se la protesta è arrivata così tanti giorni, soprattutto da 3 giorni, e a questo livello di manifestazione, non c'è altro che questo popolo possa fare. Io credo che nessun governo in qualsiasi paese occidentale o meno non ci sia nemmeno la possibilità di pensare di non dimettersi. Alla fine, se non ci sono le dimissioni, parliamo di una dittatura fascista che non ha neanche capo e coda, parliamo di una dittatura che viene gestita in modo totalmente violento, in cui nessuno può dire nulla, in cui viene usata i canali televisivi per boicottare la stessa protesta che fanno i cittadini in piazza. Io non voglio sperare in un futuro così, perché è già il presente. Siamo tutti qui perché non solo crediamo, ma sappiamo che questo governo dovrà dimettersi, perché alla fine più di così io credo non si possa fare, almeno che non si passi a qualcosa di più violento. Io non so cosa possa succedere, perché io almeno credo anche nei giorni precedenti quello che abbiamo già fatto doveva bastare. In più, se neanche quello che stiamo facendo non basti, io mi preoccuperei.
2: Certo, io vi ringrazio, se avete qualcosa da aggiungere, altrimenti per il momento ci salutiamo, ma restiamo chiaramente in contatto anche per aggiornamenti, direi quotidiani, visto quello che sta succedendo.
4: Certamente, grazie mille per l'opportunità.
5: Sì, io dico a Yuri di fare attenzione, perché la violenza, il livello di violenza si è alzato tantissimo anche da parte della polizia, che colpisce manifestanti alla testa, i manganelli, una roba, si vede in video, e continua anche a resistere. Noi siamo qui e cerchiamo di fare il nostro meglio.
4: Noi lotteremo fino alla fine, grazie mille per aver fatto sentire comunque la nostra voce.
5: Grazie.
2: Lo rifaremo senz'altro anche nei prossimi giorni, grazie a te.
4: Grazie, ciao.
2: Mario anche. Ciao. Eravamo quindi con Mario, compagno del collettivo Gardesano Autonomo di origine albanese, e con Yuri, compagno albanese, che sta partecipando, come avete sentito, proprio in questi giorni anche alle manifestazioni che hanno portato agli attacchi nei confronti di edifici governativi, di ministeri, di banche, e anche in questo momento nel sottofondo avete sentito il rumore dei lacrimogeni, gli slogan e questa nuova azione anche contro il Palazzo delle Banche. Per quanto riguarda l'Albania, ora ci fermiamo. Abbiamo ancora da proporvi, prima della nostra cassetta degli attrezzi, una conferenza stampa, che è quella del coordinamento interregionale per la tutela del Garda e del coordinamento NOTAV, che ci presentano un'iniziativa che si svolgerà domenica 18 di ottobre. Prima però ci ascoltiamo per intero, questo è molto breve, un brano contro le violenze di polizia, tornando però in Francia, udì Hunter Lude. Uno dei rapper che ha preso nettamente posizione appunto contro le violenze di polizia, in particolare appunto contro i giovani anche delle banlieue, delle periferie. Al termine di questo brano, alla conferenza stampa.

0: Qui c'è coordinamento interregionale tutela del Garda, di cui fa parte Tavolo Ambiente Garda, che è presente, Lega Ambiente, e non ne nomino tutti perché...
1: Notav,
2: Notav, la vecchia data.
0: Poi c'è, esatto, coordinamento Notav e...
2: Coordinamento Notav, anch'io, sì, io e Angelo siamo qui per il coordinamento. Allora, ci troviamo a San Martino in Piazza della Concordia. Quello sarà il momento di, diciamo, ritrovo. Chiaramente protagonista di questa corsa è Carmine, che purtroppo oggi non può essere qui con noi perché ha un impegno di lavoro, però la Corsa per la Vita è la manifestazione che Carmine anima da ormai molti anni, e lui si è messo a disposizione per mettere in campo questa edizione di Corsa per la Vita contro la stazione TAV del Garda. In realtà è la seconda volta, è la seconda manifestazione che facciamo con questa finalità, perché già 4 anni fa noi ci siamo mobilitati proprio con Carmine Piccolo contro la fermata TAV del Garda. Quindi è un tema che come tutta la questione alta velocità noi seguiamo, abbiamo già seguito e contro il quale noi ci siamo già mobilitati. Partiremo da San Martino, effettueremo questa corsa, effettueremo poi gli attivisti che saranno disponibili o con le proprie gambe correndo o in bicicletta, poi seguiremo un percorso che sostanzialmente si snoderà da San Martino e arriverà, terminerà in Piazza Malvezzi sempre a Desenzano, chiaramente. E le ragioni che spingono a mettere in campo questa mobilitazione, io ne richiamo alcune, poi dopo lascio la parola anche agli altri, è sicuramente ribadire dal nostro punto di vista l'inutilità di una fermata TAV del Garda. Banalmente è un'alta velocità, per essere tale non può avere una miriade di fermate. È già un'anomalia un po' quella italiana, soprattutto del nord, di avere un'alta velocità che ferma praticamente in tutte le città, che apparentemente può sembrare la cosa più comoda e funzionale, ma l'alta velocità dovrebbe servire le principali città e poi ci dovrebbe essere un servizio di trasporto pubblico e ferroviario più capillare, organizzato, territoriale, metropolitano. Se aggiungiamo poi un'ulteriore fermata tra Brescia e Verona, l'alta velocità perde senso, ecco. E questo sicuramente è un aspetto. A maggior ragione abbiamo delle perplessità perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quest'estate ha risposto alle interrogazioni parlamentari che sono state avanzate, riportando un dato, ovvero che RFI ha assicurato che nello sviluppo infrastrutturale anche della linea alta velocità che stanno costruendo, le cosiddette stazioni storiche non saranno del tutto depotenziate, manterranno treni ad alta percorrenza. Quindi a maggior ragione, se comunque nelle stazioni storiche alcuni treni o comunque treni alta percorrenza rimarranno, ci domandiamo ulteriormente cosa serva questa stazione TAV del Garda, e ricordando che Desenzano e Peschiera delle stazioni ce le hanno, che sono consolidate, sono inserite prossime al tessuto urbano, sono dotate di servizi, dei collegamenti di trasporto e sono già la soluzione ottimale dal punto di vista infrastrutturale per quanto riguarda il trasporto ferroviario. A noi sembra, e chiudo così lascio la parola anche agli altri, che sia un gettone elettorale che certa parte politica vuole spendere, facendo un po' anche leva su una sorta di orgoglio del territorio, riempiendosi la bocca dell'importanza del Garda, dell'importanza di questa località, dell'importanza di questa meta turistica, e con questa forma di retorica, perché assume poi una dimensione retorica, calare dall'alto l'ennesima opera che sembra essere l'occasione dell'ennesima mangiatoia di soldi pubblici, perché poi sono sempre soldi pubblici che vengono messi in questi progetti, costi altamente lievitati dai 60 ai 200 milioni di euro, in un territorio che è già stato distrutto e sventrato da una grande opera imposta e dannosa che ha già lasciato il segno, a cui si vuole aggiungere, diciamo, oltre il danno, la beffa di un'ulteriore fermata, di un'ulteriore, insomma, distruzione di territorio.
0: Io volevo aggiungere il tema del consumo di suolo, perché appunto, come diceva Ale, è già stato molto martoriato col passaggio della linea TAV, ma andando a vedere il punto dove ci saranno le due stazioni, una affiancata alla linea storica e una a sud dell'autostrada, due stazioni, il ponte che le collegherà, le strade che dovranno fare, parcheggi, e sicuramente il territorio si presterà a un ulteriore sviluppo. Quindi il territorio così come così com'è adesso, già sventrato chiaramente dalla linea, però sarà ulteriormente consumato, e non è il momento in cui ci possiamo permettere ulteriore consumo di suolo, visto quello che stiamo vedendo con i cambiamenti climatici e tutto quanto. Non è proprio il momento. Quindi, oltre al danno che abbiamo già subito sul territorio con la linea, si aggiunge un ulteriore grave, secondo me, consumo di suolo.
1: Una violenza al territorio che potrebbe assolutamente essere evitata, quindi dare alla popolazione sul territorio la possibilità di essere consapevole, no? che già ha fatto abbastanza di danni la linea ad alta velocità che stanno costruendo. Una stazione in più praticamente non permetterebbe neanche il treno partendo da Brescia di assumere la velocità che oggi assumono i treni locali. Faccio un esempio, io domani vado a Loano, no? Ho detto non voglio guidare per 5 ore, 4 ore, quello che è, e ho guardato le linee ferroviarie. Bene, io ci metterei 8 ore per arrivare a Loano da Peschiera del Garda. Ho detto ma siamo impazziti. Allora subito ho pensato che un ministro dei trasporti, no, che pensa a un ponte sullo stretto di Messina, trascurando che anche nel nord Italia, che oltretutto infrastrutturalmente è ben fornita, no? Tutta l'area del nord Italia, però io per arrivare a Loano ci devo mettere 8 ore e sono costretto a lasciare la macchina a casa o prenderla. La prendo perché ci metto la metà, e non va bene questo. Il territorio attualmente che abbiamo sotto i piedi è già stato abbastanza violentato. Questa terra qui che vediamo intorno ha una storia incredibile. La torre che abbiamo alle nostre spalle, no, racchiude le guerre d'indipendenza che hanno fatto milioni di morti. I torrenti non portavano acqua, portavano sangue. Allora, sulle basi storiche di questo luogo vogliamo ragionare un po' di più. La stazione non ci serve a Desenzano, la stazione non serve. Se volete ancora mantenere la parola alta velocità su questa linea, che già non lo ha. Quindi basta violenza.
3: Sì, come coordinamento possiamo aggiungere che la tutela del territorio di cui gli amministratori si fanno tanto paladini, tanto tutori, e in realtà non capisco come cosa debbano poi tutelare, visto che da bello o comunque da caratteristico, quindi siamo nel cuore dei vigneti, non resterà più nulla. Quindi valorizzano, portano gente per ammirare il territorio della bellezza che non ci sarà più, quindi è un paradosso. E poi a proposito di infrastrutture, riusciamo a pensare ad una alta velocità che ogni 30 km fa la sosta, si ferma, mentre abbiamo in Lombardia ancora tratte a scartamento unico come in Sicilia, a proposito di Ministero dei Pubblici dei Trasporti, che la linea che da Brescia va a Pisa è ancora scartamento unico. Io per fare 50 km ci mettevo un'ora e un quarto in treno. Quindi il discorso della TAV e del territorio non si sposano, ma non stanno neanche in sé, dovrebbe essere allontanata, non riprodotta a ogni 30 km, ogni peso spinto, cioè dovrebbe essere scartata a priori.
0: Aggiungerei solo una cosa, che se le stazioni sono pensate per il turismo, il Garda sta soffrendo di overtourism, quindi il turismo va regolamentato, va ripensato, non vanno aggiunte due stazioni pensando che possano arrivare ulteriori turisti sul Garda.
4: Questo quindi l'audio della conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio per fare il punto sulla stazione TAV ad alta velocità sul Garda, con l'iniziativa che è stata promossa da comitati e associazioni per domenica, la corsa per la vita, per dire no alla stazione della TAV sulla Garda. Sono le 18:37, prima della cassetta degli attrezzi abbiamo ancora un altro servizio da proporvi. Restiamo nella provincia di Brescia. È stato raggiunto un accordo tra provincia di Brescia, scuole e agenzie del trasporto pubblico locale. Abbiamo commentato questa notizia con Nicola Caletti dei Cobas Trasporti sulle linee extraurbane di Arriva e con il consigliere comunale di Al Lavoro con Brescia, Francesco Catalano. Sostanzialmente le scuole superiori della Bassa Orientale dall'anno prossimo faranno la settimana corta, escludendo quindi le lezioni al sabato, per poter garantire gli autobus agli studenti e alle studentesse che mancano a causa di continui definanziamenti. Al termine di questo confronto avremo Radio Africa, oggi dedicata alla Tunisia, e poi alle 19:20 la Radio Giornale, la seconda edizione con i servizi.
5: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Nicola Caletti, Cobas Trasporti, all'interno del gruppo Arriva, le linee inter fuori provincia, extra provinciali, extra cittadine, che del trasporto pubblico locale. La notizia è che ci sono che è stato firmato un protocollo tra agenzia TPL, provincia di Brescia e alcuni istituti dell'ambito 10, cioè della Bassa Orientale Bresciana, la linea che porta, per intenderci, verso il confine con Mantova e Cremona, per la quale si ridurranno gli orari delle scuole sulla settimana corta, cosiddetta, da lunedì al venerdì, e il sabato invece si resterà a casa. Questo ovviamente per ragioni contingenti, ovvero il definanziamento del trasporto pubblico locale, che impone, visto i numerosi salti di corse, di raggruppare il più possibile questi e evitare che gli studenti rimangano a piedi, come è successo più volte anche in questo inizio di anno scolastico. Nicola, allora, la notizia dal punto di vista ovviamente sindacale vostro, per quanto riguarda gli autisti che da tempo lamentano una carenza di organico all'interno di Arriva, come è stata presa, quali sono i punti di forza e quelli di debolezza di questo protocollo?
6: Allora, questa riforma qui doveva essere, da voci che giravano, messa in campo già a settembre del 2026, dopo poi non si è più saputo niente di cosa se ne fosse fatto, evidentemente non erano ancora maturi i tempi. Dopodiché il personale viaggiante ha parecchie preoccupazioni, perché ricordiamo che la nostra giornata lavorativa già oggi è una giornata lavorativa distribuita su un impegno molto, molto lungo, talvolta superiore alle 12 ore, e comunque che le rasenta quasi sempre, perché parliamo di una tonnellata che è un problema oggi per come è strutturata, per cui la preoccupazione del personale viaggiante è proprio quella che un impegno lavorativo di 5 giorni a settimana anziché 6 allunghi quello che è l'impegno lavorativo quotidiano. Ecco, noi non abbiamo da accordi nazionali grandi guadagni, nel senso che ricordiamo che ad oggi la normativa vigente, la contrattualistica nazionale, prevede che l'impegno di un autista, quando qualora questo venga fermato fuori dalla propria residenza, il tempo fermo viene pagato 7 minuti all'ora. Questo fa pensare quanto le aziende siano poco preoccupate su questo fronte, perché impegnare un autista più tempo durante la giornata implica delle soste che, come appunto stavo dicendo, queste soste praticamente sono gratuite, l'autista non percepisce quasi niente, ovvero 7 minuti all'ora ogni ora fermo fuori residenza. Ecco, questa è la paura più grande, cioè si tema proprio che non venga tenuta in considerazione questa problematica. Ovviamente questo è dato anche dal fatto che al tavolo non c'era nessuno che rappresentava i lavoratori del comparto dei trasporti, tant'è vero che l'accordo è stato siglato tra agenzia, provincia e istituti scolastici. Quindi non so, staremo un po' a vedere cosa frutterà, ovviamente c'è margine di tempo per poter capire cosa verrà avanti, però le preoccupazioni ci sono e sono comunque plausibili, ecco.
5: Grazie mille Nicola, ci risentiamo, vedremo, entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico, quindi c'è tutto il margine anche per capirne di più. Intanto, come commento a caldo, direi che possiamo lasciarci, salutarci e tenere monitorata la situazione. A presto.
6: Grazie mille a voi.
5: E sempre su questo protocollo firmato da provincia di Brescia, agenzia per il TPL, alcuni istituti superiori della Bassa Orientale, raccogliamo anche un commento, una riflessione da Francesco Catalano, consigliere comunale in città a Brescia di Al Lavoro con Brescia. Una buona giornata, Francesco.
7: Buongiorno a tutti e tutte.
5: Allora, cosa possiamo dire di questo protocollo? Come si inserisce anche nella garanzia che dovrebbe essere data al trasporto pubblico locale, alla sua fruibilità?
7: Ma sì, penso che questo protocollo sia la chiara dimostrazione che cosa oggi la provincia di Brescia pensa del trasporto pubblico, cioè un peso di cui non sa cosa farsene, perché il concetto del protocollo non è far funzionare il trasporto pubblico, ma è ridurlo. Cioè togliamo un giorno. Così il sabato non abbiamo più gli studenti in mezzo alle scatole e non dobbiamo fare più trasporto pubblico e tutti gli altri. Cioè, quindi lasciano a piedi praticamente tutte le persone, come già fanno in effetti già oggi. Quindi questo per me è gravissimo. Cioè, invece di far funzionare un trasporto pubblico che non funziona per delle responsabilità comunque della provincia di Brescia, perché comunque leggermente con l'azienda che gestisce, che arriva, non viene fatto. E sappiamo che dopo sono tutti i problemi, il pagamento degli autisti che vengono pagati troppo poco, i turni degli autisti con cui sono costretti, che costringe a vivere, tutto questo. Però sta nella parte politica che deve spingere perché l'azienda che ha preso una parte del servizio la faccia funzionare bene, naturalmente deve risolvere i problemi. Invece La linea mi sembra chiaramente che si dimostra in modo continuo, perché in questi anni la provincia di Brescia ha continuato, Regione Lombardia ha continuato solo a sopprimere corse e eliminare trasporto pubblico, vanno avanti questa linea, eliminiamo autobus, eliminiamo linee, eliminiamo servizio, così lasciamo le persone a casa. Cioè, quindi non c'è assolutamente un interesse per il trasporto pubblico. L'unica mobilità ammessa dalla provincia di Brescia, che ricordo gestita dalla Lega, da Fratelli d'Italia e da Forza Italia, e l'automobile. Cioè, ecco, per me questo accordo rappresenta questo, cioè, e nient'altro, cioè soltanto una riconferma di quello che loro pensano della mobilità, che ricorda, questo si percuote sulla possibilità di sulla libertà di mobilità di tantissime persone, ma anche dei giovani, che comunque possono sempre muoversi di meno e non poter uscire. Se non appena per andare a scuola, perché quindi questo vuol dire che il sabato non ci saranno più autobus per muoversi.
5: Grazie a Francesco Catalano, a risentirci e a presto, una buona giornata.
7: Grazie a voi.
8: Sabato 17 ottobre al CSA Magazzino 47 di Brescia, serata benefit per la Palestina. Un appuntamento per raccontare la resistenza del popolo palestinese all'occupazione israeliana e per sostenere i progetti di Palme d'Italia, associazione dei benefici palestinesi in Italia. Alle ore 18:30 spettacolo teatrale Gaza Vive di e con Beppe Casales, spettacolo dalla durata di 60 minuti, atto unico. Alle ore 20, cena a sostegno di Palme d'Italia, menù, piatto unico, falafel, insalata di cavolo cappuccio, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. Sottoscrizione libera da 10 euro e prenotazioni allo 030 45670 Radio Onda d'Urto. per la liberazione della Palestina e di tutti i popoli oppressi. Vi aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 18 in via Industriale 10, Brescia.

L'ho fatto tutto io, torna in versione autunnale sabato 17 ottobre in Piazza della Vittoria dalle 10 alle 19 a Brescia. Oltre 50 creative e creative tra autoproduzioni, illustrazioni ed editoria indipendente vi aspettano, tra cui le ceramiche del Gatto Nero, a sostegno dei circuiti di Radio Onda d'Urto. L'ho fatto tutto io. Sabato 17 ottobre dalle 10 alle 19 in Piazza della Vittoria a Brescia presenterà manufatti unici e originali per tutti i gusti. Vi aspettiamo in piazza quindi anche con musica tutto il giorno e appuntamenti creativi per bambine e bambini dalle 15 alle 17. L'ho fatto tutto io, sabato 17 ottobre, Piazza della Vittoria a Brescia. Non mancate!

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Aduna komana juhilu veila.

0: Bentornate e bentornati su Radio Africa, la trasmissione di approfondimenti dedicata al continente africano in onda su Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi ogni due giovedì. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutte le puntate di Radio Africa sul nostro sito www.radioondadurto.org. In questa puntata ci spostiamo in Tunisia, il paese che nel 2011 diede inizio a quella stagione di rivolte popolari che sarebbe stata conosciuta come Primavera Araba. Il 14 gennaio di quell'anno, dopo settimane di mobilitazioni, il presidente Ben Ali fu costretto a lasciare il potere. Una rivoluzione che aveva portato nelle piazze centinaia di migliaia di persone, unite dalla richiesta di libertà, lavoro e dignità, e che aveva aperto la strada a un processo di transizione democratica. 15 anni dopo, però, il quadro è profondamente cambiato. Nel 2021 il presidente Saied ha sospeso il Parlamento e ha avviato un progressivo accentramento dei poteri. La Tunisia ha conosciuto così una nuova stagione autoritaria. Gli spazi di partecipazione politica si sono progressivamente ridotti, mentre la repressione ha colpito oppositori, giornalisti, sindacalisti e organizzazioni della società civile. Ma la crisi tunisina non riguarda soltanto la tenuta delle istituzioni democratiche. L'estate del 2026 ha restituito l'immagine di un paese attraversato da profonde difficoltà economiche e sociali. Le interruzioni nella distribuzione di acqua ed elettricità hanno riportato le persone in piazza, questa volta per rivendicare servizi essenziali. Intanto la disoccupazione, l'emigrazione e il peggioramento delle condizioni di vita alimentano un sentimento sempre più diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni. Che cosa rimane oggi delle speranze nate dalla rivoluzione del 2011 e quali possibilità di cambiamento esistono in un paese in cui manifestare, fare opposizione e persino raccontare ciò che accade può comportare conseguenze giudiziarie? Ne parleremo con Matteo Garavoglia, giornalista che segue da anni le vicende nel Nord Africa, e con Majdi Karbaï, ex deputato tunisino dell'opposizione di sinistra, oggi in esilio in Italia. Buon ascolto, questa è Radio Africa. Cominciamo quindi questa puntata dalla Tunisia e da un'immagine particolarmente significativa, quella delle piazze che nel 2011 si riempivano per chiedere libertà, lavoro e dignità e che 15 anni dopo tornano a mobilitarsi per ottenere acqua potabile ed elettricità. È una delle immagini raccontate in un articolo pubblicato lo scorso 30 settembre sul quotidiano Il Manifesto da Matteo Garavoglia, giornalista che si occupa di Tunisia e Nord Africa anche attraverso reportage e analisi sul campo. Matteo Garavoglia è nuovamente in collegamento con noi, bentornato.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: Partiamo proprio da questa immagine che racconti nel tuo articolo. Nel 2011 la Tunisia, come dicevamo, è stata a culla delle rivolte che hanno attraversato poi la regione del Nord Africa e il mondo arabo. La caduta di Ben Ali aveva aperto la speranza di costruire un sistema fondato sulla democrazia, sulla libertà e sulla giustizia sociale. 15 anni dopo, nell'estate del 2026, le persone sono tornate in piazza per rivendicare qualcosa di ancora più essenziale, l'accesso all'acqua potabile e all'elettricità. Ti chiedo che cosa ci raccontano queste proteste sulle condizioni materiali di vita e più in generale sulla distanza tra le aspettative nate con la rivoluzione e la Tunisia di oggi.
1: Sì, diciamo che il picco della crisi rispetto all'assenza di acqua potabile e tagli alla corrente elettrica che il paese ha vissuto quest'estate è finito. Rimane il dato più precario, che è quello di chiedersi il perché e il come mai si è arrivati fino a questo punto. Perché da un punto di vista di senso collettivo, di sistema paese, insomma, l'interpretazione è quella di un collasso di Stato che si è verificato soprattutto nei mesi più caldi di questa estate. A luglio e agosto ci sono state ondate di calore, come in altre parti d'Europa, per esempio in Francia, ma anche in Italia, e con temperature registrate anche a Tunisi, nella capitale, di media di 45 gradi, che come dire, non è normale neanche in Tunisia assistere a questi picchi di calore. Questo ha causato appunto un'assenza di acqua, di tagli all'acqua e di corrente elettrica per un sovraccarico della domanda. Questo è stato fatto per evitare che la situazione diventasse ancora più grave, e nel paese si sono cominciate a registrare proprio proteste, non come nel 2011 a livello di partecipazione o come negli anni successivi, però proteste che hanno chiesto allo Stato i motivi di questi tagli, perché spiegazioni ufficiali da parte del governo e da parte delle amministrazioni locali, che in realtà non esistono neanche più le amministrazioni locali, perché dopo il colpo di forza del 2021 c'è stato un riassetto istituzionale, per cui c'è anche un vuoto di potere da un punto di vista proprio di amministrazione delle città e delle regioni. Si è chiesto, si sono chiesti i motivi e i perché di queste assenze, di queste mancate comunicazioni, che non sono mai arrivati. Il Presidente si è appellato molto spesso anche a equilibri esterni che non dipendevano dalla Presidenza, complotti di Stato internazionali nei confronti della Tunisia. Questa è una giustificazione che si verifica molto spesso quando si vivono momenti di crisi in Tunisia. Quindi questa assenza di comunicazione legata al fatto di vivere per la prima volta una situazione straordinaria per più giorni, per più settimane, dove veramente si è assistito a luce che mancava per diverse ore durante il giorno, mancanza di acqua potabile, nel senso che in Tunisia ovviamente il sistema idrico e di approvvigionamento dell'acqua, di acqua corrente, non c'è l'acqua potabile, quindi è tutto molto. Si utilizzano bottiglie di plastica e confezionamenti in plastica. Questa cosa è mancata perché, mancando la luce, è mancata anche la fornitura di acqua, perché si preferisce non avere degli stock interni per i produttori di acqua, anche lì perché non vogliono essere accusati di avere delle riserve di acqua che mantengono negli stabilimenti, perché poi è cambiata una legge che criminalizza anche il contrabbando, e quindi ci sono diversi controlli anche di polizia rispetto ai fornitori che mantengono insomma, le riserve di acqua e di altro negli propri stabilimenti, e potrebbero essere accusati di contrabbando. Quindi si è preferito negli ultimi mesi, negli ultimi anni, mandare tutto in produzione a livello quotidiano, e quando è mancato proprio l'elemento base nel sistema di produzione, è collassato tutto. Quindi questo è anche frutto di una sorta di paranoia di Stato, anche a livello di perseguire logiche di, come dire, di traffici e di altro. E questo poi, appunto, nel primo momento di crisi è tutto crollato. Ora, oggi la situazione è tornata più o meno alla normalità. Rimangono gli elementi per cui la Tunisia ha perso ovviamente quel percorso, come dire, istituzionale e democratico che si è creato dopo il 2011. Questo è un dato di fatto. La sensazione all'interno del paese è che ormai cioè, si è all'interno di un percorso autoritario, che non è tanto neanche questo il problema a livello di coscienza collettiva. Il vero vulnus su cui si gioca un po' tutto è il fatto che veramente dallo Stato e da un sistema nazionale ormai non si possono più ricevere garanzie. Quindi Saied si appoggia su un equilibrio estremamente fragile di stanchezza politica e sociale all'interno della Tunisia, però dove le tunisine e i tunisini ormai sono veramente stanchi e disillusi, e questo porta a proiettarsi verso l'esterno, quindi cercare soluzioni al di fuori. Quindi è un si salvi chi può, fondamentalmente chi può cerca di partire, sia lavoratori specializzati e sia anche giovani hanno questo sguardo sempre al di fuori, mentre all'interno si assiste veramente a una degradazione preoccupante delle condizioni di vita, insomma, a livello quotidiano.
0: Alle condizioni economiche e sociali precarie si accompagna una progressiva chiusura degli spazi democratici. È dal 2021, con l'accentramento dei poteri nelle mani del presidente Saied, la Tunisia ha conosciuto anche una crescente repressione nei confronti dell'opposizione politica, dei movimenti sociali e delle organizzazioni della società civile. Eppure, come racconti nel tuo articolo, le proteste non sono scomparse, anche se la partecipazione è molto lontana da quella del 2021. Quindi quanto pesa oggi la paura della repressione sulla capacità di mobilitazione della società tunisina, e quanto invece la disillusione rispetto alle promesse mancate della rivoluzione pesano? E tra l'altro, per il prossimo 17 ottobre è stata convocata una manifestazione dall'Unione Generale Tunisina del Lavoro insieme ad altre organizzazioni sindacali, politiche. E quindi che ruolo possono ancora svolgere queste organizzazioni e cosa ci si aspetta da questa mobilitazione?
1: Le energie sociali sono molto poche. Bisogna ricordare che la Tunisia, nella regione del Nord Africa, ha sempre rappresentato un paese e una società molto attiva anche a livello di contestazione rispetto al potere pubblico. Basti ricordare che nel 2011 le proteste sono proprio nate in Tunisia rispetto a tutta quella serie di movimenti che hanno portato alla caduta di autocrati e dittatori in Nord Africa. Il problema è la criminalizzazione attorno a tutto ciò che è contestazione oggi e che impedisce alle persone di scendere per strada e manifestare. Le manifestazioni ormai vedono numeri estremamente ridotti, si parla di qualche centinaia di persone che ancora oggi scendono per strada e contestano il potere

0: Perché bisogna ricordare che ormai, soprattutto dal 2023, ci sono decine di oppositori politici, giornalisti, ricercatori in carcere, arrestati attraverso decreti leggi dubbi, processi iniqui, e quindi questo impone un po' alle persone una sorta di autocensura. E quindi questo fa sì appunto che le manifestazioni sono molto ridotte. Rispetto alla manifestazione prevista, convocata dall'UGTT, appunto il sindacato dei lavoratori tunisini, ci si aspettano numeri superiori rispetto al solito, perché l'UGTT rimane un organo che riesce a mobilitare in Tunisia. Ci sarà qualche migliaio, probabilmente, forse meno. E il problema poi è che comunque lo stesso sindacato non riesce ad arrivare a una confrontazione diretta con la Presidenza della Repubblica, perché a oggi ogni attore esterno che si confronta e critica il potere centrale rischia poi cioè rischia di ricevere una reazione molto dura, e l'UGTT in questo momento non ha la capacità di svolgere, per esempio, lo stesso ruolo che aveva nel 2011, quando attraverso anche le loro mobilitazioni migliaia e migliaia di persone sono scese per strada. Quindi a oggi non sembra che ci si possa essere uno scenario di questo tipo, però ciò detto, le manifestazioni continuano e le proteste ci sono nella misura in cui si possono fare. Quindi non parlerei tanto di rassegnazione, parlerei di autocensura e parlerei anche di attesa. Attesa nel senso che nel momento in cui lo spazio sociale e politico in Tunisia permetterà alle persone di scendere per strada nuovamente e rivendicare quei diritti sociali, economici e politici che hanno rappresentato la traiettoria più sociale della Tunisia negli ultimi 15 anni, questa cosa si farà. A oggi diciamo che siamo in una delle fasi più dure della repressione politica, e questo si sente. Sia a livello più ufficiale con le organizzazioni della società civile che hanno subito come dire, sospensioni, anche come dire, sono state sciolte diverse organizzazioni della società civile, anche gli individui stanno subendo una grande repressione politica, però in questo momento c'è questa sorta di attesa e di capire anche dove andrà il paese, perché appunto prima dicevamo di questo collasso di Stato e di una grande crisi economica che sta avvolgendo proprio la Tunisia come sistema. Quindi anche, non dico probabile, però nei prossimi mesi o nei prossimi anni bisognerà stare molto attenti a quello che succede in Tunisia anche a livello economico, perché la crisi c'è, e quando una crisi grande c'è, coinvolge tutto il sistema nazionale, poi come dire, magari sì, assisteremo nuovamente a delle manifestazioni grandi e partecipate e anche a uno stravolgimento politico.
1: Ecco, un altro aspetto di questa svolta autoritaria, come anticipavi, riguarda proprio la censura e la libertà di stampa. Uno dei casi più recenti probabilmente riguarda le intimidazioni subite dai giornalisti di Nahuat dopo la manifestazione del 19 settembre. Ti chiedo quali sono oggi le condizioni in cui operano i giornalisti tunisini e quali margini rimangono per un'informazione indipendente in un paese in cui anche documentare una manifestazione può esporre a conseguenze a volte anche gravi. Tra l'altro è una situazione che, lo ricordiamo, non riguarda soltanto la Tunisia, ma attraversa diversi paesi del Nord Africa. Una situazione che anche tu in primis hai vissuto in prima persona nel 2025, quando sei stato fermato alle porte d'accesso del Sahara occidentale.
0: Sì, i margini per fare informazioni restano. Poi, come dici giustamente tu, la situazione è molto precaria anche rispetto a tutta la regione del Nord Africa. Basti ricordare anche l'arresto di 6 giornalisti egiziani recentemente che lavoravano per uno degli ultimi media indipendenti rimasti in Egitto, che sono stati arrestati in maniera totalmente arbitraria, e 5 di loro sono ancora, come dire, sotto sparizione forzata, perché non si sa che fine abbiano fatto. con la coscienza che sono in carcere.

0: Tunisia, l'episodio che citavi di Nawet, che è un giornale indipendente, uno degli ultimi rimasti, nato all'inizio degli anni 2000 e che già si confrontava molto col regime di Ben Ali. Poi nel 2011, dopo la rivoluzione, si è aperto ancora di più e rappresenta un faro della informazione, come dire, libera in Tunisia, ed è un episodio molto, molto emblematico, perché dopo la manifestazione, appunto, di qualche settimana fa, che quella era stata convocata per chiedere la liberazione di quattro membri della Global Sumud Flotilla tunisina che si trovano in carcere da diversi mesi, e questo è un altro capitolo molto sensibile, perché il governo ha deciso di criminalizzare anche le mobilitazioni a favore della Palestina, in un contesto nazionale dove la causa palestinese e il genocidio sono argomenti su cui proprio non ci può essere un dibattito, perché lo schieramento, perché è naturale essere come dire, a favore e sostenere la causa palestinese. E il fatto che il governo decida di criminalizzare anche il sostegno a quella causa è un argomento estremamente sensibile e anche, come dire, illumina sul grado di paranoia che in questo momento avvolge la Presidenza della Repubblica. I giornalisti di Nawet hanno seguito quella manifestazione e il giorno dopo un falso corriere, con la scusa di portare un pacco alla redazione di Nawet, ha fatto uscire tutti i giornalisti presenti in quel momento all'interno della redazione. Sono stati fatti salire all'interno di una camionetta della polizia dove c'era un agente in borghese, portati in un commissariato e minacciati proprio per aver seguito quella manifestazione, fatto con allusioni, aggressioni più che altro verbali e con minacce. I giornalisti non si sono fatti intimorire, il sindacato nazionale dei giornalisti ha preso posizione. Tutto ciò però avviene sempre in un contesto di assoluta repressione. Ci sono diversi operatori dell'informazione in questo momento in carcere in Tunisia, accusati di propagare false informazioni o di complotto contro lo Stato, attraverso un articolo, un decreto-legge, il 54, che proprio criminalizza la diffusione di false informazioni non solamente attraverso i media, ma anche attraverso i social network. E questa è proprio una spada di Damocle all'interno del panorama mediatico e di informazione in Tunisia, perché attraverso quel decreto approvato nel 2023, e il 2023 appunto è un anno che ritorna nell'indurimento delle condizioni politiche e sociali in Tunisia, in questo momento diversi giornalisti si trovano appunto in carcere. Nawet recentemente è stata sospesa per un mese per dei controlli amministrativi. I giornalisti all'interno di Nawet continuano il loro lavoro, come Nawet anche in Kifada, che è un altro giornale indipendente, ha subito una sospensione, le condizioni di lavoro sono sempre più difficili, e diciamo che poi a livello più nazionale invece si nota una tendenza di allineamento della televisione pubblica, dei giornali, come dire, a più larga diffusione, sia in arabo che in francese. C'è una sorta di allineamento verso la presidenza, non un allineamento diretto, quindi non sono strumenti di propaganda, però sempre meno critiche e sempre meno oggettività nelle cose. Quindi rimane una presenza, un presidio rappresentato da Nawet, in Kifada e pochi altri giornali. Però anche lì si nota, come dire, un indurimento della repressione rispetto alla libera informazione, e quindi bisogna stare molto, come dire, vigili sugli sviluppi in Tunisia anche rispetto a questo argomento.
1: Matteo Garavoglia, come sempre, grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Continuiamo a parlare di Tunisia. Come abbiamo sentito, la repressione politica non riguarda soltanto gli oppositori del presidente Saied, ma coinvolge anche giornalisti, organizzazioni della società civile e movimenti di solidarietà internazionale. Tra i casi più emblematici delle ultime settimane c'è quello di 4 attivisti tunisini legati alla Global Sumud Flotilla, l'iniziativa internazionale lanciata per rompere l'assedio israeliano della striscia di Gaza. Ne parliamo con Majdi Karbaei, già deputato tunisino dell'opposizione di sinistra, oggi esiliato in Italia, che torna ai nostri microfoni. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Grazie, grazie per tutti i cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Urto.
1: Majdi, l'ultima volta che sei intervenuto ai nostri microfoni a metà settembre avevamo parlato della detenzione dei 4 attivisti tunisini della Global Sumud Flotilla. Da allora le autorità hanno disposto un'ulteriore proroga di 4 mesi della custodia cautelare, nonostante gli attivisti si trovino in carcere da oltre 6 mesi e non si è ancora fissata una data per il processo. Nel frattempo alcuni di loro hanno intrapreso uno sciopero della fame prolungato con conseguenze preoccupanti sulle condizioni di salute. Ecco, quindi qual è la situazione attuale dei delle quattro persone e ci sono, ti chiedo, degli sviluppi?
2: Grazie per questo, diciamo, far ricordare che mentre ci sono anche le strade, come abbiamo visto la settimana scorsa in Italia, a Milano e altre varie città, gente che manifesta per Gaza e per il genocidio in corso, anche bisogna far ricordare che oggi alcuni di sostenitori e alcuni di attiviste pro-Palestina e che hanno anche fatto parte dal Global Sumud Flotilla e che hanno promosso questa iniziativa in Tunisia e in tutta la zona del Maghreb, oggi purtroppo sono in carcere, oggi sono nei carceri tunisini. Come accennava, che uno di loro, Nawar, che ha fatto uno sciopero della fame che ha durato più di un mese, però alla fine lo Stato ha tappato le orecchie e ha prorogato la misura cautelare presso i carceri a Mornaghi in Tunisi, a Tunisi, di altri 4 mesi. Abbiamo visto anche le manifestazioni a sostegno degli attivisti in carcere, poi abbiamo visto una marea di arresti nei confronti di manifestanti che hanno espresso la loro solidarietà. Per fortuna, ieri sono stati liberati gli ultimi 2 attivisti arrestati durante le manifestazioni che sono state in Tunisia, e quindi questo più o meno la situazione e questo più o meno la situazione dei sostenitori ma anche dei attivisti pro-Palestina che oggi sono in carcere in Tunisia.
1: Ecco, la vicenda degli attivisti della Global Sumud Flotilla si inserisce in un quadro più ampio di repressione politica e sociale. Infatti lo spazio del dissenso si è progressivamente ridotto e la repressione ha colpito giornalisti, avvocati, oppositori politici e attivisti. Ti chiedo, secondo te quanto pesa oggi la paura della repressione sulla partecipazione alle mobilitazioni politiche e quanto invece la disillusione rispetto alla possibilità di ottenere un cambiamento politico e sociale?
2: Allora, permettere i cari ascoltatori e ascoltatrici nel quadro, vorrei anche far ricordare che sono passati più di 5 anni dal 25 luglio 2021, quando Sayed sospese il Parlamento e concentrò il potere nelle mani della presidenza. Oggi ne vediamo le conseguenze, gli spazi democratici si sono ridotti e cresce la pressione su giornalisti, avvocati, società civile e oppositore. Come diceva lei, è vero che la situazione è preoccupante, domina un sentimento di paura, però bisogna dire che oggi vediamo queste conseguenze, vediamo che oggi ci sono giornalisti in carcere, politici, oppositori politici in carcere, questo lo dice anche Reuters, praticamente nel suo report dice a ottobre almeno 20 giornalisti erano sotto procedimento giudiziario e 4 si trovano in carcere. Il messaggio è chiaro che chi critica il potere in Tunisia rischia conseguenze giudiziarie e personale. In realtà, diciamo, parliamoci chiaro, la situazione in Tunisia non è per niente accettata, perché abbiamo visto le manifestazioni di agosto e quelle manifestazioni hanno mostrato che una parte della società tunisina non accetta questa situazione in silenzio. Nelle piazze sono tornate le stesse richieste della rivoluzione 2011, libertà, lavoro e dignità. Il 17 di ottobre, quindi fra 2 giorni, sarà una manifestazione a cui ha chiamato l'UGTT, l'Unione Generale dei Lavoratori, ci sono anche altri partiti politici, altri diciamo sindacati, la Lega di Difesa dei Diritti Umani, il sindacato dei giornalisti, le donne democratici, quindi a partiti politici e anche di sinistra e anche di opposizioni hanno chiamato a partecipare con un numero i suoi diciamo attiviste ma anche sostenitori a questa manifestazione che si terrà il 17 ottobre a Tunisi partendo dalla piazza diciamo dell'UGTT, che è il sindacato generale dei lavoratori.
1: Majdi Karbaï, già deputato tunisino dell'opposizione di sinistra, oggi in esilio in Italia, grazie ancora per la disponibilità e per averci aiutato a comprendere quanto sta accadendo in Tunisia.
2: Grazie a voi ancora per questo spazio e per questo diciamo anche margine di espressione, perché vi dico la verità, io in Tunisia sono trascurato, quindi non mi chiama nessuno come prima e non vorrei che la mia voce arriva diciamo ai ascoltatori. In Tunisia i media sono controllati, quindi grazie ancora a Radio Onda d'Orto per questo spazio e anche per diciamo l'invito.
1: E arriviamo così alla conclusione di questa puntata di Radio Africa dedicata alla Tunisia. Ringraziamo Matteo Garavoglia e Majdi Karbaï per essere stati con noi. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata e tutte le altre puntate di Radio Africa sul nostro sito www.radioondadurto.org. Da Radio Africa è tutto, grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: È arrivata la Scarceranda 2027. Puoi prenotare l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa tutti i venerdì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia durante l'orario di apertura dell'Enolibreria. Basta lasciare nome, cognome, recapito telefonico, il numero di copie richieste e un contributo di 12 euro a copia. Potrai inoltre indicare il nome e l'indirizzo di una persona incarcerata alla quale vuoi che Scarceranda 2027 venga inviata gratuitamente. L'agenda sarà distribuita insieme al quaderno di indicazioni pratiche per l'autodifesa legale e sarà possibile ritirarla a partire da metà dicembre, sempre il venerdì, al centro sociale Magazzino 47, durante l'orario dell'Enolibreria. Prenota Scarceranda 2027 per un mondo senza galere.
2: Electronic music. Sintonizzati con noi su Radio Onda d'Urto.

0: 19 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo giovedì 15 di ottobre. Andremo ancora in Francia con Giacomo, nostro inviato, oggi diversi e coltei spontanei verso poi la mobilitazione di sabato. Sentiremo la voce di studentesse e studenti. Lo stesso faremo anche dall'Albania, dove siamo al terzo giorno consecutivo di rivolta e di scontri in tutte le città. Per quanto riguarda l'Italia, domani una trentina le città mobilitate con lo sciopero studentesco organizzato da OSA e da diversi collettivi autonomi. In piazza, in una mezza dozzina di città, anche i Fridays for Future. Faremo il punto con Francesco dei Fridays for Future da Milano. Code alle pompe di benzina, inizia a scarseggiare il carburante, in particolare in Calabria e Sicilia, per i fermi di autotrasportatori ed allevatori. Ferma anche la raffineria Eni di Taranto, qui per lo sciopero che prosegue di operai e operaie dell'ex Ilva. Oggi su questo vertice in Regione Puglia ne parleremo da Taranto con Giacomo Mastro, lavoratore RSU USB all'ex Ilva. Andremo poi in Palestina, sono infatti 4 le vittime di oggi a Gaza, 9 i feriti. In Cisgiordania continua intanto la serie di raid terroristici dei coloni, mentre dentro le galere dell'occupante ci sono oltre 350 bambine e bambini. Sentiremo la denuncia, tradotta in italiano, del centro palestinese per i diritti dei bambini. Una buona serata a tutte e a tutti dal giornale radio di Radio Onda d'Urto. Da protesta studentesca a movimento di rivolta urbana sono le parole incendiarie del premier Le Cornu in Francia di fronte a un mese di rivolta studentesca in tutto il paese, a cui si è unito anche chi lavora nella scuola. Le Cornu, che ha sempre rifiutato di incontrare studentesse e studenti per discutere la loro piattaforma, che parte dalla richiesta di 10 miliardi di euro subito per l'istruzione pubblica, ricorre quindi ancora una volta ai muscoli. Dopo 8.000 fermi in un mese, quasi il 90% minorenni, ora il premier traballante promette di riversare nelle piazze migliaia di agenti sabato, quando la lotta per l'istruzione pubblica e contro razzismo e classismo, in particolare nelle periferie, potrebbe incontrare quella contro il caro vita attraverso la mobilitazione lanciata dai gilet gialli. Oggi vi proponiamo le voci di studentesse e studenti raccolte da Giacomo, inviato di Radio Onda d'Urto in Francia, in particolare da un corteo spontaneo che si è tenuto ad Aubervilliers, periferia nord di Parigi.
1: Anche noi non andiamo a scuola il sabato, però dal nostro liceo verremo in piazza.
2: Pour montrer qu'on n'a pas pour objectif de ne pas faire cours, mais bien de.
1: Per far vedere che l'obiettivo non è quello di non andare a scuola.
2: De mettre.
1: Avant, visto che siamo già in vacanza.
2: Bien de mettre en avant des idées et des revendications.
1: Ma esprimere le nostre idee, le nostre richieste. Noi continueremo questa lotta fino a quando non verremo approvate le nostre richieste.
2: E on a l'impression que.
3: Pour l'État, pour les policiers.
1: Per lo Stato, la polizia è razzista e non vede di buon occhio le periferie.
3: On a pas même statut que les
1: parisiens. Statut, ci vuol dire moyen.
3: Ouais, moyen.
1: Non abbiamo naturalmente le stesse disponibilità economiche dei parigini.
3: On est plus discriminé que les élèves de Paris.
1: E quindi siamo più discriminati rispetto agli studenti di Parigi. Si prevede che le persone si organizzino nella giornata di sabato in maniera autonoma per bloccare le aziende, le autostrade, i benzinai.
4: E il y a des grands appels syndicaux à faire une manifestation.
1: E poi ci sono tutti gli appelli dei sindacati per sfilare in una grande manifestazione. Tantissime persone dicono invece che non bisogna fare un grande corteo, ma bisogna invece organizzare delle piccole lotte delocalizzate, più piccole, in tutta la città di Parigi. Io spero che il paese si blocchi, che sia qualcosa che possa cambiare le cose
5: alla volonté popolare,
1: più profondamente, che il governo si pieghi alla volontà del popolo.
0: Dalla Francia alla Spagna una marea verde di docenti e studenti dal colore delle loro magliette anche oggi in piazza nel centro di Madrid, secondo giorno dello sciopero a tempo indeterminato indetto dai sindacati del settore, che chiedono immediati aumenti salariali, migliori condizioni di lavoro e maggiori investimenti nell'istruzione pubblica. L'adesione allo sciopero oggi è stata attorno al 72%. Dalla Spagna andiamo invece in Portogallo, dove il secondo tentativo di realizzare una campada per il diritto all'abitare nel centro di Porto ha incontrato una durissima repressione della polizia. 33 le persone spedite in ospedale, diverse delle quali con fratture alle mani e ai piedi. C'è poi l'Albania, dove resta incendiaria la situazione a Tirana, ma anche a Durazzo e Scutari. Siamo al terzo giorno consecutivo di scontri fra polizia e manifestanti, in larga parte studenti e studentesse esponenti del movimento Flamingo. Oggi il governo Rama, obiettivo numero uno della rivolta, ha minacciato i genitori. Non permettete che i vostri figli vengano esposti alla violenza e a situazioni che mettono a rischio la vita e la loro salute. Teneteli a casa. Questo è l'appello del governo. No. Su quello che sta accadendo nelle strade dell'Albania abbiamo raggiunto a Tirana Yli, una compagna albanese in piazza.
5: Oggi, a differenza di ieri, hanno protestato in quasi tutte le città d'Albania. Io vengo da Durazzo e oggi ci sono state per circa 4-5 ore proteste anche a Durazzo. Proteste, diciamo, nei termini che si usano, violenti. Sono state spaccate vari edifici della città, sono state prese di mira banche, però ovviamente con lo stesso fine delle proteste di Tirana, ovviamente chiedendo le dimissioni di Rama. Ieri abbiamo assistito a una protesta che hanno definito quasi illegale. Secondo il nostro punto di vista, parlo in generale per tutti quelli che stanno protestando, queste sono soltanto le conseguenze di 4 mesi di protesta pacifica che non sono state minimamente sentite. Protesta che, oltre che non è stata neanche sentita, ma è stata presa in mira dal Partito Socialista d'Albania, usando anche parole abbastanza offensive e anche umiliando i vari protestanti che protestavano in maniera pacifica.
0: C'è poi l'Italia, corteo degli universitari oggi con le tende in testa, dentro fuori la Sapienza di Roma, dietro lo slogan per la casa, per la dignità e per tutto. Noi la guerra non la paghiamo. Dalle università alle superiori, un ragazzo di soli 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Torino nell'ambito di una serie di incursioni che hanno riguardato alcune scuole, compresa una elementare. Dentro un clima reso incandescente dalla mano dura della polizia, che solo ieri aveva fermato un altro ragazzo, questa volta minorenne, durante l'attentato occupazione del Boselli. Se una parte degli studenti vede nelle strutture, scrive l'Assemblea Studentesca di Torino, un obiettivo da colpire, la colpa è di chi li ha fatte diventare caserme, rese fatiscenti e definanziate per anni, di chi ha fatto finta di non vedere il razzismo istituzionale. A Torino, oltre alla polizia, ci sono anche i fascisti. Questa mattina un gruppo di più che maggiorenni di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale ha cercato di bloccare con la forza gli studenti che volevano occupare il Colombatto. Dopo diversi momenti di tensione, gli studenti sono comunque entrati all'interno della struttura. E domani anche Torino sarà in piazza per lo sciopero studentesco lanciato da diverse realtà come OSA e collettivi autonomi contro caro scuola, caro vita, repressione, precarietà abitativa, sociale e di vita. Sono una trentina le città mobilitate, da Genova a Venezia, da Milano a Roma, da Napoli a Cagliari. E sempre domani in alcune città in piazza anche i Fridays for Future per cercare di unire la lotta per la giustizia climatica a quella sociale ed economica. Tra queste piazze anche Milano. Qui però la questura ha prescritto all'ultimo piazza della Scala, dirottando il presidio Un clima per tutti, tutti per il clima, in piazza San Babila alle ore 17:30. Da Milano sentiamo Francesco di Fridays for Future.
6: In realtà non c'è stata data una motivazione per questo spostamento, che ovviamente a un giorno dalla manifestazione crea anche non pochi problemi. E peraltro ricordo a tutti che Piazza della Scala, di fronte a Palazzo Marino, è una delle piazze principali delle manifestazioni milanesi, dei presidi, e ha nostra insistenza, perché poi è stato anche difficile trovare un punto di caduta per spostarci, ci è stato detto che sarebbe un'indicazione del comune, appunto, che ha chiesto di che non si svolgano manifestazioni in Piazza della Scala. Noi non abbiamo elementi per avvalorare o meno questa affermazione, quindi io riporto solo quello che il funzionario della questura a nostra insistenza ci ha detto.
0: Parliamo ancora di giovani e giovanissimi più colpiti in Italia dalla carovita. Nel 2024 sono stati 430.000, quasi il 6% del totale, gli under 16 costretti a rinunciare a cibo o socialità. A dirlo il rapporto odierno di ActionAid, che lancia l'allarme più forte sulla fascia 6-11 anni. Nel triennio 2021-2024, chi ha accusato problemi nell'accesso al cibo o alla socialità è passato dal 3,8% al 6,8%, in totale 220.000 bambine e bambini, 90.000 in più in 3 anni. Dai giovani agli anziani invecchia la popolazione, quindi cresce la spesa complessiva per le pensioni, più 2-3%, ma ben 4 milioni e mezzo di persone prendono in realtà meno di euro 1.000 al mese. È quanto emerge dall'osservatorio INPS sulle pensioni, che segnala poi come gli uomini in media abbiano pensioni più elevate di un terzo rispetto alle donne, nonostante queste ultime siano ampiamente la maggior parte della platea. Ancora dall'Italia mandiamo a sud, da domani scioperi e fermi, in particolare in Sicilia e Calabria, con autotrasportatori ed allevatori. I risultati però di giorni e giorni di blocchi iniziano già a farsi sentire. In Calabria, infatti, soprattutto nel Cosentino, la maggioranza delle stazioni di servizio ha esaurito benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione. Pompe a secco anche in Puglia, qui per il blocco alla raffineria Eni di Taranto da parte di operaie e operai dell'ex Ilva, in sciopero e presidio permanente da lunedì. Il fermo sta creando problemi anche agli aeroporti di Brindisi e di Bari, dove oggi si è tenuto il vertice sull'ex Ilva convocato da Regione Puglia. Al vertice c'era, tra gli altri, Giacomo Mastro, lavoratore dell'Ilva e RSU dell'USB, che si occupa in particolare dell'indotto. Sentiamo cosa ci ha detto alla fine dell'incontro.
7: Ho firmato un testo unico da tutta la presenza sia politica che sindacale con De Caro. Adesso è stata fatta una richiesta di convocazione al governo per ricevere i sindacati, per vedere un po' di trovare una soluzione vista l'urgenza, e entro domani dovrebbe arrivare la convocazione, il giorno della convocazione. Sono tutte le proposte che noi da anni abbiamo sempre cercato di mettere in campo in questi 14 anni, che sarebbe il prepensionamento, il lavoro usurante, tutto quello che abbiamo chiesto in questi anni. Perché, ripeto, 40 anni in quello stabilimento non è possibile, no? Quindi poi siamo trovati in questa situazione, che siamo arrivati proprio alla chiusura, quindi voglio dire, il governo si deve prendere le proprie responsabilità. Abbiamo firmato questo documento unico, unitario, e poi a Roma sarà fatta questa convocazione, dove si discuterà di questo documento da mettere in campo.
0: Ancora lavoro, ma quello che uccide sono ben 3 le vittime oggi in Italia. L'ultima nel pomeriggio, un operaio di 31 anni di nazionalità marocchina che stava lavorando nel cantiere del TAV della stazione Foster di Firenze, ucciso perché colpito da un pilone durante la fase di scarico del manufatto da un mezzo pesante. Ferito un secondo operaio, altri 4 illesi fisicamente sono stati portati al pronto soccorso perché in stato di shock. Sempre oggi, ma in mattinata, altri 2 omicidi sul lavoro. A Cagliari, un operaio schiacciato da alcuni tubi alla Porto Sardo, e a Chieti, dove ha perso la vita in una cantina sociale un 23enne universitario che lavorava come stagionale per pagarsi gli studi. Pagina giudiziaria: in tribunale a Milano chiesto il processo, ma con un trucco light, per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che a gennaio nel boschetto di Rogoredo uccise a sangue freddo con un colpo di pistola alla testa sparato da 30 metri il 28enne Abderrahim Mansour. Nella richiesta di rinvio a giudizio dei PM non c'è più infatti la contestazione della premeditazione, indicata invece la chiusura degli indagini. Cinturrino così potrà chiedere il rito abbreviato, che esclude l'ipotesi inizialmente prevista dell'ergastolo. politica di palazzo. Il governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea il cosiddetto documento programmatico di bilancio, la base della futura finanziaria. Pesa 23 miliardi e mezzo di euro. Grazie allo scostamento di bilancio consentito da Bruxelles, con alcuni aiuti sul fronte caro energia, in cambio però di massicci investimenti militari. Dentro la manovra, dicono fonti di Palazzo Chigi, anche 5 miliardi di euro in arrivo, non si sa come, da banche e assicurazioni, che però subito frenano. Sono misure non concordate, dice l'ABI. Dall'estero, Trump cerca di abbassare i prezzi del carburante dopo averli fatti schizzare in alto con l'aggressione all'Iran. Il suo sguardo ancora puntato sulle elezioni di midterm di novembre. Rimane però bloccato lo stretto di Hormuz e la situazione tra guerra e negoziati è in stallo ormai da settimane. Nel frattempo la guerra infuria ancora attorno ad un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, fondamentale per collegare attraverso il Mar Rosso l'Asia e l'Europa. Oggi gli Houthi hanno colpito Aden, la capitale degli alisti filo-sauditi, almeno 4 le vittime, fra loro vi sarebbero anche alti ufficiali dell'esercito lealista. Non è chiaro se vi siano tra le vittime anche militari sauditi. In Palestina, intanto, Israele continua a portare avanti totalmente indisturbato il genocidio del popolo palestinese. Oggi le vittime sono 4 con 9 feriti. Il totale, dall'ottobre 2023, è arrivato ormai a 74.400 morti, 176.000 feriti. In Cisgiordania poi non si contano più le violenze quotidiane dei coloni e dell'esercito, in particolare contro la popolazione palestinese, impegnata come da tradizione fra ottobre e novembre nella raccolta delle olive. Solo a settembre sono 700 gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi, minori compresi, centinaia dei quali restano nelle galere dell'occupante israeliano, come denunciato oggi dal Centro Palestinese per i diritti dei bambini. Noi abbiamo tradotto qui a Radio Onda d'Urto la parte centrale di questa denuncia.
8: Assistiamo ad un allarmante deterioramento delle condizioni dei bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, a fronte di rapporti che documentano torture, fame e negligenza medica, mentre le organizzazioni per i diritti umani incontrano difficoltà ad accedere alle carceri per valutarne le condizioni. Le forze di occupazione israeliane hanno arrestato più di 2.000 bambini dall'inizio della guerra genocida, 350 di loro sono tuttora detenuti. La comunità internazionale deve essere inoltre messa in guardia sull'impatto dei crescenti attacchi da parte dei coloni e delle forze di occupazione israeliane sui bambini, in particolare durante la stagione della raccolta delle olive, poiché ai palestinesi viene impedito di raggiungere le proprie terre e sono esposti a minacce e violenze, comprese quelle contro i minori, minacciati e vessati tanto quando aiutano i familiari nella raccolta quanto nello svolgimento delle attività basilari, come andare a scuola.
0: Andiamo in Ucraina, 5 morti e 6 feriti al bilancio dei raid russi di quest'oggi, mentre Start Shield, la versione militare del sistema satellitare di Musk Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese dopo 24 ore di blocco, rivendicato da Musk con la necessità, seguendo le parole di Trump, di un cambio di leadership a Kiev. I problemi di Zelensky però non finiscono qui. Il suo esercito ha infatti terminato le scorte di missili statunitensi Patriot, tra i pochi in grado di abbattere i missili balistici russi. Londra prova a correre a riparo fornendo i propri missili a lungo raggio Storm Shadow, anche perché al momento tace Trump su eventuali nuove forniture di Patriot. Trump invece ha proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset russi per trasferirli sotto il controllo di Washington. Inoltre, dopo l'accordo sul gasolio con Putin, ora valuta di allentare le sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra russa, quella che trasporta petrolio fra Russia, Iran e Venezuela. Un altro modo questo per provare ad abbassare il costo della benzina negli Stati Uniti in tempo per le elezioni di midterm a novembre. Noi restiamo negli Stati Uniti. La fucilazione di Nidal Hassan, ex maggiore dell'esercito, autore della strage di Fort Hood, non sarà in streaming. Ad annunciarlo lo stesso Trump, dopo l'ondata di proteste anche dentro le stesse forze armate, con decine di persone che hanno chiesto di essere esonerate dalla fucilazione in streaming. Andiamo ora a Cuba con la denuncia del ministro degli esteri Rodriguez, che accusa direttamente il segretario di Stato statunitense Marco Rubio di esercitare pressioni e ricatti su diversi paesi affinché modifichino il loro voto contro l'embargo a Cuba alla prossima Assemblea Generale dell'ONU. Il riferimento in particolare è alla telefonata di minacce di Rubio al presidente del Salvador Nayib Bukele, a pochi giorni proprio dall'Assemblea Generale che dovrà rivotare contro l'infame bloqueo. Già a luglio L'Avana aveva ottenuto un primo voto contro le più recenti misure adottate da Washington, 136 sì, 9 no, 30 astensioni. Ancora dall'America mandiamo in Messico, dove un insegnante sindacalista è stato ammazzato a colpi d'arma da fuoco dentro una scuola di Oaxaca, a meno di due settimane da un attacco analogo nel nord, con la morte di un vicepreside. La vittima odierna a San Blas è Levi Regalado, 44 anni, insegnante ma anche segretario generale del sindacato degli insegnanti di quella zona. Da ultimo il Pakistan, dove un insegnante e 21 bambini sono morti in seguito al crollo del tetto di una scuola a Peshawar, 40 i feriti. Per ora la polizia non ha reso noto le cause del crollo. In Turchia invece due morti per l'alluvione che ha colpito Istanbul, diversi quartieri per ora rimasti senza acqua e senza elettricità, fra automobili portate via dalla corrente, strade allagate, frane, pianterreni e semi interrati finiti sotto un metro e mezzo di acqua. Situazione critica che non riguarda solamente Istanbul, ma anche altre zone della Turchia settentrionale. 19:41 minuti, è tutto per quanto riguarda il giornale radio della sera qui da Radio Onda d'Urto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire invece c'è Storie di classe che ci porta negli Stati Uniti. E poi rientriamo in studio per eventuali ultime ore e per presentare i programmi della sera.
9: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con la ricordarvi gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47, No Logs, è la rassegna che si tiene ogni terzo giovedì del mese alla Club Byte A presso il Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Questo giovedì 15 ottobre alle 19:45 l'apertura della serata con intervento dei giovani palestinesi di Brescia, analisi dell'industria della cyber security israeliana con Ginox, attivo dai primi anni 90 nel sottobosco culturale telematico. A seguire rinfresco. Venerdì 16 ottobre i consueti appuntamenti alle 15:30 il mercato 47 dei piccoli produttori, alle 17:30 l'aperitivo presso l'Eno Libreria, alle 20 la cena sociale. Questo venerdì il menù prevede la vellutata di carote e zenzero. Sabato 17 ottobre, sempre al Magazzino 47, una serata benefit per la Palestina. Si comincia alle 18:30 con Gaza Vive di e con Beppe Casales, uno spettacolo teatrale che segue la vicenda di una famiglia di Gaza prima e dopo il 7 ottobre del 2023. Alle 20 la cena a sostegno di Palmed Italia, il menù piatto unico falafel, insalata di cavolo, cappuccio e carote, baba ganoush, salsa yogurt e kubz. La sottoscrizione è di 10 euro, le prenotazioni allo 030 456 70, chiamando Radio Onda d'Urto. E veniamo agli appuntamenti di questo giovedì 15 di ottobre. Presidio per la Palestina di Brescia propone, a partire dalle 19 in Largo Formentone, un reading teatrale dal titolo I palestinesi sono i tuoi occhi, con Valeria Battaglia. ottobre alla nuova libreria Rinascita, questo giovedì 15 ottobre alle 18:30. Nietzsche e Mirafiori dialogano con l'autora Elia Zaru e Thomas Bendinelli. Damiano Palano presenta appunto Nietzsche e Mirafiori per una storia critica dell'operaismo italiano. Il programma del Nuovo Eden, questo giovedì 15 ottobre alle 18:15, proiezione del film Naza, alle 18:30 The Million Dollar Hotel, alle 20:30 Una Storia. Attraversare la notte, questo giovedì 15 ottobre alle 18:30 presso la sala della Fondazione DS in via Metastasio 26. Francesca Bocchini di Emergency presenta il dossier Nascere sicuri e cure affidabili in Afghanistan. Cristiana Cella, giornalista e scrittrice e autrice del libro Attraversare la notte, con fotografie di Carla Dezzi. Le anticipazioni venerdì 16 ottobre dalle 18 al Circolo Anarchico Bonometti, Alfredo Libero, proiezione del documentario 181 giorni contro il 41 bis. Sabato 17 ottobre ricordiamo la manifestazione contro il caro vita, l'appuntamento alle ore 14 in largo Formentone a Brescia. Stipendi bassi, affitti alti, governo assente, sicurezza nelle strade assente, sanità scadente. Queste le parole d'ordine della manifestazione, ore 14, largo Formentone, sabato 17 di ottobre. Sempre sabato 17 ottobre la fiera dell'autoproduzione, l'ho fatto tutto io, dalle 10 alle 19 in piazza Vittoria a Brescia. Saranno presenti anche le ceramiche del Gatto Nero a sostegno della cassa per le spese legali. Sempre sabato 17 ottobre il convegno Seveso 50 anni dopo, industrie pericolose e inquinanti, a che punto sono la prevenzione e le bonifiche, dalle 9 alle 17 presso il Museo del Ferro di San Bartolomeo, il Musil in via del Manestro 107 a Brescia. Brescia e Fornello Resistente, Brescia Franciacorta, organizzano la raccolta indumenti per i migranti della rotta ovest di Olz, abbigliamento pulito in buono stato per ragazzo e uomo per la montagna. Per informazioni chiamate Roberto al 347 339 458 3, seguirà cena solidale per raccolta fondi il 29 ottobre. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione chiocciola radioondadurto.org, la nostra indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Celebra oggi il 55esimo anniversario della fondazione del Black Panther, originariamente chiamato Black Panther Party for Self Defense, partito dalle Pantere Nere per l'autodifesa. Era il 15 ottobre del 1966, il partito nacque a Oakland in California. La frustrazione e la rabbia dei giovani era esplosa durante l'estate del 1965, quando in seguito all'omicidio di un afroamericano da parte della polizia di Los Angeles, la popolazione di Watts, il quartiere nero, si era ribellata per 5 giorni. L'idea fondante del partito era semplice quanto geniale. La priorità era quella di proteggere la comunità dalla brutalità delle forze dell'ordine locali. Questo potente richiamo alla ribellione ha fatto sì che in pochi anni i Black Panther si trasformassero in un partito con sedi in 48 stati, capace di vendere 400.000 copie alla settimana del loro giornale, e in cui militavano circa 30.000 persone con un'età media di 17 anni. Ascoltiamo l'intervista a Angela Davis della Black Panther, membro del Partito Comunista Americano, tratta dalla trasmissione Rai Il Sestante del 1973.
3: Nei 16 mesi che sono stata imprigionata ho vissuto quasi sempre in isolamento. Mi impedivano di vedere i miei legali. Poi venni trasferita nella prigione di San José e lì il trattamento fu ancora peggiore. Ero rinchiusa in una cella piccolissima, senza riscaldamento. Poi la situazione migliorò perché tutta la gente di colore cominciò a battersi per me. Arrivarono lettere e telegrammi da tutte le parti del mondo. Ebbi un trattamento migliore. Oggi penso a tutte le persone arrestate ingiustamente e non appoggiate da un grande movimento di protesta.
4: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
3: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non si unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.
4: Il fatto di essere nata nel Sud ha avuto un peso nel suo atteggiamento politico?
3: Naturalmente la mia esperienza di bambina negra nel Sud ha avuto grande influenza. Ma il razzismo non è soltanto negli Stati del Sud. Recentemente abbiamo visto a New York ripetersi gli incidenti che accaddero 16 anni fa nel Sud. I genitori bianchi che impedivano ai bambini negri di entrare nelle scuole.
4: Lei ha parlato di razzismo in questo paese. Purtroppo, ovunque si presenta il problema, nasce il pregiudizio. È quello che accade in Inghilterra, in Francia, in Germania. Angela, vorrei dirle una cosa. In Italia ho sposato una donna di colore. Ebbene, se volessi, potrei raccontare tanti episodi di pregiudizio razziale anche nel mio paese.
3: Ma non ho detto che il razzismo sia solo un fenomeno americano. Il razzismo è un'espressione del capitalismo, cioè dello sfruttamento di paesi capitalistici. Tempo fa ho compiuto un giro in Europa, nei paesi socialisti, e poi sono stata a Cuba. L'esperienza cubana mi ha impressionato. Là ho visto bambini bianchi e neri crescere insieme, educati allo stesso modo. È un modo di costruire una società senza pregiudizi.
4: Eppure abbiamo visto che in tanti paesi socialisti il pregiudizio razziale è ancora radicato. Sappiamo che molti ebrei in Polonia e in Russia devono soffrire di molte ingiustizie.
3: Ma non ho detto che il razzismo sia del tutto sradicato nei paesi socialisti, no. Dico soltanto che nei paesi socialisti esistono i presupposti perché il razzismo sia sconfitto. Il razzismo nasce nello sfruttamento. In Alabama, ad esempio, i lavoratori neri sono assunti con paga inferiore. Il livello medio di povertà in America è un salario di 2 milioni e mezzo l'anno, 200.000 lire al mese. I lavoratori negri in Alabama hanno invece un reddito annuo al di sotto di 1 milione. Tempo fa a Detroit ho parlato ad una folla di 10.000 operai e quando ho parlato della necessità di portare avanti la lotta contro lo sfruttamento in modo organizzato e razionale, tutti gli operai hanno approvato dimostrando così una vera maturità, che non è il dilettantismo rivoluzionario. I negri d'America stanno sempre più acquistando una coscienza politica. I neri hanno capito che la loro deve essere una lotta contro lo sfruttamento e non possono rimanere isolati in questa lotta. Insomma, la lotta dei neri d'America oggi non può essere più una lotta antirazzista. È una lotta di classe che vuole unire gli sfruttati, neri e bianchi. Questa è l'eredità, la lezione di uno dei maggiori nostri capi, Martin Luther King. Purtroppo la sua figura non è stata capita del tutto. Molti hanno voluto vedere in lui solo l'apostolo della non violenza, il pastore che si batteva per far entrare i neri negli autobus o nei locali pubblici. Purtroppo anche molti neri l'hanno ingiustamente definito come uno zio Tom. Un nero riconosciuto espressione della piccola borghesia di colore. Ma tutto questo è falso. Innanzitutto bisogna pensare agli anni in cui King operò, cioè gli anni 50, quando la coscienza politica dei negri d'America non era ancora matura. E King dovette far leva soltanto sul sentimento religioso del negro. Ma occorre ricordare che King parlò per primo dell'esigenza di una lotta contro l'imperialismo e lo sfruttamento. E quando fu assassinato a Memphis, nel Tennessee, egli stava partecipando allo sciopero degli spazzini di quella città, cioè ad una lotta sindacale. King è stato anche il primo leader nero a prendere posizione contro la guerra nel Vietnam. E ci furono molti che invece dissero: i neri devono solo lottare per i loro problemi. Noi oggi accogliamo l'eredità di Martin Luther King.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670. Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto, non abbiamo il timore, quindi fra poco i programmi della sera. Alle ore 20 arriva Voces Andantes, che ci porta in Uruguay. Alle 21 lo scaffale di prima. Alle 22 Radio Fango FM. Ancora alle 23 Fat Beat. A mezzanotte la replica dello spazio Dissonanze. Alle 1.30 invece la replica di What's Good. Una lunga serata quindi in compagnia di Radio Onda d'Urto fino a domani mattina alle 6.30, quando riprendiamo con la redazione informativa. Noi ci salutiamo con Fela Kuti, che nasceva proprio quest'oggi, 1938, nato e poi morto sempre in Nigeria. Questa è la sua Gentleman, dall'omonimo album del 1973, uno degli album sicuramente più importanti della carriera sterminata dell'artista, attivista politico nigeriano. 77 album in studio registrati. Questo album si intitola Gentleman e ha in realtà solamente 3 tracce, perché 2 durano oltre 8 minuti e una ne dura 14, che è questa Gentleman. Noi vi proponiamo, come dire, una versione un po' ridotta, anche perché fra pochi minuti inizia lo spazio della sera di Radio Onda d'Urto.
1: Mi guarda.

0: preguntaron.
1: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale, musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dalla Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.
2: Porque otra radio es posible, La Zurda presenta Voces Andantes.

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Ho visto che i genitori già in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti e di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare e di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: Diciamo, c'ero io una domanda, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente esperienza di libreria, che era la fine degli anni 60, e però con un taglio più militante, con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione in particolare. All'inizio è stata presentata principalmente da anarchici, situazioni

3.6 per Brescia e provincia, in streaming su radioondadurto.org per chi possiede la tecnologia DAB da tutto il Veneto, la Lombardia, la Liguria e l'Emilia Romagna. Così come troverete questa e altre puntate nella pagina apposita della radio, lo scaffaliprimo.radioondadurto.org. Cominciamo in questa serata, appunto, a passare da questa oretta insieme. Questa sera si parla di cantautori, perché abbiamo voluto fare questa puntata monografica a partire da due testi, per cui insomma tanta musica in questa serata qui sullo Scaffali Primo, e speriamo che questo percorso e questi riferimenti a due saggi vi possano interessare. Quindi prendete come sempre i vostri taccuini e cominciamo questa puntata dello Scaffali di Primo.

e come la tradizione un po' di musica e poi ci tuffiamo questa sera d'autunno nelle proposte dello Scaffali di Primo. Ecco a voi Electro Swing di Jazz.

0: 21.06 e quindi partiamo con il primo volume di questa sera in questa puntata dedicata ai cantautori. Il volume che vi presentiamo è quello di Marcello Bramati, che è una voce conosciuta su queste frequenze in questa trasmissione, un amico appunto dello Scaffali Primo che spesso ci ha aiutato nelle nostre mini sezioni, una botta di cultura, quella dedicata alla letteratura italiana pre-maturità. Un libro del 2024, anzi di fine 2024, che si chiama L'ultimo miglio, motivi e modi per accogliere i cantautori nella letteratura e in classe, con prefazione di Massimo Bubola per le edizioni Mimesis. Marcello Bramati è un insegnante di letteratura e si chiede appunto se la musica cosiddetta leggera, cioè i cantautori italiani, come dire, rientreranno e perché devono farlo all'interno delle letterature e di quella che è lo studio, diciamo, dell'italiano, della letteratura italiana che si fa negli ultimi anni delle superiori. Quindi ascoltiamo la presentazione dell'autore, cioè Marcello Bramati, lo ripetiamo, L'ultimo miglio, motivi e modi per accogliere i cantautori nella letteratura e in classe, Mimesis Edizioni.
1: Accogliere i cantautori nel canone della letteratura significa portarli a scuola, e farne memoria e farne fare esperienza. È un elemento decisivo che riguarda proprio il compito della scuola. Provando ad individuare quattro autori che potrebbero rientrare nell'ultimo miglio, questo è il senso del titolo, che potrebbero concorrere a percorrere l'ultimo miglio della letteratura italiana, il pensiero va a Francesco Guccini, Franco Battiato, Fabrizio De André e Francesco De Gregori. Poi ce ne sono molti altri dai quali si può attingere, però insomma questi quattro potrebbero essere davvero inseriti come uno a scegliere.

0: il teatro agli ultimi autori da trattare a scuola per illuminare quest'ultima parte del Novecento, perché raccontano l'uomo degli anni 70, 80, 90, è l'uomo del terzo millennio, l'uomo, la società, il mondo che sta intorno. Ecco, se non si fa questo, se a scuola non ci sarà questo spazio, i conoscitori della loro arte resteranno senza un'istituzione di riferimento, che porterà, che farà memoria e farà luce, e tutto sommato il ricordo e l'opera di questi autori, andrà nella tomba con loro e con chi li ha conosciuti e con chi li ha intercettati, dal punto di vista proprio generazionale. La scuola invece ha questo compito, ha questo compito di fare memoria, ha il compito di svolgere proprio questa operazione culturale, direi anche di rimborso. Si dedica così tanto tempo a non leggere, a non esercitare lo spirito critico, a non osservare con gli occhi di un artista il mondo contemporaneo, che dare un'occhiata ai cantautori e farne esercizio significa, ecco, fare scuola nella maniera più alta e più vera per quanto riguarda la contemporaneità. Portare i cantautori a scuola non deve essere un alleggerimento, è per questo che la mia idea è quella di provare a inserirli nel canone. Portare la musica a scuola spesso porta a alleggerire la tensione, quindi sembra un tarlo di un insegnante che ha questa passione, sembra una lezione che non verrà chiesta in interrogazione, sembra una pratica di serie B o di serie C, e invece no, non può essere così. Nonostante le enormi difficoltà strutturali, perché ascoltare una canzone in classe vuol dire fare i conti con un impianto audio magari non ideale, perché ascoltare una canzone in classe vuol dire premurarsi di avere sotto mano il testo, i testi, quindi insomma ci sono molte difficoltà da affrontare, ciò nonostante ne vale la pena, ne vale la pena. Come portare la musica a scuola? Nel libro individuo alcuni momenti che sono anche frutto di un'esperienza, diciamo, decennale, di tentativi e di sperimentazioni riuscite e riuscite meno. Per cui nella prima lezione di storia si può portare la testimonianza di Erodoto, di Tucidide, di Cicerone, di Manzoni e poi di Francesco De Gregori con la canzone La Storia, in maniera paritetica. Quindi si portano queste fonti e si analizza che cosa questo storico, questo artista, quest'uomo che ha riflettuto prima di noi porta, qual è il secchiello che porta dall'oceano del sapere. Allo stesso modo si può fare per un ciclo di lezioni natalizie, allo stesso modo si può fare per la giornata della memoria, allo stesso modo per il tema della guerra. Quindi si possono svolgere lezioni tematiche in questo modo, e ne porto diversi esempi, oppure ecco, la scelta più giusta è quella di affrontare un cantautore in maniera grafica, critica, letteraria, e qui insomma ne va anche dello studio individuale del docente, che presenta vita, opere e musica di un uomo. Io lo faccio soprattutto con De Gregori, però insomma, che siano Battiato, De Gregori, De André e Guccini, si cade in piedi e si fa un gran servizio alla comunità. Parlare dei cantautori è un atto sociale, è un atto civile, è un atto politico.
1: Appunto, dalla voce dell'autore Marcello Bramati, L'ultimo miglio, motivi e modi per accogliere i cantautori nella letteratura e in classe, Mimesis Edizioni 2024. Ne avete sentito appunto uno spunto, un assaggio dalla voce dell'autore, che ovviamente ringraziamo, è sempre un gradito ospite qui nello Scaffale di Primo, anche per i suoi excursus letterari di fine stagione, ormai da 6 anni. Ecco, continuiamo quindi a immergerci nella questione del cantautorato, nell'analisi, diciamo, di anche questo straordinario mondo, spesso definito in Italia musica leggera, ma che in realtà, come ci ricordava appunto il primo saggio di questa serata, L'ultimo miglio, invece merita decisamente più considerazione anche dal punto di vista sociale, storico, oltre che, come ci ricordava Marcello Bramati, letterario. Quindi immergiamoci ulteriormente in questo tema con una canzone introduttiva, perché andremo a muoverci, a parlare, ad ascoltare, questa è forse la maniera più giusta di dirlo, un po' di musica a partire dal testo di Paolo Carusi, Viva l'Italia, narrazioni e rappresentazioni della storia repubblicana nei versi dei cantautori impegnati per le Monnier, un testo uscito, adesso ve lo diciamo subito, il classico scorrere di pagine dello Scaffali Primo, la nostra edizione 2023, in realtà è un testo cominciato nel 2018 a circolare, e Paolo Carusi insegna storia dei movimenti e dei partiti politici nel Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma 3, e non è nuovo a questo tipo di studi. Quindi cominciamo introducendo appunto il volume Viva l'Italia e poi muoviamoci attraverso questo testo per ascoltare un po' di musica che descrive la storia dell'Italia repubblicana.

E abbiamo cominciato quindi con Edoardo Bennato, Sono solo canzonette, testo ovviamente brano del 1980 citato appunto nel libro di cui parleremo di Paolo Carusi, Viva l'Italia, narrazioni e rappresentazioni della storia repubblicana nei versi dei cantautori impegnati Lemonnier 2018. Allora, testo molto interessante, un'analisi sociale anche giovanile e ovviamente storica di quella che è la vicenda dell'Italia repubblicana. Dopo una lunga introduzione, diciamo di natura metodologica, il volume si sviluppa in 5 capitoli. Il primo, le contraddizioni del miracolo economico, è il 68. Il secondo, i movimenti giovanili e la lotta armata. Il terzo, il craxismo degli anni 80. Il quarto, il crollo della prima repubblica e il tramonto delle culture politiche. E l'ultimo, che è un po' sganciato, un ultimo spazio di agibilità, la memoria dell'antifascismo. Un po' sganciato perché è un po' un capitolo a sé. Allora, l'autore Paolo Carusi, dell'Università di Roma 3, quindi parte da un'analisi metodologica parlando di, diciamo, il cantautorato impegnato dell'italiano come una maniera di leggere le contraddizioni sociali, gli umori giovanili, i movimenti sociali e in generale quanto si muoveva nell'Italia del tempo. All'interno di ogni capitolo, che è molto agile, sono riportati grosse fette di brani di vari autori, ne avete un po' per tutti i gusti all'interno di quello che è un po' il canone del cantautorato italiano, di André, Guccini, Venditti, De Gregori, Sergio Endrigo, Bertoli, più fino ai più recenti Modena City Ramblers, 99 Posse, Eugenio Finardi, quindi insomma uno spazio molto, Iannacci, cioè Gaber, insomma un mondo molto, uno spettro molto molto ampio. In base a questa differenziazione dei vari capitoli abbiamo scelto qualche brano, a partire da quello, le contraddizioni del miracolo economico, e poi il 68. Alcuni dei brani che ci suggerisce Paolo Carusi, adesso un brano, analizzandone anche il testo, ovviamente lo sentiremo. Per ciascun capitolo sono riportati diversi cenni a fatti storici citati in canzoni, e ciascun capitolo comprende 7-8 canzoni, quindi anche molto interessante anche all'interno, diciamo, dell'evoluzione che fa uno stesso artista, o come uno stesso artista rilegge il tempo passato a cui fa riferimento il capitolo. Quindi, prima parte, le contraddizioni del miracolo economico, è il 68. Ci ascoltiamo quindi Com'è bella la città di Gaber, coadiuvato anche da Enzo Iannacci più tardi, in questo brano di critica della Milano e dell'Italia del Buio.

0: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.
1: Mentre invece sul bigottismo e sul l'eccessivo perbenismo della borghesia italiana del boom, invece il libro di Carusi consiglia, di Sergio Endrigo, La brava gente del 1961.

0: E arriva quindi il 68 e appunto cambia tutto anche nel cantautorato. Quindi sentiremo prima una canzone che è, questa l'aggiungiamo noi, insomma, 68ina sulla caccia alle streghe, notissima e anche ovviamente conosciuta pressoché a memoria dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. E poi vedremo invece la, come sottolinea l'autore di Viva l'Italia, il professor Paolo Carusi, la rilettura del 68 che farà Guccini, insomma non possiamo non mettere Guccini, da poco purtroppo scomparso, con la celebre Eskimo.
1: È cominciata di nuovo la caccia alle streghe, i padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne.

0: E dalla caccia alle streghe, cantata e suonata da Pino Masi, nel volume ne troviamo tanti di brani riportati nel secondo capitolo, forse uno dei più belli, Movimenti giovanili a lotta armata, trovate da appunto Compagno di scuola di Venditti, a Pezzi di De Gregori, a tantissimi, e ne abbiamo scelto una rilettura però del 1978, appunto in omaggio a Guccini, la celebre Eskimo.
1: Questa domenica in settembre

0: Ed Eschimo di Guccini ce la siamo sentita tutta, 8 minuti e 20, ma insomma Guccini si ascolta sempre volentieri, siamo ancora davvero molto tristi per la sua scomparsa questa estate, quindi insomma doveroso ascoltarci tutto Eschimo, brano del 1978 di rilettura diciamo del 68, lo spunto ci è venuto da una lunga analisi del testo di questa canzone, sempre stiamo parlando, è attraversando le pagine di Viva l'Italia di Paolo Carusi. Allora, testi anche legati agli anni 70 della lotta armata, quanto avviene negli scontri di piazza, la critica al Partito Comunista che fanno i movimenti, avete sentito anche all'inizio di questo excursus attraverso il libro Viva l'Italia di Carusi, anche Sono solo canzonette di Bennato, che ride insomma alle feste dell'unità e quella che era le ritualità del Partito Comunista, ma abbiamo scelto per il 77 ovviamente Coda di Lupo di Fabrizio De André, che è un brano dell'anno dopo, del 78, di Luciano Lama, il generale Caster che va all'università La Sapienza di Roma per riportare l'ordine, secondo la CGL e il PC del tempo, nell'università occupata da indiani metropolitani autonomi e dal movimento degli studenti del 77, e ne torna a casa cacciato con un moto di popolo dalla piazza della Minerva fino a dover scappare in seguito dei dimostranti dalla università statale nel febbraio statale, pardon, la Sapienza nel febbraio del 77. De André insomma immortala il tutto in questa splendida canzone Coda di Lupo.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in Coda di Lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai.

crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

all'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E onde io a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

E passiamo quindi agli anni Ottanta, il craxismo agli anni Ottanta, il terzo capitolo di Viva l'Italia di Paolo Carusi, narrazioni e rappresentazioni della storia repubblicana nei versi dei cantautori impegnati. Ma prima dai ancora un piccolo scampolo degli anni 70, non possiamo non sentirci in un track più di Rino Gaetano.

0: E arrivano quindi gli anni 80 e gli anni 90 fra questioni di mafia e poi l'arrivo di Berlusconi.
1: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

0: Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che tutti gli stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè.
1: E per l'appunto l'ultimo brano, attraversando il testo, Paolo Carusi, Viva l'Italia, narrazioni e rappresentazioni della storia repubblicana nei versi dei cantautori impegnati, per Le Monnier 2018, un grande Iannacci in tandem con Paolo.

0: Chi è?
1: Andò a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: che grida, che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre col forcone.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: Che dici?
1: Eh? E che vuoi dire?
2: Prendo fiato.
0: È andata così. È andata così. Quando vinse la destra, per la prima volta in vita mia, mi feci una canna. Marijuana, che vuoi fare?
3: E appunto, i soliti accordi. Sanremo 1994, Paolo Rossi, Iannacci, e dopo neanche un mese arriva la Seconda Repubblica con Silvio Berlusconi, Alleanza Nazionale, al tempo ancora Movimento Sociale Italiano, e la Lega di Umberto Bossi.
4: In modo da condurre il paese
5: allo sfascio totale, cioè, la situazione è drammatica.
4: Una governabilità certa.
5: Non è facile capire chi è che ha ragione e chi ha torto. Tutti hanno delle responsabilità, ma certo, le scelte di Berlusconi, no. Le scelte di Berlusconi, no. No, perché guarda, ti dico, Berlusconi, no!
3: E con questa canzone quindi finisce questo percorso musicale consigliato dalle pagine di questo bel libro di cui abbiamo parlato questa sera insieme all'Ultimo Miglio di Marcello Bravatti. Questo era Paolo Carusi, Viva l'Italia, narrazioni e rappresentazioni della storia repubblicana nei versi dei cantautori impegnati, da Le Monnier 2018. Ci ha accompagnato in questa serata, abbiamo piluccato la scelta delle canzoni suddivise nei vari decenni e insomma l'abbiamo passata questa serata autunnale sullo scaffale di Primo, qui su Radio Onda d'Urto, sulle frequenze del Gatto Nero. Pronti ai saluti? Piccolo stacchetto e arriviamo.

0: Finale di puntata dello Scaffale di Primo in questa serata musicale, cantautorale di libri. Ci rivediamo giovedì prossimo, come sempre alle 21, per un'oretta per parlare insieme di libri. E speriamo che vi sia piaciuta questa puntata, che potrete riascoltare sullo Scaffale di Primo, radioondadurto.org. Vi auguriamo una buona continuazione sulle frequenze del Gatto Nero, una buona serata e arrivederci a settimana prossima. È un saluto speciale.
1: Ciao, buona serata.
2: Sta nel fondo dei tuoi occhi.

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come quando preferite su mixcloud.com/radiofangofm, youtube.com/@intombato. radiofango.radiondadurto.org. Brano d'apertura, gruppo di Toronto, Ontario, Crust Punk, secondo album dopo anche un EP e un demo. Sentient Ruin Laboratories ha fatto uscire Death Wave, loro erano Last Agony. Ora ci spostiamo a Berlino, gruppo hardcore punk Volume 2, cassetta edita da Flennen, loro sono Gam.

Gam. Ora invece ci spostiamo a Medan in Indonesia, gruppo Power Violence. Inhuman, il titolo della cassetta single promo edita dalla Gone Blind Records. Loro sono Cavemen.

caveman. Ora invece ci spostiamo a San Antonio, Texas, Neil Easting, hardcore punk, New Anoli Nation EP, firmato Nan.

E loro erano i Nan. Ora invece ci spostiamo in Giappone. Devastante hardcore punk, 7 pollici omonimo firmato Ozeki.

Zeki, per il prossimo ci spostiamo a San Pietroburgo in Russia, gruppo hardcore punk, The World is a Vampire EP firmato Shitbox.

Shitbox. Ora ci spostiamo a Oakland, California, gruppo dark punk, peace punk, con cantato in croato. LP omonimo coprodotto da Prank e da New Dark Age, cassetta dalla Shadow Play, tre ottime etichette. Loro sono Totalna Tama.

Totalna Tama. E ora restiamo a Oakland, ci spostiamo però in territorio più hardcore violence. Nuovo album che fa tra l'altro da contraltare al loro precedente album uscito l'anno scorso, copertina tra l'altro molto simile. Paradise LP è il titolo di questo album che esce per la Convulse Records. Loro sono Cell Rot.

Serrot. Ora, prossimo uno spettro LP fra due gruppi newyorkesi, Power Violence, il primo per la precisazione di Long Island, split LP coprodotto da Baby Chico, To Live a Lie, Just a Audio e Dig My Grave. Loro sono Death Certificate.

Power Lies. Per il prossimo ci spostiamo a West Java, ancora in Indonesia, gruppo crust punk, questa volta demo di quest'anno firmato Iron Dust.

Iron Dust. Ora invece ci spostiamo a Boston, Massachusetts. Gruppo post-punk Detroit Goth, secondo album, Bad Cave Production, fa uscire Eaten of Worms, firmato Gossip Collar.

Gossip Collar. Ora ci spostiamo a Lima, Perù. Gruppo black metal punk Black Legion fa uscire l'edizione su CD, Caligari invece su cassetta del loro EP. Loro sono Funeral.

Funeral. Ora ci spostiamo a Vancouver, British Columbia, gruppo Ropunk, terza release dal titolo Witch Hunt. Loro sono Girl Wife.

Wife. Prossimo è un gruppo della Gran Bretagna, Fastcore, con membri di Narcosis, Pale Horse, Horse Bastard, Phil Collins e Avoid, quindi la crema della crema della scena grind power violence britannica. Aggie Tapes fa uscire la cassetta dal titolo Pity the Full Circle, firmata Charred Atlas.

E scusa, ora invece ci spostiamo a Londra. Terzo gruppo. Per questo gruppo goth post-punk dal titolo Repetition Compulsion, terzo album, scusate, non terzo gruppo, loro sono Black Doldrums.

Poltrons. Ora ci spostiamo Belgio, supergruppo Chainsaw Grind, con membri di Aborted, Agatocles, Suppositoried e many more. Werderf, il titolo di questo album, prodotto in CD dalla Self-Made God, in LP da Psycho Control, Here and Now, Nihilocus e Grindhead. Loro sono Barren.

Barren. Per il prossimo ci spostiamo a Patras, in Grecia, ottimo gruppo Death Crust, cassetta omonima uscita l'anno scorso, firmata Crawling for Breath.

Rolling for Breath. Ora invece ci spostiamo a Cardiff, gruppo raw hardcore punk. Ice Peaks at Dawn fa uscire la cassetta omonima di Flubber.

E loro erano i Flubber. Per il prossimo torniamo a Toronto, Ontario, da dove abbiamo iniziato la puntata. Sub Pop Records fa uscire Disabuse, nuovo 7 pollici dei Fucked Up, che per questo 7 pollici ritornano, almeno temporaneamente, alle sonorità hardcore punk proprio degli inizi. Loro sono Fucked Up.

Fucked up. Ora invece ci spostiamo a Vienna, Austria, gruppo hardcore FTTW, fa uscire Win and Lose 7 pollici, firmato Compete.

Clinkor Killer. Ora ci spostiamo a Tucson, Arizona, gruppo Power Violence. Questo è il demo degli Held Hostage.

Held Hostage. E chiudiamo la puntata spostandoci a Dallas, Texas. Artista goth post-punk che torna con questo ottimo nuovo singolo dal titolo Void. Lei è Rose Garden Funeral Party. Buonanotte da Radio Fango FM.

ben collegati con Radio Onda d'Urto. Siamo ancora in onda con Fatbeat, io sono Costen e sono qui per farvi ascoltare un'oretta di musica. Quest'oggi ho deciso di prendere un king della musica hardcore industrial americano di Brooklyn, fieramente dichiarato Brooklyn, e lui è Lenny D, e con la sua etichetta Industrial Strange è riuscito, nonostante il suo non fosse un mercato americano con tipologie di pubblico e molti artisti, a trovare delle chicche, delle creme che ha reso memorabili in Europa, dove questo genere fondamentalmente va di più, qualcosa di epico, e ha fatto la storia. È sempre stato bello e si è sempre contraddistinto per delle sonorità particolari. Quindi quest'oggi ho deciso di proporvi un suo mix, molto tutto freschissimo, del 2026, dove ripercorrerà un po' le sue sonorità e la sua follia musicale. Quindi per la prossima ora, Lenny D, qui su Radio Onda d'Urto. Un salutone a tutti voi, ci sentiamo sempre giovedì prossimo dalle 23 a mezzanotte. Buon ascolto e alzate il volume. Ciao!

yourself.

È arrivata la Scarceranda 2027. Puoi prenotare l'agenda anticarceraria prodotta da Radio Onda Rossa tutti i venerdì al centro sociale Magazzino 47 di Brescia durante l'orario di apertura dell'Enolibreria. Basta lasciare nome, cognome, recapito telefonico, il numero di copie richieste e un contributo di 12 euro a copia. Potrai inoltre indicare il nome e l'indirizzo di una persona incarcerata alla quale vuoi che Scarceranda 2027 venga inviata gratuitamente. L'agenda sarà distribuita insieme al quaderno di indicazioni pratiche per l'autodifesa legale e sarà possibile ritirarla a partire da metà dicembre, sempre il venerdì, al centro sociale Magazzino 47, durante l'orario dell'Enolibreria. Prenota Scarceranda 2027 per un mondo senza galere.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:32 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola per questa prima parte di Mezza Sala, lo spazio Dissonanze del giovedì dedicato al teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao Camillo, ma abbiamo già un ospite in linea.
1: Ciao Valeria, Valeria Battaini.
2: Pronto, buongiorno, ciao Camillo, ciao Simone e a tutte e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, apriamo questa trasmissione presentando l'iniziativa. Vi abbiamo già proposto l'intervista che la presentava. L'iniziativa è Palestinesi sono i tuoi occhi, un reading teatrale globale che attraversa letteralmente il mondo con 150 appuntamenti in contemporanea. Vi riproporremo tra poco l'intervista con tutte le specifiche rispetto a quello che riguarda questa manifestazione che avrà una parentesi anche bresciana oggi pomeriggio, giovedì 15 alle 19 all'interno ospitato dal Presidio per la Palestina in largo Formentone a Brescia, Teatro 19 parteciperà a questa iniziativa con delle letture. Cosa farete oggi, Valeria?
2: Sì, daremo voce a racconti di autrici e autori palestinesi della Striscia di Gaza, giovani, parte del progetto ANCA International Group, in memoria di Abraham Seydan, un giovane attore che appunto faceva parte di questo collettivo di artisti che si era formato tra il 2022 e il 2023, che aveva debuttato con uno spettacolo ispirato all'Odissea proprio nel 2023 e che sarebbero dovuti partire il 10 ottobre 2023 appunto per un tour in Italia. Quando tutto era pronto però poi si è verificata la data fatidica del 7 ottobre e in seguito a questo e a tutto quello che è successo di conseguenza non sono più potuti partire.

0: appositamente per questa occasione, come un atto di resistenza culturale che può attraversare l'Italia, l'Europa, il mondo, portando le voci di questi giovani autori palestinesi al di là dei confini sempre più ristretti della striscia di Gaza della Palestina.
1: Sì, ho letto. Scusa, prego, vai, vai.
0: No, è di quel Teatro 19. Nonostante in questo momento non abbiamo una sede operativa che possa ospitare reading o spettacoli, abbiamo deciso di chiedere ospitalità al Presidio per la Palestina, visto che c'è costantemente a ricordare quello che appunto sta accadendo, e forse non solo quello, abbiamo chiesto ospitalità e ce l'hanno data, sono molto disponibili e contenti di accogliere questa iniziativa, durante la quale io e insieme a Monica Winters daremo voce appunto a queste parole.
1: Benissimo, allora lo ricordiamo, l'appuntamento con Teatro 19 e l'appuntamento con Ridi Globale per oggi, giovedì 15 ottobre, è in Largo Formentone. Ci vediamo, scusa, con Teatro 19 alle 19. Ci vediamo nel pomeriggio. Grazie mille di essere stata con noi, Valeria, e a dopo.
0: Grazie mille a voi. Ciao. Grazie, vi aspetto. Ciao.

0: che cosa stavano parlando. Loro sono Adriana Calcagnotto e Arnaldo Antunes. Vi raccontavo martedì che per loro è estremamente, sono due artisti che lavorano moltissimo sulla parola e molto spesso usano la forma dell'elenco. In questo caso il pezzo partiva con come dire, quello che i piccoli luoghi comuni, a signora mia come andavano le cose, una volta non vanno più, nello specifico le edicole non vendono più giornali, le edicole non vendono più riviste, non vendono neanche più le figurine, le edicole vendono caramelle dietetiche, vendono custodie per cellulari, vendono ormai codici di accesso, chiavette UBS, occhiali da sole, videogiochi di combattimento, fucili da soft air e paintball, maschere antigas e strumenti di tortura. Per cui di riga in riga in riga si è passati dalla pacchetto di caramelle a qualcosa di ben più diverso, e non è soltanto il paradosso, ovviamente quello che si vende non solo soltanto questi oggetti, ma sono anche le notizie che ruotano attorno a questi oggetti, che cambiano completamente il paradigma.
1: Bellissimo, bellissimo. Allora Camillo, io direi che potremmo andare a riascoltare il contributo che avevo registrato, che è andato in onda a Weekenders con Simone Guzman, eccolo qua. Parliamo adesso di un'iniziativa che avrà luogo in tutto il mondo, teatri, università, piazze, librerie, il 15 di ottobre. Sto parlando di Palestinians Are Your Eyes, ovvero i palestinesi sono i tuoi occhi. 15 ottobre, un sacco di compagnie, artiste, artisti e associazioni veramente da tutto il mondo porteranno in scena nel corso della stessa giornata i testi della compagnia teatrale Anca. Sono giovani autori, un collettivo teatrale di artiste, autori, autrici, artiste e artisti di Gaza, ma anche italiani, che attraverso la scrittura e il teatro trasformano la propria esperienza in una testimonianza proprio diretta e senza filtri. Abbiamo il piacere di essere in collegamento telefonico con Simone di Anca e di Progetto Rec. Ciao Simone, benvenuto a Radio Onda d'Urto.
2: Ciao, grazie per questo spazio.
1: Allora, i palestinesi sono i tuoi occhi. Innanzitutto ti chiedo perché la data del 15 ottobre?
2: Sì, questa è una data che per noi ha un significato direi cruciale, perché purtroppo quel giorno del 2023 è mancato Abraham Saidam, che era una delle colonne portanti della compagnia. Tra l'altro non è opportuno dire è mancato, è stato ucciso dalle bombe mentre era in casa sua, e insieme a lui è morta in sostanza tutta la sua famiglia. Ed è stato un momento veramente tragico per tutti noi, perché legava non soltanto una collaborazione artistica, ma una profonda amicizia. Noi ci consideriamo comunque fratelli e sorelle. E ti confesso che dopo la morte di Abraham, perché questa diciamo compagnia è nata nel 2022, noi avevamo pensato di mollare tutto, perché era veramente troppo difficile riuscire a convivere con questo dolore. Poi però, diciamo, facendo passare il tempo necessario anche per elaborare questo lutto, abbiamo capito che volevamo trasformare questo dolore in qualcos'altro, volevamo trasformare questo dolore in una forma di resistenza culturale, perché questo era sostanzialmente il sogno di Abraham. E quindi ci siamo confrontati e abbiamo deciso che l'esperienza della compagnia non doveva finire qui, dovevamo proseguire, e abbiamo scelto questo giorno proprio per celebrare la memoria di una persona che per noi rappresenta una motivazione a lottare anche per quelli che sono i sogni che lui non ha potuto realizzare.
1: Sono certo che questo è quello che avrebbe voluto Abraham, sono certo al 100%. Simone, parlaci della compagnia, magari, prima di andare proprio nello specifico di questo evento del 15 ottobre, parlaci della compagnia teatrale Anca.
2: Sì, come ti accennavo, la compagnia è stata costituita nel 2022 e nasce come diciamo un'iniziativa di Progetto Rec in collaborazione con alcune giovani studentesse e studenti di Gaza, col quale abbiamo deciso di creare appunto questa nuova realtà. A Gaza non c'è una scena teatrale, diciamo, diffusa e strutturata come c'è nel West Bank, dove ci sono tante realtà importanti come il Freedom Theater, per esempio. E quindi era ai tempi un luogo dove questo progetto aveva un grande valore. E abbiamo individuato, i primi rapporti sono stati online, da remoto, abbiamo creato questo gruppo che appunto include sia Gazzawi sia italiani. Abbiamo deciso di lavorare su un primo progetto, che è stato il nostro primo spettacolo, All That's Left to Me, che ha debuttato appunto a Gaza City. E poi diciamo che la componente italiana di Progetto REC è appunto andata a Gaza per anzitutto conoscerci e vederci di persona, ma anche per incominciare a lavorare a questa prima produzione insieme, a fare il montaggio dello spettacolo. Quindi abbiamo organizzato le prove, abbiamo preso accordi con un teatro che, inutile dirlo, purtroppo non c'è più, non è più agibile. È nata così un'iniziativa sostanzialmente da zero, perché le persone coinvolte non avevano un'esperienza pregressa, ma hanno, diciamo, partecipato con un entusiasmo incredibile a questo primo spettacolo. Quindi diciamo che il nostro primo, diciamo, progetto è questo spettacolo, che tra l'altro si rifà all'Odissea, di cui ultimamente si è parlato tanto per via della, diciamo, trasposizione cinematografica di Nolan. Possiamo dire che noi l'abbiamo fatto prima di Nolan.
1: Eh sì, decisamente, decisamente. Allora, Palestinesi sono i tuoi occhi è un'opera composta da 6 racconti scritti da 4 autori di Gaza.
2: Sì, sono 4 autori che fanno parte della compagnia. Sono Dalal El-Sewerki, Ibrahim Malelu, Fatma Youssef e Alas Bia. Sono 4, appunto, la compagnia è molto più numerosa perché in questo momento una vanta, diciamo, 10 tra attori, autori e registi gazawi. Parte di questa compagnia appunto si è resa disponibile a scrivere questi racconti con un obiettivo in mente, che è quello di raccontare Gaza dal punto di vista di chi c'è nato, l'ha vissuta e anche ha sofferto, diciamo, tutto il dramma che si è, la crisi umanitaria inimmaginabile che si è verificata dopo il 7 ottobre, perché loro questi testi l'hanno scritti mentre venivano bombardati. Anche questa è la ragione per cui solo una parte della compagnia ha deciso di aderire al progetto, perché non tutti, in quelle circostanze drammatiche in cui non c'era la possibilità a volte anche di avere dell'acqua potabile o comunque si era costantemente in pericolo di vita, si sentiva disponibile a partecipare a un'iniziativa del genere. Devo dire che chi l'ha fatto perché ha trovato nella scrittura anche un rifugio, cioè per loro è stato anche un modo per sfuggire quella realtà tragica che vivevano tutti i giorni.
1: Terribile, no. Veramente, sì. Allora, questi
2: sono stati anche dei momenti in cui, per esempio, alcuni si sono ritirati, Alà, per esempio, ad un certo punto non se l'è sentita più di proseguire, poi è voluto riprendere, quindi è stato anche un lavoro lungo e che, insomma, immaginate in che circostanze questi testi sono stati realizzati e scritti.
1: No, appunto, è incredibile, veramente, cioè, incredibile. Complimenti a tutti gli autori che comunque, nonostante tutto, sono riusciti a portare a termine appunto queste scritture, e adesso questi autori potranno vederle anche messe in scena in tutto il mondo, ricordiamolo, perché questa è una open call che è ancora aperta. Adesso parleremo anche di questa cosa, ma questi 6 racconti scritti da questi 4 giovani prenderanno vita veramente ovunque in tutto il mondo.
2: Sì, guarda, quando dice ovunque, letteralmente, noi siamo felicissimi perché abbiamo ricevuto adesioni anche, non so, dalla Nuova Caledonia, da piccoli paesi che con grande entusiasmo hanno raccolto questo nostro invito. Considerando che si tratta comunque di un piccolissimo collettivo fondato a Gaza nel 2022, questa cosa veramente ci riempie di una gioia infinita.
1: È giusto che sia così. Allora, parliamo della open call comunque, perché certo già un sacco di realtà istituzionali e non stanno sostenendo questo progetto, e già ci sono diversi spettacoli pronti a andare in scena il 15 ottobre, ma la open call è ancora aperta, quindi è rivolta, immagino, a teatri ma anche a singoli artisti e artiste, a compagnie. E come si fa per poter partecipare?
2: Guarda, noi abbiamo pensato ad un progetto che dal punto di vista produttivo fosse molto agile, proprio perché vogliamo rendere questo evento il più capillare possibile. Non ci rivolgiamo soltanto a teatri o a compagnie strutturate, ma tra le realtà già aderenti ci sono anche gruppi informali, attivisti, quindi sì, c'è un focus sul teatro, ma è un progetto assolutamente inclusivo, aperto a tutti. È possibile partecipare fino alla fine di settembre, ovviamente bisogna poi valutare le tempistiche per mettere in scena uno spettacolo, ma che non è, che lo preciso, è un reading teatrale, quindi non si può fare veramente nella semplicità di una interprete o di un interprete che leggono a leggio un testo. Poi quanto rendere complesso questa performance sta a alla realtà che aderisce. Noi quello che facciamo è sostanzialmente inviare alle realtà interessate tutto il materiale necessario, non solo il copione, ma anche materiale promozionale, la liberatoria, perché questo testo è assolutamente gratuito, e dispensiamo tutte le realtà aderenti, da SIAE e qualsiasi altra, diciamo, tassa da pagare. E la regia, la messa in scena, la scelta del numero di interpreti o di quali interpreti coinvolgere è assolutamente a totale libera discrezione di chi partecipa. Quindi per partecipare è sufficiente contattarci sulla nostra pagina Instagram, Anca Group. Si può eventualmente andare su un sito che è in costruzione, ma è già presente una landing page, quindi le informazioni principali si trovano, che è anca.group. Può sembrare strano, ma adesso ci sono nuovi domini, e quindi
1: certo,
2: è proprio il nostro dominio.group.
1: Sì, sì, sì.
2: E infine è anche possibile scrivere direttamente un'email a info@anca.group.
1: Anca, ricordiamo che Anca è scritto con la Q, A-N-Q-A.
2: Precisamente, A-N-Q-A, che significa fenice, anche questo, insomma,
1: bello,
2: che rifà a Ibrahim e al nostro desiderio di rinascere dalle ceneri di questa disgrazia che ci ha colpito.
1: Va bene, allora poi ogni eventuale provento derivante da donazioni raccolte magari durante le iniziative, immagino che andrà a Gaza.
2: Sì, allora, premettiamo che la raccolta fondi è facoltativa, perché noi ci rendiamo conto che già stiamo magari chiedendo uno sforzo produttivo a chi mette in scena, cioè anche, non lo so, si devono retribuire gli attori, eccetera. Quindi se c'è la possibilità, se le realtà che aderiscono hanno la possibilità di elargire parte dei fondi raccolti a Progetto REC, assolutamente questi fondi saranno utilizzati per Gaza, in modo particolare, non esclusivo, ma in modo particolare per il Jafra Center, che è uno dei progetti di cui Emergenza Gaza, la rete solidale di cui Progetto REC fa parte, va più orgogliosa, che è un centro clinico ma anche sociale, formativo, ci sono delle tende scuole, ci sono dei medici a, a Jabalia, a Gaza, e quindi parte dei fondi andranno diciamo a Jaffa Center, una parte più contenuta ma che per noi è comunque importante, una piccola percentuale andrà agli autori Gazawi, perché per noi è importante retribuire gli artisti che insomma mettono il loro lavoro a disposizione, soprattutto rinunciando ai diritti. E infine ci sono c'è un progetto teatrale che stiamo sviluppando a Jabalia, rivolto ai bambini, un progetto per i bambini. Comunque tutte le realtà aderenti, siccome ci teniamo ad essere trasparenti, riceveranno un esaustivo documento in cui diciamo esattamente come intendiamo ad operare i fondi che eventualmente ci arriveranno. Ecco.
1: Simone, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata. Ricordiamolo, i palestinesi sono i tuoi occhi, la prima mondiale diffusa sarà il 15 di ottobre. L'invito è di andare sui vostri social, sia quello di Anka Group e sia quello di Progetto Rec Palestina, per rimanere aggiornati su dove si svolgeranno appunto queste rappresentazioni il 15 di ottobre, e qualora siate artiste o artisti o magari abbiate un teatro di cui curate la programmazione, fateci un pensiero magari e contattateli per questa open call, perché è veramente molto molto importante. Grazie ancora Simone, e magari ci risentiamo dopo il 15 di ottobre, così ci racconti un po' com'è andata.
2: Grazie di questo spazio, grazie a tutti.
1: Un abbraccio, ciao.
2: Un abbraccio.

0: Allora, torniamo in studio, abbiamo ancora un minutino prima di salutarci e passare la linea alla redazione informativa.
1: Ricordiamo velocemente, per palestinesi sono i tuoi occhi, l'appuntamento bresciano è questa sera alle 7 in Largo Formentone con le letture realizzate da Teatro 19. E per restare in tema Palestina, vi ricordo, ne abbiamo parlato martedì, che venerdì 16 al Nuovo Eden ci sarà la serata dedicata al Nazra Palestine Short Film Festival. Abbiamo realizzato un'intervista che trovate in podcast che racconta il festival, e da oggi giovedì fino a mercoledì prossimo, e probabilmente poi le proiezioni continueranno sempre al Nuovo Eden, in programmazione Nazra, il documentario premiato a Venezia che raccoglie le terrificanti testimonianze dei militari israeliani.
2: Allo 030 45670 Radio Onda d'Urto. Per la liberazione della Palestina e di tutti i popoli oppressi, vi aspettiamo sabato 17 ottobre dalle 18 in via Industriale 10, Brescia.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: alle 13:31 minuti riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio Dissonanze del giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, per parlare di teatro, sempre in studio con Camillo.
1: Eccoci.
0: E ci ha raggiunto Claudio.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Claudio. Allora, cosa combiniamo in questa seconda parte?
2: Allora, abbiamo due ospiti, come si dice, due ospiti registrati.
0: Tre ospiti registrati, due tuoi e uno mio.
2: Bellissimo, cosa si registrano prima di...
0: Esatto.
2: Va bene, sì, sì. Tre ospiti registrati per due iniziative bresciane, una che è iniziata già presso la libreria Caleidoscopio, è stata presentata il giorno 10 con il curatore e l'allestitore di questa mostra, che non è solo una mostra, poi intitolata Immaginare Pinocchio. Il curatore e allestitore è Gigi Paladin, che a Brescia forse conosciamo come anche come insegnante all'Università Cattolica, di qualche cosa che ha a che vedere con l'organizzazione bibliotecaria, ma anche come conoscitore di come è possibile comunque rapportarsi e rapportare la cultura ai bambini. Questa volta la mostra è Immaginare Pinocchio, una mostra che parte da Pinocchio per fare una serie di riflessioni e anche, mi viene da dire, di manipolazioni intorno a Pinocchio. In un momento un po' incasinato, fra l'altro, perché era poco dopo la sua presentazione. Ecco, le presentazioni di Paladin sono, mi viene da dire, uno show incredibile, perché ci mette tanta di quell'energia questo signore nel fare le cose e ad interagire col pubblico, che è sempre un evento incontrarlo, ecco, perché parlando interpella personalmente e direttamente tutti i presenti, facendoci fare anche la figura degli ignoranti, in questo caso ignoranti su Pinocchio, domande tipo il pesce di Pinocchio, che pesce è? E tutti dicono la balena, naturalmente, perché tutti si rifanno a Walt Disney. In realtà è un pesce cane, ecco. Come fa Geppetto a rimanere due o tre anni quello che è nella pancia del pesce cane? Ecco, nessuno ci pensa che c'è stato per anni nella pancia del pesce cane e che riesce a sopravvivere e addirittura ad avere le candele per accendere, per illuminare la pancia del pesce cane, perché il pesce cane nel frattempo aveva ingoiato un bastimento con tutto il carico.
0: Certo, certo.
2: E probabilmente c'erano una serie di scatolette di vario tipo, e quindi c'era la possibilità di, ecco.
0: Pensa che Geppetto quindi aveva a disposizione sia le scatolette, quindi magari il tonno, che no, i tonni veri. Perché poi alla fine c'è anche un tonno.
2: Però bravissimo.
0: Quindi poteva scegliere se quello fresco o quello in scatola.
2: Paladin avrebbe detto bravissimo, no, non avrebbe mai toccato il tonno, perché è quello che poi, fra l'altro, porterà in salvo i due naufraghi.
0: Però mentre lo guardava si mangiava una scatoletta di suo fratello.
2: Ma io credo che abbia tenuto nascoste le scatolette.
0: Okay. Qua stai mangiando niente.
2: Carne Simmental.
0: Sì,
2: credo che abbia dovuto modificare la dieta nel periodo in cui c'è stato il tonno. No, vabbè, questo per dire che incrociare Paladin è sempre un happening, ecco, non sai mai dove ti tira, ecco, però è sempre estremamente divertente. Parliamo un attimo della mostra, poi parliamo delle attività correlate. Sentiamo, c'è qualche minuto di parole di Paladin e qualche minuto di parole del responsabile artistico, poi del responsabile della libreria Caleidoscopio. Immaginare Pinocchio è il titolo della mostra allestita presso la libreria Caleidoscopio di Via Mameli fino al 31 ottobre. La mostra è curata da Gigi Paladin e racconta Pinocchio attraverso le diverse rappresentazioni, dalle prime edizioni illustrate dell'Ottocento fino alle interpretazioni contemporanee. E facciamo due parole proprio con Gigi Paladin sul significato e sul perché di questa mostra.
3: Beh, il significato è presto detto.
1: togliere tutti quelli che sono gli stereotipi che si sono accumulati negli anni rispetto a una lettura reale, integrale di Pinocchio, meglio, delle avventure di Pinocchio, storia di un burattino. Leggerlo, e in occasione di questa mostra l'ho letto parecchie volte e continuavo a leggerla, mi ha dato tanto e mi sono quasi immedesimato in quelle che sono narrazioni che non venivano comunque presentate, tanto da attribuire a Pinocchio un valore pedagogico al di là di quello letterario.
2: Sì, è che questi stereotipi sono costruiti con l'immaginario che noi leggendolo ci siamo fatti, ci siamo immaginati, ciascuno di noi si è immaginato un Pinocchio e nella nostra testa e nel nostro cuore si è messo in moto un teatrino, per cui l'abbiamo visto Pinocchio e ciascuno di noi l'ha visto un Pinocchio diverso dall'altro.
1: E questo lo condivido perfettamente. Ognuno di noi, e il titolo di questa mostra al laboratorio è appunto immaginare, perché ognuno di noi ha il diritto di immaginarlo partendo dalle parole. Però ci sono stati poi degli obiettivi che non erano comunque legati a un'interpretazione genuina, ma mettiamo Walt Disney. Cioè, quando viene comunque tolto l'immagine, si passa dal pesce-cane alla balena, non viene messa l'impiccagione, l'ambientazione tirolese, eccetera. E alcuni particolari comunque che hanno tolto quel valore poi pedagogico. E quando dicevo Umberto Eco dice che è quasi un saggio, e va riscoperto, e la dimostrazione qual è? Che non è soltanto qualcosa di italiano, ma supera le barriere linguistiche, nazionali, culturali, è diffuso in tutto il mondo, e lo dicevo, il secondo libro più tradotto al mondo. Più tradotto, ok? Compreso quelli per adulti, insomma, no? E dall'Ottocento adesso, 1881 il primo, insomma, vuol dire che ha conquistato e ha parlato al di là della, così, insomma, no? Anche delle interpretazioni che a volte sono state fatte non positive.
2: Ecco, però tutti i libri, tutti i libri di Pinocchio sono libri illustrati, cioè gli illustratori hanno dato la loro immagine di Pinocchio, che è diversa una dall'altra, fra l'altro.
1: Allora, questa è una cosa particolarmente significativa, perché il grande, grandissimo Collodi cosa ha fatto? Ha reso un'immagine che potesse essere comunque personalizzata, non descrivendo, perché all'inizio, quando Geppetto tira fuori, intaglia da questo tronco, ok, dice, e poi fece il coso, la bocca, e poi fece eccetera, senza definire, e non per una mancanza di capacità descrittive da parte di Collodi, perché esempio in Mangiafuoco descrive la barba fino lunga che va oltre i piedi nell'omino di burro, lo descrive come un tipo burroso, ecco, insomma, no, ok. E allora questo, ma sai che cos'è questo? È una cosa geniale, perché permette a tutti di identificarsi, sia il maschio che la femmina, ok? E questo modo così di vivere le avventure di Pinocchio, perché non viene definito il genere, non si sa se ma Pinocchio, ok, ma dà la possibilità a ognuno di vivere, e allora sia il bambino che la bambina vivono le avventure, no? Attraverso una identificazione. C'è una favola che tutti noi conosciamo, e io ho trovato, faccio parecchi convegni, nell'80% degli insegnanti chi uccide il lupo è il cacciatore. Ed è una delle cose più terribili, perché lo uccide Cappuccetto Rosso andando a prendere i sassi e mettendoli nella pancia, okay. Ma il bello di questo è l'identificazione iniziale. Cappuccetto rosso è maschile, ma è una bambina, ok, brava, bravissima, e tutti si identificano, e quella identificazione porta anche il maschietto ad andare a raccogliere i fiori, no, un atto molto gentile per portarli poi alla nonna. Peraltro poi alla fine nella descrizione non si ricorda più che portava i fiori. Questo è una cosa. Io dico, va bene, siamo usciti dal seminato, come al solito mi capita, insomma. Comunque è una delle cose che dovrebbe essere letta. Aggiungo solo una cosa, che un assessore una volta mi ha fatto fare questa interpretazione delle fiabe alla festa della donna.
2: Pinocchio è un libro scritto come con un linguaggio parlato, e questa è un'altra caratteristica splendida del libro. È un libro raccontato, cioè, e questo permette un'identificazione del lettore, se uno legge per altri, un'identificazione con Collodi. Devo dire che mi sono sentito Collodi a suo tempo quando leggevo Pinocchio a mio figlio. Ecco.
1: È una riflessione veramente geniale da parte sua, no? Questo è oralità. E aggiungo qualcosa di conferma, perché è legato alla Montessori, è legato alle neuroni specchio, è legato alle tutte ricerche di neuroscienza, in cui viene dichiarato che il bambino non è nella testa, ma sono neuroni iconici, sono neuroni orali. E allora il trasmettere, facendo leva sul libro, su una narrazione orale che è poco descrittiva, che ma poi molto viva, molto immersiva, molto multimodale. Tant'è che il Collodi prova. Ti faccio un esempio, guarda, è veramente questo di quanto sia multimodale. Quando io leggo ai bambini il Pinocchio che si allungano le orecchie, sai che cosa succede? I bambini si toccano le orecchie. Si toccano le orecchie per sentire. No, ok. Qua, cioè, entrare nella pesce cane è un'immersione. Prendere tutta la bacinella d'acqua quando lui va a chiedere, eccetera, no? E, cioè, è veramente multimodale, cioè partecipare, sentire quello che dicevi, insomma, no? Essere dentro nella storia, e l'oralità è un po' questo, insomma, no? E poi, attenzione, c'è un'altra cosa. C'è Piero Angelo che diceva che la capacità di tenere viva l'attenzione nasce dal fatto di continuare a trasmettere, a dare dei significati, dei sensi, delle novità prima che si spenga la fiammella. E allora quando vedi che sta, allora introduci qualcosa che possa. Guarda, le vicende che ci sono sempre, in una pagina puoi trovarne 50, insomma, no? È sempre nuovo, è sempre preso, insomma, no? È grandissimo, grandissimo.
2: Sì, viva Pinocchio. Lucio Lorenzi, il responsabile della libreria Caleidoscopio. La libreria diventa in questi giorni il paese dei balocchi, con una caratteristica extra, che non ci viene le orecchie lunghe a nessuno.
3: Però ci sono i cappellini con le orecchie lunghe, quindi per chi le vuole sono forniti.
2: Che cosa succederà da qui a fine mese?
3: Sì, la libreria diventa effettivamente un paese dei balocchi. Era uno dei nostri desideri nel costruire questa mostra insieme a Gigi, perché volevamo proprio che la mostra fosse interattiva. Ovviamente sparsi per la libreria c'è una selezione di edizioni illustrate di Pinocchio, dalle primissime appunto fino alle più recenti, ma ci interessava che Pinocchio prendesse vita. Pinocchio è un bimbo, e il primo pensiero che abbiamo fatto quando abbiamo pensato questa mostra era che i bambini dovevano essere protagonisti, per cui nelle prossime settimane passeranno in libreria decine di classi di Brescia, per cui arriveremo a circa 600 bambini coinvolti, e per noi sono loro i veri protagonisti della mostra. Gigi appunto ha pensato tutta una serie di attività, ci saranno giochi linguistici, giochi immaginari, una grande attenzione all'illustrazione, perché la mostra è costruita in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, che ha fatto un lavoro bellissimo per noi, e quindi ci sarà proprio questo approccio in cui far vivere le varie scene di Pinocchio e riscoprirlo al di là degli stereotipi che spesso poi ci siamo magari ricostruiti da adulti proprio perché l'abbiamo letto come bambini e poi l'abbiamo dimenticato. E invece il senso della mostra per gli adulti è: riscopriamo Pinocchio, dopo averlo immaginato, riscopriamolo e torniamo a leggerlo.
2: Sì, e leggerlo attraverso quello che i bambini diranno e faranno in quei giorni sarà una cosa veramente interessante. La scuola dei comics, quindi, cioè la direttrice della scuola dei comics. Dicevamo prima, Pinocchio è sempre illustrato. Mi viene da dire subito, com'è illustrato oggi e come ci lavorate voi?
4: Ecco, noi abbiamo collaborato insieme alla libreria per organizzare questa mostra, insomma, per essere presenti e soprattutto per portare i nostri studenti a confrontarsi con un grande classico. All'interno della mostra sono presenti alcune tavole realizzate dai nostri studenti ed è un'occasione veramente molto molto arricchente per loro cimentarsi appunto con un classico e riscoprirlo anche in chiave moderna. Quindi guardando queste tavole ci sono interpretazioni completamente diverse, punti di vista completamente diversi, sono riusciti anche a stravolgere, diciamo, l'immaginario più classico, diciamo, quello universalmente conosciuto. Quindi hanno dato una restituzione molto molto interessante, sono riusciti ad andare a fondo grazie al super lavoro di Gigi, che li ha sicuramente accompagnati in questo processo, quindi siamo molto contenti.
2: Bene, io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e in questo caso di sicuro buon divertimento. Ciao ciao!
0: Eccoci Claudio.
2: Sì, le attività che, come si dice, che accompagnano la mostra è aperta fino alla fine di ottobre presso la libreria
0: Caleidoscopio,
2: e è possibile visitarla, e quindi è bella perché ci sono illustrazioni che vanno dall'Ottocento fino a dopodomani. Quelle di dopodomani le hanno fatte appunto i giovani della scuola di comics. Accanto alla mostra c'è una serie di laboratori che vanno dalla mattina alle 9 fino al pomeriggio, e io qui sto vedendo le date, sono praticamente tutti i giorni fino al giorno 30, e anche qui per iscriversi è bene sentire direttamente la libreria, anche per telefono, per verificare la disponibilità. Ai laboratori partecipano già un numero di scuole rilevantissime, credo che più o meno ci partecipino un 600 studenti, ma accanto a quei laboratori ce ne sono altri invece. Uno interessante già oggi pomeriggio a 4:45, intitolata Libri a merenda, letture bugiarde, e una serie di letture attorno a Pinocchio aperta a tutti i bambini dai 4 anni. Ci sono un altro giorno in particolare, sarà al Cinema Eden la proiezione domenica 18 alle 16 del Pinocchio di Enzo Dalò. Ci sono poi dei laboratori particolari che saranno sabato 17, Pinocchio in scena con la costruzione di teatrini per ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni. Poi altri laboratori sabato 24, ancora Pinocchio in scena, questa volta per la costruzione di marionette e personaggi di Pinocchio. Domenica 25, l'ultimo laboratorio sarà quello della costruzione di un escape room in libreria sul tema di Pinocchio. Le prenotazioni e informazioni sempre alla libreria
0: Caleidoscopio.
2: Credo che abbiamo
0: detto tutto.
2: Abbiamo fatto una cosa seria.
0: Direi
2: che siamo stati completi.
0: Non ti è cresciuto il naso.
2: Non mi è cresciuto il naso.
0: Hai detto cose vere.
2: Anche se non è che a Pinocchio il naso gli cresca sempre.
0: Ecco, sfatiamo questo mito. No. Perché guarda, io sono sicuro che pochi sanno questa cosa.
2: Perché a Pinocchio il naso gli cresce due volte sole, in due occasioni, adesso non mi ricordo quali, e questo vuol dire che anche Collodi diceva che talvolta si può farla franca.
0: E con questo direi che andiamo ad ascoltare Magnolias di Rosalia.
5: Once again, Rosalia.

0: Rosalia dal vivo con questa Magnolias. Allora Camillo, cosa facciamo?
1: Dai, tu si
0: vado
1: con la tua pillola di spazio.
0: C'è una pillola di spazio molto interessante da dare, perché l'astronauta europea e francese dell'Agenzia Spaziale Europea Sophia Deneau è tornata l'8 di ottobre sulla Terra dopo quasi 8 mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Questa era la sua prima missione nello spazio, si è conclusa con l'ammaraggio della capsula Dragon Freedom di SpaceX nell'Oceano Pacifico al largo della California. Era partita il 13 di febbraio con la missione Crew 12 assieme agli astronauti della NASA Jessica Meir e Jack Hathaway e al cosmonauta russo Andrei Fedyaev. 237 giorni nello spazio, quindi ha stabilito il nuovo record europeo di permanenza in orbita durante una singola missione, che ha strappato, accidenti a lei, al nostro Luca Parmitano, che si rifarà sicuramente, però intanto, ok, si scherza, ovviamente. E ovviamente durante la sua permanenza ha partecipato a numerosi esperimenti scientifici europei, soprattutto dedicati alla ricerca della salute umana e della biologia. Non si è fatta mancare anche 3 attività extraveicolari in 2 settimane, tra l'altro ha trascorso quasi 20 ore all'esterno della stazione, che non è assolutamente poco. È ritornata il 10 di ottobre in Europa, a Colonia, Germania, e sta facendo ancora adesso il programma di riabilitazione per riabituare il corpo alla gravità terrestre. Non lo diciamo mai abbastanza spesso, ma stare in microgravità ti debilita parecchio comunque. Infatti il 13 di ottobre, durante una conferenza stampa, ha raccontato della sua esperienza e la prima cosa che ha detto è stato il rientro a bordo della capsula Dragon, un rientro dove questa capsula, essendo moderna, ha dei finestrini abbastanza grandi e tu ti vedi il plasma che ti avvolge praticamente, cioè fiamme arancioni belle, belle dense, mentre raggiungi quasi 5G, cioè 5 volte la gravità terrestre, no? E infatti lei dice: dopo 8 mesi in microgravità facevo fatica anche a respirare, quindi mi sono concentrata durante la discesa soltanto a respirare. Poi, finita la discesa, fai un bello splashdown, cioè un ammaraggio, che non deve essere uno scherzo nemmeno quello, anche se arrivi col paracadute comunque, e inizia a sentire la gravità, ma non sei fermo, sei sballottato dalle onde, insomma. Credo che sia anche difficile tenere tutto giù, come si suol dire,
1: un vago
0: dire,
1: senso,
0: no?
1: Di nausea,
0: ecco. Però magari in questo ti aiuta la gravità, che non sei abituato, quindi ti pesa molto di più. E anche dice: le prime 24 ore sulla Terra sono state molto complicate, perché ti si riduce il volume sanguigno e hai molte difficoltà di equilibrio. Comunque la riabilitazione sta proseguendo molto bene, anzi più rapidamente del previsto, ma interessanti sono i risultati degli esami medici. Dopo 237 giorni nello spazio, Adenò non ha perso né massa muscolare né densità ossea. Questo è molto importante. L'ha fatto perché ha seguito un programma molto rigoroso di alimentazione, sonno e allenamenti, sempre alla stessa ora, con carichi superiori a quelli previsti dai protocolli. Questi dati forniranno, studiati meglio, indicazioni importanti anche per contrastare l'osteoporosi e la perdita di massa muscolare legata all'invecchiamento, no? Quindi è stata lei stessa un esperimento, voglio dire, no? Come tutti gli astronauti. Lei cita soprattutto, tra l'altro, gli studi sulla salute umana dedicati al cancro, alle malattie croniche, che potranno contribuire a comprendere meglio i meccanismi. Detto questo, comunque, quando le hanno detto: beh, quindi insomma, prossimo appuntamento Marte, Adenò ha detto: no ragazzi, non ce la faremo mai con le tecnologie attuali, perché se dopo 237 giorni io sto così, figurati stare 6 mesi, una volta che magari arrivi anche sulla superficie di Marte, non sei in grado di fare niente, non sei in grado di operare, non sei in grado di muovere un dito. Vero che su Marte la gravità è minore rispetto a quella della Terra, però comunque serviranno o sistemi di propulsione più rapidi per arrivare lì più in fretta o soluzioni per creare gravità artificiale durante il viaggio, altrimenti sì, noi magari su Marte ci arriviamo anche, ma l'equipaggio sarà incapace di svolgere qualsiasi operazione necessaria, quindi probabilmente resterebbe lì.
2: Ma in tutti i film di fantascienza camminano tranquilli nelle astronavi, per cui
0: sì, appena atterrati tra l'altro,
2: sì,
0: certo.
2: Ma anche, anche durante il viaggio, no?
0: Sì,
2: c'è,
0: sì,
2: c'è,
0: è vero,
2: la gravità artificiale, anzi fanno le corse in quelle grandi...

0: Onda Ultras, giovedì, metà di ottobre, l'ottombrata.
1: Ottobrata.
0: Ottobrata.
1: Sì.
0: Ottobrata. È arrivata l'ottobrata?
1: Sì. Eh beh, sì, sembra il cuore.
2: Non ha nulla a che vedere con l'ottobrata,
0: no?
2: Che è la gioventù leninista, più o meno si dice così. Non sono un esperto di...
1: Ciumbia.
0: Non ti sei mai iscritto alla gioventù bolscevica?
2: No, ma per pochi anni, però dico, sì, l'ho sfiorata di pochi anni.
0: Eri lì e lì, l'hai sfiorata proprio.
2: Esatto, però volevo dire, non sono un esperto di lingua, diciamo...
1: Tu però hai fatto la comparsa nella corazzata Potionchi, vero? Quando cade...
0: Era il bambino
1: quando
0: della
1: cade
0: carrozzella.
1: La carrozzella. Certo. Ah, eri il bambino certo. Della carrozzella. Che meraviglia.
0: È lì.
2: Sono rimasto frullato
0: per la vita. Si sa,
1: lesionato il polso con la caduta, vero? E ancora certo. Oggi ne porti le conseguenze.
2: Entrambe
1: penso.
0: Gran finta. Non so perché l'abbiano così poi vituperato con Fantozzi, eccetera.
1: No,
0: una cagata pazzesca.
1: Ma
0: in realtà è un gran film.
1: Grandissimo bel film.
0: Ma chissà che mondo strano.
2: A questo proposito,
0: visto che arriviamo da celluloide, non c'è più, ci hanno spostato al giovedì e abbiamo mezza sala, quindi non dobbiamo fare il cinema. Parla di teatro.
2: Quello dell'assurdo?
0: Sì, questo ci viene molto meglio, certo.
2: Ma sì, siamo dei protagonisti assoluti del teatro
0: Sì. Grandi interpreti. A loro, tra l'altro, il vero assurdo, perché ne siamo inconsapevoli di tutto questo.
2: Sì, ma più che assurdo, il nostro è il nonsense.
0: Ecco.
2: Tra l'altro, ho un ritorno in cuffia, come dicono quelli veri, fastidiosissimo.
0: Ma davvero? E come mai c'è questo ritorno in cuffia che ti ho messo?
2: Saranno impotenti mezzi.
0: Ce l'hai ancora? Ce l'hai ancora così?
2: Pronto? Sì.
0: Allora non c'è un cazzo da fare.
1: Sei proprio tu allora.
0: Allora c'è proprio niente da fare, caro mio.
2: Con la voce boomerang?
1: Non è
0: la
1: radio,
0: devi tenere.
1: Sei tu che senti le voci.
0: sono i primi sintomi di psicosi, sì. Un po' psicotici, vabbè, dai. I primi spettri psicotici che aleggiano. Ma quando arrivi alla tua età, muro è normale.
1: Fatti di meno, diremmo a Milano.
2: Amici miei, sì. Compagni miei, sapete che in questi giorni di presunto ozio sono dedicato molto alle letture e anche alla cinefilia.

0: poi c'è la tua, esatto. Quindi
1: tu pensa,
2: esatto,
1: che
2: no, così non volete che vi dica.
0: Non mi sento,
2: non è neanche che faccia domande e abbia risposte, faccio domande e mi rispondono con altre domande, cioè le mie,
1: le tue, esatto.
0: Allora, veniamo a noi, dai, l'angolo, partiamo subito con Onda Ultra, se parliamo subito delle cose importanti, Stefano, sì. Aggiornaci su tutto il mondo.
1: Allora, intanto,
0: cosa dico?
1: Siamo in piena Champions League.
0: Vabbè, ci
1: sono stati, no, aspetta, perché ci sono stati degli scontri, incontri anche interessanti, tipo i belgi
0: di chi?
1: Del Bruges. Anzi no, chiamiamolo Brugge. Perché non sono francesi ma sono flamand, fiamminghi. Sono venuti a Milano in quantità sostanziosa, hanno fatto casino, hanno piantato casini sulla metropolitana, hanno divelto una porta di quelle scorrevoli della metropolitana, si è bloccato tutto il traffico della metropolitana, quantomeno quella della linea 1 che va in Piazzale Lotto. E poi grandissima partecipazione, hanno anche vinto, e questo per me è tanto di cappello. Non è successo nulla allo stadio, nessuno scontro, niente. Però insomma ci sono grandi movimenti, grandi partecipazioni di tifoserie ultras. I comaschi, per esempio, per la prima volta nella loro storia hanno affrontato una trasferta europea e sono andati in 1000 a Rotterdam.
2: No.
1: Come no?
2: 1083.
1: Sì, va bene.
0: Dai, 1083
1: sono andati a Rotterdam. Ho ricevuto un messaggio, insomma, da un caro amico tifoso del Como, che mi dice, così è stato il commento, è bello anche sentire questi commenti, soprattutto per uno che per la prima volta si reca all'estero a seguire la propria squadra. Dice, quando cantano, quando tifano, sono allucinanti, cioè sono veramente pesanti. Questa è tipica tifoseria olandese, solo che tifano solo dopo il gol, quindi dopo ogni gol tutto lo stadio trascinato dalla curva del Feyenoord è un qualcosa di veramente pesante da sopportare, ma tifano solo dopo il gol. E lui dice, avessimo vinto noi, cioè fossimo stati in vantaggio noi, avessimo vinto noi, lo stadio sarebbe stato zitto e li avremmo, non dico umiliati.
2: Posso, Stefano, sì? Aggiungere una cosa a quello che hai detto tu?
1: Sì, certo.
2: È vero quello che hai detto tu?
0: Ma
2: sai perché? Perché io l'ho guardata.
0: Ah, bravo. Ma scusa, non stai guardando i film e leggendo libri?
1: No, è bello guardare un po' di Champions.
2: No, beh, la Champions l'ho guardata perché pensa che l'ho guardata proprio per le tifoserie, e poi
0: hai guardato la Champions, e poi sabato e domenica sei guardato la Serie A, e poi magari anche
2: allora,
0: diciamo la verità, che Erfinter sei guardato uno e il libro è aperti quattro, che c'è lì da 6 anni per leggere 2 capitoli.
1: Ma alla fine il calcio ha avuto.
0: Alla fine ha passato il tempo a guardare le partite.
2: Devo essere sincero.
0: Proviamoci, almeno proviamoci, Maurizio. Dai.
2: Proviamoci.
0: Ho guardato.
2: Con grande attenzione.
0: Sì.
2: Como
0: Feyenoord, come mai con grande attenzione?
1: Perché i comaschi per la prima volta nella storia vanno in trasferta, dai.
2: Bravissimo.
0: Volevi guardare come i comaschi si comportavano in Olanda.
1: Certo.
0: Prendertela.
1: Intanto sono andati in tanti, perché mille tifosi, 1083.
0: 1083 per una città di come?
1: Assolutamente.
0: 1083 è un trasfertone.
1: Si sono fatti sentire, e non solo si sono fatti sentire, ma a loro dire.
0: Cosa hanno fatto?
2: Allora, vediamo, perché io li ho guardati.
0: Li hai visti?
2: Erano
0: davvero 1083. Erano davvero 1083. Quanti ne conta?
2: Lo stadio non rende giustizia alle tifoserie di ospiti. A Rotterdam l'ospizio ha delle grandi vetrate davanti, per cui non permette proprio di vederli, diciamo, nel loro massimo spolvero. Se dovessi, io so che Totti non sarà d'accordo con me, se dovessi fargli un rimprovero, direi che non sono un blocco unico a livello di colore, anche se molti hanno magliette blu, poi hanno questa maglietta con Semper Cubansk, comunque si sono fatti sentire, ma ha assolutamente ragione Stefano, e quindi che ha ricevuto quel messaggio dal suo amico comasco. La tifoseria di Rotterdam si fa sentire solo in alcuni momenti, non solo dopo il

0: sono i momenti particolarmente eccitanti, diciamo, dal punto di vista calcistico, ma non hanno la mentalità, almeno per quanto
1: non c'è quella
2: la squadra del nord. Però attenzione, perché questa cosa io la ricordo in tanti stadi europei, in Francia, in Belgio, cioè quando poi tifano fanno brutto, cioè sono pesanti da sopportare.
0: Allora,
2: cioè sono veramente,
0: devo dire un'altra cosa e mi permetto di interromperti, hai ragione. Io poi ho guardato con assoluta attenzione
1: che cosa?
0: Manchester per Paris Saint Germain,
1: okay.
0: Devo dirti che i francesi
2: hanno
0: fatto veramente botto.
1: Ma invece io mi sono visto il City con Liverpool per guardare le due
2: in settimana.
0: Ah, sì,
1: City Liverpool in campionato.
2: Meglio quelli del Liverpool, ovviamente.
1: Giocavano in casa, all'Anfield Road.
2: Ah, era Liverpool, era Liverpool City.
1: E quindi erano avvantaggiati. Ma devo dire che, al di là di aver cantato tutta la partita, e quindi aver sovrastato di fatto poi il City, però ha vinto dopo un'espulsione, insomma, è cambiata un po' la partita ed è cambiato anche il tifo, e devo dire che il City si è fatto valere. Ma è stato molto interessante perché hanno fatto, tra l'altro, nella curva del City in trasferta ci stava il cantante degli Oasis, Noel Gallagher. E come coreografia, quelli del Liverpool hanno cominciato a fare giochi di parole sulle canzoni degli Oasis rispetto alla squalifica probabile che dovrà arrivare del City per aver contravvenuto al fair play finanziario, per i giochetti magheggi che hanno fatto dal punto di vista finanziario.
2: Humor inglese.
1: Questo humor inglese, tirano fuori questi striscioni, no? Che citavano pezzi, titoli delle canzoni degli Oasis, prendendo per il culo. Gli altri rispondevano con delle tipiche banane. Cioè, tipo.
2: Perché questo?
1: No, non ho capito perché l'utilizzo della banana succhiate, se non lo so.
0: Non so che significa, mi sono domandato
1: il significato della banana nel tifo inglese, ma neanche l'intelligenza artificiale
0: banana
1: è riuscita. Sì,
0: no,
1: vedi che invece Maurizio è più avanti.
0: Ricordo di un giocatore, un vecchio giocatore, quando il Manchester non aveva ancora ottenuto questi clamorosi successi degli ultimi anni, che era nelle grazie della tifoseria, che dopo aver smesso di giocare aprì un negozio ortofrutticolo, o comunque veniva ricordato per la vendita o il commercio delle banane. Questa cosa si è trasformata negli anni, e ultimamente ho notato anche io, ma sono veramente tante, e anche ieri c'erano le banane, anche se non tante come quelle del settore ospiti.
1: Ma sai che mi hai dato? Io non sono andato a controllare, a dire la verità, ma in effetti dura da 40 anni sta roba della banana.
0: Certo.
2: Ormai è un qualcosa di
0: pensa che cronico. Io pensavo fosse una cosa riferita al razzismo.
2: No, non c'entra niente.
0: Perché non c'entra assolutamente nulla, ma tornando a prima ricollegandomi anche a Manuel.
1: Adesso raccontiamo la storia delle banane, perché sai che è interessante comunque. Allora, siamo nell'87, quindi una roba.
2: 87.
1: Sì, quindi di 40 anni fa. Un tifoso, Frank Newton, che non è quello da mela,
0: che cade. Sicuramente inesatto, perché ho sentito una cosa di sfuggita.
1: Ne sapevi più comunque di noi, e quindi non era una cosa a caso. Adesso la contestualizziamo, diamo la notizia, Maurizio. No? Allora, arrivò con una banana gonfiabile a Main Road, 1,5 metri, per una partita contro il Plymouth. L'ispirazione venne dall'attaccante del City, Varadi, che era soprannominato Imre Banana. Varadi segnò 31 gol in una settantina di presenze col City, un bomber, insomma, una partita su due lui segnava, e anche lui ha accolto con favore il ritorno di questa tradizione, dicendo che restituisce un po' di divertimento al calcio. A lui essere chiamato Imre Banana faceva piacere, ed è questo che i tifosi del City cercavano di fare quindi anche ad Anfield Road. Le banane sono un richiamo nostalgico a un City molto diverso,
2: molto
1: quello degli anni 80,
2: cioè,
1: che faceva la spola tra la prima e la seconda divisione ed era lontanissimo dalla potenza mondiale di oggi,
2: con gli Zulu Boys.
1: Quindi c'è proprio un richiamo a dire: non ce ne frega un cazzo, anche se noi andremo e torneremo dove eravamo, noi siamo quelli, insomma, delle banane sventolate allo stadio. Quindi c'è un qualcosa di molto romantico e molto bello in questa storia della banana, caro Maurizio e caro Stefano.
2: Bello. Poi vorrei sottolineare invece la tifoseria del Galatasaray, che giocava
1: A Galata, a Istanbul?
2: A Galata.
1: Sì.
0: Super tirata a favore.
1: Anche se lo stadio è un po' più forte.
2: Giocava contro
1: il Barcellona.
2: Vabbè, ha subito.
1: Ho visto anche quella, per la verità.
2: Ma la cosa che mi ha impressionato sono gli striscioni pro Palestina. Mentre qua, se hai una bandiera della Palestina, ti arrestano.
1: Ma è arrivata lì, anche. Tra l'altro, ha giocato la selezione palestinese.
2: Ti danno la medaglia.
1: Selezione palestinese in Turchia e hanno fatto finire la partita a 89-59. Quindi a un secondo dalla fine, hanno fischiato simbolicamente la fine con la selezione palestinese dicendo l'ultimo secondo lo giocheremo quando la Palestina sarà libera.
2: Bello.
1: Che è stato questo, quindi un paese sensibile, sì, per motivi particolari.
2: Con tutte le sue contraddizioni.
1: Per motivi particolari, ma poi c'è da distinguere sempre i governi dalla base.
2: Però come sempre, questa cosa mi piace.
1: Se no tu sei un vannacciano di merda, io sono un meloniano, stando a come gira qui in Italia.
2: Assolutamente no. Certo, ci potrebbero
1: dire tutti che tu sei vannacciano, io sono meloniano. E ovviamente Tajani lo fa muro.
2: Certo.
1: Un muro fa
2: no, un po' ci assomiglia, un po'.
0: Temevo mi mettesse nel PD.
1: No. Sì, l'ala riformista, ti facciamo fare l'ala riformista del PD, Maurizio.
0: Oh, mamma mia.
1: A dialogare con Calenda.
0: Voglio dire una cosa sui francesi.
1: Puoi dire tutto.
0: O meglio, sui parigini. Con il Manchester,
1: sì.
0: Allora, partita fantastica. Un altro
2: calcio, sì, bella, altro bel calcio, è vero.
0: Primo tempo del Paris Saint Germain, incredibile. Poi, bellissimo secondo tempo del City. Bella partita in generale. I tifosi del Paris Saint Germain, molti di più di quelli in possesso di biglietto perché erano anche fuori, però il loro all'interno dello stadio faceva veramente impressione.
2: Sì, Paris, ho scritto Paris.
0: C'era solo Paris, una tifoseria pluricolorata, proprio che spazia, penso, dalle banlieue, arrivando alla middle class dei Champs-Élysées, però devo dire veramente impressionanti. Hanno sempre cantato e sempre hanno dato proprio quell'impressione che dicevi tu, Stefano, di potenza, anche canora, e a un certo punto si sono permessi di prendere in giro, ovviamente dicevano già 3-0 i tifosi del City, girandosi e facendo la classica, sapete che i tifosi del City, tra le loro caratteristiche diciamo così performance, hanno quello di girarsi di schiena al campo e saltare, e devo dire che lo hanno fatto con un'intensità e un vociare veramente incredibili. Sono rimasto veramente impressionato dalla tifoseria del Paris Saint Germain, e non è la prima volta.
2: Sì. Vorrei dire alcune cose sul Paris Saint Germain. Allora,
0: interessanti,
2: cioè, non che noi ce ne freghi più di tanto, ma di quello che pensano gli ultras tendenzialmente di destra. Ma gli ultras di destra hanno sempre visto il Marsiglia come una squadra, diciamo così, di straccioni, perché sono una tifoseria multiculturale che comprende chiaramente sia tifosi francesi di Marsiglia, ma anche tanti, troppi secondo loro, insomma, magrebini, immigrati, ci sono un sacco di italiani, tra l'altro, anche tra di loro, non vengono mai citati, ma ce ne sono tantissimi a Marsiglia di origine italiana. Quindi, insomma, una tifoseria multiculturale, sicuramente aperta a queste commistioni. La loro rivale principale era storicamente il Paris Saint-Germain, che ai tempi, quando aveva i Boulogne Boys, che erano tutti bianchi, parigini, magari non parigini doc, perché anche lì è una città, insomma, che ha un sacco di immigrati, anche francesi, un po' come Milano, però quantomeno erano bianchi e francesi, non, sicuramente non erano di etnie diverse. Vedevano un pochino con simpatia i parigini, perché che comunque, ecco, questi Boulogne Boys, dal punto di vista degli scontri, erano abbastanza facinorosi, era il classico gruppo casual che faceva, insomma, che si opponeva un po' a tutte le tifoserie francesi, in particolare contro quella del Marsiglia. Nell'ultimo decennio a Parigi c'è stata una trasformazione pesantissima da questo punto di vista, cioè i parigini sono diventati esattamente come i marsigliesi, quindi con sicuramente tanti tifosi parigini di origine e di etnia francese, bianca, eccetera eccetera, ma al momento la preponderanza è diventata esattamente come a Marsiglia, quella di delle banlieue, quindi un sacco di immigrati, un sacco di seconde e terze generazioni. E questo chiaramente è stato, io lo dico con piacere, un dito in culo a tutti questi ultras, a tutti questi ultras un po' di destra che vedevano nel Parigi la così, come dire,
1: il Real Madrid di Francia.
2: Sì, bravo, il Real Madrid di Francia. Non so se a Madrid invece continuano.
1: No,
2: hai citato il Real Madrid?
1: Sono sempre fasci.
2: Sì, ma
1: Spagna una grande unità.
2: Fasci, ma
1: Spagna una grande unità.
2: Un po' come in Italia gli immigrati non vanno allo stadio.
1: No, allora, attenzione, ormai, cioè, adesso
2: in
1: distinguiamo cos'è l'andare allo stadio e a fare un gruppo ultras.
2: No, non vanno allo stadio.
1: Perché
2: in
1: tu
2: curva,
1: hai detto delle sante parole le tue, perché hanno evidenziato bene quello che è un cambiamento sociale che sta avvenendo in alcuni gruppi francesi. Anche se su Marsiglia va sempre e comunque sottolineato che
2: hanno
1: sono
2: due,
1: esattamente,
2: hanno due,
1: è nella South Winners, nella curva,
2: bravo,
1: i South Winners,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: hanno questa indole.
2: Me lo ricordo
1: genesi,
2: sempre il nostro amico Sebastien
1: che essendo di
2: lì che li odia,
1: perché lui invece
2: invece è francese,
1: è comando 84,
2: però lui è aperto
1: 84 ed è la curva nord, che però rimane di sinistra, ma è più bobò, diciamo, mentre i quartieri nord di Marsiglia, i quartieri insomma popolari, duri,
2: sì,
1: quelli in cui nessuno ti dice di mettere piede altrimenti chissà cosa ti succede, il secondigliano per intenderci,
2: sì,
1: quarto giaro delle nostre parti, ti dicono questi hanno preso la curva sud,
2: sì,
1: hanno un'indole prettamente antifascista, i Che Guevara esposti tutta la partita, hanno l'arancione come colore,
2: sì,
1: che è il colore dell'antifascismo in Francia, insomma hanno questa,
2: sì,
1: questa. Devo dire un'altra cosa però, quindi che domandavi della Spagna e di Madrid. Sulla Spagna e in particolar modo Madrid, ma anche sull'Atletico Madrid purtroppo,
2: si salva il Rayo.
1: Pesa il Rayo Vallecano per tutta la sua storia, esattamente, ma le due grandi, le due squadre più famose
2: non,
1: diciamo,
2: permettono nessuna infiltrazione.
1: No, perché il nazionalismo e anche, io aggiungo, c'è ormai una struttura vera e propria anche di rapporti società-tifo all'interno di tutto quello che è il business.
2: Sì,
1: soprattutto il business,
2: per cui non lasciano spazio,
1: che in qualche modo devo dire il Rayo Vallecano ha fatto proprio per essere anche alternativo,
2: un'alternativa a questo,
1: bravissimo, sì, quindi è anche un'operazione, diciamo, che a noi piace dal punto di vista sociopolitico, ovviamente, sì, i tifosi del Rayo, l'antifascismo, il quartiere obrero, il barrio obrero de Madrid e tutto quanto, ma in realtà è anche un'operazione della stessa presidenza del Rayo di volerlo incentivare,
2: sì,
1: proprio per tirare a sé quella parte di Madrid che dice ma sai che c'è, invece che andare con i nazionalisti del Real o dell'Atletico, sì, andrò a rifarmi le ossa in questo contesto.
2: Mi piacerebbe che noi in futuro, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si continuasse a monitorare cosa succede in Italia da questo punto di vista.
1: Beh, in Italia, sì.
2: Io posso parlare di Milano e a Milano davvero non c'è nessuna apertura, ma non è che c'è un'opposizione, attenzione, sono proprio gli immigrati di, non so, i magrebini, ma gli stessi sudamericani, per esempio,
1: certo,
2: per non parlare dei filippini,
1: che non possiamo elencarli tutti, le 180 nazionalità di Milano,
2: ne abbiamo tanti,
1: beh, sono più o meno sono 200 nazioni del mondo, a Milano ce ne sono 190.
2: Nessuno gli impedisce, nessuno gli impedisce loro di mettere piede in curva, attenzione, perché io sono anche attento a queste cose, nessuno ha mai fatto,
1: è quello che ti,
2: sono proprio loro che dico seguo da Milano il protocollo.
0: Però Stefano, posso dirti una cosa,
2: sì,
0: e poi faccio una proposta.
2: Sì,
0: attenzione che stiamo parlando di una nazione che vive storicamente, perché le epoche storiche non sono il presente, storicamente vive un processo migratorio molto recente.
1: Bravissimo.
2: Sì, assolutamente, assolutamente sì.
1: Cioè, no, dimentichiamo, e c'era l'altro, bravissimo, hai fatto un appunto importante anche per capire,
2: sì,
1: la Francia.
2: Sì, sì,
1: c'è,
2: sì,
1: tutto,
2: sì,
1: la questione ex colonia, c'è tutto un elemento,
2: verissimo,
1: di arrivo.
2: Verissimo.
0: Cioè, ma l'hai spiegato prima tu con il Paris Saint-Germain.
2: Sì, sì, sì, sì, verissimo. Forse non è solo una questione di tempo e di decenni, magari.
1: No,
2: però
1: è una questione,
2: questo,
1: ma soprattutto di approccio,
2: no, sì, siccome,
1: di un approccio sociale allo stadio di un certo tipo. Tu Pozzi, che sei studioso, insomma, ne sai, mi insegni che l'approccio politico anche di sinistra negli anni 70-80, agli albori del movimento ultras italiano, era preponderante rispetto a quello di destra, e su questo non ci sono dubbi.
2: Sì,
1: i gruppi di sinistra che caratterizzavano
2: non ovunque,
1: ma chiaramente, ma comunque c'erano ed erano, se oggi le contiamo sulla dita di questa mano, ok, sì. I gruppi espressamente la tua, esatto, che sta pure mezza gessata, cioè se li contiamo lì. Una volta invece, anche all'interno di tendenze magari di destra, il gruppo di sinistra c'era all'interno del macro
2: dello stadio.
1: Oggi questo praticamente è proprio un clima politico che cambia, anche un diverso modo, e anche, l'abbiamo detto tante volte da quando è iniziata questa trasmissione all'alba di ormai 22 anni fa, è stata anche una responsabilità delle stesse forze di sinistra, antifasciste, di vedere il mondo dello stadio come un mondo di reiette.
0: Abbiamo abbandonato.
1: Esattamente. E quindi c'è anche una grossa responsabilità. E quindi quando queste cose si mischiano, e soprattutto non cominciamo a fare quell'elemento xenofiligaco, no? Di xenofilia per la quale pensiamo che l'immigrato sia un compagno a prescindere, perché è sfruttato, perché è sottoproletario.
2: Ed è quello che volevo salutare, quindi, volevo sottolineare, perché attenzione, non è che tutte le altre etnie siano escluse da Milano. Perché qualche romeno, qualche albanese, lo vedi, e chiediamoci il perché. Cioè, se uno fa due,
1: infatti, la questione è molto
2: più complessa. Se uno fa più due capisce immediatamente perché. Perché là dove c'è la malavita, la criminalità organizzata, rispetto a certe etnie, anche lo stadio ha già aperto, ma non è quello che interessa a noi, cioè non è il popolo,
1: non è una questione sociologica,
2: è una questione di interessi incrociati.
1: Esattamente. E quindi entriamo tutti in un altro campo, al di là della provenienza, ma quindi questo poi non conta più se uno sia rumeno, albanese,
2: ma
1: di origine,
2: certo, però,
1: ma è l'elemento che li connette.
0: Prego. Prima di farvi la proposta,
1: ecco, che tra l'altro abbiamo interrotto Muro sei volte, poverino, doveva fare la sua.
0: Va bene così, non sono in studio, ci mancherebbe, poi sicuramente avete cose più interessanti di me da dire. Non sottovaluterei il fatto che il crescente costo dei biglietti marginalizza economico quelle che sono, tra virgolette, alcune categorie, purtroppo. E quindi penso che il processo in Italia potrebbe essere quello che nel tempo possa succedere, ma è sicuramente ostacolato dalle scelte di business all'interno del mondo stadio, e questo non lo sottovaluterei. Visto che prima abbiamo parlato di Radio Vallecano, prima di spezzare la trasmissione e parlare di qualcos'altro, a meno che voi giustamente non abbiate ancora qualcosa da aggiungere, proporrei proprio l'inno del Radio Vallecano, così come siamo stati rimproverati di non mettere mai musica, Manuel, tu dovresti già essere pronto, la canzone degli Scaffè, se non sbaglio.
2: Aspetta, perché sta preparando la trasmissione di dopodomani, quindi aspetta solo 30 secondi, ecco ci siamo.
1: Vuoi mettere la canzone dei Raio, quindi degli Scaffè.
0: Sì, l'abbiamo citata, dicono che non mettiamo mai musica, così magari
1: chi l'ha detto? Chi si è permesso?
2: È vero, ultimamente siamo un po' latitati.

Ben ritrovati e ben ritrovati a una nuova puntata di What's Good, il nostro spazio radiofonico dedicato alla cultura hip hop e alla sua musica, ai suoi protagonisti e alle storie che si nascondono dietro i dischi. Ci sono artiste che entrano nella storia della musica perché hanno venduto milioni di dischi, altre perché hanno cambiato il suono di un genere e poi ci sono quelle che hanno cambiato anche le regole del gioco. Oggi a What's Good raccontiamo la storia di una donna, di un artista che alla fine degli anni '80 ha deciso di presentarsi al mondo con un nome piuttosto impegnativo. Stiamo parlando di Queen Latifah. Non era ancora una star, non aveva vinto Grammy, non aveva recitato a Hollywood. Era una ragazza del New Jersey, cresciuta negli Stati Uniti, attraversati da profonde disuguaglianze sociali e razziali. All'anagrafe, Dana Elians Owens aveva scelto Latifah, una parola araba che si traduce con gentilezza e delicatezza, e a questo nome aveva aggiunto Queen, un nome d'arte che richiamava così dignità, rispetto e autodeterminazione. Quando Queen Latifah arriva sulla scena, l'hip hop sta vivendo una delle sue stagioni più creative, ma

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.